0: anche della Bompiani, grazie a Marisa Caramella, ho pubblicato l'opera e tutti i racconti in due volumi in cofanetto nei Tascabili Bompiani, che è stato per lungo tempo un nostro bestseller. Constato purtroppo, e questo sono spesso il destino di alcuni classici o di alcune, diciamo, forme di edizione che una volta erano più contemplate, che questa edizione non esiste più, cioè non, il lettore della Connor non dispone più dell'edizione di tutti i racconti curato da Marisa Caramella, che è quella che mi ha introdotto al mondo dell'O'Connor, e con le traduzioni sue e di Damboni. Ecco, solo volevo precisare questo.
1: Quindi
0: Diciamo, permesso.
1: non sono più leggibili, cioè non si trovano più per un
0: Ma è
1: lettore in
0: probabile
1: lingua
0: che
1: italiana.
0: vengano dall'altro editore che adesso se ne occupa, vengano pubblicate in altre raccolte. Comunque, tanto per dirle, cioè, ormai è un volume di antiquariato che si può acquistare a partire da 70 euro,
1: Ah,
0: da
1: però.
0: 18 che era ecco, per dire della preziosità della edizione della O'Connor, di tutti i racconti, che tra l'altro procedeva dall'edizione americana che nel 1974 vinse il National Book Award, i Complete Stories dell'O'Connor, pubblicato da Roger Strauss and Giroux.
1: E dunque immagino i nostri ascoltatori e ascoltatrici che stanno già andando su qualche piattaforma per vedere se si trova una copia dell'edizione dei racconti in vendita,
0: Di
1: chi lo
0: tutti i
1: sa?
0: racconti.
1: Esatto. Ma noi con lei, Mario Andreose, volevamo approfondire un po' un tema che in qualche modo è stato toccato in questi giorni dagli altri ospiti del nostro dossier sulla Flann O'Connor, che è quello della sua religiosità. E io partirei chiedendole di spiegare che cos'è il diario di preghiera di Flannery O'Connor e se e come ci aiuta a comprendere la fusione tra la sua fede cattolica di cui abbiamo parlato e il suo bisogno di ispirazione letteraria.
0: Beh, questo diario di preghiere è proprio un testo che si può definire della poetica di Flannery O'Connor, perché in questo suo diario, che lei scrive quando era ancora alla Iowa University, dopo aver finito la graduation, è rimasta lì anche a seguire un altro percorso, e lei teneva questo diario manoscritto, il cui testo poi è stato pubblicato anche col manoscritto nell'edizione americana. Non so se l'edizione italiana abbia seguito, anche per far vedere proprio la sua fine scrittura, perché era un diario in cui lei usava due registri spontaneamente. Uno era quello, appunto, quello che ogni buon cristiano avrebbe intrattenuto nel suo dialogo con Dio, relativo alla redenzione, al mistero, alla trascendenza, ma è intramezzato da altre considerazioni che sono delle, oserei dire, quasi imperiose richieste dell'aiuto di Dio a diventare un buon scrittore. E lei si lamenta quando, per esempio, Dio: caro Dio, sono così scoraggiata a proposito del mio lavoro. Penso che questo scoraggiamento sia nel fatto che non capisco che cosa dovrei fare per diventare un buon scrittore. Per favore, aiutami, caro Dio, a diventare un buon scrittore. Ecco, cioè, poi invece a un certo punto, in una pagina successiva, dice: caro Dio, questa notte non sono delusa perché mi hai dato una storia.
1: Quindi un
0: Pensa,
1: rapporto
0: però,
1: diretto,
0: sono
1: diciamo così.
0: lontano dal pensare, caro Dio, che io sia qualcosa di più che uno strumento nelle tue mani, come uno, allo stesso modo in cui a quello stesso modo in cui quello che stampa i libri è un mio strumento. Ecco, questo, questa esaltazione di, diciamo, di quello che ogni buon cristiano deve avere, l'umiltà di riconoscere che tutto gli proviene da Dio come un dono.
1: Dunque, ecco, da una parte voler diventare una grande scrittrice e dall'altra parte, diciamo, attribuirne il merito
0: al Signore,
1: Dio. Questo emerge da questo diario di preghiera.
0: Emerge ripetutamente, quindi c'è questa umiltà.
1: Certo. Umiltà però temperata cristiana, anche da una certa ambizione, diciamo.
0: Una grandissima ambizione, perché lei invoca perentoriamente il Signore di darle il dono della scrittura, e questo è un filo conduttore del diario.
1: Mario Andreose, però è interessante vedere cosa la critica letteraria cattolica ha detto dell'autrice quando uscirono i suoi romanzi. Alcuni la definirono perfino diabolica.
0: L'editore Giroux, che era il socio francese di Roger Strauss, quando decide di pubblicare i racconti e poi anche il romanzo, i due romanzi, per prima cosa, con il primo libro, pensa, quello che facciamo anche noi editori quando dobbiamo lanciare un personaggio nuovo, di trovare uno sponsor che ne testimoni il valore. Mm-hmm. E allora l'idea che gli viene, e che posso comprendere perché anch'io la Bompiani avevo pubblicato Evelyn Waugh, si rivolge a Evelyn Waugh, che è quello fra gli scrittori cattolici, quello che ha anche più una vena, diciamo, ironica e trasgressiva. Pensiamo appunto al caro estinto Ritorno a Brideshead. Ma la reazione di Evelyn Waugh dice: siamo sicuri è proprio una donna che scrive così, è tutta farina del suo sacco. E poi, rivolgendosi anche a Eliot, come lei ha giustamente evocato, anche Eliot non è da meno, perché dice testualmente: certamente un indiscutibile talento, ma i miei nervi non sono abbastanza saldi da sopportare tanto disturbo. E questo corrisponde anche a quello che lei accennava, certo, prima, a quello che era di moda allora. Difatti il bravissimo biografo della O'Connor, Brad Gooch, dice che sta per prendere, cioè O'Connor prende di petto la sensibilità del lettore, non le raffinate storie del New York di un'età in cui nulla accadeva se non nella mente dei personaggi, ma storie nelle quali accade qualcosa di irreversibile magnitudine, spesso morti violente, come ben sappiamo.
1: Le storie che a volte mancano nella nostra letteratura contemporanea, per invece descrivere molto spesso l'interiorità di autori, autrici, personaggi. Insomma, questo è un tema di cui abbiamo anche parlato qui su Rete 2. Quindi una Flannery O'Connor che ringrazia Dio per avergli dato una storia. Questo è molto interessante. Ma ne abbiamo parlato nel corso di questa settimana. I personaggi, i protagonisti delle storie, dei racconti e dei romanzi di Flannery O'Connor sono i freaks, l'evaso assassino, i falsi predicatori. C'è violenza, brutalità. Ecco, in che modo questo si concilia con la fede di Flannery O'Connor?
0: Noti bene che questi freaks sono tutti protestanti. o evangelici o battisti. E quindi la diabolica O'Connor rende anche un buon servizio a quelli che erano i suoi competitor in fatto di fede e di pratica e di peccata religiosa. Tant'è vero, appunto, come dicevo, che sono tutti di origine protestante, gli assassini, gli storpi, i malati, i dementi, tutti questi è una bella categoria, un bel campionario di appunto di appartenenti alla Bible Belt, alla cintura della Bibbia. E su questo poi è interessante che la cattolicissima e tradizionale Flannery, che però nonostante sia così radicata al suo sud e nei confronti della convivenza con i neri, ci sono anche nelle lettere delle espressioni.
1: Sì, infatti ne abbiamo parlato.
0: Ne avete già parlato. Ecco. Però quando per esempio guarda per vedere il mondo diverso anche al di là della Bible Belt, e grazie al suo amico poeta Robert Lowell, emigra verso nord-est nel Connecticut e va a Yaddo, dove in questa specie di falansterio dove andavano tutti gli intellettuali, gli scrittori della americani di ogni provenienza, e che lei definisce come la Mecca del pensare e della moderna alienazione. Anche qui appunto c'è questo suo sottolineare la sua diversità, né con i protestanti né con gli atei libertini del nord-est. Quindi,
1: e dunque in questo caso il cattolicesimo in qualche modo fa prova di moderazione in questa Bible Belt, dove invece gli evangelici hanno questa, così, secondo Flannery O'Connor, questa sì, particolarità. Noi ci dobbiamo fermare qui, purtroppo.
0: Dei repubblicani.
1: Dei repubblicani, certo. Diciamo, questa cosa si potrebbe anche riportare all'oggi, no? Con quanto sta succedendo, certo, e la forza degli evangelici e di quei movimenti negli Stati Uniti trumpiani di oggi. E chissà cosa avrebbe detto Flannery O'Connor di Trump, sarebbe stato curioso sentirla. Noi purtroppo ci dobbiamo fermare qui, Mario Andreose, ma è stato un piacere questa chiacchierata con lei, e sicuramente avremo modo di risentirci. A presto, arrivederci.
0: Grazie.

Il breve omaggio a Bach di Béla Bartók, che abbiamo ascoltato nella interpretazione di Justin Taylor, contenuto nel terzo volume dell'antologia Microcosmos, è il primo che compare nel nuovo disco del clavicembalista franco-americano, registrato con l'Orchestre National de Lille diretta da Chloé Dufresne. Il CD contiene quattro concerti per cembalo di Jean Francaix, Gorecki, Poulenc e Manuel de Falla, ognuno dei quali separato da un brano per lo strumento solo. Come si intuisce dal titolo Clavecin 20, 20 scritto con i caratteri dei numeri romani, si tratta di musica del Novecento che rappresenta una parte delle più importanti opere dedicate al clavicembalo, che è stato protagonista dell'epoca della musica barocca e che è riemerso dall'oblio grazie alla riscoperta della musica antica, ma che ha ispirato anche alcuni compositori moderni, attratti dalle sue sonorità cristalline. Vorrei proporvi il primo movimento del concerto di Jean Francaix, che è stato allievo di Nadia Boulanger e che è stato definito un autore neoclassico, ma il carattere di quest'opera rivela anche il suo senso dell'ironia e il carattere gioioso della sua musica. Si tratta del concerto per clavicembalo ed ensemble strumentale del 1959, dedicato alla celebre didatta che ha formato generazioni di importanti musicisti.

Riguardo l'ultimo brano presente nel suo disco, un famoso ragtime di Scott Joplin, nel testo di presentazione Justin Taylor ha affermato: «Oggi il pianoforte si appropria di gran parte del repertorio per clavicembalo, mentre il contrario è molto meno frequente. Allora, perché no? È anche un modo per rendere omaggio alla grande clavicembalista polacca Elisabeth Koinacka, figura di spicco del clavicembalo moderno e interprete del concerto di Gorecki, di cui ho scoperto qualche anno fa un formidabile album dedicato a Scott Joplin. L'aspetto popolare e festoso di questa musica è particolarmente ben valorizzato dal suono del clavicembalo». E a proposito dello strumento scelto per questa incisione discografica, ha poi specificato: «Ho deciso di registrare utilizzando un unico strumento, un clavicembalo costruito negli anni 70 da Anthony Siddeley. Si tratta di un modello ibrido tra gli strumenti Pleyel e la tradizione costruttiva storica del clavicembalo, che si adatta perfettamente al repertorio scelto e all'abbinamento con gli strumenti moderni. I diversi registri che offre sono quelli del clavicembalo Pleyel, che si azionano tramite una pedaliera per cambiare rapidamente registro. Ciò conferisce a questo cembalo una tavolozza di colori ampia e iridata». E dunque allora ascoltiamo questo leggendario ragtime del 1899 nella versione cembalistica proposta da Justin Taylor.

Come già detto, Justin Taylor ha deciso di mettere il famoso ragtime di Scott Joplin alla fine del suo disco, ma nell'ordine dei brani è preceduto dal concerto per clavicembalo e cinque strumenti di Manuel de Falla. La luminosa composizione, eseguita per la prima volta a Barcellona 100 anni fa, che rappresenta anche un indiretto omaggio a Domenico Scarlatti. Tra l'altro, questo concerto ci ricorda la figura di un'altra celebre clavicembalista polacca che ha svolto un ruolo pionieristico per la rinascita moderna dello strumento a livello internazionale, Wanda Landowska. È stata lei a stimolare diversi compositori a scrivere per il cembalo, dichiarando che non era un pezzo da museo, e utilizzando il modello moderno costruito dalla Pleyel, la fabbrica di strumenti a tastiera francese celebre per i suoi pianoforti. Taylor ci ricorda che quello di de Falla è il primo concerto per clavicembalo del XX secolo, nel quale lo strumento dialoga allegramente con flauto, oboe, clarinetto, violino e violoncello. E con il primo movimento, nel quale risuona la melodia iberica di un villancico del XVI secolo, è allo stesso tempo un vero e proprio condensato di diversi aspetti storici della cultura musicale europea, comprendiamo l'ascolto di questo nuovo disco di Justin Taylor e dell'Orchestre National de Lille, diretta da Chloé Dufresne, pubblicato dall'etichetta Alfa. Cari saluti da Paolo Scarnecchia.

0: Io do subito il benvenuto alla nostra ospite di questa mattina, Cristina Giordano, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Io lo dicevo nel sommario, questa mattina noi vogliamo parlare di una serie Netflix e a volte le serie TV arrivano nel momento giusto perché riescono a raccontare, in alcuni casi addirittura ad anticipare la realtà. E forse non è un caso che Unfamiliar sia una delle serie tedesche Netflix più viste all'estero degli ultimi tempi. C'entra lo spionaggio, ma io non dico altro perché Cristina Giordano vogliamo naturalmente chiedere a te, tu l'hai vista, ma senza fare spoiler, qual è la storia? Di che cosa si tratta?
1: Beh, diciamo che la storia intanto è ambientata ai giorni nostri, è una storia ovviamente di spionaggio. I protagonisti sono due ex agenti tedeschi del BND, i servizi tedeschi, insomma la CIA tedesca, il Bundesnachrichtenagentur, anzi Bundesnachrichtendienst. Si chiamano Meret e Simon, non sono più attivi da tempo e in qualche modo però nonostante si siano costruiti una vita apparentemente normale a Berlino con una figlia adolescente, lavorano appunto in un ristorante, ad un certo punto il loro passato torna e in particolare torna una vecchia storia accaduta anni prima, quando appunto erano attivi come agenti in Bielorussia. E poi ovviamente ci sono intrecci di killer, spie russe, politica. Non rivelo nulla, però, se dico che un ruolo centrale ce l'ha una talpa all'interno dello stesso appunto BND, perché qualcuno sotto il nome in codice di Stella Marina fornisce informazioni appunto direttamente alla Russia. Beh, questa serie, Unfamiliar, nei primi 4 giorni di uscita in Germania a febbraio ha totalizzato quasi 5 milioni di visualizzazioni. Come dicevi tu, è una serie che ha avuto veramente molto successo, è già considerata una delle serie tedesche migliori di sempre, su questo si può discutere, anche se a me è particolarmente piaciuta. E piace, diciamo, perché ovviamente c'è il tema spionaggio che negli ultimi anni ha visto, diciamo, una sorta di rinascita e poi riesce a essere particolarmente realistica. Uno degli aspetti stilistici di questa serie è che infatti riesce ad usare con molta attenzione le classiche scene, come dire, hollywoodiane, con inseguimenti, scontri armati, con dinamiche, diciamo, più reali, che possono essere, diciamo, quelle un po' più psicologiche, gli aspetti umani. C'è anche un aspetto interessante in questa serie, perché c'è una sorta di inversione dei ruoli tra lui e lei, perché lei, Meret, è più forte, più intelligente, più scaltra, lui, Simon, è diciamo, l'anello debole della coppia. Detto questo, questa serie è appunto arrivata a conquistare il primo posto nelle classifiche di Netflix in 35 paesi, tra cui Brasile, Finlandia, Marocco, Nigeria, Paesi Bassi, quindi paesi tra loro molto diversi, ma è arrivata anche in altri paesi, in 80 paesi in generale, tra cui la Svizzera, comunque nella top 10, e quindi insomma si può dire che è una delle serie insomma più di successo prodotte in Germania.
0: E a me è sfuggita, com'è possibile? Quindi andrò subito a recuperarla, perché devo dire la verità, io non l'ho ancora vista. Dicevi, un po' l'abbiamo anche intuito, Cristina, che è particolarmente realistica. Ecco, più nel dettaglio, che cosa ha a che fare con la realtà?
1: Allora, intanto sembra in qualche modo ispirarsi a un vero caso, un caso realmente accaduto in Germania qualche anno fa, quando un uomo che lavorava per il BND è stato arrestato per aver passato appunto documenti top secret alla Russia con dati su sistemi d'arma occidentali, valutazioni strategiche, secondo diverse ricostruzioni un servizio segreto di un altro paese avrebbe avvisato il BND e da lì appunto sarebbe iniziata, diciamo, la caccia alla talpa interna. Era il 2022, diciamo, la Russia aveva invaso l'Ucraina, la Germania sosteneva particolarmente l'Ucraina e quindi questo un po', diciamo, il contesto in cui si è svolto questo caso reale. Tra l'altro poco dopo c'è stato un altro caso eclatante, quando la Germania ha cacciato 40 diplomatici russi ritenuti per lo più agenti sotto copertura e quindi un pericolo per la democrazia. Ma la Germania da tempo è alle prese con una caccia alle spie, soprattutto russe, anche se non solo, e lo Spiegel l'ha chiamata la guerra ibrida di Putin. L'ultimo caso riguarda un cyberattacco sulla app di Signal, usata da molti politici del Bundestag proprio perché è ritenuta affidabile e più sicura rispetto ad altre. Tra le vittime di questo attacco ci sono molti politici tedeschi, tra cui la presidente del Bundestag Julia Klöckner e la ministra dell'istruzione Karin Prien, tanto per citarne alcuni. E gli aggressori avrebbero comunque avuto accesso, comunque, come si può immaginare, non solo ai messaggi, alle foto, ma anche a documenti che venivano in qualche modo condivisi tramite questa piattaforma. Il governo Merz, ma anche l'FBI e l'Olanda ipotizzano che dietro ci sia effettivamente la Russia, anche se non c'è ancora, diciamo, una conferma. In ogni caso, detto questo, appunto, ce ne sono davvero moltissimi di casi negli ultimi tempi di spie scoperte, sono quasi all'ordine del giorno. A marzo, per esempio, un uomo e una donna sono stati arrestati con l'accusa di spionaggio russo, e in questo caso appunto si parla di spie che avrebbero appunto osservato un esportatore tedesco che fornisce droni all'Ucraina. Ci sono poi spie, una settimana fa è stata per esempio scoperta una coppia cinese arrestata per spionaggio scientifico, che avrebbe appunto, diciamo, lavorato per la Cina nel campo dell'ingegneria aerospaziale, intelligenza artificiale. Insomma, come vedi, le spie, di spie qua si parla quasi ogni giorno.
0: Spie ovunque, verrebbe da dire. A me è venuto in mente il ponte delle spie, facile, devo dire, non è difficile.
1: Esattamente.
0: Il film di Spielberg, ecco, del 2015 con un meraviglioso Tom Hanks. Ma stando alla realtà, Cristina, ma sono davvero così presenti le spie in Germania?
1: Beh, allora, secondo Wolfgang Krieg, che è uno storico specializzato nella storia dei servizi segreti tedeschi, che ho, diciamo, sentito anche per capire meglio questo fenomeno che mi interessava, le spie oggi sono, diciamo, molto meno presenti fisicamente rispetto al passato, anche perché, come ci si può immaginare, oggi come oggi non è necessario essere fisicamente in un paese per spiarlo, no? Esiste la nuova tecnologia e gli attacchi cyber ne sono un esempio. Quindi, come quantità, diciamo, oggi potrebbero anche essere un numero inferiore rispetto al passato, con ovviamente delle armi, degli strumenti differenti rispetto al passato. Ci sono anche dei risvolti nuovi, perché per esempio lui mi ha detto fondamentalmente le nuove guerre ibride che usano appunto questa tecnologia mettono diciamo in maggiore difficoltà il Bende rispetto al passato, perché non combatte ad armi pari. Il Bende dal punto di vista, diciamo, giuridico può solo agire in modo difensivo e non può attaccare, come dire, il nemico, anche per questo motivo si parla per questo motivo e per l'incremento delle guerre cyber, del cyber war, si parla da tempo in Germania di una possibile riforma, e il governo Merz ha stanziato anche molti più soldi proprio per il Bende, per essere, diciamo, maggiormente preparato a questi tipi di guerre. Ma in generale la cosa che ho trovato anche interessante è che mi ha detto il professor Krieger è che la qualità degli agenti russi oggi non è così buona come nel passato, diciamo molto scarsa, lui detto, perché oggi si ricorre molto spesso ad agenti usa e getta, sono, diciamo, delle spie assoldate per poco per svolgere specifiche operazioni, e a queste persone a volte non sanno nemmeno per chi lavorano, sono veramente come dei piccoli soldatini messi lì per fare delle piccole operazioni. In passato invece c'erano veramente degli agenti molto ben addestrati e di grande valore. E questo, insomma, è un po' il contesto in cui ci si muove oggi nell'aspetto dello spionaggio, anche se poi ovviamente gli obiettivi restano molto simili a quelli del passato, perché ovviamente l'obiettivo principale è l'influenza, il potere di influenzare l'opinione pubblica, il processo politico, essere preparati sul piano politico, insomma, quegli aspetti rimangono gli stessi del passato, ma sono cambiate un po' alcune cose. Tra l'altro, a chi interessa il tema, consiglio anche un libro del professor Wolfgang Krieger, che è stato tradotto anche in italiano e si intitola I servizi segreti tedeschi dai faraoni alla CIA, ed è pubblicato da Mimesis Edizioni, quindi insomma il tema è particolarmente interessante, io lo trovo particolarmente interessante.
0: E si sente, ci siamo appassionati anche noi, anche se ci rattrista insomma sentire che non ci sono neanche più le spie di una volta,
1: no.
0: Un disastro, ma sicuramente per chi è all'ascolto rimane l'invito ad andare a scoprire questa serie su Netflix, Unfamiliar, che Cristina Giornano ci ha saputo così ben raccontare, però andando anche al di là insomma della finzione, della narrazione, ma riportandoci anche insomma alla realtà e dandoci questo quadro grazie al professore che ha sentito. Cristina Giornano, come sempre è stato un piacere, buona giornata.
1: Grazie a te e agli ascoltatori, buona giornata.

0: ilconcerto.ch.
1: Ben ritrovate, ben ritrovati al concerto.ch, un caro saluto da Martino Dont. Oggi parleremo di un compositore che è stato attivo soprattutto in Germania, nacque tuttavia in Russia, ma le sue origini si trovano nel Canton Grigioni. Stiamo parlando di Paul Juon, che nacque infatti in Russia, a Mosca, nel 1872. Era figlio di un impiegato assicurativo, Theodor Friedrich Juon, mentre suo nonno era emigrato a Mosca come pasticcere da Massein, nei Grigioni, vicino alla regione della Via Mala. Tra i suoi fratelli vi erano, tra gli altri, la pianista Emilie Juon, il pittore Konstantin Juon e l'ingegnere minerario Eduard Juon. Nel 1889 Paul Juon iniziò i suoi studi al Conservatorio di Mosca, proseguendo gli studi qualche anno più tardi a Berlino con Woldemar Bergail, fratellastro di Clara Schumann. Nel 1896 ricevette il premio Mendelssohn per la composizione. Sul finire del secolo si stabilì definitivamente a Berlino e in questo periodo furono pubblicate anche le prime composizioni. Noi iniziamo ad ascoltare la musica di Paul Juon con un estratto dal trio per pianoforte, violino e violoncello, opera 17. Sentiamo il primo tempo allegro dal disco History of the Russian Piano Trio, con il Brahms Trio formato da Nikolai Shenko al violino, Kirill Rodin al violoncello e Natalia Rubinstein al pianoforte.

Da un'uscita Naxos del 2025 intitolata History of the Russian Piano Trio abbiamo sentito questo primo tempo allegro dal trio per pianoforte, violino e violoncello, opera 17 di Paul Yuon. Il primo trio di fatto di Yuon è forse il primo esempio di musica cameristica russa a essere basata interamente su materiale folcloristico. L'opera fu composta nel 1901, proprio all'inizio del cosiddetto periodo berlinese del compositore Paul Yuon. Noi ora vogliamo ascoltare però un'altra composizione di Yuon dallo stesso disco, la suite per violino, violoncello e pianoforte in Do maggiore opera 89. Questa suite di Yuon, articolata in 5 brevi movimenti, con un programma evocativo, melodia, marionette, intermezzo, danza barbarica, rappresenta un raffinato caleidoscopio, se vogliamo, di stili musicali che erano in voga all'inizio del Novecento. Il compositore rielabora in chiave modernista immagini e tecniche compositive con grande inventiva armonica. Dai richiami alla tradizione russa e liturgica del primo movimento, al carattere brillante del secondo, fino alla malinconica canzone lunga del terzo. Il quarto movimento offre poi delle atmosfere esotiche, mentre il finale culmina con una danza arcaica di gusto stravinskiano, potremmo dire. Sentiamo allora nuovamente il Brahms Trio con Nikolai Schenko al violino, Kirill Rodin violoncello, Natalia Rubinstein al pianoforte.

Questa era la suite per violino, violoncello e pianoforte in Do maggiore, opera 89 di Paul Yuan, dal disco History of the Russian Piano Trio, un'uscita discografica per Naxos del 2025. Stiamo ascoltando proprio la musica del compositore russo di origini grigionesi, Paul Yuan. La carriera di Yuan, come abbiamo visto, si sviluppò a lungo soprattutto nella città di Berlino. Dopo un breve periodo di assistente, nel 1906, Josef Joachim, il grande violinista, nominò Yuan professore di composizione e musica da camera alla Hochschule für Musik. Inoltre, parallelamente, Yuan tradusse in tedesco vari testi musicologici e biografici dal russo. Durante la Prima Guerra Mondiale lavorò anche come interprete nei campi di prigionia. Interessato alle proprie radici svizzere, nel 1922 Yuan fece confermare la sua cittadinanza di Massein, nel Canton Grigioni, più precisamente nella regione della Via Mala. Ed è così che oltre un secolo dopo, una produzione per l'etichetta svizzera Claves nel 2021 dedica un'incisione proprio a questo compositore di origini grigionese. Il titolo del disco era Grishun dal Cor, con opere di diversi compositori grigionesi, tra cui proprio il nostro Paul Yuan. Sentiamo allora questa burletta per violino e orchestra in re maggiore, opera 97 di Paul Yuan, con la Kammerorchester Graubünden sotto la direzione di Philipp Bach e Sebastian Boren al violino.

Abbiamo sentito il violino solistico di Sebastian Boren mentre Philipp Bach dirigeva la Kammerorchester Graubünden con questa burletta per violino e orchestra in re maggiore opera 97, una composizione di Paul Juon, un CD tutto dedicato a compositori grigionesi, Grigion dal cor per l'etichetta Claves del 2021, compositori tra cui troviamo anche Paul Juon, che fece riattestare la propria cittadinanza a Massein nel canton Grigioni, anche se di fatto la sua famiglia non viveva più lì da due generazioni. Il compositore russo, poi trapiantato in Germania, abbandonò tuttavia quest'ultimo paese in favore della Svizzera per la sua pensione. Si dice per motivi di salute e probabilmente anche a causa della situazione politica della Germania nazista, Juon abbandonò i suoi incarichi nel 1934 e si stabilì a Vevey, dove morì il 21 agosto del 1940. Sentiamo nuovamente la Kammerorchester Graubünden sotto la direzione di Philipp Bach, questa volta da un concerto del 2019, e sentiamo due estratti, allegretto e quasi tempo diminuetto, dalla Kleine Sinfonie, una piccola sinfonia per orchestra d'archi, opera 87 di Paul Juon.

Allegretto e quasi tempo di minuetto, due piccoli movimenti dalla Kleine Sinfonie für Streichorchester, la piccola sinfonia per orchestra d'archi, opera 87 di Paul Juon. Abbiamo sentito la Kammerorchester Graubünden sotto la direzione di Philipp Bach, un concerto dell'8 agosto 2019 per la Sommer Tournée alla chiesa di St. Lurenc a Saint. Lo stile compositivo di Juon si colloca in un tardo romantico originale, con numerose opere sinfoniche, un balletto, tre concerti per violino e altri pezzi per violino orchestra, nonché per violoncello e orchestra. La sua produzione principale è tuttavia dedicata soprattutto alla musica da camera, tra cui sonate per diversi strumenti, trii con pianoforte e innumerevoli lieder. Utilizzò spesso temi russi o nordici, trasformandoli in musica colta, mantenendo però il colore originale. Un'altra caratteristica della sua musica sono i frequenti cambi di tempo. Noi dedichiamo un ultimo ascolto a Paul Juon e sentiamo il trio Tetrapod. Sentiamo due pezzi per clarinetto e pianoforte, opera 25, Scénic Andante e Sonnig Allegro.

0: Sinnig und Sonnig, due pezzi per clarinetto e pianoforte, opera 25 di Paul Juon, abbiamo sentito dal trio Tetrapod Damien Bachmann al clarinetto e François-Xavier Poisat al pianoforte, da un concerto del 4 settembre 2022 per la Schubertiade a Friburgo. E con questo ascolto termina il nostro concerto.ch odierno, con le scelte musicali curate come sempre da Alissa Nembrini, oggi dedicate al compositore russo di origini grigionesi Paul Juon. Non mi resta che augurarvi un piacevole proseguimento di ascolto e un buon pomeriggio da Martino Dont.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Buongiorno Matteo Ongaro.
1: Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Oggi parliamo di gioco, il gioco spesso considerato una parentesi, una sorta di sospensione nel tempo che ci separa dalla vita vera, tra virgolette. E però è proprio nel gioco che impariamo a stare al mondo, prima ancora di leggere o di scrivere, infatti giochiamo, facciamo finta, inventiamo regole, costruiamo mondi in cui trasformiamo semplici oggetti della vita quotidiana in castelli, foreste, nemici, alleati e forse non smettiamo mai davvero di giocare. Cambiano gli strumenti, cambiano i contesti, dalla letteratura ai videogiochi, dal teatro all'invenzione narrativa, il gioco continua ad abitare anche l'esperienza adulta e creativa, Matteo.
1: E oggi ad Alphaville abbiamo deciso di dedicare il nostro approfondimento a questo tema perché proprio oggi, il 28 maggio, si festeggia la Giornata Mondiale del Gioco, un evento istituito nel 99 dall'ONU proprio per la difesa del diritto universale al gioco. E noi ne parliamo con Alan Mattiassi. Buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno.
1: Alan Mattiassi è psicologo del gioco e si occupa del gioco come esperienza educativa, relazionale e cognitiva. E do anche il benvenuto ad Anselmo Roveda. Bentrovato.
3: Buongiorno, bentrovati.
1: Anselmo Roveda è uno scrittore, studioso di letteratura per l'infanzia ed è coordinatore editoriale della rivista di letteratura per ragazzi Andersen. Alan Mattiassi, iniziamo con lei. Quando diciamo gioco, stiamo parlando tutti della stessa cosa oppure sotto questa parola possono magari convivere invece delle esperienze diverse tra di loro?
3: Assolutamente la seconda, purtroppo. Abbiamo dei concetti di gioco che sono estremamente differenti e li applichiamo in maniera estremamente differente. Basti pensare al gioco dei bambini, al gioco che si utilizza per l'educazione rispetto alla frase che sentiamo spesso, gioca responsabilmente, che non significa affatto gioco, significa scommetti. Quindi abbiamo proprio una semantica completamente distribuita.
0: Una semantica diversa per cose che vengono chiamate allo stesso modo. È importante anche fare la differenza, dire che cosa c'è di diverso. Anselmo Roveda, facciamo finta che, è questa la frase, no? Che sta alla base di molti giochi, lo sentiamo quando i bambini giocano, però in fondo è anche il presupposto dell'inizio di quasi ogni racconto, anche se spesso non è esplicitato. Ecco, qual è secondo lei il legame tra il gioco dei bambini e il lavoro dello scrittore?
2: È un'attività vicinissima, nel senso che appunto quella dimensione che veniva anche evocata nella vostra introduzione, cioè la capacità di disporsi alla creazione di mondi, a sospendere, diciamo, la dimensione della credulità in realtà per fare un'esperienza molto profonda e molto reale, molto concreta. Questo capita da un lato nell'officina dello scrittore, ma capita anche nell'esperienza successiva del lettore, della lettrice che gode di quell'esperienza dopo e fa esattamente, si immerge dentro una realtà, dei mondi, fa delle esperienze che sono significative, vere, emotivamente vere, esattamente come accade nel gioco infantile, che appunto le attività, il bambino, la bambina che gioca, nello scrittore o scrittrice che si cimenta in una storia e colui che poi incontra questa narrazione, concedono appunto, giocano su un territorio abbastanza comune, molto vicino, e il gioco appunto in questo senso è sicuramente l'elemento fondamentale di tutti i processi di acculturazione e inculturazione, cioè di condivisione di saperi, e quel saper fare che viene mediato dal gioco è esattamente quello che viene mediato nello stesso modo dalla narrazione.
1: Mm-hmm. E rimanendo sempre nell'ambito del gioco infantile, Alan Mattiassi, un fatto che trovo molto affascinante è osservare la serietà spesso con la quale i bambini fanno finta, con la quale i bambini giocano. Da una prospettiva psicologica, che cosa succede davvero in quel momento?
3: Dipende un po' dalla teoria che diciamo adottiamo per leggere questo comportamento. Tradizionalmente si considera il contesto di gioco nel bambino come un motore di apprendimento, un contesto appunto in cui il bambino affronta la finzione, quindi affronta il controfattuale, quello che non esiste, quello che è inventato, no? Che è finzionale nella testa del bambino, il pretended play in inglese, diciamo, è necessariamente molto serio, perché il bambino in quel momento sta esplorando, sta conoscendo, sta di fatto imparando. Il grosso paradigma, il grosso cambio di paradigma che dovremmo avere rispetto al gioco è pensarlo come uno strumento che nasce dall'evoluzione per apprendere, non per divertirci. Pertanto è chiaro che noi vediamo il bambino molto serio e molto coinvolto seriamente, perché sta facendo una cosa molto seria, sta utilizzando le funzioni che sono tipicamente umane dell'immaginazione, della finzione, della narrazione così elaborata per esplorare qualcosa che non ha davanti agli occhi. Ma questo lo vediamo non solo nei bambini, anche negli adulti. Pensiamo alla finale del mondo degli scacchi, è qualcosa di estremamente serio, anche se qui non parliamo di invenzione di storie, non stiamo ragionando su un piano molto più astratto, no? Il gioco non è necessariamente qualcosa in cui si ride a squarciagola in continuazione.
0: Il gioco è una cosa seria, potremmo dire, Alan Mattiassi. Però mi permetta allora una domanda che emerge da quello che ci ha raccontato fino ad ora. Che cosa succede se invece un bambino o anche un adulto viene deprivato della possibilità di giocare?
3: Qui ci sono degli studi interessanti al riguardo che, diciamo, hanno un'interpretabilità limitata, un'applicabilità limitata. Pare che quando si viene deprivati dal gioco inizino a crearsi quelle situazioni per cui mancano delle competenze soprattutto relazionali, sociali, ma anche di lettura del mondo, diciamo, lettura dell'esperienza. Quindi, diciamo, se la guardiamo dal punto di vista positivo, tanto più io gioco, tanto più alleno la mia capacità di interpretare il mondo e di stare nel mondo. Quindi questo è quello che viene a mancare. Alcuni dicono, alcune ricerche sostengono che questo possa portare anche diciamo, l'alienazione dal gioco, quindi togliere il gioco possa anche portare addirittura a disturbi psichici.
0: E agli adulti?
3: Agli adulti...
0: E quanto è importante continuare? Quanto è importante continuare a giocare in qualche modo?
3: Dunque, l'adulto purtroppo è abituato a non giocare, anche se qui dobbiamo mettere delle postille. Noi conosciamo tutti l'anziano che gioca, no? L'anziano al bar che gioca con le carte, con gli amici. Ecco, quella è un'immagine che conosciamo, ma l'adulto subisce un secolo di contrapposizione tra gioco e lavoro, quindi gioco come qualcosa che non produce ricchezza, non produce nulla apparentemente, e quindi, diciamo, nell'ottica di continua produttività si abbandona quella parte. Solamente che ci dimentichiamo che il gioco non produce necessariamente ricchezza, ma produce benessere. Quindi produce relazionalità, produce un continuo e costante apprendimento in ogni caso, permette al funzionamento cognitivo di continuare a essere funzionale, a essere vivo, sveglio. E quindi è importante, sì, per l'adulto continuare a giocare. Purtroppo è culturale l'abbandono, ecco.
1: E a proposito proprio di questo tema che lanciava adesso in chiusura Alan Mattiassi della culturalità del gioco, Anselmo Roveda, lei ha lavorato a lungo nell'ambito dell'etnopedagogia. Che cosa raccontano i giochi tradizionali di una determinata società? Sono una specie di archivio culturale?
4: Sono uno delle tante forme in cui appunto la socialità, le comunità si trovano a dare forme possibili proprio a quelle cose che venivano dette, cioè alla capacità, al tentativo di interpretare il mondo e di condividere delle interpretazioni del mondo. E quindi sono per ogni cultura e nelle diverse complessità, corrispondendo anche alle diverse, diciamo, complessità delle società, ma anche del progredire nello sviluppo cognitivo dei bambini, rappresentano delle tappe possibili di comprensione e di interpretazione non tanto e non solo delle regole stringenti della comunità, ma della competenza proprio dello stare, dell'avere strumenti ulteriori per interpretare poi anche autonomamente il mondo, perché quella dimensione del gioco, della dimensione delle regole che quindi ci fanno giocare in un modo certo all'interno di una dimensione ludica, sono anche quella dimensione di regole che ci consentono una volta interiorizzate, interpretate, comprese, capite, di inventare un gioco nuovo che sovverte, che modifica quella regola. E questo consente di andare un passo un po' più avanti, un passo ulteriore, e quindi una costruzione culturale e di saperi che continua. Un po' nel gioco del, se penso a un personaggio letterario, penso a Pippi Calzelunghe, che ama giocare, ma ama giocare con regole che poi diventano tutte sue, che costringono, diciamo, gli altri a forzare situazioni anche per loro inattese. Ecco, quindi il gioco è in questo senso condivisione di regole, ma anche capacità, una volta interiorizzate, di lavorare su quelle regole stesse per modificarle. In ambito culturale, per le società, diciamo, tradizionali, ma non soltanto per quelle, ha sicuramente rappresentato uno degli strumenti possibili di questo crescere. Esattamente, di nuovo riporto poi per la mia esperienza alla narrazione, nel senso che quello che veniva detto è rispetto al gioco, cioè del fatto che si acquisiscono competenze, si continuano a acquisire competenze, è proprio quello che anche in quella presunta finzione che il gioco, che poi è realissima da un punto di vista cognitivo, è esattamente quello che accade nelle storie. I bambini, i ragazzi, ma poi anche nell'esperienza degli adulti, ma a maggior ragione durante l'età evolutiva, si apprendono dei comportamenti, si vedono delle reazioni emotive che magari non fanno ancora parte della propria esperienza diretta, ma in quella sospensione rappresentata in quel caso dall'esperienza narrativa o dell'esperienza ludica, iniziano a essere maneggiate, iniziano a essere patrimonio anche per sé, di sé. Aidan Chambers, che è uno scrittore, un promotore della lettura, diceva che le narrazioni, in questo senso mi viene da dire che si potrebbe forse estendere anche al gioco, ci consentono di fare esperienze senza pagarne immediatamente le conseguenze in prima persona, perché quelle esperienze sono emotive, non sono, diciamo, ancora agite nel concreto, ma di fatto ci danno quegli strumenti per poi affrontarle anche nel concreto.
0: Ecco, ma se il gioco è culturale, quindi cambia nelle diverse culture globali, che ovviamente poi hanno anche dei processi di omogeneizzazione, no, in qualche modo, ma se c'è una differenza tra cultura e cultura, c'è anche una differenza tra i confini dello spazio del gioco e i confini dello spazio del lavoro, di cui ci parlava per esempio Alan Mattiassi poco fa. Ci sono culture nelle quali giocare resta un atteggiamento più accettato anche nell'età adulta rispetto alla nostra società, dove c'è questa etica del lavoro che tende un po' a mettere in un angolo il gioco come cosa non seria. Anselmo Roveda, magari c'è anche qualche esempio che possiamo fare.
4: Sì, forse penso che in realtà anche questa dinamica, questa dimensione, poi diciamo bisognerebbe approfondire questo aspetto ulteriormente, ma mi viene a dire che questa dinamica di stretta correlazione, di separazione del gioco dalla vita di comunità, se penso alle società, diciamo, più primitive o native, la dimensione del gioco contraddistingue comunque la vita nel quotidiano. Penso ad esempio alle popolazioni amazzoniche, nelle quali ci sono delle componenti di condivisione che talvolta, ad esempio, hanno una componente anche, cioè quella funzione assegnata anche, così come in altre società tradizionali, anche al racconto, cioè si gioca e si racconta in buona sostanza negli stessi tempi, che sicuramente sono i tempi liberi dall'attività di, in quel caso, di procacciarsi la possibilità della sopravvivenza. Mi viene da dire però che rispetto alla nostra società questa dicotomia, questo stacco, un po' ce l'ha forse regalato il Novecento, certo. Regalato a negativo, nel senso che appunto le cose serie sono quelle da fare in giacca e cravatta, sono quelle che portano denari sui conti, e tutto il resto è perdita di tempo. In realtà, e per fortuna, veniva detto in modo esemplare prima, da un punto di vista cognitivo, non è così, e anche oggi sempre di più lo vediamo nell'esperienza di costruzione di saperi condivisi anche all'interno delle aziende, dei gruppi di persone. Il gioco torna a essere uno strumento di riattivazione di

0: il tempo agito del gioco, cioè l'idea che il sabato, la domenica, penso ad esempio alle comunità liguri o piemontesi, che sono quelle nelle quali sono cresciuto e nelle memorie familiari, non della mia generazione, ma di quelle precedenti, qualsiasi, dal farmacista del paese al contadino, ci si ritrovava poi a giocare a palloni, in questo caso pallone elastico, cioè il pallone con le mani, contro le massicciate di luoghi dedicati, degli sferisteri, ecco, e quello era un rituale che coinvolgeva diciamo, le diverse classi sociali e le diverse persone, ma quello era un momento che durante la settimana, il momento del gioco, era un momento atteso, desiderato ed agito.
1: Per gli indigeni liguri, in questo
0: Per gli
1: caso.
0: indigeni liguri.
2: Quindi una funzione sociale importantissima, è quasi una sorta di bisogno antropologico in un certo senso. Ma Alan Mattiassi, prima Anselmo Robeda citava il gioco di Pippi Calzelunghe fatto tutte di regole sue particolari, e spesso il gioco può apparire come spontaneo e libero, ma invece vive di regole anche molto rigide. È forse un paradosso questo?
3: È un paradosso, diciamo, nel momento in cui non ne guardiamo l'evoluzione, nel senso che il gioco nasce come gioco libero, come contesto in cui sperimentare, e poi con la capacità di metterci sopra un livello astratto di regole negoziate, di obiettivi espliciti, specifici, anche questi negoziati. E questo arriva con la maturazione evolutiva del sistema cognitivo dell'essere umano, no? A quel punto si passa da quello che potremmo chiamare play a quello che potremmo chiamare game. Quindi la differenza è un po' questa. Semplicemente un livello di complessità maggiore. Praticamente noi possiamo esplorare quanto vogliamo l'alterità, ma nel momento in cui ci costruiamo arbitrariamente degli obiettivi specifici, dei modi per non poter raggiungere quell'obiettivo, perché di fatto la costruzione delle regole si basa su questo, no? A quel punto possiamo esplorare molto di più. Cioè, faccio un esempio per essere il più chiaro possibile, no? Immaginate il gioco del golf. Il gioco del golf consiste nel mettere una palla in un buco. Il modo più semplice per mettere la palla in un buco è prendere la palla e andare vicino al buco e metterla nel buco. E quindi la costruzione del set di regole del golf è tutti i modi per non poter fare questa operazione semplice. Quindi bisogna andare molto lontano, prendere un'asta, colpire la palla e via dicendo. La maggior parte, vorrei dire tutti i set di regole consistono in questo. Impedire il raggiungimento facile e triviale dell'obiettivo. Per cui non è in realtà un paradosso, è semplicemente un aggiungere complessità, vincolare la creatività a quello che nasce come esplorazione libera.
2: Quindi le regole sono in un certo senso fondamentali anche rispetto a quanto dicevamo prima, rispetto a questa funzione che più plastico il cervello e allena in un certo senso la dimensione cognitiva, sembra di capire.
3: Assolutamente sì, assolutamente sì.
2: E in questa direzione lei citava il passaggio dal play al game, quindi a una maggior complessità del gioco, ma oggi sembra quasi che il gioco debba sempre essere utile, forse è un'impressione mia, ma un gioco debba essere educativo, terapeutico, performativo. Ci si è forse disabituati all'idea del gioco, tra virgolette, gratuito?
3: Ah, senz'altro, senz'altro. Questo è un punto di vista che mi sento di condividere. Dobbiamo giustificare il gioco come produttivo, appunto, che produca cosa? Che produca benessere, educazione, che produca team building, no? Qualsiasi cosa, ma deve produrre, altrimenti non siamo in grado di accettarlo. Altrimenti per noi è qualcosa di inutile, culturalmente parlando, intendo. E qui anche il passaggio, come si citava prima, dal gioco al di fuori del lavoro, al gioco nel lavoro diventa paradossale. Perché le aziende si rendono conto che il gioco porta qualcosa e quindi lo vogliono, iniziano perlomeno a voler attività game-based o attività di gamification, che è un'altra declinazione, no? Però nell'iniziare a volere il gioco succede questa cosa paradossale per cui non ne parlano, non dicono niente.

0: cercano delle attività fondamentalmente di nascosto e trovano negli attori che possono fornire queste attività, ad esempio case editrici di giochi, trovano un interlocutore che lo fa volentieri, ma anche in questo caso un po' se ne vergogna, perché l'interlocutore casa editrice di giochi è focalizzata sul mercato del gioco autogiustificato, non quello da giustificare come qualcosa di produttivo. Per cui da entrambi i lati c'è un po' il nascondere questa cosa. Voglio il gioco, ma devo giustificarlo, e dall'altra parte il gioco deve essere qualcosa di libero, ma va bene, te lo do anche sotto un'ottica produttiva, no? Quindi è un momento paradossale, sì.
1: Sì, sì, c'è un'ambiguità che è dato da quello che si diceva prima, immagino, cioè dallo status culturale del gioco nelle nostre società orientate alla produttività, all'efficienza. Anselmo Roveda, questa questione invece del gioco gratuito, come la possiamo affrontare? C'è ancora spazio per un gioco che effettivamente sia gratuito?
2: Bisogna coltivarla, agirla, praticarla, ritrovarla, e questo mi viene da dire di nuovo ha una grandissima consonanza con l'esperienza della narrazione. Anche la narrazione, il leggere, qualcosa che viene considerato come o deve essere il leggere della scuola, il leggere per apprendere, il leggere funzionale, ma il leggere come piacere, come possibilità appunto esperienziale, libera, così come il giocare, è qualcosa che si perde tempo, è qualcosa che viene considerata appunto culturalmente inutile in ampi settori della società. Per fortuna non è così, e per fortuna mi viene da dire è talmente soddisfacente incontrare una buona narrazione, talmente soddisfacente giocare, e qualche volta anche frustrante quando non si vince, ma è così intenso il giocare, il leggere, così coinvolgente, che è un'attività che si produce da sé, secondo me, nella società. Anche per quelle ricerche che diceva, quella ricerca che dicevamo prima, che ha a che fare con quello che appunto, che non finalizzandolo una dimensione, etichettandolo con la dimensione benessere, ma di fatto a quello contribuisce, cioè al sapersi un po' meglio, cioè quando si gioca, quando si legge, quando si godono di questo tipo di sospensioni di credulità apparentemente, cioè quando si sta dentro quella che possiamo definire sia la finzione ludica che la finzione narrativa, quando si torna nella non finzione ci si rende conto che quella componente poi così tanto fittizia non era, e quindi proprio c'è una dimensione di gratificazione, ecco. In questo senso penso che il gioco e la narrazione insieme siano due elementi non soltanto che debbano essere praticati nella gratuità, nel senso che anche e forse va anche un po' bene così, che vengano che da certi ambiti più produttivi vengano vissuti o con quel sospetto o con quella vergogna che ci veniva detto,
1: così non ce la rubano, insomma.
2: Sì, così non ce la rubano, e soprattutto così, soprattutto in alcune età evolutive, in alcuni momenti della vita, resta qualcosa di appunto di svincolato per davvero da tutte le altre norme attese sociali che gravano su ciascuna di noi a tutte le età.
1: E dunque concludiamo la nostra chiacchierata dicendo che il gioco, come abbiamo sentito, è una cosa seria, ma che deve restare gratuita e vale anche per gli adulti. Così abbiamo celebrato la giornata mondiale del gioco con voi, i nostri ospiti Alan Mattiassi e Anselmo Roveda. Grazie per essere stati con noi.
2: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: E grazie anche a te, Matteo.
3: Grazie a te.

0: Il percorso dal Southern Gothic di Flannery O'Connor al gotico contemporaneo evolve trasformando l'orrore metafisico in critica sociale. Il genere ha abbandonato i castelli infestati per esplorare l'orrore nelle periferie, nel fondamentalismo, nel degrado ambientale. Moby Dick riparte dai temi della scrittrice statunitense per guardare all'oggi, con Omar di Monopoli, che ha pubblicato il noir nella perfida Terra di Dio, tradotto all'estero e trasposto in fumetto, e con Orazio Labbate, autore e critico letterario, riconosciuto come il fondatore del gotico siciliano. Insieme a loro il critico e professore universitario Marco Petrelli. Il gotico letterario contemporaneo, da Flannery O'Connor al Weird Italiano, a cura di Enrico Bianda. Moby Dick, domani alle 10.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Sei in punto, ci siamo, buongiorno, bentrovati, ben svegliati in questo venerdì 29 maggio. Qualcuno diceva ieri che le temperature si sarebbero abbassate, a me sembra che anche oggi faccia ancora caldissimo. Questa mattina attorno alle 3.30 c'erano ben 24 gradi, staremo a vedere. Meteo Svizzera ci dice che comunque oggi ci sarà lo sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi, però ci dice anche che ovunque sarà asciutto. Quindi niente pioggia. Verde Aurora, noi staremo insieme come sempre fino alle 9. Al microfono con voi Natascia Fioretti. E avete mai fatto un aperitivo letterario tra le verze? Siete mai stati sul Tren Maya, il treno turistico lungo 1500 km che attraversa il sud del Messico? Avete letto Dry Season, il mio anno di piacere senza sesso di Melissa Febos? Oppure lo sapevate che esiste un servizio di assistenza telefonica per i contadini? Se non avete tutte le risposte, se volete saperne di più, restate all'ascolto. Noi tra poco, come sempre, apriremo con la nostra rassegna stampa, ma la prima parola, come sempre, anche qui a Verde Aurora, spetta alla musica. Apriremo tra poco con Louis Armstrong e la sua We Have All the Time in the World. Ci prendiamo tutto il tempo questa mattina per iniziare con lentezza e in bellezza. Le previsioni del tempo. Allora, ci dice Meteo Svizzera che oggi rimarrà soleggiato, qualche sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, la temperatura però, la massima a bassa quota, resta attorno non ai 33 ma comunque 31 gradi, ieri erano 33, in alta Engadina 22, mentre in montagna ci sarà vento debole dal settore sud. Vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp al quale potete scrivercelo, 079 382 6765, a noi fa sempre piacere ricevere i vostri messaggi. Allora iniziamo davvero questa nostra puntata insieme, l'ultima della settimana, poi piano piano ci avvicineremo al weekend. E allora diamo spazio a Louis Armstrong e alla sua We Have All the Time in the World.

E noi iniziamo a sfogliare i giornali questa mattina in prima pagina, un po' dappertutto naturalmente si parla di Medio Oriente, accordo tra USA e Iran, ma Trump vuole altri giorni per pensarci. Poi si parla di sport, in Italia si parla naturalmente della sconfitta di Sinner, crollo Sinner, malore e resa a un passo dalla vittoria. Leggeremo il caffè di Gramellini in proposito. E poi invece per quanto riguarda la Svizzera si parla di hockey, continua il della Svizzera e rossocrociati abbattono lo spauracchio svedese e volano in semifinale. In particolare il Corriere del Ticino ne parla e lancia il suo articolo sui mondiali di hockey in copertina con tanto di fotografia, ma noi appunto iniziamo dalle notizie di carattere internazionale. Partiamo da Sole 24 Ore, Gaza: Netanyahu ordina di assumere il controllo del 70% della striscia. Benjamin Netanyahu ha ordinato alle forze armate di prendere il controllo del 70% della striscia di Gaza, in contrasto con quanto previsto dalla tregua di ottobre. Stiamo soffocando Hamas, ha detto il premier israeliano, controlliamo ora il 60% del territorio, la mia direttiva è di arrivare al 70%. E poi Iran, pronto l'accordo, ma Trump prende tempo. Iran e Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo che metta fine alla guerra, ma serve il via libera finale di Donald Trump, che non si è ancora espresso, ma così sicuramente lo farà presto. Allora andiamo alle pagine interne, perché questi erano i lanci in prima pagina del Sole 24 Ore di stamattina. Andiamo dritti dritti a pagina 24. Netanyahu vuole il 70%, il controllo del 70% di Gaza, tregua violata, l'ordine del premier agli EDF viola gli accordi di cessate il fuoco in vigore. Il premier israeliano dunque ha ordinato alle sue forze armate di prendere il controllo del 70% della striscia, in contrasto con quanto appunto previsto dagli accordi di cessate il fuoco in vigore dallo scorso ottobre. Stiamo attualmente soffocando Hamas, ha detto durante una conferenza stampa diffusa dall'emittente israeliana Channel 12, mentre si trovava in un insediamento israeliano in Cisgiordania. Ora controlliamo il 60% del territorio della striscia, ha aggiunto, eravamo al 50%, siamo passati al 60%, la mia direttiva è di arrivare al 70%. Negli ultimi due giorni 16 palestinesi sono stati uccisi a Gaza e altri 39 sono stati feriti e trasportati in ospedale, a riferirlo è il Ministero della Salute di Gaza, e salgono così a 72.819 i morti dall'inizio della guerra tra Israele e Gaza. E questo l'articolo, allora pagina 14, sugli aggiornamenti dalla striscia di Gaza. E poi invece dicevamo dell'accordo tra USA e Iran, USA vicini a chiudere l'accordo su tregua e riapertura di Hormuz. Ultime trattative in corso a Teheran, l'intesa però non è stata ancora finalizzata, il presidente americano vorrebbe prendersi un paio di giorni per decidere. Ne parla Marco Valsagna da New York. Una bozza di accordo sulla guerra in Iran è arrivato sulla scrivania di Donald Trump, che l'avrebbe inoltrata anche agli alleati, a cominciare dal partner nel conflitto Israele. Un memorandum d'intesa in via di finalizzazione che estende la tregua di 60 giorni e riapre lo stretto di Hormuz. E quanto sarebbe all'esame del presidente per un'approvazione, nonostante rinnovati scontri militari in Medio Oriente tengano alti rischi di nuove escalation di crisi. Forse ci sono i presupposti per un accordo, ha affermato il segretario al tesoro Scott Bessent, e funzionari della Casa Bianca hanno fatto filtrare indiscrezioni sulla possibile imminente svolta su più media USA e internazionali, da Axios al Guardian, dal New York Times al Financial Times. È un'intesa per portare tutti al tavolo delle trattative. Metteremo a punto i dettagli durante i negoziati, ha affermato una fonte ad Axios. Il presidente, dopo un briefing dei mediatori sul testo, avrebbe tuttavia indicato di volersi prendere un paio di giorni per decidere. Bessent ha precisato che tutto dipende da ciò che Trump vuole fare e non farà un cattivo accordo. I vertici iraniani, che secondo gli americani avrebbero già dato il via libera, da parte loro non hanno dato conferme ufficiali. L'agenzia locale di stampa Tasnim ha sostenuto che il compromesso deve essere tuttora ultimato. Il testo, dando credito ad un'intesa quantomeno più vicina, appare simile a quello anticipato da Teheran nei giorni scorsi. Funzionari USA hanno descritto un compromesso che prescrive un traffico commerciale senza restrizioni a Hormuz, al riparo da pedaggi e intimidazioni, e uno sminamento dello stretto da parte degli iraniani entro 30 giorni. Il blocco navale USA dei porti iraniani verrebbe ritirato in proporzione ad un effettivo ritorno delle navi cargo nel passato
passaggio marittimo. Washington offrirebbe alcune esenzioni da sanzioni per consentire all'Iran vendite di greggio e meccanismi per aiuti d'emergenza. Il memorandum prevede inoltre la fine del conflitto in Libano tra Israele e Hezbollah, finora resistita dal premier israeliano Netanyahu, e promuove una pace regionale che per gli americani significa imbrigliare le milizie filo-iraniane. I nodi più complessi, dal futuro dello Stretto di Hormuz al programma nucleare e scorte di uranio arricchito di Teheran, fino a sanzioni e asset congelati dagli USA ai danni dell'Iran, potrebbero essere rinviati in omaggio all'urgenza di preservare il cessate il fuoco e dare spazio ai tentativi diplomatici. Un'urgenza che oggi sembra sentita sia da Teheran, che ha pagato il prezzo di intensi bombardamenti, che da Trump, che sconta una guerra impopolare, costosa e dai risultati incerti. Poi l'articolo naturalmente continuano e poi c'è infatti a completamento, insomma, del quadro della fotografia degli aggiornamenti dal Medio Oriente, c'è l'articolo di spalla a destra: tornano i raid su Beirut, Callas dice possibilità di guerra su vasta scala. Dunque siamo sul fronte libanese, 11 morti negli attacchi di ieri sul paese, tra i quali 3 bambini, perché Israele è tornata ad attaccare Beirut. Un raid ha colpito ieri un edificio nella periferia sud della capitale libanese, è il primo raid nei pressi di Beirut da settimane. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver condotto un attacco mirato, ma non ha fornito ulteriori dettagli, limitandosi a riportare che 7 comandanti di Hezbollah sono stati eliminati in 2 settimane e che il gruppo di miliziani ha tentato di danneggiare la diga di Karun. Insomma, via di questo passo, ma è chiaro, allora, da una parte si dice l'accordo è vicino, dall'altra però anche che questi segnali e questi continui attacchi fanno anche temere una improvvisa escalation che potrebbe essere dietro l'angolo. E poi dicevamo dell'economia americana, poco fa leggevamo appunto nell'articolo di Valsania, e c'è un altro approfondimento sempre su Sole 24 Ore, siamo a pagina 5, l'economia degli Stati Uniti, meno crescita più inflazione, la guerra ferisce anche gli USA. Il PIL nel primo trimestre cresce meno delle attese dell'1,6% e il costo della vita sale al 3,8%, dunque il costo della vita sale al 3,8% e segna un massimo da 3 anni. Pesano il pessimismo dei consumatori e l'incertezza sulle aziende. E allora anche qui l'articolo è sempre firmato da Marco Valsania, che dice: l'economia americana, davanti ad un conflitto con l'Iran che fatica a trovare soluzioni, non flirta con una recessione, ma nel primo trimestre è cresciuta meno di iniziali stime, ad un passo rivisto all'1,6% dal 2%, ostacolato dal pessimismo dei consumatori e incertezze del business, e risente di pressioni inflazionistiche in continuo aumento. Ad aprile l'indicatore dei prezzi contenuto nei consumi personali, il preferito dalla Federal Reserve, è aumentato del 3,8% su base annuale rispetto al 3,5% del mese precedente. Il massimo, lo dicevamo anche prima, in quasi 3 anni, e ben più del 2% voluto dalla Fed. E quindi ecco, anche qui poi naturalmente l'approfondimento continua, andiamo magari a vedere cosa dice in conclusione o quasi Marco Valsania. Ci dice: la guerra di USA e Israele contro l'Iran esploso d'accordo il 28 febbraio, dice, l'impatto negativo sulla crescita è proseguito in aprile, la spesa dei consumatori il mese scorso è lievitata di un debole 0,1% una volta tenuto conto dell'inflazione. Il tasso di risparmio delle famiglie è stato a sua volta schiacciato dalle difficoltà economiche evidenziate dall'andamento dei redditi e del mercato del lavoro, scivolato dunque ai minimi da quasi 4 anni, pari al 2,6%. Poi dice: ne risentono anche i salari, crisi, squilibri anche occupazionali si fanno sentire, con crisi di opportunità fra i giovani, licenziamenti e riorganizzazioni date anche dall'accelerate degli sviluppi tecnologici. E poi altri segnali di debolezza sono arrivati anche dalla vendita di nuove case, scese anche qui
ci dicono i dati, danneggiate dai mutui divenuti più cari al cospetto di aumenti dei tassi di interesse di mercato per l'inflazione. Meglio hanno fatto, almeno sulla carta, gli ordini di beni durevoli, eccetera, eccetera. Ma è chiaro, insomma, che tutti questi sono indicatori non positivi per l'economia americana. Si avvicinano anche le elezioni di midterm e quindi per Trump è chiaro che anche sul fronte interno deve mantenere l'attenzione. Intanto c'è un piccolo trafiletto sempre su Sole 24 Ore in alto a pagina 5 che ci parla della banconota di Trump. Funzionari dell'amministrazione di Trump avrebbero fatto pressione sull'ufficio responsabile della stampa della moneta nazionale affinché progetti una banconota da $250 con il ritratto del presidente. A scriverlo è il Washington Post, che ha ascoltato 4 persone tra attuali dipendenti della zecca USA ed ex dipendenti. Allora, questo in breve sono gli aggiornamenti sul fronte Medio Oriente. C'è un'intervista di Giuseppe Sarcina a pagina 11 del Corriere della Sera, lo leggiamo tra poco. Prima però ci ascoltiamo The Pupini Sisters e la loro Putting on the Ritz.

la mattinata insieme qui su Rete 2 con la nostra verde Aurora. Parlavamo degli accordi tra Iran e USA che sembrano un po' più vicini. L'accordo è sul tavolo del presidente Trump, che però dice: mi prendo un po' di tempo. E allora il Corriere della Sera ci offre a pagina 11 l'intervista che ha raccolto Giuseppe Sarcina a Samantha Power. Lei 55 anni, è stata una figura chiave dell'amministrazione Obama, ha fatto parte del Consiglio di Sicurezza Nazionale dal 2009 al 2013 ed è stata ambasciatrice alle Nazioni Unite dal 2013 al 2017. Pure Joe Biden le ha affidato un incarico di rilievo ed è stato quello di direttrice di USAID, l'agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale, dove è rimasta dal 2021 al 2025, cioè per essere precisi al 20 gennaio 2025, poi ha lasciato il primo giorno da presidente di Donald Trump, che ha subito cancellato l'agenzia con un ordine esecutivo. E lei dice: sarà un accordo, quello tra Iran e Stati Uniti, un accordo al ribasso, perché dice Teheran non rinuncerà alla bomba, è stato un disastro chiudere USAID e per la pace, dice Samantha Power, serviva il coinvolgimento internazionale. Allora, iniziamo dalla prima domanda, gli chiede Giuseppe Sarcina, cominciamo con l'incognita forse più urgente: Trump raggiungerà con l'Iran un accordo che sarà in grado, scusatemi, una domanda naturalmente, quindi le chiede: Trump raggiungerà con l'Iran un accordo che sarà in grado di stabilizzare il Medio Oriente, oppure sarà un compromesso precario? E lei risponde: innanzitutto vorrei porre una questione di metodo per quanto riguarda l'approccio degli Stati Uniti, e cioè un negoziato del genere non si conduce sulla base dei capricci del momento. Occorre mettere in campo profondi conoscitori del nucleare del programma missilistico, preservando politicamente i vertici dell'amministrazione. Trump ha paracadutato Vance in Pakistan a trattare, Obama non ha mai inviato allo sbaraglio Biden. Inoltre Trump ha licenziato i migliori esperti di Iran che avevamo nell'intelligence e nel Dipartimento di Stato. Secondo punto, per raggiungere un accordo stabile serve un largo coinvolgimento internazionale. Il protocollo del 2015 con l'Iran è stato firmato non solo dagli USA ma anche da Russia, Cina, Regno Unito, Francia, Germania più Unione Europea. Adesso Trump pensa di poter fare tutto da solo, ma è chiaro che ha meno leve nei confronti di Teheran. In conclusione, dice Samantha Power, mi aspetto un accordo decisamente peggiore e più precario rispetto a quello del 2015. Per esempio, non penso che verrà introdotto un robusto sistema di controllo sugli impianti nucleari o sulle quantità di uranio arricchito, ma naturalmente il presidente lo presenterà come il migliore della storia e su questo non abbiamo dubbi nemmeno noi. L'Iran rinuncerà mai a costruire la bomba atomica? Le chiede Giuseppe Sarcina e Samantha Power risponde: non credo, l'Iran ha subito danni enormi, le sue infrastrutture sono state distrutte, gli iraniani hanno visto bambini uccisi in una scuola colpita dai bombardamenti, gran parte dell'opinione pubblica iraniana, anche se disprezza il regime di Teheran, è ora contro gli Stati Uniti. In questo clima, al di là di ciò che potrà prevedere un'intesa, è difficile immaginare che la leadership del paese voglia rinunciare al deterrente nucleare. L'esempio che fa scuola è quello della Corea del Nord. Va però anche detto che nell'elite di Teheran c'è chi invece ritiene che si possa usare il blocco di Hormuz come deterrenza. C'è una discussione interna in corso, vedremo. E poi ancora, un anno e mezzo fa Trump ha smantellato USAID, l'agenzia da lei diretta e che assisteva i paesi più poveri. Con quali conseguenze? Samantha Power dice: la rivista britannica Lancet sostiene che 14 milioni di persone, compresi 4,5 milioni di bambini sotto i 5 anni, moriranno entro il 2030 a causa della distruzione di USAID voluta da Trump. L'intervento è stato drastico, brutale. Trump avrebbe potuto dire: questa agenzia esiste dai tempi di Kennedy ma non funziona più come dovrebbe, chiudiamola gradualmente. Invece lo ha fatto nel primo giorno della sua presidenza con un ordine esecutivo che vietava anche di spendere i soldi già consegnati alle organizzazioni umanitarie. Così in posti come l'Etiopia e la Somalia ci sono magazzini pieni di cibo che non vengono distribuiti ai bambini malnutriti per paura di una rappresaglia da parte del governo americano. Un altro caso, dice Samantha Power, è quello delle medicine. Le cliniche che consegnavano ai pazienti farmaci antiretrovirali per trattare l'AIDS sono state chiuse da un giorno all'altro. Le persone potevano vedere dalle vetrate i farmaci di cui avevano bisogno, ma nessuno veniva ad aprire la porta. In conclusione, si può stimare
mari che nei paesi più

poveri, almeno 2 milioni di persone siano già morte per non avere accesso al cibo o ai farmaci. Dico stimare perché l'amministrazione ha anche distrutto il sistema di misurazione, di valutazione degli aiuti erogati da USAID. E poi ancora Trump, spinto da Elon Musk, ha dichiarato che era necessario sfoltire il bilancio per tagliare le tasse. Samantha Power dice: stiamo parlando di 40 miliardi di dollari all'anno in aiuti umanitari, su un bilancio federale di circa 7 mila miliardi di dollari. Hanno causato danni che si avvertiranno per generazioni. Non c'era settore nei paesi più poveri in cui non si avvertisse la presenza di USAID, dall'istruzione per ragazzi e ragazze all'elettrificazione delle aree rurali più remote dell'Africa. Adesso Trump offre assistenza solo in cambio di qualcosa? Sì, è così. Lo chiamano Global Health Compact, cioè il trasferimento da parte del governo americano non solo di risorse finanziarie ma anche di attrezzatura medica in cambio di minerali, terre rare oppure dei dati personali dei cittadini. Ed è l'intervista di Giuseppe Sarcina a Samantha Power a pagina 11 del Corriere della Sera di oggi. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May.

0: Ed era la voce del cantante americano Willie Nelson con questa sua That's Life. Questa è La Vita, brano del 2021 che ci porta al nostro primo appuntamento di questa mattina con le notizie. Noi ci ritroveremo qui in studio attorno alle 6:40. Continueremo con la nostra rassegna stampa, ma in questo caso continueremo a sfogliare i giornali, approdando però alle pagine culturali.
1: Ivo Silvestro, giornalista delle pagine culturali della Regione. Dalla filosofia al giornalismo all'insegnamento, a scrivere di scienza e pseudoscienza, di società, di tecnologia e di cinema. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Domani alle 12:35.
2: Rete 2.
3: Buon venerdì da Alberto Andreani. In apertura la politica ticinese, perché dall'anno prossimo il cantone avrà almeno un nuovo consigliere di Stato, e questo perché Christian Vitta ha annunciato il suo ritiro al termine dell'attuale legislatura. Ieri sera, davanti al comitato cantonale del Partito Liberale Radicale, Christian Vitta si è espresso con queste parole.
4: Con la conclusione di questa legislatura si chiuderà per me un ciclo di attività politica a livello cantonale. È giunto il momento di passare il testimone a chi vorrà e saprà prenderlo, consapevole che all'interno del nostro partito vi sono competenze, qualità e sensibilità capaci di affrontare le importanti sfide dei prossimi anni. Questa sera desidero condividere innanzitutto con voi una decisione maturata dopo attenta riflessione, discussa anche con la dirigenza del partito.
3: Christian Vitta, consigliere di Stato ticinese, che dunque non si ripresenterà alle prossime elezioni. Nel Canton Zurigo si è fatto largo il movente terroristico all'origine dell'accoltellamento avvenuto ieri mattina alla stazione di Winterthur. L'autore è un cittadino svizzero e turco, si trova in arresto ed era già stato coinvolto da inchieste legate all'autoproclamato Stato Islamico e alla locale moschea An-Nur. Soffre anche di disturbi psichici ed era stato dimesso da una clinica mercoledì sera, quindi poche ore prima di scagliarsi contro tre uomini. Uno di loro ha riportato gravi ferite. Nelle scorse ore in Romania c'è stata un'incursione di un drone russo che ha danneggiato un immobile residenziale a Galați, ai confini con la Moldavia e l'Ucraina. L'apparecchio ha provocato un incendio al decimo piano del palazzo. Gli abitanti sfollati sono una settantina. Le autorità di Bucarest parlano anche di due feriti. E a oltre 4 anni dall'inizio dell'aggressione russa in Ucraina si contano a migliaia i bambini feriti o uccisi. Lo sentiamo nel servizio di Sofia Stroppini.
5: Sono più di 3.400 i bambini rimasti uccisi o feriti in Ucraina dal febbraio del 2022, secondo i dati verificati dall'ONU. Il numero reale è probabilmente molto più alto. Nessun bambino è al sicuro nel paese, ha sottolineato la rappresentante di UNICEF in Ucraina. La minaccia di attacchi è costante, anche per i minori, anche se lontani dal fronte. Negli attacchi vengono inoltre distrutte le scuole e altre strutture essenziali, da cui pure dipende il benessere di bambini e adolescenti. E sono milioni i bambini in Ucraina che subiscono le conseguenze del conflitto, i bombardamenti, gli attacchi aerei, il fatto di essere costretti ad abbandonare la propria casa e l'incertezza continua, la sensazione costante che nessun luogo sia sicuro. Ciò provoca una sfiducia tale che in un'indagine del 2025 UNICEF ha rilevato che quasi un terzo degli adolescenti sentiti riferisce di essere talmente triste e scoraggiato da non riuscire più a dedicarsi all'attività di tutti i giorni.
3: Negli Stati Uniti è esploso durante un test il razzo New Glenn della compagnia Blue Origin dell'imprenditore Jeff Bezos. Impressionanti le immagini che mostrano quella che appare come un'accensione dei propulsori seguita da un'enorme palla di fuoco che avvolge la rampa di Cape Canaveral. Al momento non sembrano esserci feriti. Previsto ancora tempo bello e caldo su tutta la Svizzera con temperature massime sui 30 gradi.
1: Lo sport.
6: Buongiorno da Omar Gargantini, missione compiuta. Per la prima volta nella storia la Svizzera ha finalmente battuto la Svezia ad una mondiale in una partita ad eliminazione diretta, e parliamo evidentemente di hockey. L'ha fatto in rimonta col punteggio di 3-1 di Josi, Malgine, Türkauf, marcatori, e si è così qualificata con merito per la semifinale del torneo, dove sabato pomeriggio affronterà la Norvegia rivelazione, che da parte sua ha superato 2-0 a Friburgo la Lettonia. L'altra semifinale, sempre alla Swiss Life Arena di Zurigo, opporrà invece Finlandia e Canada. Passiamo al tennis, perché è terminato il bel sogno di Susan Bandecchi alla Roland Garros. La ticinese è stata superata in due set dalla più quotata kazakhina col punteggio di 7-5 e 7-6. Al secondo turno c'è stata anche la sorprendente, per certi versi clamorosa, eliminazione del numero uno al mondo Jannik Sinner, e dopo aver vinto agevolmente i primi due set contro l'argentino Cerundolo, l'italiano è letteralmente crollato dal punto di vista fisico, probabilmente anche a causa del gran caldo, ed ha perso gli altri tre set 7-5 6-1, 6-1. Alla Giro d'Italia invece, Giro d'Italia di ciclismo, oggi si torna a salire con la 19ª tappa, la Feltre Alleghe. Saldamente in testa alla classifica generale c'è sempre Jonas Vingegaard. Il calcio in chiusura, per segnalare innanzitutto che il Bellinzona sembrerebbe essere ad un passo dalla salvezza. Juan Carlos Trujillo ha infatti trovato un accordo con una cordata ticinese per il passaggio di proprietà, cordata che però dovrà farsi carico di oltre 1,5 milioni di debiti, appunto per evitare il fallimento. Max Allegri invece, e infine il nuovo allenatore del Napoli.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
7: Et 9, 3, 7, 3.

Opa Zupa, ed era Cristina Meschia con questo brano tratto dall'album Camaleonte Gitano del 2020, brano che ci ha riportati in studio. Mancano una ventina di secondi alle 6:40. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo sfogliando le pagine culturali e soprattutto parlando di poesia questa mattina, perché i giornali ce ne danno la possibilità. Allora partiamo da Repubblica, pagina 41, apertura di settore, intervista a tutta pagina, raccolta dal giornalista Francesco De Core, che intervista il poeta Franco Arminio, che è tornato in libreria con una nuova raccolta poetica dal titolo L'incredibile non si può dire a tutti. Queste poesie non cantano la fine della paura, ma un impulso forte a uscirne fuori. Di paura oramai, di angoscia, anche ci scriveva Sergio, un nostro ascoltatore, qualche minuto fa, salutandoci in questa nostra mattinata a Verde Aurora. Di paura e di angoscia oggi ne proviamo tanta, ascoltando, leggendo anche le notizie che arrivano sempre dal mondo. E allora queste poesie, ci dice appunto Franco Arminio, non cantano la fine della paura, ma sicuramente un impulso forte a uscirne fuori. Franco Arminio, introducendo così la nuova raccolta dal titolo suggestivo, lo dicevamo, L'incredibile non si può dire a tutti. La raccolta esce per Rizzoli, connota un percorso dentro un micromondo fatto di militanza tra la gente e per la gente, un'immersione quotidiana e ostinata, ugualmente raffinata eppure popolare. Qui stavolta non c'è un cammino lento nella geografia dei paesi ai bordi, ma un inoltrarsi nei labirinti di un sentimento antico eppure poco praticato in purezza, un formarsi in itinere nell'estensione dell'incredibile nel campo del reale attraverso l'immagine poetica. In Arminio, sempre fresca, sempre intensa. A me piace chiedere all'amore prove strane, come mettere un filo d'erba dentro un muro e credere che ne possa uscire un prato. Amore come pratica e guarigione, amore come l'essere e il sentirsi solidali, riabilitazione della memoria, della vita, dei sentimenti. Amarsi è l'ultima, è la prima insurrezione. E questi sono alcuni dei versi di Franco Arminio contenuti in questa raccolta poetica. Inizia l'intervista di Francesco De Core, che gli dice, gli chiede: Arminio, lei scrive. Cita: sento che mi devo allontanare dall'orchestra senza fiato del presente, andare avanti con te e con il mio tormento. Ma come si può parlare di amore nell'era dei conflitti? E Franco Arminio risponde: la mia è un'ustione continua, ho sempre scritto dentro il mio corpo e nel corpo del mondo, vedi terra carne. Se brucia il corpo, rispondo a questo bruciore, se brucia il mondo, rispondo al bruciore del mondo. Non ho mai pensato alla scrittura come un luogo lontano dalle vicende intime e collettive. Questa assenza di orizzonti e di speranze condivise è proprio dolorosa. Lo dicevo a mio figlio. Quando avevo 15 anni uscivo per strada a Bisaccia e incontravo le persone. Anche se non facevi niente con loro, la vita ti stava addosso. Ora la devi importare. Prima era lì, fatta in casa. Siamo in presenza di un passaggio clamoroso. Cosa intende Franco Arminio per incredibile? Perché appunto il titolo dell'opera è L'incredibile non si può dire a tutti. E Franco Arminio risponde: la tensione di andare oltre il visibile, l'idea di rimettere in circolazione il religioso. Credo che una delle nostre difficoltà sia questa sorta di diserzione dal divino, dal sacro, che non è riferita alle istituzioni ecclesiastiche. Con la tecnologia, con questo illuminismo malinteso, uno pensa di capire tutto, ma in realtà non capisce nulla. L'amore è il luogo in cui l'infinito e l'invisibile hai la sensazione di avvistarli. Una tensione utile, soprattutto in questo periodo. Tensione verso il corpo o lo spirito? Gli chiede Francesco De Core. E il poeta risponde: se pensiamo all'amore in chiave filosofica, non è il possesso dei corpi, ma la via alla conoscenza, alla bellezza. In un momento di miseria spirituale e cognitiva, l'amore, non come mero esercizio del desiderio, è prezioso. Ha due modi di conoscere, hai due modi, dice Franco Arminio, di conoscere oggi il mondo. O vai su ChatGPT o baci qualcuno, preferisco la seconda strada. E come non dargli ragione? È un'intervista, trovo meravigliosa, che davvero questa mattina ci aiuta a ritrovare il nostro sorriso e anche un po' di speranza in mezzo a questa angoscia, a questa paura, a questi timori, a questa inquietudine, forse, ecco, più che altro un'inquietudine di fondo che oramai ci accompagna quotidianamente in questa mancanza tante volte di orizzonti, pensando appunto a quando
quanto sta accadendo, in particolare sulla scena internazionale. E allora io vi consiglio di andarla a leggere tutta questa intervista, e secondo me anche il libro. Franco Arminio è stato spesso ospite di Rete 2, in particolare ad Alice lo abbiamo accolto e intervistato, lo faremo sicuramente anche in occasione di questa raccolta poetica, ma intanto andate a recuperare l'articolo a pagina 41 di Repubblica di oggi. Noi adesso ascoltiamo Bob Darrow e la sua All, e poi restate lì perché torniamo a parlare di poesia.

E da Franco Arminio, di cui abbiamo raccontato l'intervista che troviamo oggi su Repubblica a proposito della sua nuova raccolta poetica, da Franco Arminio passiamo al poeta Saint John Peirce, di cui ci parla questa mattina Alessandro Rivali su Avvenire. E l'occasione è data dalla nuova edizione di Venti, e con questa nuova edizione torna uno dei poeti più visionari del secolo scorso, un grande, grandissimo e allo stesso tempo inafferrabile. È proprio questo il destino critico in Italia per il poeta Saint John Peirce, lo scrittore che stregò Eliot, Rilke, Hofmannsthal o Ungaretti, che vinse il Nobel del 1960 per il volo vertiginoso e le immagini evocative della sua poesia che riflette in modo visionario la condizione del nostro tempo e che nella sua brillantissima carriera diplomatica arrivò a sfidare a muso duro Hitler a Monaco nel 1938, scontro che avrebbe squassato la vita del poeta, costringendolo all'esilio negli Stati Uniti. Per un destino curioso, la poesia di Saint John Peirce è un'isola lussureggiante ma misteriosa, come l'isola di Guadalupe, in cui nacque e che sempre alimentò la sua fantasia. In fondo si comprende la difficoltà di approdare a Peirce, si cimenta in poemi che guardano incantati il mondo della natura. I poemi inusuali che ricordano i versetti biblici. Lui ama le elencazioni e gli accumuli, da qui il respiro epico della sua poesia. Ama gli accostamenti arditi, le parole desuete come quelle tecniche, perché il mondo è complesso e per raccontarlo bisogna essere accurati. Le mot juste, la parola giusta, come insegnava Flaubert. E proprio sulle pagine di Avvenire, nel 2020, Cesare Cavalleri difese l'inaccessibilità di Peirce, definendolo il più grande poeta del Novecento, che ha fama di essere difficile, oscuro, perché usa vocaboli attinti dalle classificazioni botaniche o zoologiche e da linguaggi caraibici. Poeta difficile, oscuro, ma egli stesso disse che se un vocabolario non si trovava nel Petit Larousse, non lo usava. E qui viene a proposito ricordare che una funzione della poesia è appunto quella di accrescere la familiarità dei lettori con i dizionari. Per fortuna negli ultimi anni qualcosa è cambiato nel trend critico su Peirce, ci dice Alessandro Rivali, e sono usciti i magnifici poemi provenzali a cura di Giorgio Cittadini e Joël Gardès per Crocetti nel 2016, e poi ci ricorda ancora anche l'Ossessione Celeste, Lettere, Memorie, Discorsi, una sorta di biografia del vento che accompagnò la scoperta degli Stati Uniti. E via di questo passo ci parla del poeta Alessandro Rivali, ecco, portandoci poi all'incipit di Venti, che cita e dice: si racconta della figura del poeta, un uomo infestato dal sogno, un uomo colpito dall'infezione divina, abitato dal suo male, come colui che ha dormito nel letto d'una stigmatizzata e ne è tutto marchiato. Questo è l'incipit di Venti, che ha qualcosa di grande e di primordiale. Ci dice Alessandro Rivali, potrebbe essere scritto all'alba dei tempi o in un futuro apocalittico da un nuovo Cormac McCarthy, che anche qui cita: grandi, grandi venti erano su tutte le facce di questo mondo, grandi, grandi venti giubilanti nel mondo che non avevano limite di spazio o riposo. Quando il libro uscì nel 1946 per Gallimard, Claudel parlò di un poema con un'ispirazione e un respiro cosmico. Pari entusiasmo ebbe il poeta svedese Ingemar Gustafsson, amico e traduttore di Peirce, che scrisse: è un poema cosmologico gigantesco, le cui evoluzioni si stendono a partire dai mondi gassosi dei tempi più remoti fino all'universo dell'epoca atomica in via di disintegrazione. Allora, se siete curiosi, andate intanto a recuperare l'articolo di Alessandro Rivali su Avvenire di oggi, che tra l'altro ci dice anche, e quindi l'articolo che però prende spunto e ci racconta del volume uscito, ripubblicato, dal titolo Venti, un altro vertice della scrittura di Peirce, la traduzione di Nicola Muschitiello e la prefazione di Franco Marcoaldi, che lo ricordo è stato nostro ospite ad Alice settimana scorsa a proposito del suo saggio La Disperanza. E Venti, ci dice poi ancora in conclusione Alessandro Rivali,
è un poema difficile da riassumere. Il lettore deve lasciarsi prendere per mano, tuffarsi nei vortici delle immagini e delle metafore. Questa quindi l'altra segnalazione questa mattina che volevo farvi, che qui il tempo corre, sono già le 6:54 minuti, ma come si fa a non leggere di poesia? Allora voglio segnalarvi anche l'articolo a pagina 47 del Corriere della Sera, Cantiamo contro Trump, ci parla di Patti Smith, che la cantante americana si regalerà infatti uno show al Circo Massimo per il suo compleanno. Patti Smith sarà in Italia per due appuntamenti, il 5 giugno all'Arena di Verona e poi appunto al Circo Massimo di Roma il 27 luglio. L'ha intervistata per il Corriere della Sera Matteo Crucco e Patti Smith dice: cantiamo contro Trump, mai necessario come ora, io sto con l'amico Springsteen e con Leone XIV, mi avvicino agli 80 con entusiasmo, agli 80 anni, mentre a 70 ho scoperto di avere due padri, è stato uno shock. L'energia è intatta, l'entusiasmo anche, la foga idealistica pure, giusto il corpo ogni tanto le dà qualche segnale. Sua sacerdotessa del rock, Patti Smith, corre come sempre ora che va verso gli 80 e ha deciso appunto di celebrarli con un concerto che si prospetta magico al Circo Massimo il 27 luglio. La foga dunque, come vedremo, c'è tutta, perché a differenza di quanto si è detto a queste latitudini, per Patti è invece assolutamente necessario prendere posizione. Perché? Perché secondo Trump, dice Patti Smith, e qui inizia l'intervista, è molto peggiore del primo, non si limita più a danneggiare l'ambiente, ma invade anche altri paesi. Non riesco più a dormire la notte dal dolore, mi sveglio sempre di soprassalto, dobbiamo farci forza l'uno con l'altro il più possibile. Qui torna l'inquietudine di cui parlavamo prima. Il suo amico Springsteen lo fa, appena annunciato un mega concerto con i Foo Fighters e John Baez contro di lui, e lei dice: sono andata due settimane fa da lui, da Springsteen, a New York, abbiamo cantato insieme People Have the Power ed è un bene che lo faccia in America, dove lui è molto più popolare di me, da voi invece me la cavo bene. E via di questo passo, insomma, continua l'intervista che ha raccolto Matteo Crucco, l'intervista a Patti Smith che trovate a pagina 47 del Corriere della Sera di oggi. 6:56 minuti, tra poco i titoli del Radio Giornale delle 7:30. Noi ci arriviamo in musica con Jeff Goldblum and the Mildred Snitzer Orchestra e con la loro Bouncing with Bud.

0: Christian Vitta lascia il governo ticinese dopo 12 anni, in aprile non si ricandiderà e si dice pronto a nuove sfide. Per la sua successione il PLR pensa ad una lista forte, il presidente Speziali per ora non si sbilancia sui nomi. Il pericolo terrorista in Svizzera esiste, ma non è in aumento. Dopo i fatti di Winterthur ci si interroga sulla radicalizzazione delle persone con problemi psichici. Israele finisce sulla lista nera dell'ONU per le violenze sui prigionieri palestinesi. Tel Aviv interrompe le relazioni con il segretario delle Nazioni Unite. La Svizzera batte la Svezia e va in semifinale. Uno dei protagonisti, Calvin Türkauf, ci dice: abbiamo accettato la battaglia e abbiamo vinto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Oggi un buongiorno per essere felice. Ed erano Max Raabe, la cantante tedesca Lea, accompagnati dalla Palast Orchestra. Con questo brano che ha inaugurato la nostra seconda ora insieme, 7-3 minuti, è tempo della nostra corrispondenza. E accogliamo subito la nostra ospite di questa mattina, Laura D'Averio. Buongiorno, ben ritrovata.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, questa mattina, lo dicevamo già nel sommario, noi vogliamo parlare di questo treno particolare, un treno turistico, il Tren Maya, che attraversa il sud del Messico lungo 1500 chilometri, almeno la costruzione di questo Tren Maya e la, diciamo, la costruzione dunque di questo treno ha portato anche alla luce un enorme complesso Maya di cui non si sapeva nulla. Allora, Laura D'Averio, è stata una scoperta importante, ha una rilevanza, come dire, particolare questa scoperta?
1: Sì, certamente, è un importante sito archeologico della cultura Maya e di carattere monumentale e appunto è stato trovato nel sud-est del Messico, nella penisola dello Yucatan. Ed è stata uno dei ritrovamenti dovuti agli scavi per procedere con il Tren Maya. È stato segnalato dagli abitanti locali che durante i lavori appunto si sono resi conto che c'erano questi resti. Dalle prime indagini, perché in realtà appunto si sa che questa struttura è molto grande ma è stata scoperta solo una prima parte, indicano che si tratta di un insediamento che potrebbe estendersi, si crede, oltre i 100 ettari e comprende diverse fasi costruttive che sono state sviluppate tra il III e il IX secolo d.C. Si contano circa 80 edifici dello stile architettonico del periodo classico Maya che va dal 250 al 900 d.C. nell'area centrale di questo nuovo sito, questo nuovo parco archeologico, si trovano 5 strutture principali che arrivano fino ai 14 metri di altezza, disposte intorno a una piazza in maniera da formare la lettera C. Ecco, sono state identificate diverse fasi edilizie che si sono sovrapposte. La più antica riporta degli elementi decorativi in pietra, poi si passa invece a tratte di pitture murali colorate e poi sono state anche trovate delle scalinate che si pensano siano invece parte dei lavori più recenti. Tra le scoperte anche più rilevanti ci sono pitture murali nei colori bianco, arancione, rosso e si è trovato anche resti di una possibile sepoltura, quindi sicuramente c'è anche questo aspetto, però ecco, è solo una prima parte che è stata scoperta e si stanno adesso facendo rilevamenti sul terreno per capire appunto fino a dove si estende e aprire un cantiere più ampio.
0: Insomma, quindi una scoperta importante anche su larga scala, diciamo, sono state tante, diciamo migliaia, ecco, le scoperte. E quali sono state le più significative pensando a questo complesso archeologico?
1: Sì, ecco, pensiamo che il Tren Maya appunto è lungo 1500 metri, chilometri, oltretutto ha anche vari rami della ferrovia e quindi in zone che erano state inesplorate, quindi si sapeva che i cantieri insomma avrebbero dato alla luce, poi ci sono anche state molto controverse su come sono stati trovati questi reperti, ma diciamo, ecco, alcuni sono stati trovati e salvati. C'è una misteriosa coppa di geroglifici Maya scoperta proprio nella penisola dello Yucatan tra Playa del Carmen e Tulum. Invece gli speleologi hanno trovato una grotta che si pensa venisse utilizzata come rifugio o deposito rituale, oltre anche a un tempio molto enigmatico, sempre un tempio preispanico ovviamente, all'interno di una caverna. E forse la scoperta che molti ritengono essere stata la più importante durante questa questi scavi è un grosso pannello di roccia con incisioni che è stato trovato vicino a una piramide nota, la piramide di Nok-Mul, e ecco, questo è stato, sono stati ritrovati 123 geroglifici scolpiti su una superficie di 11 metri quadrati. Ecco, secondo l'interpretazione degli archeologi, queste iscrizioni racconterebbero la fondazione di un nuovo antico regno Maya nel 569 d.C. Quindi ecco, questi sono tre, veramente solo tre esempi, ma stiamo parlando di decine di migliaia di ritrovamenti durante gli scavi.
0: Quindi insomma una zona potremmo definire anche in qualche modo delicata per via di tutti questi ritrovamenti. Allora, ascoltando il tuo racconto, Laura Daverio, viene subito questa domanda, insomma, come possono andare d'accordo, ecco, dei lavori per la costruzione di un treno turistico con poi alla fine invece il delicato, ecco, quello che diventa un delicato ritrovamento di così tanti reperti, come tu ci dicevi, che vanno a comporre questo sito archeologico. Insomma, per farla breve, ci sono state dunque delle controversie, come dicevi prima.
1: Ma assolutamente, sono cominciate prima che si cominciassero i lavori. Cioè, Tremai è stato molto criticato per molti aspetti, sia dal punto di vista ecologico, di danni ecologici che sono stati poi fatti, sia per il timore che scavare in queste zone dove si sa che c'è ancora una ricchezza archeologica da scoprire, ecco, arrivare con le ruspe avrebbe distrutto molto. Quindi comunque gli archeologi erano forse una delle voci più forti contro il tren Maya, oltre, ecco, anche altre, tutta una serie di altre diciamo controversie, ma focalizzando su questa, perché veramente il tren Maya è un progetto contestatissimo. Ecco, allora, la voce ufficiale dice che sono stati ritrovati 62.000 ritrovamenti archeologici durante i lavori. Ecco, un gruppo di esperti di archeologia e ricercatori hanno invece denunciato che, secondo i loro studi, i reperti sono stati trovati, ma poi magari, ecco, la maggior parte non è stata né recuperata né studiata, anzi molti sono stati proprio distrutti. E oltretutto questi lavori hanno anche fatto uso di dinamite, ruspe, ecco, in aree considerate invece di grande valore storico. E ecco, hanno parlato di crimine contro l'archeologia. Evidentemente, quando si fa scoppiare la dinamite, poi non si sa neanche più cosa ci fosse lì sotto. Molto controverso è stato il caso di un parco archeologico sempre vicino alla ferrovia, dove decine di monumenti Maya sarebbero stati smontati e poi in realtà ricostruiti con materiali moderni come calce industriale o pietre di riempimento e dati insomma come originali, ma in realtà insomma non hanno perso tutta la loro autenticità. E ecco, insomma, questa controversia è stata molto più che una controversia, nel senso che poi, oltre alla denuncia, ci sono state, ecco, sono seguite anche cause legali contro funzionari, anche ex dirigenti, un po' da tutti i dipartimenti coinvolti nella costruzione del Tren Maya, inclusi anche magari delle istituzioni che invece avrebbero dovuto fare un lavoro di maggiore supervisione e protezione di una grandissima ricchezza, di cui, ecco, rimangono molti numeri, ma di prove sì, ne rimangono molte perché erano tante, però insomma è stato comunque, così come si prevedeva, è stato distrutto molto.
0: Insomma, quindi una perdita importante per il patrimonio culturale. È una curiosità, Laura Daverio, perché adesso sono andata a guardare, ho trovato il sito di Tren Maya, un sito modernissimo, ci fa vedere anche il treno, modernissimo anche il treno, ma quindi è in funzione?
1: No, il treno è in funzione. Sì. Sì, il treno in realtà ha molti rami, quindi comunque è già stato inaugurato, è già in funzione, però i lavori continuano, perché sì, comunque si sviluppano in diverse direzioni, e quindi i lavori non sono mai stati, non si sono mai fermati. non è stato neanche un grande successo, a dire la verità, turistico, perché ecco, il 3 maio è un po' vuoto, quindi
0: Fantastico.
1: era un po' un progetto su cui l'ex presidente Andrés Manuel López Obrador proprio non ci ha voluto sentire, ecco, per dirlo un po' in maniera banale, ma proprio era uno che amava, ecco, le grandi opere, le grandi infrastrutture. Questo 3 Maya, insomma, ha causato veramente tanti problemi, ma erano tutti problemi prevedibili, che erano venuti fuori prima, che si sono rivelati dopo. Però, ecco, ripeto, le ruspe stanno ancora lavorando, e quindi nulla di tutto quello che abbiamo parlato in realtà è ancora chiuso, e diciamo che abbiamo raccontato una parte di una storia che
0: Certo,
1: continua.
0: che continua. Allora sicuramente torneremo a parlarne in futuro. Intanto, Laura D'Averio, grazie, grazie per avercela raccontata.
1: Grazie e buongiorno a tutti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

L'agenda con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.

E sono diversi gli appuntamenti da segnalare quest'oggi nella Svizzera italiana e voglio partire da un aperitivo letterario che già soltanto per il nome attira la mia o ha attirato la mia attenzione, ed è l'aperitivo letterario Tra le Verze, Accenti di Luce. Allora, ci sarà questo mercatino benefico dell'associazione Alessia di Giubiasco stasera alle 18:30 con l'aperitivo letterario della casa editrice Il Verziere di Locarno, Accenti di Luce. Leggeranno Andrea Bianchetti, Francesco Luisi, Mercure Martini, Noemi Naghi, Tommaso Soldini e Andrea Ventola. L'aperitivo sarà accompagnato dalla musica di Lorenzo Monteggio e Cristian Rossatti. Allora, l'appuntamento è per questa sera alle 18:30 in via Linoleum 9B a Giubiasco. E poi invece passiamo a questo evento all'USI, di cui parleremo anche questa mattina in Alphaville. Ciao Table Social Research Prize del 2026, perché l'occasione è data da Veronica Vitte, protagonista, mettiamola così, sarà Veronica Vitte, che presenterà nuovi studi su come le relazioni sociali trasformano il cervello. Ma Veronica Vitte

0: il Social Research Prize 2026, questo premio che verrà conferito a Veronica Witte. Lei è una brillante ricercatrice del Max Planck Institute di Lipsia e questa sera in cui riceverà il premio, presenterà anche i suoi nuovi studi su come le relazioni sociali trasformano il cervello. Ma se siete incuriositi, ne diremo di più questa mattina all'interno del nostro magazine dell'attualità culturale all'interno di Alphaville. E poi invece a fine maggio al Circolo di Cultura di Bellinzona si propone lo spettacolo E tu chi sei? Uno spettacolo con Isabella Giampaolo dedicato all'Alzheimer. Con sensibilità e ironia si racconta il declino di un padre e il percorso emotivo della figlia. In scena appunto Isabella Giampaolo segue il dialogo con il pubblico e con il geriatra dottor Luca Barbarossa e una responsabile di Alzheimer Ticino. Allora l'appuntamento è per questa sera alle 20:30 alla Domus Poetica in via Alberto di Sacco 4 a Bellinzona. E poi un'altra conferenza dal titolo Ticino nella storia, una conferenza che vedrà protagonisti Rosario Talarico, Gianni Tavarini, Pasquale Genasci, che ci proporrà una sintesi di storia del Canton Ticino dall'epoca dei Bagliaggi ai giorni nostri. E dopo una presentazione di carattere generale, gli autori, in dialogo con lo storico Pasquale Genasci, metteranno in evidenza alcuni elementi di continuità e di cesura del mondo alpino, come ad esempio le vie di comunicazione e le migrazioni. Questo evento si terrà questa sera alle 18 al Museo del Dazio Grande.
1: I refer to Césaire's great poem, Cahir d'un retour au pays natal, Statement of a return to the country where I was born. It is in this poem that is first stated the poetic conception of negritude.
2: My negritude is not a stone. Its deafness thrown against the clamor of the day. My negritude is not a speck of dead water on the dead eye of it. My negritude is neither a tower nor a cathedral. It trusts into the red flesh of the soil. It trusts into the warm flesh of the sky. It digs under the opaque dejection of its rightful patient. AIA for the royal calicodant. AIA for those who invented nothing. For those who have never discovered. For those who have never conquered, but struck, deliver themselves to the essence of all.

0: Ed era Luca Gemma con la sua Canto d'Amuri, tratto dall'album Modugno sulla Luna del 2024, album di questo cantante romano, già membro del gruppo Rosso Maltese, con Pacifico, che ci ha portati anche vicino al nostro appuntamento, al nostro primo appuntamento di questa mattina con il radiogiornale. E poi subito a seguire daremo invece uno sguardo agli appuntamenti di questa mattina sulla nostra Rete 2, daremo uno sguardo a Laser, uno sguardo a che cosa ci propone Alphaville a partire dalle 11, e poi nella nostra terza ora insieme, subito in apertura, ci collegheremo con Sara Buser, con lei sfoglieremo Der Bund, e alle 8:18 torna invece il nostro appuntamento con In altre parole. Riprenderemo da dove ci siamo lasciati ieri con l'enciclica di Papa Leone XIV, e poi invece ci sarà alle 8:45 lo spazio rivista. Questa mattina andremo a sfogliare idealmente il Tascabile, l'edizione digitale del Tascabile. 7:29 minuti, mancano pochi secondi alle 7:30. Vi lascio con il radiogiornale, ci ritroveremo poi in studio attorno alle 7:45.
1: Ecco, dal numero 14 in poi ci sono gli schemi disegnati dal nostro John Lomberg. Il DNA, la sua struttura, la sua duplicazione. La numero 17 invece è una fotografia davvero meravigliosa perché mostra la duplicazione del DNA mentre avviene.
2: Sì, sì, andiamo pure avanti. Vedo che poi passiamo all'anatomia umana.
1: Esatto.
3: Il disco volante che partì dalla Terra. La storia del Voyager Golden Record. Originale radiofonico di Cappa e Drago. Regia di Gaetano Cappa. Domenica in scena. Domenica alle 17:35 e su rsi.ch/radiodrammi.
4: Rete 2.
5: Il radiogiornale.
6: Buongiorno da Veronica Lippi. Christian Vita lascia il governo ticinese dopo 12 anni. In aprile non si ricandiderà e si dice pronto a nuove sfide. Per la sua successione il PLR pensa ad una lista forte, il presidente Speziali per ora però non si sbilancia sui nomi. Il pericolo terrorista in Svizzera esiste ma non è in aumento. Dopo i fatti di Winterthur ci si interroga sulla radicalizzazione delle persone con problemi psichici. Israele finisce sulla lista nera dell'ONU per le violenze sui prigionieri palestinesi. Tel Aviv interrompe le relazioni con il segretario delle Nazioni Unite. La bestia nera è domata, la Svizzera batte la Svezia e va in semifinale. Uno dei protagonisti, Calvin Türkauf, ci dice: abbiamo accettato la battaglia e abbiamo vinto. Iniziamo allora questa edizione con la politica ticinese, perché ieri sera il consigliere di Stato del PLR Christian Vitta, in governo dal 2015, ha annunciato che non si ripresenterà alle elezioni cantonali di aprile. Una scelta che apre nuovi scenari sia all'interno del partito sia nei rapporti di forza elettorali. Ma iniziamo dalle parole di Christian Vitta, l'intervista è di Gian Robbiani.
7: Christian Vitta, lei ha fatto 26 anni di politica cantonale, è stato prima in Gran Consiglio, poi per 3 legislature in governo. Le chiedo cosa significa, sapendo che non è una decisione che ha preso oggi, ma cosa significa da un giorno all'altro presentarsi e dire ok, basta.
8: Sono momenti anche carichi di emozioni, 26 anni sono tanti, tanti ricordi, tante colleghe, colleghi, alcuni che purtroppo non sono più fra noi anche, quindi rimane il ricordo di un'esperienza intensa. Sono così tranquillo nel comunicare una decisione ben soppesata.
7: 3 legislature, qual è, le chiedo, il momento più felice, la sua più grande vittoria, quello per cui Christian Vitta verrà ricordato?
8: Più che vittorie o sconfitte, sicuramente il momento più intenso che resterà nei libri della storia del Canton Ticino è stato l'inizio della pandemia. Lì la responsabilità era grandissima, il coinvolgimento totale è stato un momento molto intenso e dove abbiamo visto anche tanta solidarietà e coesione nel Canton Ticino nella fase iniziale.
7: Lei guidava il Dipartimento delle Finanze e sappiamo che saranno tempi duri per le finanze cantonali. quanto questo ha influito sulla sua scelta, oppure quello era uno stimolo?
8: Guardi, in politica non c'è mai un momento tranquillo, c'è sempre una sfida, c'è sempre un problema, che sia il tema finanziario, che sia la pandemia, che sia il tema delle guerre. Le riflessioni che si maturano devono essere indipendenti dal contesto del momento.
7: Non mi aspetto un sì o un no, le chiedo semplicemente se Berna come città le piace, se sarebbe interessato, insomma, a fare politica federale.
8: Sicuramente raccoglierò delle nuove sfide al termine di questa esperienza cantonale. Se queste interesseranno ancora la politica, lo valuteremo in seguito anche assieme al partito. Oggi sono concentrato adesso sull'attività a livello cantonale.
6: Christian Vitta si lascia aperte diverse possibilità, diverse porte, e intende concentrarsi, lo abbiamo sentito, sugli ultimi 10 mesi che lo separano dalla fine di questa legislatura. Ma qual è stata la reazione del suo partito e cosa cambia dal punto di vista elettorale per il PLR? Queste le considerazioni del presidente Alessandro Speziali.
9: Penso che al paese, al partito e alle istituzioni possa dare ancora molto. Lui ha detto che magari si apriranno nuove fasi in varie direzioni, noi ce lo auguriamo. Una persona molto trasversale. Il primo sentimento è quello della riconoscenza, la riconoscenza del lavoro. Ovviamente per il PLR adesso si apre anche in una fase di rilancio, di trovare nuove persone, trovare anche nuove tematiche.
7: Speziali, nel 2015, quando Vitta venne eletto, il PLR presentò una lista molto giovane. Allora, oltre a Vitta c'era Michele Bertini, Alex Farinelli, Natalia Ferrara e Nicola Pini, tutti poi diventati politicamente dei veri cavalli di razza. È questa la direzione che sceglierete di nuovo, oppure punterete su una lista di nomi già oggi forti? Glielo chiedo perché in sala c'è chi ha proposto che vengano candidati entrambi i consiglieri nazionali, Alex Farinelli e Simone Giannini.
9: Ma sarà necessariamente una lista forte, sarà anche necessariamente una lista eterogenea?
7: I due consiglieri nazionali saranno in lista?
9: Ma quello ancora prematuro, certo è che sono due persone molto interessanti per il partito.
7: È sbagliato dire che il fatto che non ci sia più Christian Vitta uscente, beh, da una parte fa perdere la sua base elettorale, però aiuta il partito a rigenerarsi, affrontare questa sfida, perché non ha più la paura di dover mettere qualcuno in concorrenza e fondamentalmente non poterlo fare.
9: Ma noi non abbiamo mai avuto paura di mettere qualcuno in concorrenza. Per il partito è una sfida coraggiosa, c'è anche una dose di rischio. Oggi c'è anche un problema di fiducia con le istituzioni, ecco, questa fiducia va rinsaldata partendo soprattutto dai bisogni concreti.
6: Torniamo ora sull'accoltellamento avvenuto a Winterthur ieri, definito un attentato di matrice terroristica. Qualcosa di simile era successo alla Manor di Lugano e a Zurigo con l'accoltellamento di un ebreo ortodosso. Casi isolati, stando alle autorità, il dubbio però può sorgere. Il terrorismo in Svizzera è in aumento. Sentiamo Manuele Ferrari.
10: Il pericolo che casi come quelli di Winterthur si avverino esiste da tempo, in media si parla di un caso ogni 2 anni. Alla domanda se il fenomeno sia in crescita, Dirk Bayer, responsabile dell'Istituto per la prevenzione alla criminalità dell'Alta Scuola di Scienze Applicate di Zurigo, risponde con un chiaro
11: «Nein».
10: Sarebbe però ingenuo pensare che la Svizzera non sia toccata da atti simili. Quanto avviene a livello internazionale ha conseguenze anche sul nostro paese. Coinvolte negli ultimi casi, facciamo notare, sono state persone con problemi psichici. Effettivamente, ammette l'esperto, da una decina d'anni a questa parte abbiamo notato come sempre più spesso gli attentatori sono persone con problemi mentali. Una spiegazione definitiva a questo cambiamento ancora non c'è. Certo è, per contro, che vi è una sempre maggiore radicalizzazione di queste persone attraverso i social media. Vengono adescate in modo mirato poiché si tratta di soggetti che spesso traducono molto più rapidamente nella pratica le idee che gli vengono inculcate. Altro cambiamento che abbiamo notato è una sempre maggiore presenza di lupi solitari. Parliamo di terroristi senza legami l'uno con l'altro. È vero che una persona da sola è più facile da radicalizzare, a volte bastano poche settimane e procurarsi un coltello per un attentato è semplice. Ma non dimentichiamo, conclude Dirk Bayer, che c'è chi agisce nell'ombra, e qui parliamo di vere e proprie reti internazionali il cui scopo è radicalizzare le persone.
6: Se non è un divorzio, poco ci manca. Il Partito Socialista Zurighese non punta più su Daniel Josic per difendere il seggio al Consiglio degli Stati alle prossime elezioni federali. Una maggioranza dei delegati ieri sera non lo ha confermato candidato ufficiale. L'alternativa verrà scelta in un'altra occasione. Intanto Josic vuole riflettere sul suo futuro nel PS, lui che nella sua carriera politica ha più volte vissuto degli attriti con il partito. Un politico fuori dagli schemi, come sentiamo nel contributo di Alan Crameri.
11: Mente brillante, soprattutto in questioni di diritto penale, animo libero, in particolare in relazione alla linea partitica. Lo sgarbo maggiore al Partito Socialista lo ha fatto nel 2022 in vista della sostituzione di Simonetta Sommaruga in Consiglio federale. I vertici del partito volevano un ticket esclusivamente femminile, per lui una posizione troppo dogmatica, e così in un primo tempo si era fatto avanti. Daniel Josic a più riprese ha difeso posizioni diverse dal suo partito, recentemente ad esempio bocciando l'idea di una tassa sulle eredità proposta dalla Gioventù Socialista. Tra i deputati del PS lui è tra chi si posiziona più a destra, per convinzione, come mostrano i suoi lunghi interventi durante i dibattiti al Consiglio degli Stati. Ma certo è anche una scelta tatticamente vincente. Nel Canton Zurigo, con una città molto a sinistra, una forte componente liberale e una campagna conservatrice, Josic ha sempre fatto incetta di voti anche tra gli elettori degli altri partiti. Alle elezioni federali del 2023 aveva ottenuto quasi 237.000 preferenze, un'enormità nel contesto svizzero, un potenziale al quale i delegati del PS zurighese ora sono disposti a rinunciare.
6: Veniamo ora all'attualità estera. Nelle scorse ore in Romania c'è stata un'incursione di un drone russo che ha danneggiato un immobile residenziale a Galati, ai confini con la Moldavia e l'Ucraina. L'apparecchio ha provocato un incendio al decimo piano di un condominio, con il ferimento leggero di due persone. Le autorità di Bucarest hanno riscontrato una ripresa degli attacchi russi in Ucraina proprio nelle vicinanze del confine rumeno. Stati Uniti e Iran sono molto vicini a un accordo, ma non siamo ancora arrivati a quel punto. Il vicepresidente americano J.D. Vance frena riguardo a un'imminente intesa tra le parti. I negoziati comunque proseguono. Ma c'è un altro attore che sta accelerando sui due fronti su quali è impegnato. Parliamo di Israele, che intensifica le sue operazioni in Libano e a Gaza e interrompe i contatti con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. I motivi ce li spiega Chiara Savi.
12: Come ogni anno, l'ONU aggiorna la lista nera delle violenze sessuali perpetrate durante i conflitti e ieri c'è finito Israele. In un rapporto si spiega come Tel Aviv già lo scorso anno sia stato messo in guardia di tale rischio, ma episodi di tal natura contro palestinesi detenuti in Israele e nei territori occupati sono andati avanti. Una decisione scandalosa, così l'ha definita Dani Dadon, ambasciatore israeliano al Palazzo di Vetro. Abbiamo collaborato con il team del segretario generale e abbiamo dimostrato che si tratta di accuse false. Ci ritroviamo su una lista con terroristi di Hamas. Abbiamo chiuso con questo segretario generale, non collaboreremo più con lui. L'ONU parla di una trentina di casi di violenze, ma anche di torture sessuali commesse in Cisgiordania e Gaza. Ma Israele, già in pessimi rapporti con le Nazioni Unite, in modo particolare con il suo segretario generale, parla di decisione arbitraria che ha spinto la delegazione dello Stato ebraico a interrompere i rapporti con Antonio Guterres. Inoltre il premier israeliano Benjamin Netanyahu, pressato dalle trattative tra Stati Uniti e Iran che potrebbero costringerlo a togliere il piede dall'acceleratore, sta intensificando le operazioni militari in Libano e a Gaza. Continueremo a schiacciare Hezbollah, lo stiamo già facendo a Gaza con Hamas, ha affermato il premier dello Stato ebraico. Controlliamo il 60% della striscia, ho dato ordini di arrivare al 70% e poi gestiremo quanto rimarrà.
6: È esploso durante un test il razzo New Glenn della compagnia Blue Origin dell'imprenditore Jeff Bezos. Le prime immagini diffuse dai media americani mostrano quella che sembra un'accensione dei motori seguita da un'enorme palla di fuoco che avvolge la rampa di Cape Canaveral. Secondo l'agenzia non ci sono feriti. New Glenn avrebbe dovuto portare in orbita decine di satelliti per telecomunicazioni Amazon Leo, che fanno concorrenza alla rete Starlink di Elon Musk. È cresciuta l'inflazione negli Stati Uniti nel mese di aprile, un aumento dei prezzi dello 0,4% minore a quanto atteso, e questo nonostante la guerra in Iran che spinge verso l'alto il costo dell'energia. A preoccupare però rimane il dato annuale. Ci dice di più Marzio Minoli.
13: Secondo il PCE, un indice che misura la crescita dei prezzi tenendo conto di un paniere di beni e servizi più ampio di quello dell'inflazione, l'aumento dei prezzi di aprile negli Stati Uniti è stato dello 0,4% rispetto allo 0,7% di marzo, un dato che ha sorpreso gli analisti in quanto, visto il crescente aumento del prezzo dell'energia a causa della guerra in Iran, ci si attendevano notizie peggiori. Se rispetto a marzo dunque l'aumento dei prezzi contenuto ha fatto tirare un sospiro di sollievo, il discorso cambia quando si fa il confronto annuale. Infatti, rispetto ad aprile 2025, i prezzi sono cresciuti del 3,8%, il livello più alto da 3 anni a questa parte. Un dato sicuramente poco gradito a Donald Trump, il quale ha basato molto la sua campagna elettorale sul contenimento dell'inflazione. Il prossimo 17 giugno la Fed deciderà cosa fare con i tassi di interesse. Vedremo se il nuovo governatore, Kevin Warsh, riuscirà ad assecondare il presidente statunitense che da sempre fa pressione per abbassare i tassi. Se però le cose sul fronte prezzi non dovessero cambiare, la possibilità di un taglio è piuttosto lontana.
6: Prima trasferta ufficiale a Bruxelles per Peter Magyar, oggi pomeriggio il neopresidente ungherese incontra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e in ballo ci sono oltre 10 miliardi di euro di fondi europei rimasti finora congelati. Da Bruxelles, il corrispondente Andrea Ostinelli.
14: Giura Peter Magyar sui suoi profili social che l'accordo sullo sblocco dei fondi UE congelati per l'Ungheria è molto vicino. In un video postato ieri dalla sede della Commissione europea, alla vigilia dell'incontro oggi con la presidente Ursula von der Leyen, il neo premier assicura: su molte questioni l'intesa già c'è, non di meno alcuni nodi aperti legati alla lotta alla corruzione restano. Per mostrare buona volontà sul tema, Magyar ha annunciato la volontà di aderire all'EPPO, la Procura europea, che indaga e persegue i reati contro gli interessi finanziari dell'UE. Soddisferebbe così una delle richieste principali di Bruxelles sullo Stato di diritto e la lotta alla corruzione. Con Viktor Orban al potere, l'Ungheria se ne era tenuta fuori. Un altro motivo di dissidio fra Budapest e Bruxelles è il veto opposto dai precedenti governi all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Possiamo accettare l'apertura del primo capitolo di negoziati solo se riusciremo a raggiungere un accordo sui diritti delle minoranze ungheresi della Transcarpazia, puntualizza Magyar, che riconosce i negoziati stanno procedendo in modo incoraggiante. Per oggi pomeriggio è attesa l'intesa politica fra Magyar e von der Leyen per sbloccare gli oltre 10 miliardi del piano post-pandemico destinati all'Ungheria, ma per incassare il malloppo il Parlamento ungherese dovrà adottare tutte le riforme, la Commissione europea approvare il piano di ripresa e resilienza rivisto, le altre cancellerie europee avranno da dire la loro. E in tutto ci sono soltanto 3 mesi a disposizione.
6: Chiudiamo qui il Radio Giornale. Buona giornata a tutti e a tutte.
15: Lo sport.
16: Buongiorno da Omar Gargantini. Missione compiuta per la prima volta nella storia. La Svizzera ha finalmente battuto la Svezia ad una mondiale in una partita ad eliminazione diretta. E parliamo evidentemente di hockey. L'ha fatto in rimonta col punteggio di 3-1 di Josi, Malgine, Türkauf, marcatori, e si è così qualificata con merito per la semifinale del torneo, dove sabato pomeriggio affronterà la Norvegia rivelazione, che da parte sua ha superato 2-0 a Friburgo la Lettonia. L'altra semifinale, sempre alla Swiss Life Arena di Zurigo, opporrà invece Finlandia e Canada. Passiamo al tennis, perché è terminato il bel sogno di Susan Bandecchi alla Roland Garros. La ticinese è stata superata in 2 set dalla più quotata Kasatkina col punteggio di 7-5 e 7-6. Al secondo turno c'è stata anche la sorprendente, per certi versi clamorosa, eliminazione del numero 1 al mondo Jannik Sinner, e dopo aver vinto agevolmente i primi 2 set contro l'argentino Cerundolo, l'italiano è letteralmente crollato dal punto di vista fisico, probabilmente anche a causa del gran caldo, ed ha perso gli altri 3 set 7-5 6-1 6161. Al Giro d'Italia invece, Giro d'Italia di ciclismo, oggi si torna a salire con la 19ª tappa, la Feltre Alleghe. Saldamente in testa alla classifica generale c'è sempre Jonas Vingegaard. Il calcio in chiusura per segnalare innanzitutto che il Bellinzona sembrerebbe essere ad un passo dalla salvezza. Juan Carlos Trujillo ha infatti trovato un accordo con una cordata ticinese per il passaggio di proprietà, cordata che però dovrà farsi carico di oltre 1,5 milioni di debiti, appunto per evitare il fallimento. Max Allegri invece è infine il nuovo allenatore del Napoli.
17: La meteo.
0: Oggi venerdì 29 maggio sarà soleggiato e caldo con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, ma ovunque il tempo sarà asciutto. La massima bassa quota raggiungerà i 31 gradi, in Alta Engadina saremo attorno ai 20, in montagna invece vento debole dal settore sud.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Sette e 48 minuti e noi siamo tornati in studio. Al microfono con voi questa mattina Natascia Fioretti, questa è Verde Aurora. Noi staremo insieme come sempre fino alle 9. Tra poco daremo uno sguardo agli appuntamenti di questa mattina sulla nostra Rete 2. Prima però ascoltiamo Pulci Perla e la sua Pajaro.

Se mi ami, perché non mi dai la password? Le relazioni ai tempi dei social. Questo è il titolo del Laser di Anaïs Poirot che andrà in onda questa mattina alle 9 sulla nostra Rete 2. Poi lo sapete, se non avete modo di ascoltare Laser in diretta, potete poi sempre andarlo a ritrovare sul nostro play o sul nostro sito RSI. Password condivise, posizione sempre attiva, accesso ai profili social come prova di fiducia. Per molti adolescenti e giovani adulti le relazioni passano anche attraverso il controllo reciproco via smartphone. Se mi ami, appunto, perché non mi dai la tua password? Perché hai disattivato addirittura, pensate, la posizione, dunque sapere dove l'altro si trova in tempo reale. Domande che per tanti ragazzi fanno ormai parte della normalità digitale, ma non tutti ci stanno e per fortuna, verrebbe da dire. Sempre più giovani scelgono di mettere dei limiti, di proteggere la propria privacy, di distinguere tra fiducia e controllo. Ma soprattutto anche mantenere la propria indipendenza. Nel reportage di Laser ascolteremo le loro voci, chi accetta di condividere tutto, chi si sente sotto pressione e chi invece rivendica il diritto ad avere spazi personali anche online. Un viaggio dentro le relazioni, ai tempi dei social, tra connessione permanente, consapevolezza digitale e nuovi confini dell'intimità. Un lavoro realizzato con l'associazione Aiutiamoli all'interno degli studi di Share Radio. E questo Laser è a cura di Anaïs Poirot. E poi alle 11 torna il nostro magazine dell'attualità culturale, torna Alphaville, che vede oggi in conduzione Mattia Pelli, come è stato anche per tutta la settimana, e si apre alle 11.05, ve lo anticipavo durante l'agenda. Anticipando i temi di questa sera, che verranno trattati questa sera all'USI. Allora, le relazioni sociali possono influenzare il nostro cervello? Quali nuove prospettive emergono oggi dalla ricerca neuroscientifica internazionale? E di questo e di altro si parlerà questa sera a partire dalle 17.30 all'auditorio dell'Università della Svizzera Italiana, dove si terrà la quinta edizione del Social Research Prize, un appuntamento dedicato al dialogo tra neuroscienze, socialità e innovazione culturale. Protagonista di questa edizione sarà Veronica Witt, Associate Scientist presso l'Università di Lipsia e Group Leader al Dipartimento di Neurologia del Max Planck Institute, che terrà la sua lectio magistralis dal titolo Come le relazioni sociali cambiano il cervello, nuove scoperte. La sua ricerca si concentra in particolare su come elementi della vita quotidiana, le relazioni sociali, lo stile di vita e l'invecchiamento influenzino la struttura il funzionamento del cervello. Noi ad Alphaville ne parleremo con Alan Kellin-Lang, direttore medico e scientifico del Neurocentro della Svizzera Italiana e professore all'USI. E poi invece alle 11.45 si parla di clima e di come il clima cambia anche i menù. Faremo la matriciana con l'ocra al posto del guanciale, mangeremo i carciofi a Natale invece che a Pasqua, gli gnocchi avranno la manioca nell'impasto, mentre la vignarola no, quella non si potrà più servire. Nella cucina di Villa Medici a Roma una giovane chef francese sta studiando come cambierà la cucina romana nel 2100 a causa dei cambiamenti climatici. Il suo progetto di ricerca indaga le trasformazioni degli ingredienti e di conseguenza delle pratiche e dei gesti culinari nei prossimi decenni. La storia di questa chef francese è stata raccontata in un articolo intervista ieri sul Manifesto, ci ha incuriosito parecchio perché in effetti, e lo sappiamo, il cambiamento climatico non trasforma in me solo paesaggi e agricoltura, ma entra anche nei piatti, perché se appunto già va a trasformare l'agricoltura, di conseguenza anche i piatti, e dunque cambierà la stagionalità, modificherà il gusto degli ingredienti e metterà in discussione perfino le ricette tradizionali. Una trasformazione che non è futuristica ma è già iniziata, e noi ne parleremo ad Alphaville con Chira Ghidone, chef dell'osteria Bisnona di Contone.

0: Christian Vita lascia il governo ticinese dopo 12 anni. In aprile non si ricandiderà e si dice pronto a nuove sfide. Per la sua successione il PLR pensa ad una lista forte. Il pericolo terrorista in Svizzera esiste, ma non è in aumento. Dopo i fatti di Winterthur ci si interroga sulla radicalizzazione delle persone con problemi psichici. La Svizzera batte la Svezia e va in semifinale. Uno dei protagonisti, Calvin Türkauf, ci dice: abbiamo accettato la battaglia e abbiamo vinto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E abbiamo aperto, inaugurato la nostra terza ora insieme qui a Verde Aurora con un grande classico, con la Piazza Grande di Lucio Dalla. Correva l'anno 1972, scusatemi, con questo brano non soltanto abbiamo inaugurato, aperto la nostra terza ora insieme, ma siamo anche arrivati al nostro appuntamento con Stampa Nazionale. E questa mattina andiamo nel Bernese, nella redazione del Dea Bund, dove ad aspettarci c'è la nostra Sara Buser. Sara, buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, nel Bernese la realtà contadina, la vita contadina è molto forte, molto sentita, e di questo in qualche modo ci parla l'articolo che Sara ha scelto per noi questa mattina. Sara Buser, di che cosa si tratta?
1: Si tratta di un telefono, un ascolto telefonico dove i contadini bernesi possono chiamare quando hanno problemi. E la mia collega Yasmin ha fatto una ricerca su quante chiamate registrano in questo ascolto telefonico per contadini. Sì. E sorprendentemente sono poche chiamate.
0: Sono poche chiamate o tante chiamate? Poche.
1: Se si pensa allora lei ha detto che sono 104 chiamate in un anno, nell'anno scorso, e se si pensa ai 9.500 contadini che sono registrati in Canton di Berna, lei ha pensato che è molto poco, e poi ha parlato anche con una consulenta che dà consigli ai contadini che la chiamano, che lavorava per il telefono. E quella ha detto che tanti non osano a chiamare e sono molto sotto stress, come si potrebbe immaginarsi la professione del contadino è molto intensa, e quindi lei pensa che è perché non hanno tempo, hanno tanto stress, e poi anche
0: non hanno il coraggio. Esatto,
1: sì, perché non hanno il coraggio. No.
0: Infatti il titolo ci indica già diciamo questa via, perché l'articolo si intitola Hier können Bauern mit Sorgen anrufen, doch sie trauen sich oft nicht. Dunque, a questo servizio di assistenza telefonica, ecco, per contadini, insomma, loro possono chiamare, però in molti poi non hanno il coraggio. E devo dire che questa realtà, o con questa possibilità, questo servizio di assistenza telefonica, in particolare per i contadini, io non la conoscevo, non ero a conoscenza, ma esiste già dal 1997.
1: Esattamente, è da tanti anni che esiste, e quella consulente con quale mia collega ha parlato lavorava dall'anno 2003 per il telefono, e si ricorda che di tante chiamate, però anche ha migliorato un po' nella sua vista, perché più contadini osano, se compare con l'anno 2003, oggi è meglio, e questo è un cambiamento positivo, credo. E spesso, a quanto pare, sono conflitti in famiglia che occupano i contadini, perché spesso i genitori danno la fattoria ai figli, e in questo processo di transizione ci sono conflitti che si svolgono, e per questo potrebbe aiutare questo ascolto telefonico, per esempio.
0: Sì, e poi nell'articolo si dice anche questo, lo trovavo interessante, ed è sempre la consulente, insomma, che parlo, che racconta che è migliorata nel frattempo anche la formazione per i contadini, no? Che chiaramente con degli impatti positivi poi sulla gestione, ecco, della realtà o della vita contadina.
1: Sì, ho trovato una informazione interessante. La formazione ha migliorato e fanno meno debiti i contadini, perché organizzano meglio la situazione finanziaria, insomma. Sì.
0: Però un altro dato che trovavo interessante, perché si fa un po' la comparazione della situazione qui da noi con la Francia, dove invece hanno fatto tanto parlare dei casi di suicidio, ecco, proprio tra i contadini. In Francia ogni secondo giorno un contadino commette un suicidio, e questo stando alle statistiche del 2020, ma insomma, questo per dire che il rischio di burnout, un po' come Sara dicevi tu anche all'inizio, è elevato nel settore settore dell'agricoltura e in Svizzera, ci dice anche l'articolo, il rischio di burnout è il doppio per i contadini che per la popolazione normale. Questo anche lo trovavo un dato interessante che l'articolo ci fornisce.
1: Sì, sì, in realtà è molto, anche un po' triste questa situazione. Credo che è molto importante che i contadini vanno a chiedere aiuto psicologicamente, ma anche se sono troppo stressati, se non possono più, per chiedere aiuto magari di un'organizzazione che può anche dare personale che aiuta sulla
0: qualificato
1: in fattoria.
0: Sì. E Sara Buser, questo era l'articolo principale che avevi scelto per noi, però ce n'era un secondo che ci dà una notizia importante, tra l'altro su un tema di cui noi abbiamo parlato di recente anche ad Alphaville. Di cosa si tratta?
1: Si tratta di una casa per ragazze che apre la settimana prossima a Bien ed è la seconda di questo tipo in Svizzera intera. La prima è a Zurigo e ci sono 7 posti per ragazze che non possono, per violenza o problemi forti a casa, che devono avere un posto dove possono vivere in sicurezza. L'indirizzo non si sa, però si sa che apre lunedì prossimo, però l'indirizzo è sì, non viene condiviso perché è molto importante che si...
0: Certo.
1: Sì.
0: Sì, chiaro. Ed è un tema del quale noi abbiamo parlato, perché insomma lo sappiamo, il tema delle case protette per donne in Svizzera è un tema di grande attualità, non ce ne sono molte e proprio per questo è importante, ecco, questa apertura della casa per ragazze, per donne a Bien. Sara Buser, grazie per essere stata con noi invitiamo i nostri radioascoltatori e le nostre ascoltatrici ad andare a riprendere magari gli articoli che si trovano online, penso, sul sito del Bund.
1: Esattamente, sì.
0: Benissimo.
1: Volentieri, grazie.
0: Allora, buon lavoro e a risentirci presto.
1: A presto, arrivederci.

0: In altre parole.
1: Diamo subito il benvenuto al nostro ospite Michele Fazzioli, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno Natascia, buongiorno ai radioascoltatori di Rete 2.
1: Allora, noi questa settimana abbiamo inaugurato lunedì, ma ne abbiamo parlato anche martedì e mercoledì, abbiamo parlato in particolare di libri e di letteratura e questa mattina è la poesia a darci lo spunto per la nostra chiacchierata insieme ed è un articolo di Repubblica, un'intervista a Franco Arminio che esce con la sua nuova raccolta poetica L'incredibile non si può dire a tutti. Lui dice: in guerra bisogna tornare a cantare l'amore perché l'antidoto a un mondo in fiamme è portare al centro le passioni autentiche, e dice: ci sono due modi di conoscere oggi il mondo, o vai su ChatGPT o baci qualcuno. E lui dice: preferisco la seconda strada. Possiamo essere d'accordo, Michele Fazzioli?
2: Sì, poi naturalmente bisogna selezionare anche i baci, ma comunque è vero, sì. Ma del resto è un voler riecheggiare quel famoso un po' semplicistico detto che ci infiammò nel 68: fate l'amore, non

0: Sì, è interessante che sia l'enciclica di Papa Leone XIV, sia anche il suo predecessore Papa Francesco, ma in altre sortite chiare, lapidarie, Papa Leone adesso, abbiano detto la strada delle armi, del riarmo, del correre ad ogni costo a riarmarsi per essere più forti e per attaccare di più, nella presunzione che la difesa sia l'attacco, beh, tutto questo è un po' folle. Cioè, questo richiamo a dire: ma guardate che non è soltanto producendo armi e basta che voi raggiungete l'ideale della pace. La pace la si può raggiungere anche con la fatica volonterosa del negoziato, con l'apertura di un dialogo vero. Tutto questo sembra essere stato dimenticato. Ci vuole il Papa che dica: ma cos'è? Continuiamo a fabbricare armi che poi i fabbricanti di armi dicono: guardate, usatele un po' queste armi perché noi poi ne dobbiamo fabbricare altre. È cinica la cosa che dico, ma è così. Ma cos'è questa corsa anche nostra, anche europea, anche svizzera al riarmo a tutti i costi? Si diceva tante storie: 200 franchi bastano, poverini, non possiamo spendere più di 200 franchi per la radiotelevisione. E poi diciamo in Svizzera: ops, bisognerà aggiungere altri 18 miliardi per l'esercito e nessuno batte ciglio.
1: E non
0: Non
1: sono
0: dobbiamo fare i
1: noccioline.
0: papi noi, ma insomma.
1: Certo, non sono noccioline, ma anche appunto lei lo diceva nel quadro, nel più ampio quadro europeo, c'erano i dati proprio all'inizio di quest'anno che ci dicevano che c'è un aumento del 9,4% rispetto all'anno precedente delle spese militari addirittura a livello mondiale. Quindi c'è un aumento del 2,5% del PIL mondiale con questa corsa al riarmo e lei parlava anche giustamente dell'importanza dei negoziati e mi è venuto in mente anche l'intervista che stamattina pubblica il Corriere della Sera a Samantha Power. Lei è stata una figura chiave dell'amministrazione Obama e lei in questa intervista torna proprio, parla proprio del negoziato, parlando di quello tra Iran e Stati Uniti, che sembra insomma ci sia quasi un accordo, ma ora Trump perde tempo. Ma lei critica naturalmente il modo di agire di Trump e dice: un negoziato del genere non si conduce sulla base dei capricci del momento. Dice per raggiungere un accordo stabile serve un largo coinvolgimento internazionale. Insomma, anche qui i tempi sono cambiati, Michele Fazioni.
0: Sì, anche perché il presidente americano annuncia ogni settimana un negoziato che poi puntualmente fallisce, e ormai ogni mattina c'è una sortita e poi non si è mai visto un negoziato utile, e intanto che tu negozi bombardi la parte con cui stai negoziando. E mi viene in mente che è chiaro che il diritto alla difesa esiste, lo dice persino citando il Papa, la Chiesa Cattolica dice il diritto alla legittima difesa, che la Svizzera debba avere un esercito, siamo tutti d'accordo, però come mai fino a 20 anni fa nessuno pensava che il cuore dell'Europa potesse essere aggredito? La Germania non aveva nemmeno più un esercito, adesso è l'esercito più forte dell'Europa, e la Germania si sta riarmando in modo, a mio parere, inquietante se poi pensiamo che le ultime guerre europee, 1870, 1914, 1939, partirono sempre da una provocazione tedesca, diciamo così. Ma lasciamo perdere questo aspetto. Ma è vero che l'Europa potrebbe essere aggredita adesso dalla Russia fino all'Inghilterra? Ma è credibile uno scenario in cui un'Europa che fra l'altro ha due potenze nucleari come l'Inghilterra e la Francia possono essere concretamente, realisticamente invase, attaccate da una Russia malvagia? Io comincio a credere che ci sia una narrazione gonfiata, esagerata, perché questa corsa al riarmo sia l'unica risposta possibile. Invece non è vero. Lo dice il Papa, ma non solo il Papa, lo dicono intelligenze laiche, lo dicono filosofi, lo dicono politici, intellettuali. Ma il negoziato non è che escluda la presenza di una rassicurazione anche armata, ma il negoziato deve andare oltre le armi.
1: Certo, il negoziato deve andare oltre alle armi ed è quanto Papa Leone XIV ha detto anche diciamo, prima di questa enciclica. Lui diceva proprio, esortava a tornare all'umanità della diplomazia, del dialogo, del negoziato e lui diceva proprio abbiate l'audacia del disarmo. E Michele Fazioli, questa mattina durante la nostra rassegna stampa facevamo il punto su quanto sta accadendo in Medio Oriente e un nostro ascoltatore ci ha proprio scritto dicendo, no, come è importante tante volte riuscire a mantenere un po' di positività di questi tempi quando si leggono certe notizie, questa inquietudine, no, che ci abita e in merito a questo c'è anche una bella intervista questa mattina di Patti Smith sul Corriere della Sera che dice, insomma, critica naturalmente fortemente Trump e dice questo Trump è peggiore

0: ed il primo non si limita a danneggiare l'ambiente ma invade anche il paese. Dice: non riesco più a dormire la notte dal dolore, mi sveglio sempre di soprassalto. Dobbiamo farci forza l'uno con l'altro il più possibile. E poi c'è anche Franco Arminio con la sua poesia che ci dice appunto: dobbiamo ricordarci l'importanza dell'amore in questi tempi così bui.
1: Ma bisogna confidare sempre nel fatto che l'uomo sa essere malvagio, ma anche sa essere buono, insomma, questo impasto misterioso che è la natura umana. Ma intanto noi oggi abbiamo anche dei potenti che sono dei satrapi, perché sì, certo, io non credo che la Russia stia per invadere l'Europa, ma credo anche che Putin sia un dittatore e sia un violentatore dello Stato sovrano dell'Ucraina. Ma pensiamo soltanto al Medio Oriente. Ci fu un momento in cui gli uomini di Israele e i loro ex nemici si misero a negoziare e furono vicinissimi al raggiungimento di una pace, di una costruzione, di una convivenza fra i diritti israeliani e i diritti palestinesi. Quei leader si chiamavano Isaac Rabin, capo di Israele, primo ministro, ex generale dell'esercito israeliano, che aveva capito che non sempre la forza che deve parlare, ma spesso anche la buona volontà del negoziato. E dall'altra parte c'era Sadat, ex nemici gli egiziani di Israele, attaccarono anche Israele nel 67, ma sì, Sadat e Rabin erano vicinissimi a un accordo di pace negoziata. Cosa è successo? Che un fanatico ebreo ortodosso estremista di destra ha ucciso Rabin e un fanatico integralista islamico ha ucciso Sadat. Due attentati per sabotare la pace. Oggi ci ritroviamo Netanyahu e non so che dire, io non sono uno specialista, ma vedo tempi cupi proprio perché nessuno ha il coraggio di dire che non è soltanto con la mano vicino al grilletto dell'arma che l'umanità può crescere.
0: Eppure la storia dovrebbe avercelo insegnato, che questa è l'unica strada. Ma Michele Fazzoli, in chiusura, cosa possiamo dire? Che oggi abbiamo una classe politica che non è all'altezza, ecco, delle sfide che il tempo ci pone, a partire dall'intelligenza artificiale, ma arrivando naturalmente anche alle guerre.
1: Ma è difficile dire adesso, fare previsioni da questo piccolo fazzoletto di terra che noi siamo, non potendo candidare Papa Leone XIV a fare presidente degli Stati Uniti. Io mi aspetto che dalle midterm election in novembre esca un segnale chiaro e che dalla parte dei democratici, diciamo così, possa arrivare al momento tattico giusto la proposta di una nuova leadership, di un team, di una candidatura, di una speranza, di un uomo, di una donna che sappiano coniugare la necessità realistica del potere con l'idealità della ricerca di un postumanesimo, lo chiamiamo così, perché qui c'è in gioco l'umanità, non soltanto il gioco del Monopoli, che poi il gioco del Monopoli lo fanno i grandi della terra, ma lo facciamo anche noi ogni tanto con l'arrocco dei dipartimenti. Mi lasci dire una battuta. Sembra quasi che la politica sia: io compro tre case e te ne vendo due a te, insomma, chi butta il dado meglio ha vinto.
0: Certo, invece la vita ha tutt'altro spessore e tutt'altro significato, speriamo davvero in tempi migliori. Intanto Michele Fazzoli, è stato un vero piacere averla nostra ospite questa settimana qui a In altre parole. Le auguriamo un buon proseguimento di giornata e soprattutto speriamo di risentirci presto.
1: Ma sì, mi sono trovato bene con voi e lunga vita alla Rete 2 e buona giornata.
0: A presto.
2: Rete 2. La letteratura è movimento, di occhi sulla pagina, ma anche di idee, di cervelli in cortocircuito. Il movimento della mente che viaggia attraverso le parole. La ragazzina di Valeria Parrella ci porta in Francia per conoscere Giovanna d'Arco, una personalità storica ma attuale, una santa, ma anche una ragazza dal volto umano. È di te che si parla, di Marco Vichi, al confine tra autobiografia e invenzione, il racconto di una mitologia familiare. Poesie da viaggio, a cura di Giovanotti e Nicola Crocetti. Una festa di poeti alla quale siamo tutti invitati. Un romanzo, un racconto, una poesia, a cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Veronica Lippi. Christian Vitta lascia il governo ticinese dopo 12 anni. In aprile non si ricandiderà e si dice pronto a nuove sfide. Per la sua successione il PLRT pensa ad una lista forte. Il pericolo terrorista in Svizzera esiste ma non è in aumento. Dopo i fatti di Winterthur ci si interroga sulla radicalizzazione delle persone con problemi psichici. La bestia nera è domata. La Svizzera batte la Svezia e va in semifinale. Sabato se la giocherà con la Norvegia. Iniziamo questa edizione dalla politica ticinese perché ieri sera il consigliere di Stato del PLR Christian Vitta, in governo dal 2015, ha annunciato che non si ripresenterà alle elezioni cantonali di aprile. Una scelta che apre nuovi scenari sia all'interno del partito sia nei rapporti di forza elettorali. Gian Rubiani ha raccolto le parole di Christian Vitta.
5: Sono così tranquillo nel comunicare una decisione ben soppesata.
6: Tre legislature, qual è, le chiedo, il momento più felice, la sua più grande vittoria, quello per cui Christian Vitta verrà ricordato?
5: Più che vittorie o sconfitte, sicuramente il momento più intenso che resterà nei libri della storia del Canton Ticino è stato l'inizio della pandemia. Lì la responsabilità era grandissima, il coinvolgimento totale è stato un momento molto intenso e dove abbiamo visto anche tanta solidarietà e coesione nel Canton Ticino nella fase iniziale.
6: Lei guidava il Dipartimento delle Finanze e sappiamo che saranno tempi duri per le finanze cantonali. Quanto questo ha influito sulla sua scelta oppure quello era uno stimolo?
5: Guardi, in politica non c'è mai un momento tranquillo, c'è sempre una sfida, c'è sempre un problema, che sia il tema finanziario, che sia la pandemia, che sia il tema delle guerre. Le riflessioni che si maturano devono essere indipendenti dal contesto del momento.
6: Non mi aspetto un sì o un no, le chiedo semplicemente se Berna come città le piace, se sarebbe interessato insomma a fare politica federale.
5: Sicuramente raccoglierò delle nuove sfide al termine di questa esperienza cantonale. Se queste interesseranno ancora la politica lo valuteremo in seguito anche assieme al partito. Oggi sono concentrato adesso sull'attività a livello cantonale.
4: Queste le parole di Christian Vitta, ma qual è stata la reazione del suo partito e cosa cambia dal punto di vista elettorale per il PLR? Queste le considerazioni del presidente Alessandro Speziali.
7: Per il PLR adesso si apre anche una fase di rilancio, di trovare nuove persone, trovare anche nuove tematiche.
6: Speziali, nel 2015, quando Vitta venne eletto, il PLR presentò una lista molto giovane. Allora, oltre a Vitta c'era Michele Bertini, Alex Farinelli, Natalia Ferrara e Nicola Pini, tutti poi diventati politicamente dei veri cavalli di razza. E questa la direzione che sceglierete di nuovo oppure punterete su una lista di nomi già oggi forti? Lo chiedo perché in sala c'è chi ha proposto che vengano candidati entrambi i consiglieri nazionali, Alex Farinelli e Simone Giannini.
7: Ma sarà necessariamente una lista forte, sarà anche necessariamente una lista eterogenea?
6: I due consiglieri nazionali saranno in lista.
7: Ma quello ancora prematuro, certo è che sono due persone molto interessanti per il partito.
4: Torniamo sull'accoltellamento avvenuto a Winterthur ieri, definito un attentato di matrice terroristica. Qualcosa di simile era successo alla Manor di Lugano e a Zurigo con l'accoltellamento di un ebreo ortodosso, casi isolati stando alle autorità. Il dubbio però può sorgere, il terrorismo in Svizzera è in aumento. Sentiamo Manuele Ferrari.
8: Il pericolo che casi come quelli di Winterthur si avverino esiste da tempo, in media si parla di un caso ogni due anni. Alla domanda se il fenomeno sia in crescita, Dirk Bayer, responsabile dell'Istituto per la prevenzione alla criminalità dell'Alta Scuola di Scienze Applicate di Zurigo, risponde con un chiaro
9: «Nein».
8: Sarebbe però ingenuo pensare che la Svizzera non sia toccata da atti simili. Quanto avviene a livello internazionale ha conseguenze anche sul nostro paese. Coinvolte negli ultimi casi, facciamo notare, sono state persone con problemi psichici. Effettivamente, ammette l'esperto, da una decina d'anni a questa parte abbiamo notato come sempre più spesso gli attentatori sono persone con problemi mentali. Una spiegazione definitiva a questo cambiamento ancora non c'è. Certo è, per contro, che vi è una sempre maggiore radicalizzazione di queste persone attraverso i social media. Vengono adescate in modo mirato poiché si tratta di soggetti che spesso traducono molto più rapidamente nella pratica le idee che gli vengono inculcate. Altro cambiamento che abbiamo notato è una sempre maggiore presenza di lupi solitari. Parliamo di terroristi senza legami l'uno con l'altro. È vero che una persona da sola è più facile da radicalizzare, a volte bastano poche settimane e procurarsi un coltello per un attentato è semplice. Ma non dimentichiamo, conclude Dirk Bayer, che c'è chi agisce nell'ombra e qui parliamo di vere e proprie reti internazionali il cui scopo è radicalizzare le persone.
4: Nelle scorse ore in Romania c'è stata un'incursione di un drone russo che ha danneggiato un immobile residenziale a Galati, ai confini con la Moldavia e l'Ucraina. L'apparecchio ha provocato un incendio al 10° piano di un condominio, con il ferimento leggero di 2 persone. Le autorità di Bucarest hanno riscontrato una ripresa degli attacchi russi in Ucraina, proprio nelle vicinanze del confine rumeno. E a proposito del conflitto in Ucraina, sono migliaia i bambini feriti o uccisi dallo scoppio del conflitto più di 4 anni fa, milioni gli sfollati. Lo ha affermato il vice direttore generale di UNICEF, Ted Chaiban, in occasione della riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Nel suo discorso ha fornito alcuni dati che aiutano a inquadrare la drammatica situazione che vivono i minori in quella zona di conflitto. In redazione Sofia Stroppini.
9: Sono più di 3.400 i bambini rimasti uccisi o feriti in Ucraina dal febbraio del 2022, secondo i dati verificati dall'ONU. Il numero reale è probabilmente molto più alto. Nessun bambino è al sicuro nel paese, ha sottolineato la rappresentante di UNICEF in Ucraina. La minaccia di attacchi è costante, anche per i minori, anche se lontani dal fronte. Negli attacchi vengono inoltre distrutte le scuole e altre strutture essenziali da cui pure dipende il benessere di bambini e adolescenti. E sono milioni i bambini in Ucraina che subiscono le conseguenze del conflitto, i bombardamenti, gli attacchi aerei, il fatto di essere costretti ad abbandonare la propria casa e l'incertezza continua, la sensazione costante che nessun luogo sia sicuro. Ciò provoca una sfiducia tale che in un'indagine del 2025 UNICEF ha rilevato che quasi un terzo degli adolescenti sentiti riferisce di essere talmente triste e scoraggiato da non riuscire più a dedicarsi all'attività di tutti i giorni.
4: Per lo sport la Svizzera è in semifinale ai mondiali di hockey. Ieri sera ha battuto la sempre pericolosa Svezia per 3-1. Dopo essere passata in svantaggio nei primi minuti di gioco, la nazionale ha pareggiato già nel primo tempo con Josi per poi prendere il largo nel secondo tempo con Malgin e Turkauf. Terzo tempo in controllo per una vittoria che garantisce la semifinale sabato alle 15:20 contro la Norvegia. Sentiamo il commento dell'inviato Lorenzo Boscolo.
10: A casa gli svedesi eliminati, a casa la Svizzera promossa a pieno merito alla semifinale contro la sorprendente e da non sottovalutare Norvegia dei giovani. Contro la Svezia ci ha provato ieri pure la storia a mettersi di traverso e dopo l'espulsione di Kukan e lo 0-1 contro l'andamento del gioco sembrava ripetersi quello scenario che da 13 anni ci ha visti appunto battuti ai mondiali da una Svezia, ieri però tenuta a bada nelle molte occasioni avute in power play e schiacciata dalla velocità, dalla forza fisica e dalla pazienza di una Svizzera che ha inanellato l'8° successo di seguito sotto gli occhi di Roger Federer, arrivato alla Swiss Life Arena a dare supporto ad una squadra ambiziosa, concentrata, matura, pronta ad andare fino in fondo.
4: E chiudiamo qui il nostro flash informativo. Buona giornata.

caldo con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, ma ovunque sarà tempo asciutto. La temperatura massima a bassa quota raggiungerà i 31 gradi, in alta Engadina saremo attorno ai 20.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E sono le 8:39 minuti, quasi e 40, mancano pochissimi secondi. Questo è Verde Aurora, al microfono con voi Natascia Fioretti. Siamo ritornati in studio dopo il radiogiornale, staremo ancora insieme fino alle 9, tra poco anche l'appuntamento con la rivista. Questa mattina sfogliamo il tascabile e andremo alla scoperta di un articolo dal titolo "Quello che chiamavo amore". Sapremo tra poco di che cosa si tratta. Intanto ascoltiamo i Punch Brothers con la loro Jumbo.

0: Ed erano i Punch Brothers con la loro Jumbo, che ci ha portati al nostro appuntamento con la rivista.
1: La rivista.

0: E questa mattina noi approdiamo sul tascabile perché c'è un articolo che ci ha subito incuriositi, quello che chiamavo amore. Questo è il titolo, a firmarlo è Lavinia Mannelli, classe 1991, è attualmente in libreria con il suo secondo romanzo, Storia dei miei peli. Lei ha conseguito un dottorato di ricerca in filologia e critica all'Università di Siena, ma collabora anche con Tutto Libri, Domani, Snaporaz e altre testate. E soprattutto è già in collegamento con noi. Buongiorno e bentrovata, Lavinia Mannelli.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, quello che chiamavo amore, così si intitola l'articolo che ci parla di un libro, Dry Season, il mio anno di piacere senza sesso, un libro di Melissa Febos. Allora, magari Lavinia Mannelli, iniziamo dal raccontare chi è Melissa Febos, chi è questa autrice, questa scrittrice.
1: Allora, io devo dire, l'ho conosciuta relativamente da poco tempo, grazie al catalogo della casa editrice Nottetempo, che ha, tra l'altro appunto ha pubblicato recentemente questo Dry Season e altri due titoli. Il primo, se non sbaglio nell'ordine di pubblicazione, è stato Girlhood, che mi ha colpito tantissimo perché è stato proprio trovare sulla pagina la ricerca e la ricostruzione di una mappa mentale di che cosa significa essere oggi ragazze, ancora più che donne, e come scrive anche Phoebos nel libro che ho recensito per il Tascabile, cosa significa trovarsi all'improvviso ragazza in un corpo di donna, e quindi fare i conti con tutti quegli sguardi che mi sa conosciamo bene tutte. Anche tutti, ma soprattutto tutte forse. E quindi per me Phoebos è stato un percorso che io consiglio vivamente, insomma, se abbiamo qualche cosa con cui fare i conti a proposito del nostro corpo e della narrazione del nostro corpo. Perché l'altro titolo, sempre Nottetempo, con cui io mi sono addentrata sempre più nella scrittura di Phoebos, che non è una scrittura romanzesca, d'invenzione, ecco, una scrittura non fiction, cosiddetta non fiction. L'altro titolo, dicevo, è Questa mia carne, che ha come sottotitolo Scrivere di sé come atto radicale. E, questa è proprio una specie di manifesto della scrittura di Phoebos. Cosa significa scrivere di sé? E cos'è il sé soprattutto? E è proprio questo sé che mette fortemente in crisi, almeno secondo la mia lettura, appunto, che trovate sul Tascabile nel suo ultimo libro che è Dry Season.
0: Esatto, volevo dire cosa vuol dire scrivere di sé, ci porta proprio dritti dritti a questo suo nuovo lavoro appena tradotto in italiano, nel quale lei racconta proprio questo anno che ha deciso di vivere in castità, quindi senza sesso.
1: Sì, il sottotitolo recita così e quindi noi ci dobbiamo credere fino in fondo, però fin dall'inizio si capisce che più che una rinuncia al sesso, all'atto fisico, è proprio una rinuncia a quello sguardo appunto di cui parlavo prima, a quello sguardo su un corpo femminile che siamo abituate, per quanto possiamo essere decostruite e ricostruite, però siamo abituate a percepire come per gli altri, fatto per gli altri, fatto per rispondere a delle specifiche esigenze. Anche quando si
0: Aspettative.
1: ha appunto esatto, aspettative, anche quando si ha però in contraddizione con quelle, ferocemente in contraddizione con quelle, ecco. E quindi la seduzione, ancora più che il sesso, devo dire, secondo me almeno, è al centro di questo libro, di questo ultimo memoir, diciamo, con un focus molto, molto specifico al femminile di Phoebos.
0: Ecco, un memoir che nasce, diciamo, comunque questa sua iniziativa, questa sua decisione di questo anno trascorso, diciamo, senza desiderio, nasce da una sua esperienza personale e dunque in un momento in cui lei dice dovevo fare i conti con me stessa, un po' come raccontava anche lei, e cercare di capire certe cose, quindi da qui la decisione.
1: Sì, devo dire una cosa che mi ha colpito moltissimo, è stato quello che accennavo prima, cioè l'assoluta sincerità, diciamo, di una scrittrice grandissima che però non rinuncia mai a mettersi in discussione proprio a livello personale. Chiaramente il memoir è questa cosa qua, diciamo, no? È una scrittura fortemente autobiografica che affronta una parte, diciamo, della propria esperienza di vita a partire da un focus specifico, appunto in questo caso l'abbiamo detto, quello della rinuncia di una castità, ecco, nei confronti degli altri, forse si potrebbe dire. Però ecco, la cosa interessante sia della forma memoir sia del libro di Phoebos è proprio questa, che in realtà una rinuncia vera, una castità vera allo sguardo seduttivo e seducente degli altri nei confronti degli altri non si può mai dare, altrimenti vivremmo veramente come delle isole, ecco, per dire, e invece non lo siamo, siamo corpo che si veste, corpo che reagisce agli altri, che cerca costantemente non tanto l'approvazione ma proprio la parola degli altri, ecco, forse è questo quello che mi ha colpito di più di Dry Season, che è un libro che parla tantissimo di corpo, ma in realtà finisce per parlare in una maniera molto interessante, contraddittoria e ambigua di cosa significa parlare di sé.
0: Beh, che non è un esercizio così semplice. Ancora un'ultima domanda, poi naturalmente lasciamo la curiosità a chi ci ascolta di andare a scoprire l'articolo sul tascabile. Lei ci dice in questo articolo che quella raccontata da Dry Season è allora una rinuncia che sembrava privata, anzi privatissima, e che si rivela invece una ricostruzione di una mappa politica e in senso largo di una nuova genealogia femminista. Un po' questo ce l'ha già spiegato, ma magari le volevo chiedere di spiegarcelo ancora meglio. Che cosa intende con questo passaggio?
1: Sì, c'è un brano che mi sembra, sì, cito nell'articolo sul tascabile, che recita così, ve lo leggo ma è brevissimo. Il fatto è che storicamente le donne hanno sempre avuto una miriade di buone ragioni per scegliere l'astinenza dal sesso, scrive Phoebos. Avevano chiuso con una vita che avesse al centro l'uomo. A guardarla così, la castità era parte di una lunga tradizione di pratiche femministe. E a vederla da questo punto di vista, in effetti, la castità sembra quasi un punto a cui tutte noi dobbiamo arrivare. Chiaramente non è quello che vuole sostenere Phoebos. Anzi, cioè, si potrebbe dire che è proprio una ricerca di un tipo diverso di desiderio più consapevole, forse, che non escluda né appunto la scrittura come conoscenza di sé, né il corpo come conoscenza di sé, il corpo proprio degli altri. Però sicuramente questa rinuncia di qualunque cosa si voglia vedere in questa rinuncia, però si scontra a un certo punto con una ricerca. E questa ricerca è proprio la ricerca di voci femminili, di esperienze femminili sparse nel tempo e nello spazio della realtà, diciamo, vissuta dall'autrice, di persone, di donne che hanno fatto una scelta simile per qualche motivo. E quindi si va dalle mistiche, dalle beghine belghe, da autrici molto care a Phoebos come Virginia Woolf o Sappho, perché proprio quello che dicevamo prima, non si può essere veramente soli, anche quando rinunciamo a tutto e sembriamo rinunciare a tutto quello che costituisce la nostra identità, in realtà alla fine dobbiamo fare conti col fatto che così tutto questo tempo da sole, tutto questo spazio da sole, in realtà non lo possiamo e non lo vogliamo occupare.
0: Non lo vogliamo occupare, e poi la letteratura in questo ci aiuta sempre. Allora, intanto ringrazio Lavinia Mannelli per avermi fatto conoscere Melissa Phoebos, che devo dire non conoscevo, quindi ho potuto scoprirla grazie al suo articolo, ma anche grazie al suo racconto di questa mattina. Io ricordo a chi ci ascolta il titolo, Quello che chiamavo amore, si trova sul tascabile, basta digitare www.iltascabile.com. Lavinia Mannelli, la ringrazio, è stato un piacere. A risentirci presto.
1: Grazie mille a voi, a presto.

E con Sean Rowe e la sua The Game siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata di questa mattina di Verde Aurora, ma siamo arrivati anche alla conclusione della nostra bella settimana insieme. Tra poco c'è Laser, il laser a cura di Anaïs Poirot. Se mi ami, perché non mi dai la password? Le relazioni ai tempi dei social. E io voglio salutarvi con i versi di Franco Arminio, li abbiamo letti durante la nostra rassegna stampa, perché è uscita la sua nuova raccolta poetica, L'incredibile. Non si può dire a tutti, e voglio salutarvi con questa sua poesia, con questi suoi versi. Lui dice: a me piace chiedere all'amore prove strane, come mettere un filo d'erba dentro un muro e credere che ne possa uscire un prato. Amore come pratica e guarigione, amore come l'essere e sentirsi solidali, riabilitazione della memoria, della vita e dei sentimenti. Perché, dice Franco Arminio, amarsi è l'ultima e la prima insurrezione. E allora, grazie per questa settimana insieme, l'augurio di uno splendido fine settimana. Verde Aurora torna lunedì, naturalmente alle 6, al microfono settimana prossima ci sarà Andrea Fazzioli. Buon proseguimento d'ascolto, state bene e a risentirci presto.

0: quando ero più piccola, avevo 15-14 anni, io volevo l'Instagram perché vedevo le mie amiche che avevano, iniziavano ad avere Instagram, a inoltrarsi dentro questa piattaforma. E quindi io ci provavo, facevo il mio account, condiviso con mia cugina, con mia zia, un po' con tutti. Però poi alla fine, ogni volta che succedeva o qualcosa di negativo, oppure ero triste, lo eliminavo, cancellavo tutto, tutte le foto e poi cancellavo proprio l'account, dicevo elimina per sempre, non lo volevo più. E quindi poi lo rifacevo tutte le volte, però poi dicevo no, non lo voglio più, perché continuavo a cambiare idea, dicevo no, ho paura, ma se tipo vengono dei quelli del web, i navigatori del web che ti rapinano, dicevo
1: Sono
0: no.
1: quelli del web.
2: No, raga, io ho sentito una
0: I
2: storia.
0: pirati!
2: I pirati del web!
1: Ma non esisti,
0: Come
1: sono!
0: no?
2: Sì,
0: Quelli che ti rubano le
2: gli
0: foto, le
2: hacker,
0: password e magari ti mettono con l'intelligenza artificiale le foto di te nuda. Guarda che succede,
3: Social. Privacy. Controllo.
0: Ieri ero in metropolitana. E stavo parlando con la mia amica, normalmente stavamo chiacchierando, veniamo interrotte da questo ragazzo. Che parlando dice come siete belle, così, e dico grazie, e mi dà questo bigliettino che all'inizio non l'avevo visto bene. Controllo e c'era un QR code di Instagram con una pagina abbinata, mi fa seguimi e me l'ha lasciato proprio così e io ho detto ok, va bene, me l'ha lasciato come se fosse un biglietto da visita.

0: Non l'ho mai fatto. Allora, innanzitutto non penso di avere il coraggio di andare lì e dire scusi, mi puoi dare l'Instagram? Non ce la farei. Però, no, io preferirei parlarci, tipo ti vedo, mi interessi, mi sembri una persona interessante, dico parliamo, conosciamoci, non lo so.
1: Io lo uso Instagram, però cioè non è tipo il mezzo per conoscere qualcuno che non conosco, cioè è quella roba tipo la fotografia di qualcuno, cioè vado a sbirciare le cose che fa, le robe che segue. Però non è, cioè io non entro in contatto con gente su Instagram, cioè che non conosco. Cioè sono diffidente se qualcuno mi chiede, diciamo, di seguirmi, ma non l'ho mai visto. Cioè io non li accetto di solito.
2: Ma è un profilo privato?
1: Sì, sì, l'ho messo privato, ammetto.
2: Ma quante persone?
1: In che senso?
2: Ti seguono?
1: Ma pochissime, tipo 500 persone. Beh, guarda che io ho scoperto che invece 500 è un numero basso per i social. Che poi non mi hai mai fregato, però. Te quanti ne hai, scusa?
0: 500.
1: Ah, siamo famose.
0: O 600, non lo so. Boh.
1: Allora rettifico, metto privato perché ho bisogno di privacy.

0: ogni tanto postavo delle storie così, ma ho sempre diminuito poi pian piano, e le uniche cose che posto sono foto di posti, luoghi, ogni tanto davvero raramente mie e dei miei animali e basta.
1: Sì, su Instagram anch'io veramente poco, solo quando esco magari principalmente con i miei amici, riposto storie che mettono loro, di mio quasi mai.
2: Ma tu prima però dicevi che condividi il tuo account con tuo fidanzato.
0: Sì, ma principalmente l'ha voluto lui, ma non a livello di controllo. È una cosa sua abitudine, l'ha voluta fare con me, però principalmente non ci riguardiamo. Lo abbiamo e basta.
2: Secondo te non è un po' una violazione della privacy?
0: Dipende con quale intenzione lo fai, perché se tu hai la mia autorizzazione, non lo è. Poi dipende anche quanto lui lo controlla, l'account. Se lo controlla...
2: Lo puoi vedere?
0: No, non si può vedere quando magari io entro nel suo account o robe simili. E se mai giusto da Spotify, quando entro io nel suo account, perché lui c'ha il premium, non ci voglio di sentire le pubblicità e quindi ogni tanto mi parte la musica che ascolta lui, quindi non ci voglio e ritorno al mio account.
3: Io so cosa tu stai facendo.
4: Su di te a un'altra persona.
3: No, perché lui non può fare niente con le mie cose, non può fare niente.
4: Ma la privacy, ragazzi,
3: ma su certi social non è che c'è privacy, perché quello che vedono gli altri, anche se non è il loro account, se non hanno le credenziali, lo vedono.
4: Parlando di controllo, noi stiamo parlando di... non so come dire. Il controllo può essere anche, come dire, io posso essere autodiscendente, controllami. Ma il controllo...
3: No, perché non sto dicendo di
4: controllare. Se tu lo vuoi o non lo vuoi,
3: non
4: è negativo comunque.
3: Io non sto dicendo di controllarmi.
5: Ma se io sono la prima,
6: a parte... Se io sono la prima a dire che tu puoi fare quella cosa perché io voglio che vedi quella cosa, non perché tu me l'hai detto, tu mi hai ipotizzato che vuoi vedere quella cosa.
4: Apri una strada per altre ipotesi, apri una strada sul controllo.
7: Leggi anche il titolo, eh? Cielo.
0: Cielo.
7: Anche se non lo voglio guardare.
0: Ah, guardare.
7: E decido di tenere lo sguardo all'ingiù, c'è e io cielo.
0: Ce l'ho.
7: No, è cielo.
0: Cielo.
7: A volte è nuvoloso, a volte è oscuro, ma quando è sgombro è immenso. La raccolta cielo è un invito alla partecipazione, un invito a stare tutti sotto lo stesso cielo.
0: Cielo. Anche se non lo voglio guardare e decido di tenere lo sguardo all'ingiù, c'è. E io ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho.
1: Incentiva a usarli, diciamo. Quindi c'è la possibilità di metterla alla posizione, lo uso. Il registro elettronico lo guardo. È più questo, secondo
0: sì,
1: me.
0: Perché credo che c'è sempre stata l'idea del controllo cosa fanno i miei figli, controllo cosa fanno il mio partner, i miei amici, queste cose. Semplicemente adesso ci sono più strumenti per farlo. Sì. Ad esempio, i miei, cioè mia madre ogni tanto mi controllava le cose, tipo i voti, le assenze, anche banalmente la posizione, ok? Cioè poi ho smesso di condividere la posizione se non in casi estremi, tipo torno a casa da sola la sera, possibilmente preferirei che qualcuno avesse la mia posizione. Però ovviamente mia madre, stiamo parlando di una che balzava a scuola ogni tanto, prendeva voti pessimi ogni tanto, e quindi ovviamente i suoi genitori lo scoprivano dopo che arrivava la pagella cartacea o comunque richiami da scuola, queste cose. Quindi penso che proprio anche sia quasi un senso... cioè, una consapevolezza di quello che hai fatto in passato, e quindi pensi che anche i tuoi figli lo facciano. Cioè io ho balzato a scuola, adesso controllo te, se non balzi a scuola così non fai quello che ho sbagliato io. E anche banalmente i voti.
6: No, magari è una cosa che viene a te spontanea a dare, no? Per, non lo so, sprecare... evitare di sprecare tempo, perché magari ti ha scritto una persona e voglia di mandare screen di qua e di là e dici apri il profilo e vedi te. Cioè così gli dai il consenso tu. Poi se mi dai tu il consenso di fare certe cose non ci sta.
1: Cioè se non lo sai usare nel modo giusto, sì, è nel modo esagerato di controllo. Dipende. Basta non far così.
6: Dipende con che livelli fai questa cosa.
1: Esatto.
6: Cioè hai anche lo scopo.
2: Ma perché adesso c'hai la necessità di chattare su Instagram in questo momento preciso? Devi rispondere subito?
8: Non sempre, però sì.
9: Oh, ecco, ha visto che io ho visualizzato. Ha visto che io ho visualizzato. Per cui bisognerebbe toglierlo quello, vedere l'ultimo accesso dell'altro, perché è una cosa di controllo.
2: Ma voi non vi sentite controllati con i social?
8: Sì, molto.
2: E non ti dà fastidio sta cosa qua?
8: Dipende che persona controllo.
2: E a te ti dà fastidio?
10: Sì.
2: Ti senti controllato?
10: Sì.
2: In che senso ti senti controllato da cosa?
10: Perché sanno tutto di te.

0: test per me è tutto privacy. Cioè anche tipo dove vivo, dove vado a scuola, con chi esco. Cioè sono cose tranquille, però comunque è la mia privacy. Cioè non so. Cioè lo condivido quasi con tutti in realtà, però non è che metto tipo magari proprio nei miei social tipo io vivo in questa via o tipo io vado a scuola lì, cioè non so come dire. Cioè i miei confini sono che non dico, cioè che non metto le mie cose sui social e basta, cioè, ma perché è proprio boh, cioè non mi viene da mettere niente. Voglio avere le password, cioè comunque più che altro perché io non vorrei dare le mie password, cioè... Ma non perché devo scrivermi con altre gente o cose strane, ma più che altro perché, boh, cioè, comunque nel tuo account magari rimangono anche cose vecchie che io, anche magari tipo gente con cui mi sono scritta tanti anni fa, cioè io non voglio che tu le vedi queste cose, perché no, cioè.
1: Ok, sì, è vero, è una cosa che esponi, però nel momento in cui, per esempio, tu dai la tua password a qualcuno, col social tu puoi esporre quello che vuoi esporre, quindi fai vedere quello che vuoi vedere. Lì una persona può vedere tutto, cioè quello a cui tu metti mi piace, quello cui, che tu salvi per te stessa, oppure semplicemente con le persone con cui tu parli, è come se io dessi il mio WhatsApp a qualcuno.
2: Per esempio, se ti fidi di una persona, comunque puoi anche non controllare il telefono e fidarti lo stesso, secondo me. Penso che se guardo una persona, guardo quella persona appunto, e se un giorno magari vuole controllare le mie cose, a me va bene, basta che non sia una cosa che faccia sempre, anche se non ho niente da nascondere. Mi è capitato diverse volte di conoscere delle amicizie online che ho ancora adesso, infatti ho proprio un'amica che è molto stretta, che conosco da più di un anno, che ho conosciuto tramite TikTok. E vabbè, non è che ne ho tantissime di amicizie online, però comunque è molto bello farle. Ovviamente bisogna stare attenti, però è sempre una bella esperienza. Allora, più che altro magari faccio qualche chiamata o videochiamata, magari se una persona mi chiede di uscire, così vedo che appunto non è un fake o robe del genere, perché ovviamente non c'è sempre da fidarsi, bisogna prima almeno fare dei controlli, magari fare delle chiamate così per vedere, perché non si sa mai chi c'è dall'altra parte dello schermo.
1: A metà sono le scelte che prendo, le perdo. Come la fetta di torta che è solo quel pezzo, poi la mangio tutta. A metà come le cose che dico di fare, come l'amore che provo per me stessa. Alto così tanto da fermarmi. Basso così basso da accecarne le sfumature. A metà l'adolescenza la vivo in bilico. La bambina che mi volto a guardare, la libertà che mi giro per cercare. 18 anni che resto a guardare. A metà questa primavera, che non si sa se farà freddo o se finalmente potrò togliere questo giubbotto. Il mio giubbotto mi protegge dall'esterno. L'ho sempre indossato e non so se voglio toglierlo proprio adesso che può farmi comodo. Questo giubbotto accoglie la mia sofferenza, ma la provoca. Perché ho caldo tanto, ma senza congelo. Allora lo tengo aperto, così l'aria può entrare, quella giusta, senza distruggermi la pelle. L'aria che sento sul mio petto non è fredda. Sembra conoscere come sono fatta e mi tocca piano. Presta attenzione, ma io, cacciandola, chiudo la cerniera, temendo che forse, a furia di permetterle l'entrata, avrò sempre un po' più freddo. E tutti si accorgeranno che in realtà tremo.

0: cioè le prime relazioni che ho avuto ho detto, ah, le coppie fanno così, faccio anch'io.
1: Sì.
0: Che poi davvero una stupidaggine, l'unica volta in cui la controllavo era tipo per vedere quanto mancava il mio ragazzo ad arrivare, tipo con la bici la mattina, che io l'aspettavo là, almeno vedevo quanto gli mancava. Sì, ma per capire anche tra quanto avrebbe riutilizzato il telefono, perché sulla bici è un po' difficile, è pericoloso. Mm-hmm. E basta.
1: Secondo voi tra, diciamo, i ragazzi della vostra età è una cosa comune di avere questo approccio, diciamo, condiviso?
0: Secondo me dipende da... dal gruppo sociale di ragazzi e ragazzi, perché ci sono alcuni che sono cresciuti magari con l'ideologia del tradimento, banalmente, tipo una mia amica, cioè lei ha avuto delle relazioni, una soprattutto in cui l'ha tradita, e quindi adesso gli viene un po' anche l'ansia quando il suo ragazzo vede che si muove senza dirgli nulla e si preoccupa, cioè proprio ha paura e non si fida così tanto. O tempo fa ha scoperto alcuni tradimenti grazie all'account condiviso di Instagram, perché lei è entrata nel suo e ha visto che stava scrivendo di nascosto da delle tipe, banalmente. E, però, cioè, nonostante io adesso gli dica, amo, stai tranquilla, non stagli addosso a Life 360, vedi la sua posizione, è anche un po' inutile. Cioè, magari lui si è spostato per urgenza e si è dimenticato di scrivertelo, ok? E lei parte già dall'idea, ma non me l'ha detto, non mi fido, cose così. E io dico, ma stai tranquilla, fino ad ora non ho fatto nulla, perché non ti dovresti fidare al principio. La cosa dei social, adesso neanche lei lo guarda l'account del suo tipo di adesso, ma perché adesso si fida. Secondo me è proprio una cosa che... c'è un concetto che ti entra in testa di non fidarti, e quindi vuoi un po' controllare la persona. Però se sei abituato a fidarti, a non controllare così, te ne sbatti un po'. Cioè, nel senso, io non trovo necessario controllare il suo account e lui non trova necessario controllare il mio. Quindi dipende.
1: Ma pensate che la società nella quale siamo incentiva un po' questo aspetto del controllo?
0: Non credo, c'è sempre stata l'ideologia del controllo.
2: Sì, e poi in realtà dipende anche tanto da persona a persona e da coppia a coppia. Quindi, poi forse sì, per via dei social può anche essere. Però della nostra età io ne ho visti pochi in realtà con la posizione. Più, ad esempio, un esempio, i miei genitori controllano la mia posizione. Su Life 360 appunto hanno la mia posizione e dei miei fratelli. L'ho visto più da genitori che da ragazzi della nostra età.
0: E proprio la mentalità e l'educazione, sì, con cui sei cresciuti che cambia queste cose, la prospettiva di social, controllo, registro elettronico, posizione, tutto il resto.
3: Ma io posto infatti per i miei amici, cioè per la gente che già mi segue, ma non per tipo attirare persone che non mi seguono e che magari vogliono conoscermi.
4: Ma in realtà nella società di oggi, cioè, le persone tendono molto ad avere comunque farsi vedere, farsi notare, e tendiamo, le persone vogliono principalmente che quando magari conosci una persona, cioè magari quando si va a conoscere delle nuove persone e quelle poche persone, appena vai sul profilo Instagram e vedi che quella persona c'ha tipo tanti seguiti o comunque tante persone che lo seguono, diciamo tende ad avere un
1: fascino.
4: Sì, le persone tendono a volere una faccia, fare una bella figura con gli altri, magari anche solo con tanti follower, che è una cacata.
1: E tu condivideresti le password del tuo account?
4: No, ma cioè dipende da persona, cioè se tipo... No, non è vero, scherzo, non lo farei.
3: Cioè, io non la condivido, però mi sembra che siano a volte, cioè, di più le persone che lo fanno che quelle che non lo fanno, soprattutto le coppie molto giovani. E, cioè, io ho sentito storie in cui era un po' la prerogativa quasi per fidanzarsi, cioè condividere le password, cioè così veramente ti fidi di me e allora possiamo stare insieme.
5: Che cagata.
3: Però, cioè, per me è la faccia un po' oscura delle relazioni, cioè non ha a che fare con la fiducia.
1: Ma quindi conosci persone che fanno questo?
3: Sì, problema? Sì, ma anche persone adulte, cioè, della mia età o anche più grandi, che hanno le rispettive password di tutto, boh, che tu, che poi se glielo chiedi ti dicono quasi tutte, ma no, io non vado a vedere niente, cioè solo così, perché, sì, non è, sì, perché se no hai qualcosa da nascondere. Quindi non lo so, anche tipo se tu lo chiedi a qualcuno che lo fa, non ti dice mai la vera risposta, cioè non ti dice mai voglio controllarla, perché cioè, sarebbe sbagliato. Però vabbè, la mascherano con delle finte...

0: Coraggiosa, perché tante persone si vergognano di averne così poche, cioè alla fine. Vedi, e questo è bello, cioè invece, e poi alla fine sono le persone più interessanti, cioè così. Basta. Io sono
1: Mi sento
0: convinta di questo.
1: onorata. In tutto ciò. Il volto è la nostra carta d'identità più sincera, l'unico tratto che ci rende unici. Ci focalizziamo spesso sui dettagli, un naso alla francese, gli occhi azzurri o verdi. Eppure sono convinta che la vera firma di un volto risiede nella struttura degli zigomi e nella forma del viso. L'aspetto estetico, però, può rivelarsi un grande inganno. Siamo inevitabilmente influenzati da ciò che vediamo. C'è chi ha lineamenti d'angelo, ma nasconde un carattere tremendo. E chi, dietro un'area burbera, custodisce un cuore d'oro. È un vero peccato, perché fermarsi alle apparenze ci fa perdere l'opportunità di scoprire persone meravigliose. Osservando il via vai continuo di una città grande come Milano, ci si accorge di quanta distrazione ci circondi. La maggior parte delle persone, infatti, cammina senza incrociare lo sguardo di chi è accanto. È un tema che mi tocca da vicino. Io tendo a ricordare i volti, le espressioni e i dettagli di chi incontro, mentre gli altri sembrano dimenticare tutto in un secondo. Viviamo così di corsa da rischiare di non accorgerci delle occasioni che ci passano accanto. Chi lo sa, forse l'anima gemella ci sta camminando a un passo, proprio su quel marciapiede, e noi stavamo solo guardando altrove o sul telefono.
2: Ma che bella!

0: Rete 2.
1: E questo era il laser di Anaïs Poirot. Se mi ami perché non mi dai la password, le relazioni ai tempi dei social, un lavoro realizzato con l'associazione Aiutiamoli all'interno degli studi di Share Radio. E questo laser e tutti gli altri laser lo potete riascoltare sul nostro sito internet.

0: Il centenario della nascita di Flannery O'Connor ha prodotto un volume corale degno del personaggio. Il cielo e la polvere, visioni e universi di Flannery O'Connor raccoglie voci di scrittori, critici e studiosi che si sono confrontati con l'opera della scrittrice americana. E per la prima volta in italiano esce il diario compilato dalla O'Connor nel 1943 e 44 e pubblicato in lingua originale con il titolo Matematica avanzata. Un'autrice e una ricorrenza da celebrare con gli ospiti del dossier di Alphaville. Flannery O'Connor, una lotta corpo a corpo con la scrittura, a cura di Enrico Bianda. Oggi alle 11.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Christian Vitta lascia il governo ticinese dopo 12 anni. In aprile non si ricandiderà e si dice pronto a nuove sfide. Per la sua successione il PLR pensa ad una lista forte. Israele finisce sulla lista nera dell'ONU per le violenze sui prigionieri palestinesi. Tel Aviv interrompe le relazioni con il segretario delle Nazioni Unite. Per lo sport, terza semifinale consecutiva ai mondiali di hockey per la nazionale. Battuta la Svezia, sabato affronterà la Norvegia. Iniziamo questa edizione dalla politica ticinese perché ieri sera il consigliere di Stato del PLR Christian Vitta, in governo dal 2015, ha annunciato che non si ripresenterà alle elezioni cantonali di aprile. Una scelta che apre nuovi scenari sia all'interno del partito sia nei rapporti di forza elettorali. Gian Robiani ha raccolto le parole di Christian Vitta.
4: Sono così tranquillo nel comunicare una decisione ben soppesata.
5: Tre legislature, qual è, le chiedo, il momento più felice, la sua più grande vittoria, quello per cui Christian Vitta verrà ricordato?
4: Più che vittorie o sconfitte, sicuramente il momento più intenso che resterà nei libri della storia del Canton Ticino è stato l'inizio della pandemia. Lì la responsabilità era grandissima, il coinvolgimento totale è stato un momento molto intenso e dove abbiamo visto anche tanta solidarietà e coesione nel Canton Ticino nella fase iniziale.
5: Lei guidava il Dipartimento delle Finanze e sappiamo che saranno tempi duri per le finanze cantonali. Quanto questo ha influito sulla sua scelta oppure quello era uno stimolo?
4: Guardi, in politica non c'è mai un momento tranquillo, c'è sempre una sfida, c'è sempre un problema, che sia il tema finanziario, che sia la pandemia, che sia il tema delle guerre. Le riflessioni che si maturano devono essere indipendenti dal contesto del momento.
5: Non mi aspetto un sì o un no, le chiedo semplicemente se Berna come città le piace, se sarebbe interessato insomma a fare politica federale.
4: Sicuramente raccoglierò delle nuove sfide al termine di questa esperienza cantonale. Se queste interesseranno ancora la politica lo valuteremo in seguito anche assieme al partito. Oggi sono concentrato adesso sull'attività a livello cantonale.
3: Ma qual è stata la reazione del suo partito? Cosa cambia dal punto di vista elettorale per il PLR? Queste le considerazioni del presidente Alessandro Speziali.
6: Ovviamente per il PLR adesso si apre anche una fase di rilancio, di trovare nuove persone, trovare anche nuove tematiche.
5: Speziali, nel 2015, quando Vitta venne eletto, il PLR presentò una lista molto giovane. Allora, oltre a Vitta c'era Michele Bertini, Alex Farinelli, Natalia Ferrara e Nicola Pini, tutti poi diventati politicamente dei veri cavalli di razza. E questa è la direzione che sceglierete di nuovo oppure punterete su una lista di nomi già oggi forti?
6: Ma sarà necessariamente una lista forte, sarà anche necessariamente una lista eterogenea.
5: È sbagliato dire che il fatto che non ci sia più Christian Vitta uscente, beh, da una parte fa perdere la sua base elettorale, però aiuta il partito a rigenerarsi, affrontare questa sfida perché non ha più la paura di dover mettere qualcuno in concorrenza e fondamentalmente non poterlo fare.
6: Ma noi non abbiamo mai avuto paura di mettere qualcuno in concorrenza. Per il partito è una sfida coraggiosa, c'è anche una dose di rischio. Oggi c'è anche un problema di fiducia con le istituzioni, ecco, questa fiducia va rinsaldata partendo soprattutto dai bisogni concreti.
3: il presidente del Partito Liberale Radicale Ticinese, Alessandro Speziali. È esploso durante un test il razzo New Glenn della compagnia Blue Origin dell'imprenditore Jeff Bezos. Le prime immagini diffuse dai media americani mostrano quella che sembra un'accensione dei motori seguita da un'enorme palla di fuoco che avvolge la rampa di Cape Canaveral. Secondo l'azienda non ci sono feriti. New Glenn avrebbe dovuto portare in orbita decine di satelliti per telecomunicazioni Amazon Leo che fanno concorrenza alla rete Starlink di Elon Musk. Stati Uniti e Iran sono molto vicini a un accordo, ma non siamo ancora a quel punto. Il vicepresidente americano J.D. Vance frena riguardo un'imminente intesa tra le parti. I negoziati proseguono, ma c'è un altro attore che sta accelerando sui due fronti sul quale è impegnato. Parliamo di Israele, che intensifica le sue operazioni in Libano e a Gaza e interrompe i contatti con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. I motivi ce li spiega Chiara Savi.
7: Come ogni anno, l'ONU aggiorna la lista nera delle violenze sessuali perpetrate durante i conflitti e ieri c'è finito Israele. In un rapporto si spiega come Tel Aviv già lo scorso anno sia stato messo in guardia di tale rischio, ma episodi di tal natura contro palestinesi detenuti in Israele e nei territori occupati sono andati avanti. Una decisione scandalosa, così l'ha definita Dani Dadon, ambasciatore israeliano al Palazzo di Vetro. Abbiamo collaborato con il team del segretario generale e abbiamo dimostrato che si tratta di accuse false. Ci ritroviamo su una lista con terroristi di Hamas. Abbiamo chiuso con questo segretario generale. Non collaboreremo più con lui. L'ONU parla di una trentina di casi di violenze, ma anche di torture sessuali commesse in Cisgiordania e Gaza. Ma Israele, già in pessimi rapporti con le Nazioni Unite, in modo particolare con il suo segretario generale, parla di decisione arbitraria che ha spinto la delegazione dello Stato ebraico a interrompere i rapporti con Antonio Guterres. Inoltre il premier israeliano Benjamin Netanyahu, pressato dalle trattative tra Stati Uniti e Iran che potrebbero costringerlo a togliere il piede dall'acceleratore, sta intensificando le operazioni militari in Libano e a Gaza. Continueremo a schiacciare Hezbollah, lo stiamo già facendo a Gaza con Hamas, ha affermato il premier dello Stato ebraico. Controlliamo il 60% della striscia, ho dato ordini di arrivare al 70% e poi gestiremo quanto rimarrà.
3: Nelle scorse ore in Romania c'è stata un'incursione di un drone russo che ha danneggiato un immobile residenziale a Galati, ai confini con la Moldavia e l'Ucraina. L'apparecchio ha provocato un incendio al decimo piano di un condominio con il ferimento leggero di due persone. Le autorità rumene hanno riscontrato una ripresa degli attacchi russi in Ucraina proprio nelle vicinanze del loro confine, del confine rumeno, insomma. Prima trasferta ufficiale oggi a Bruxelles per Peter Magyar. Oggi pomeriggio il neopresidente ungherese incontra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. In ballo ci sono oltre 10 miliardi di euro di fondi europei rimasti finora congelati. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
8: Giura Peter Magyar sui suoi profili social che l'accordo sullo sblocco dei fondi UE congelati per l'Ungheria è molto vicino. In un video postato ieri dalla sede della Commissione europea, alla vigilia dell'incontro oggi con la presidente Ursula von der Leyen, il neo premier assicura: su molte questioni l'intesa già c'è, non di meno alcuni nodi aperti legati alla lotta alla corruzione restano. Per mostrare buona volontà sul tema, Magyar ha annunciato la volontà di aderire all'EPPO, la Procura europea, che indaga e persegue i reati contro gli interessi finanziari dell'UE. Soddisferebbe così una delle richieste principali di Bruxelles sullo Stato di diritto e la lotta alla corruzione. Con Viktor Orban al potere, l'Ungheria se n'era tenuta fuori. Un altro motivo di dissidio fra Budapest e Bruxelles è il veto opposto dai precedenti governi all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Possiamo accettare l'apertura del primo capitolo di negoziati solo se riusciremo a raggiungere un accordo sui diritti delle minoranze ungheresi della Transcarpazia, puntualizza Magyar, che riconosce i negoziati stanno procedendo in modo incoraggiante. Per oggi pomeriggio è attesa l'intesa politica fra Magyar e von der Leyen per sbloccare gli oltre 10 miliardi del piano post-pandemico destinati all'Ungheria, ma per incassare il malloppo il Parlamento ungherese dovrà adottare tutte le riforme, la Commissione europea approvare il piano di ripresa e resilienza rivisto, le altre cancellerie europee avranno da dire la loro. E in tutto ci sono soltanto 3 mesi a disposizione.
3: Il radiogiornale finisce qui. Buon venerdì.
9: Lo sport.
10: Ben ritrovati. Per la prima volta nella storia la Svizzera ha battuto la Svezia a un mondiale di hockey in una partita ad eliminazione diretta. L'ha fatto in rimonta con il punteggio di 3-1 grazie ai gol di Josi, Malgin e Turkauf, qualificandosi per la semifinale di domani, dove affronterà nel pomeriggio la Norvegia. L'altra semifinale sarà Canada-Finlandia. Lorenzo Boscolo.
11: A casa gli svedesi eliminati, a casa la Svizzera promossa a pieno merito alla semifinale contro la sorprendente e da non sottovalutare Norvegia dei giovani. Contro la Svezia ci ha provato ieri pure la storia a mettersi di traverso e dopo l'espulsione di Kukan e lo 0-1 contro l'andamento del gioco sembrava ripetersi quello scenario che da 13 anni ci ha visti appunto battuti ai mondiali da una Svezia, ieri però tenuta a bada nelle molte occasioni avute in power play e schiacciata dalla velocità, dalla forza fisica e dalla pazienza di una Svizzera che ha inanellato l'ottavo successo di seguito sotto gli occhi di Roger Federer, arrivato alla Swiss Life Arena a dare supporto ad una squadra ambiziosa, concentrata, matura, pronta ad andare fino in fondo.
10: Nel tennis Susan Bandecchi è stata eliminata al secondo turno del Roland Garros, la ticinese è stata superata in due set dall'australiana Kasatkina, 3 le svizzere impegnate oggi, Golubic contro la temibile ucraina Kostyuk, Teichmann contro la ceca Muchova e Bencic contro la statunitense Stearns. Nel ciclismo infine al Giro d'Italia si torna a salire con la 19esima tappa, la Feltre Alleghe saldamente in testa alla classifica generale, c'è sempre il danese Jonas Vingegaard.
12: Radio Televisione Svizzera Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati a Parade. Io sono Lucia Bentoglio, staremo insieme fino alle ore 11 e tanti come sempre sono gli appuntamenti di questa nostra mattinata musicale. Alle ore 10 torna lo spazio dell'agenda e oggi ci sposteremo tra Torino e Berna, perché ci sono due concerti interessanti che vi voglio proporre se qualcuno volesse fare una gita in questi giorni o in Svizzera interna oppure nel nord d'Italia. Poi prima delle notizie delle 10.30, spazio l'anticipazione di quello che accadrà questo pomeriggio su Rete 2 per quanto riguarda i contributi musicali, e parleremo di un arpista, e poi spazio anche al concerto.ch, all'introduzione a questo momento dedicato alla musica classica svizzera, che oggi, grazie alle scelte musicali di Elisa Nembrini, ci porterà alla scoperta di un ensemble, l'ensemble Bayona, un ensemble musicale svizzero-spagnolo e del suo direttore artistico, ovvero il violoncellista Eros Jacha. E poi torna la nostra recensione di oggi a cura di Alceste Airoldi, prima di lasciare lo studio ai colleghi di Alphaville. Ma ora vogliamo cominciare con musica di carta, e l'articolo di oggi ci arriva da Classic Voice, il numero di questo mese della rivista musicale, e il titolo dell'articolo che vi voglio proporre è La musica ferita.

E questa era la Bersa Zeroic di Claude Debussy, qui interpretata da Steve Osborne. E noi abbiamo voluto aprire così questa nostra musica di carta, la prima pagina di Parad, perché l'articolo che vi voglio proporre è un articolo che si intitola La musica ferita e che fa un excursus nella storia della musica e di come nel corso di appunto il Novecento soprattutto, la guerra si sia insinuata proprio nella vita dei compositori e ha anche influenzato proprio la composizione musicale. Oggi e ieri la guerra irrompe nella comunità dei compositori del primo Novecento, provocando reazioni diverse, da Malipiero a Debussy, passando per l'interventista Ravel. Ecco come il conflitto è diventato lutto, frattura interiore o trasformazione del linguaggio. Questa è la premessa che fa Giampaolo Minardi nel suo articolo apparso su Classic Voice di questo mese. Come vi dicevo, un bel excursus nella storia del primo Novecento, soprattutto per quanto riguarda la prima guerra mondiale, di come questa si sia insinuata proprio nella vita dei compositori, e di come questa abbia appunto influenzato anche il modo di comporre e abbia influenzato diverse opere di compositori che spaziano dall'Italia alla Francia e alla Germania. Tra le voci citate in questo bell'articolo troviamo quello per esempio di Gianfrancesco Malipiero, che commentava i suoi preludi autunnali per pianoforte composti nel 1914 e dedicati a Pizzetti in questo modo: la loro malinconia è forse effetto della guerra appena incominciata e non ancora sentita. Una premonizione, possiamo dire così, perché poi nel 1917 lo stesso Malipiero compose Pause del silenzio, un brano dove durante la guerra appunto era più difficile trovare il silenzio e quando si trovava molto si temeva di interromperlo, sia pur musicalmente. Questa appunto la premessa del brano del 1917. Nell'articolo si citano diversi compositori italiani, ma io ora vi voglio parlare di Ravel, il quale, nonostante la non più giovane età, farà, diciamo, fuoco e fiamme per entrare nell'esercito, soprattutto nell'aviazione. Voleva essere arruolato nell'aviazione. Verrà invece destinato ai servizi automobilistici e anche inviato al fronte per un breve periodo a Verdun. Una traccia di quell'esperienza poi risuonerà nel brano Le Tombeau de Couperin, questa suite pianistica di 6 brani, ognuno dedicato agli amici che nella guerra avevano perso la vita. E allora noi vogliamo chiudere questa nostra prima pagina musica di carta ascoltando proprio Le Tombeau de Couperin.

E questo era il primo movimento dal concerto per pianoforte numero 22 di Wolfgang Amadeus Mozart, qui con Uwolf alla direzione. E noi abbiamo aperto così la nostra pagina dell'agenda, perché questa sera alle ore 20 all'auditorio Rai Arturo Toscanini di Torino andrà in scena proprio questo concerto numero 22 in mi bemolle maggiore per pianoforte orchestra di Mozart, con Emmanuel Ax al pianoforte e Andres Oroso Estrada alla direzione dell'orchestra Rai. Un programma interessante è quello di questa sera, che vedrà anche una prima esecuzione assoluta di un'opera di Leonardo Marino, Cratere, per orchestra in apertura di serata, e poi per finire Also sprach Zarathustra di Richard Strauss, opera 30. E un concerto che appunto è già andato in scena giovedì 28 maggio, ma che poi verrà riproposto appunto questa sera alle ore 20 per chi volesse andare in quel di Torino e ascoltare questo programma davvero interessante. Mentre se ci spostiamo a Berna, oltre Alpe, questa sera andrà in scena L'Agamennone, un'opera appunto in quel di Berna, al Stadttheater di Berna, di Salvatore Sciarrino, con il libretto di Fabio Casadei Turroni e Salvatore Sciarrino stesso, basata sull'Oresteia di Eschilo, un vero e proprio colpo di stato. Il grande maestro dell'opera italiana contemporanea trasmette qui la prima mondiale della sua ultima opera antica. C'è un lampo nell'oscurità, il segnale di fuoco all'orizzonte che annuncia l'arrivo di Agamennone nella sua terra natale. Il re torna vittorioso dalla guerra ma come un uomo spezzato. Ecco, questa è la premessa di Agamennone, che andrà in scena, come detto, in prima esecuzione questa sera al Teatro Municipale di Berna. Un Agamennone che poi anche nelle prossime settimane potrete rivedere proprio nella capitale svizzera, e che vi invito tutti ad andare a scoprire. Un'opera, vi ricordo, di Salvatore Sciarrino, a partire da questa sera al Bühnen Berna.

Rete 2. Le 10 e quasi 27 minuti, prima di lasciarvi alle notizie delle 10.30, un accenno a quello che accadrà questo pomeriggio su Rete 2 per quanto riguarda i contributi musicali. Alle 16.35 Alessandro De Rosa ci parlerà di un'arpista, Elisabeth Fontaine-Binoche, a 100 anni dalla sua nascita, l'ultima allieva vivente di Marcel Tournier, compie 100 anni proprio questa settimana, una vita dedicata all'arpa, all'insegnamento e alla trasmissione di una grande scuola musicale francese. Ne parleremo insieme a Elena Vallebona, arpista e prima arpa del Teatro di San Carlo, che ci accompagnerà in questo viaggio alla scoperta proprio di Fontaine-Binoche, della grande scuola francese, ma anche di una riflessione sul significato della trasmissione musicale tra maestri e allievi. Tutto questo a partire dalle 16.35.

0: Una donna bellissima, con un passato difficile e una missione da compiere. Marilyn Monroe miscelava candore, ironia e seduzione. La sua tecnica di attrice, affinata nel tempo con lo studio incessante e un profondo lavoro introspettivo, affascina ancora oggi. La sua era una recitazione apparentemente spontanea e leggera, che implicava invece un'enorme consapevolezza e la capacità di smontare dall'interno gli stereotipi di Hollywood. Charlot la ricorda 100 anni dalla nascita con Cristina Iandelli, autrice di Breve storia del divismo, e con Francesco Costa, autore di A Los Angeles con Marilyn Monroe. Il metodo del candore, i 100 anni di Marilyn, a cura di Monica Bonetti. Charlot, domenica alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, l'aggressione di alcuni passanti per mano di un 31enne ieri a Winterthur ha fatto scattare un'indagine esterna sull'operato della clinica psichiatrica della città, nella quale l'uomo era stato ricoverato e dimesso solo poche ore prima del folle gesto perché ritenuto non pericoloso. A darne notizia la stessa struttura che intende in questo modo verificare le procedure e le eventuali responsabilità che hanno portato alle dimissioni dell'uomo. Chiare a tal proposito sono state le parole espresse ieri dal consigliere di Stato zurighese, nonché responsabile del Dicastero Sicurezza, Mario Ferra, che ha parlato di evidente errore di valutazione medica. Il consigliere di Stato ticinese Christian Vitta lascia il governo dopo 12 anni, in aprile infatti non si ricandiderà. A darne notizia ieri sera è stato lo stesso responsabile del Dipartimento Finanze ed Economia durante il comitato cantonale del Partito Liberale Radicale. Vitta nel suo intervento ha sottolineato di essere pronto a nuove sfide e di aver preso la decisione dopo attenta e profonda riflessione. Per la sua successione il PLRT pensa ad una lista forte, nessuna indiscrezione per ora sui possibili candidati. Anche quella trascorsa è stata un'altra notte di intensi attacchi e controattacchi nella guerra russa-ucraina, guerra che ha sconfinato e raggiunto anche la Romania, dove un drone russo ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati, al confine con la Moldova e l'Ucraina. 2 le persone rimaste leggermente ferite, ferma la condanna espressa da più parti, tra cui la NATO e il Ministero degli Esteri rumeno, che parlano di grave e irresponsabile escalation di Mosca. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno compiuto progressi sull'estensione del cessate il fuoco, ma il presidente americano Trump non è ancora pronto ad approvare l'accordo per mettere fine alla guerra. Lo ha detto il vicepresidente statunitense J.D. Vance, secondo cui vi sono punti da chiarire, una dichiarazione che giunge dopo annunci e smentite tra Teheran e Washington di una imminente intesa. Tra i nodi da sciogliere, il programma nucleare iraniano e la riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz. Intanto il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato nuove sanzioni contro l'Iran che riguardano la vendita di petrolio con la quale Teheran finanzia le forze armate. Per Washington una minaccia inaccettabile per gli Stati Uniti e per i paesi dell'area medio orientale. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo. Non sono esclusi rovesci locali in montagna.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Dans ma tante de printemps, dit Lily Boulanger, qui con Eros, Yaha et Jorge Nava, un album uscito per Columa nel 2020, un album che vorremmo anche ascoltare questo pomeriggio nella seconda parte di Concerto.ch, quando appunto ci focalizzeremo sul violoncellista Eros Yaha, mentre nella prima parte spazio all'ensemble Bayona, del quale Eros Yaha è proprio direttore artistico. Un ensemble, quello dell'ensemble Bayona, che ha origini svizzere e spagnole e che nel 2024 ha pubblicato un album per Eudora Records, Quando il fuego abrasa, un album che ha sia compositori svizzeri come Josef Lauber, ma anche compositori spagnoli come Manuel de Falla e il suo El Amor Brujo. E allora ecco che tutto questo lo potremo ascoltare a partire dalle 13:30 in concerto.ch.

0: E con questo ascolto si chiude qui anche la nostra puntata di Parade di oggi. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non lasciarvi alla nostra recensione e augurarvi una buona giornata con Rete 2. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Nel fitto giardino del jazz europeo contemporaneo, Ecomer, del musicista svedese Lars Danielsson, pubblicato dall'Act Music, si impone con una grazia disarmante, quasi sussurrata, e proprio per questo tanto più incisiva. Quinto capitolo del progetto Liberetto, questo lavoro non cerca di stupire con effetti speciali, bensì di sedimentare un discorso musicale che affonda le sue radici in una profondità autentica e meditata. Il titolo stesso è già una dichiarazione di intenti, un neologismo poetico in cui Ico evoca la risonanza, l'espansione del suono nello spazio, mentre Mir, parola norrena per palude, suggerisce un'immersione in territori interiori, umidi, fertili e forse anche un poco misteriosi. Ne scaturisce un'immagine sonora densa, quasi tattile, musica che non si limita a vibrare nell'aria, ma pare emergere lentamente da un fondale emotivo, come un respiro antico. Danielsson qui investe, oltre che di compositore, anche di contrabbassista, violoncellista e polistrumentista, con incursione anche al pianoforte e alla chitarra elettrica, e persino al gimbri, prosegue con coerenza un percorso che lo ha reso una figura importante nella scena europea. La sua poetica si nutre di un equilibrio raro. La libertà e la complessità del jazz si intrecciano con una sensibilità melodica che guarda tanto alla tradizione classica quanto a suggestioni folk, senza mai risultare manieristica. Il risultato è una musica che appare immediata, quasi naturale, pur celando architetture raffinatissime. L'ensemble Liberetto, ormai rodato da oltre 15 anni, gioca un ruolo cruciale in questa alchimia. Accanto a Danielsson troviamo il conterraneo batterista Magnus Öström, già noto per la sua esperienza nel Esbjörn Svensson Trio, il chitarrista britannico John Paricelli e il pianista francese martinicano Gregory Privat, subentrato nel 2017 a Tigran Amasyan. Privat in particolare si distingue per un tocco capace di coniugare virtuosismo e discrezione. Il suo pianismo non invade mai lo spazio altrui, ma si insinua con intelligenza, contribuendo a un dialogo collettivo di rara coesione. Fin dalle prime battute, con l'introduttiva pre affidata al violoncello, si percepisce una volontà di sottrazione, niente orpelli, nessuna fretta, solo un invito gentile all'ascolto. Uno degli aspetti più affascinanti di Ecomer è la gestione dello spazio. Le composizioni respirano, i silenzi non sono pause, ma elementi strutturali, quasi note invisibili, in un'epoca in cui la densità sonora è spesso sinonimo di valore. Danielsson compie una scelta controcorrente: lasciare che la musica cada senza forzarla. Questo approccio conferisce all'album una qualità contemplativa che, lungi dall'essere soporifera, risulta profondamente avvolgente. Non ci resta che ascoltare le suadenti note di Himlen over Dig dall'album Ecomer di Lars Danielsson Liberetto.

Abbiamo ascoltato Himmlen over Dieg dall'ultimo lavoro del Liberetto, il quartetto allargato, in questo caso di Lars Danielsson, pubblicato dalla Act Music. Dicevo allargato perché le collaborazioni esterne, appunto, che sono presenti in questo album arricchiscono ulteriormente il quadro timbrico. Infatti troviamo il trombettista Arve Henriksen presente in Supreme e Himmlen over Dieg, come che abbiamo appunto da poco ascoltato, che apporta un fraseggio etereo quasi vocale che si fonde con le linee chitarristiche di Parricelli in un dialogo di grande suggestione. Il cuore pulsante dell'album resta tuttavia la scrittura di Lars Danielsson. Egli si conferma un melodista di rara finezza, capace di rendere semplici idee che, a un'analisi più attenta, rivelano una complessità sorprendente. Non è un caso che lo stesso autore abbia dichiarato di aver abbandonato nel corso degli anni una certa propensione alla complicazione fine a se stessa. Se un tempo la complessità era quasi un rifugio, oggi la sua ricerca è orientata verso la chiarezza, una chiarezza che non banalizza, ma illumina. Questa tensione tra accessibilità e profondità costituisce forse il tratto più distintivo di Icomir. I brani scorrono con una fluidità quasi inevitabile, come se ogni nota fosse esattamente al posto giusto, e tuttavia non mancano momenti di sottile inquietudine, di ambiguità armonica, che impediscono all'ascolto di adagiarsi in una mera fruizione passiva. Lasciamo scorrere ancora una volta la musica di questo meraviglioso album di Lars Danielsson con un altro brano di particolare intensità, Pregio.

Abbiamo ascoltato Pregio, tratto dall'album Icomir di Lars Danielsson, libretto pubblicato dalla Act Music. Si potrebbe obiettare che tanta eleganza rischi, a tratti, di sfiorare una certa uniformità espressiva. In effetti, chi è alla ricerca di contrasti più marcati o di slanci più abrasivi potrebbe percepire l'album come eccessivamente levigato. Ma sarebbe una critica solo parzialmente fondata. La coerenza timbrica e stilistica è qui una scelta consapevole, non un limite. Danielsson non mira a sorprendere, bensì a costruire un paesaggio sonoro in cui l'ascoltatore possa immergersi senza attriti. È un disco che rifugge la spettacolarità per abbracciare una bellezza più discreta, fatta di dettagli, di respiri, di sfumature. Una musica che non impone, ma invita, che non grida, ma risuona. E chiudiamo la parentesi aperta su questo bel disco, Icomir, di Lars Danielsson, Liberetto e Sodali, ascoltando la conclusiva Something She Said. Un caro saluto a tutti dal Chester Holdy e alla prossima.

0: Alphaville.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati. Oggi è venerdì 29 maggio, ultima puntata settimanale di Alphaville. Io sono Mattia Pelli, staremo insieme fino alle 13 con i temi dell'attualità culturale che abbiamo preparato per voi. Oggi parleremo prima di tutto di relazioni sociali, di come queste possano influenzare il nostro cervello. Se ne parla questa sera all'Università della Svizzera Italiana a Lugano durante la quinta edizione del Social Research Prize, un appuntamento dedicato al dialogo tra neuroscienze, socialità e innovazione culturale. E il rapporto tra relazioni sociali e cervello lo cercheremo di illuminare tra poco con Alain Kehling-Lang, direttore medico e scientifico del Neurocentro della Svizzera Italiana. Ultima puntata del nostro dossier dedicato alla scrittrice americana Flannery O'Connor, che considerava la sua vita troppo poco interessante per giustificare una sua biografia. Fernanda Rossini, la nostra ospite di oggi, ha dimostrato il contrario con la prima biografia in lingua italiana a lei dedicata, intitolata Flannery O'Connor, vita, opere, incontri, pubblicata dalle edizioni Ares nel 2020. Faremo la matriciana con l'ocra al posto del guanciale, mangeremo i carciofi a Natale invece che a Pasqua. Come sta cambiando la cucina tradizionale a causa del cambiamento climatico? È una domanda che si pongono molti chef nel mondo e noi oggi ne parliamo con Kira Ghidone, chef dell'Osteria Bisnona di Contone con un'esperienza internazionale. Sarà con noi alle 11:45. 30 anni fa gli accordi di Dayton, che posero fine alla guerra, alle guerre anzi in ex Jugoslavia, perché ce ne furono parecchie diverse, se ne parla nella conferenza La pace ferita, popoli e confini nei Balcani 30 anni dopo Dayton, organizzata dal festival Echi di Storia a Lugano domani. E noi vi proponiamo oggi nel nostro approfondimento una conversazione con i due storici, Eric Gobetti, che sarà uno dei relatori della conferenza di domani a Echi di Storia, e Alfredo Sasso, che ha appena pubblicato un libro dedicato alla Bosnia. E infine, ultima puntata, e saranno con noi ovviamente nel nostro approfondimento alle 12 e qualche minuto circa. E infine, ultima puntata della serie curata da Roberto Antonini e dedicata al Medioevo, intitolata Il Medioevo che vive in noi, alle 12:35 circa. E iniziamo anche con la nostra scaletta musicale. Primo brano, The Reverend Peyton's Big Damn Band con One Dime Blues.

Un brano che affronta un tema ricorrente del blues, il fatto di essere spiantati, di non avere nemmeno un centesimo in tasca. One Dime Blues con The Reverend Peyton's Big Damn Band, la grande maledetta banda, così si può tradurre, Big Damn Band. Ancora un brano con Mark Winkler, Old Devil Moon.

0: Mark Winkler, All Devil Moon. Le relazioni sociali possono influenzare il nostro cervello? Quali nuove prospettive emergono oggi dalla ricerca neuroscientifica internazionale? Questa sera, a partire dalle 17.30, presso l'auditorio dell'Università della Svizzera Italiana, Lugano, si terrà la quinta edizione del Social Research Prize, un appuntamento dedicato al dialogo tra neuroscienze, socialità e innovazione culturale. Protagonista dell'edizione 2026 sarà Veronica Witte, Associate Scientist presso l'Università di Lipsia e Group Leader al Dipartimento di Neurologia del Max Planck Institute, che terrà la lezione magistralis intitolata «Come le relazioni sociali cambiano il cervello. Nuove scoperte». La sua ricerca si concentra in particolare su come elementi della vita quotidiana, le relazioni sociali, lo stile di vita, l'invecchiamento, influenzino la struttura e il funzionamento del cervello. E noi ne parliamo oggi con Alain Kelling Lang, direttore medico e scientifico del Neurocentro della Svizzera Italiana e professore ordinario presso l'Università della Svizzera Italiana. Ben ritrovato ad Alphaville, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Social Research Prize, dicevamo, quest'anno verrà conferito alla professoressa Veronica Witte, che, lo abbiamo detto, alle 18 terrà una lectio magistralis dal titolo «Come le relazioni sociali cambiano il cervello» e parlerà di nuove scoperte in questo campo. Ecco, quali sono queste nuove scoperte, professore, se vogliamo riassumerle?
1: Sì, ma allora le nuove scoperte è che l'attività sociale, le funzioni sociali, come comunicare tra di noi, l'empatia, riconoscere le emozioni degli altri, adattarsi, la compassione, tutte queste cose, in passato si vedeva come una cosa un po' isolata e dopo dall'altro canto c'è il cervello come una cosa biologica. Oggi sappiamo che le due cose vanno insieme, che gli aspetti sociali della nostra vita hanno un'influenza diretta sul funzionamento del nostro cervello. E una delle ricerche, che uno dei risultati molto sorprendenti degli ultimi anni per noi medici, era che l'isolamento sociale, dunque l'anziano che non ha che soffre di solitudine, che è isolato sociale, è un rischio molto più elevato di avere una malattia di Alzheimer, per esempio. Dunque non è soltanto una funzione, ma l'attività sociale, gli scambi sociali, la comunicazione, condividere emozioni insieme, bei momenti insieme, ha un impatto diretto sulla biologia del nostro cervello. Penso questo è un po' il grande cambiamento nella nostra visione.
0: Quindi possiamo dire, professore, che le relazioni sociali sono un vero e proprio determinante biologico della salute, cioè le relazioni sociali addirittura ci mantengono in salute.
1: Esatto, esatto. E devo dire, sono diversi esempi, anche quando c'è stato il Covid in Ticino, il fatto di lasciare i giovani a casa, di ridurre le interazioni sociali, abbiamo anche potuto misurarli in studi scientifici, ha fatto danni. Dunque anche questo, se posso dire, esperimento del periodo Covid ha anche mostrato che non sono soltanto gli anziani, ma anche nei giovani. E forse su questo vorrei dire un punto molto, molto importante. Io sono medico, sono neurologo, ho imparato le malattie, a trattare le malattie, soprattutto nel mio campo la malattia di Parkinson, eccetera, eccetera. E tutto l'aspetto sociale non è che faceva tanto parte dello studio di medicina, l'importanza di questo. E questo è stato riconosciuto da diverse strutture anche fuori della sanità, e questo è molto importante dirlo, che questo Social Research Prize è promosso dall'associazione Ciao Table, che è un'associazione non profit che è esattamente volta alla promozione degli scambi sociali e che è sostenuto anche dal Comune di Lugano. Dunque noi come medici, come neurocentro, siamo molto felici di poter aprirsi e di rafforzare i legami con questo associato che da anni hanno riconosciuto l'importanza dei scambi sociali, e penso che vogliamo, ecco, il legame è, non sono due cose separate, no? Mm-hmm. La neurologia, la neurobiologia del cervello, e dopo c'è i scambi, siamo insieme, e da qualche anno che abbiamo rafforzato i contatti, e io ne sono molto felice, perché questo veramente è una cosa molto importante. Una cosa, penso anche alla musica, ballare, certo, la musica, eccetera, abbiamo anche qui altri progetti, sono tutto dei campi dove abbiamo cambiato, diciamo, la nostra opinione.
0: Ecco, ma lei
1: si può veramente dire scambi sociali sono salute cerebrale.
0: Lei solleva un punto importante, cioè quello della formazione dei medici e dei ricercatori che poi si occuperanno di neurologia. Queste nuove scoperte si rispecchiano poi nel corso degli studi? C'è la possibilità per i medici e per i ricercatori di approfondire anche la questione dei rapporti sociali, delle relazioni sociali come elemento importante da tenere in considerazione?
1: Allora, sì, assolutamente, forse due punti. Il primo è chiaramente la promozione, sono molto contento per esempio adesso di parlare, no? Mm-hmm. Alla radio, per promuovere, perciò che abbiamo anche è un premio, diciamo, di un'associazione non profit, ma si fa l'USI, dunque anche qui vogliamo mostrare che l'Università della Svizzera Italiana, la nostra facoltà di biomedicina, si interessa a questo, dunque c'è la comunicazione, sono molto lieto che ne parliamo quest'anno, e dopo, ecco, abbiamo una giovane facoltà di biomedicina, formiamo i medici, effettivamente nel nostro curriculum mettiamo, è una delle cose sulle quali mettiamo l'accento, no?
0: Questo è molto importante. Ma tornando al tema che stiamo affrontando, legato al rapporto tra relazioni sociali e plasticità del nostro cervello, potremmo dire, possiamo dunque concludere che più relazioni sociali abbiamo, meglio sta il nostro cervello, cioè ogni contatto in più conta davvero, anche piccolo in realtà.
1: Esatto. È pazzesco, ma è così. Io dico sempre, a volte ai miei pazienti, il nostro cervello è un muscolo, abbiamo un muscolo nella testa, dunque se non lo utilizza, diventa più piccolo. Mm-hmm. Se lo utilizzo faccio del bodybuilding col mio muscolo, dunque il cervello è la stessa cosa, dunque se una struttura viene utilizzata nel nostro cervello si sviluppa e non è soltanto una macchina, ma c'è un aspetto biologico di neuroprotezione, di fattori neuroprotettivi che vengono rilasciati, dunque il cervello è una struttura molto dinamica e se la utilizzo bene si rafforza, come un muscolo si rafforza se vado in palestra, dunque questo è molto molto molto importante.
0: E lei lo vede forse, proprio nella sua attività quotidiana anche di medico?
1: Sì, assolutamente, e abbiamo, ecco, malattie neurologiche croniche, qui al neurocentro abbiamo tante malattie, la mia specialità come medico, come detto, è la malattia di Parkinson, e qui si vede chiaramente chi ha un supporto sociale, eccetera, eccetera,
0: sta meglio, insomma.
1: Esatto, ha un'influenza positiva sui sintomi, sul decorso della malattia, anche per ciò che sono diverse iniziative, anche per esempio dell'Associazione Parkinson Svizzera, per aiutare chi non ha questa chance di avere una struttura sociale che sostiene. No, noi lo vediamo veramente nel quotidiano, non soltanto una cosa teorica nei libri, lo vediamo nel quotidiano.
0: Ecco, un aspetto innovativo degli studi della professoressa Witte, che verrà premiata questa sera e che farà la sua lectio magistralis, è l'attenzione non solo agli individui isolati, ma all'intera popolazione. Dovremmo forse, professore, pensare a strategie che coinvolgano tutta la società per, diciamo così, aumentare l'effetto di cura delle relazioni sociali?
1: Allora, sì, chiaro, e Questo è chiaro, dall'altro canto dobbiamo creare delle opportunità dove questo può succedere, non si può dare l'ordine a qualcuno di avere relazioni
0: certo.
1: sociali o di essere felice, eccetera. Dunque bisogna creare le opportunità, diminuire i rischi di isolamento, eccetera, eccetera. Penso che qui c'è un lavoro da fare, e parliamo molto della neuroprotezione dell'anziano, proteggere grazie a delle relazioni sociali, proteggersi dal Parkinson, dall'Alzheimer. Come detto, non dobbiamo in nessun modo dimenticare i rischi di isolamento, eccetera, nei giovani. Ho fatto l'esempio del Covid, perché qui sappiamo tutti che l'isolamento sociale, beh, non è qualcosa di bello, ma l'impatto è stato, se posso dirlo chiaramente, peggiore di ciò che avrei pensato personalmente, l'impatto negativo di questo isolamento forzato, eccetera. Dunque assolutamente dobbiamo lavorare a creare delle condizioni che aiutano, diminuiscono i fattori di rischi che è l'isolamento sociale, eccetera.
0: E dunque questa sera, a partire dalle 17:30, presso l'auditorio dell'Università della Svizzera Italiana a Lugano, quinta edizione del Social Research Prize, un appuntamento dedicato al dialogo tra neuroscienze, socialità e innovazione culturale, premio a Veronica Witt, che farà la sua lezione magistralis. Grazie ad Anke-Lin Lang per essere stato con noi.
1: Prego, prego.
0: Arrivederci.
1: Grazie. Arrivederci.

0: La cantante haitiana Melissa Lavoe con un brano intitolato Do As I Say. Sono le 11:25, tra poco ultima puntata del nostro dossier dedicato a Flannery O'Connor, la scrittrice americana, statunitense del sud degli Stati Uniti, considerata l'inventrice del gotico sudista. Oggi parleremo della sua biografia con una studiosa italiana che le ha dedicato un libro, dunque tra pochissimo, ma prima torniamo in Italia con un brano di Rino Gaetano, Sombrero.
1: Esta es la historia verdadera del sombrero, caballero de la pampa, amico del pueblo, amico de Dios, anda le manito hermano con coraje y corazón.

Rino Gaetano Sombrero. La 19ª edizione del Chocolate Festival, evento di musica elettronica, si terrà il prossimo fine settimana dal 5 al 7 giugno a Losanna. L'appuntamento per gli appassionati di electro e techno si svolgerà al D-Club e alle Pyramide VD con la partecipazione di circa 30 DJ svizzeri e stranieri. Gli organizzatori annunciano diversi nomi di spicco: Anna, Pampot, Superflu, Jonas Salbach, Dubfa, Fire, Kaufman, Chambord, oltre a Acid Flora e Masaya. La programmazione unisce artisti di fama internazionale, talenti emergenti, set esplosivi e scoperte sonore inedite. Viene organizzato nuovamente un concorso per DJ per sostenere la scena elettronica svizzera, offrendo una piattaforma di espressione ai nuovi talenti. All'evento partecipano solitamente più di 6.000 frequentatori.

0: La voce di Malika Tirolien del gruppo che si chiama Bocanté, un gruppo americano e canadese con un brano intitolato Agioni. Sono le 11 e quasi 32 minuti, è il momento del nostro dossier. Dossier dedicato questa settimana a Flannery O'Connor, l'autrice americana, che sosteneva, tra le altre cose, che non ci sarebbero state biografie su di lei, affermando che una vita passata tra la casa e il pollaio non è affatto interessante, parole sue. La nostra ospite di oggi, per il dossier dedicato a questa autrice del sud degli Stati Uniti, è Fernanda Rossini, che, disubbidendo, se così si può dire, alla stessa Flannery O'Connor, le ha invece dedicato la prima biografia in lingua italiana, intitolata Flannery O'Connor, vita, opere, incontri, pubblicata dalle edizioni Ares nel 2020. L'opera analizza come il lupus, la malattia di cui è stata colpita e che costrinse la O'Connor a vivere confinata nella fattoria di famiglia fino alla morte precoce a 39 anni, non sia stato un elemento puramente invalidante, ma si sia trasformato in uno strumento di indagine antropologica e letteraria. Fernanda Rossini è stata intervistata da Enrico Bianda.
1: È noto che per una manciata di anni durante i quali lei si è trasferita al nord, O'Connor ha vissuto tutta la vita nella Georgia del sud degli Stati Uniti, precisamente a Milledgeville, una cittadina essenzialmente rurale. I suoi sogni, le sue speranze di giovane scrittrice, riconosciuta ormai nell'ambiente piuttosto stimolante di New York, vengono però strappati dalla malattia, il lupus eritematoso che le ha già portato via il padre, e quindi è costretta ad un rientro forzato e alla vita appartata, perché queste sono le condizioni indispensabili per lei per poter avere le energie sufficienti per poi potersi dedicare alla scrittura. È un momento nella sua vita piuttosto complicato, e una volta che ha accettato tutto questo, anni dopo riuscirà ad affermare con soddisfazione che l'allontanamento è stato in qualche modo necessario, ma il ritorno è stato per lei una benedizione, perché le cose migliori, dice lei, le ha scritte proprio al sud. Il sud in cui rientra negli anni 50 sta vivendo un periodo di forte evoluzione socio-economica, e anche a livello culturale gli autori più noti, più conosciuti tra gli anni 50 e 60 difendono l'originalità e i valori propri della cultura e delle tradizioni di quella regione, e cercano di difendere i loro valori appunto dall'invasione di quella che considerano un'invasione appunto degli ideali del nord. E Flannery O'Connor concorda in pieno con questo clima culturale. Lei infatti è convinta che scrivere consista in un tuffo nel reale, che lo scrittore in qualche modo debba impolverarsi sulle strade dell'esistenza, e lei lo fa per davvero e si impolvera appunto sulle strade del sud, tramite giornali, lettere, discussioni, chiacchiere con gli amici, incontri, ma anche proprio ascoltando le chiacchiere della mamma quando va a fare la spesa con lei o va a mangiare con lei, si tiene informata su ciò che succede a livello economico, culturale e sociale nel mondo che la circonda. Ed è questo che poi lei trasferisce nei suoi racconti. Ogni sua storia infatti parte da un fatto, da una persona realmente esistiti, da qualcosa che è del sud, e in un saggio spiega: si separa un personaggio dal suo ambiente, sto citando le sue parole, poi non hai molto da dire su di lui come individuo. Nella nostra parlata del sud ci portiamo dietro la nostra storia, le nostre credenze e tradizioni, ma anche i vizi e le virtù. E aggiunge: non puoi dire nulla di significativo sul mistero di una personalità a meno che tu non metta quella persona nel contesto sociale al quale appartiene. Questo viene dai critici definito realismo. Lei invece va oltre e dice che ciò che ha impedito a questo suo realismo, a questa sua capacità di descrivere la regione del sud, senza che scada appunto nel descrittivismo o nel biografismo, è la prospettiva da cui osserva tutto questo. E la sua visione, che lei definisce realismo delle distanze, un realismo cristiano, è quella che comprende Dio, per cui lei costruisce storie concretamente plausibili, vere, possibili nel sud, in cui i suoi personaggi sono gente del sud, che parla la lingua del sud, che vivono al sud, perché questo è l'unico modo che lei ha per inscenare, per mettere sul palcoscenico del Sud drammi spirituali che coinvolgano qualsiasi individuo, qualsiasi persona.
2: Ecco, lei ha accennato alla malattia, no? Questa presenza del lupus che accompagnerà la O'Connor per gran parte della sua vita adulta e che sembra incidere non solo, insomma, sui temi della sua opera, ma anche proprio sul tono, l'ironia, l'attenzione al corpo e alla fragilità umana. Possiamo dire che la malattia abbia contribuito a definire lo stile letterario?
1: Allora, questa è una questione a livello critico ancora piuttosto dibattuta. Flannery O'Connor afferma che nel momento in cui scrive lascia la malattia, e nel suo scritto diceva le stampelle, fuori dalla porta, ma è comunque innegabile che le sue condizioni fisiche possano in qualche modo aver influenzato, magari anche abbastanza, il suo modo di porsi verso la scrittura. Va però sottolineato, e questo ci tengo a dirlo, che la capacità di cogliere il lato ironico delle persone e delle situazioni era già una sua dote fin da ragazzina, quando con il papà aveva cominciato a scrivere, dipingere e poi rilegare i primi libricini che ancora sono negli archivi, che quindi si possono vedere e consultare. In questi alcune descrizioni di parenti o di vicende familiari rivelano già la sua finezza nell'osservare e nel cogliere il dettaglio satirico, il dettaglio ironico, e poi di riuscire a trasportarlo sulla pagina in modo divertente, anche se alcuni parenti spesso non apprezzavano queste sue prime prove. Certamente però va detto anche che l'attenzione al corpo e alle sue deformità e alle sue debolezze è in parte dovuto alle condizioni fisiche stesse della O'Connor, ma questi rimangono strumenti narrativi per indicare, attraverso i quali lei indica la deformità di altro genere, per esempio la gamba di legno di Ulga o il piede caprino di Rufus, ma anche il braccio corto di Tom Shiflett, sono per lei indicazioni che dà al lettore, in modo che questi possano comprendere come i personaggi siano non solo fisicamente, ma anche interiormente deformi. Quindi per lei ironia, satira e grottesco sono strumenti narrativi tipici della letteratura del Sud e che lei sa utilizzare per i propri scopi. Non sono solo per lei elementi descrittivi, senz'altro anche questi, ma diventano elementi di ciò che lei definisce, appunto, come dicevamo prima, il realismo delle distanze. Mi permetto di citare le sue parole perché queste fanno comprendere esattamente che cosa intendesse. Lei in una frase spiega, e cito: il realismo delle distanze è quel realismo che comprende la distanza tra Dio e l'uomo, che non esita a deformare grottescamente le apparenze al fine di mostrare la verità nascosta del mistero della vita creata, che non teme di descrivere le storture e le incongruenze perché queste fanno parte del vero. Quindi, concludendo, posso affermare che la malattia ha donato tinte magari un attimino più fosche ad una visione del reale che già lei aveva piuttosto scura, ma che è sempre però illuminata dalla speranza e dalla presenza della grazia di Dio.
2: E arriviamo a questa sorta di terzo elemento caratterizzante, no? Siamo partiti dalla, mi perdoni, uso una parola che magari non è proprio appropriata, vale a dire territorialità, siamo passati attraverso l'esperienza biografica della malattia, arriviamo alla fede. Flannery O'Connor è una scrittrice, lo sappiamo, profondamente cattolica, ma al tempo stesso radicalmente antisentimentale, lei già ci ha detto qualcosa. Nei suoi racconti la grazia passa spesso attraverso il grottesco, appunto, la deformità, la violenza. Quanto pesa in questa visione narrativa la sua esperienza personale e spirituale?
1: Allora, devo subito chiarire che O'Connor si è formata come scrittrice alla luce dei principi del New Criticism, che era imperante nel momento in cui lei si stava definendo come scrittrice. Per cui lei vuole e riesce a scrivere opere narrative che debbano essere lette, comprese ed apprezzate per se stesse, senza che aspetti biografici o la storia dello scrittore stesso possa in qualche modo giustificare o spiegare l'opera in sé. Quindi consapevolmente rifiuta ogni addebito biografico ai suoi racconti e dichiara che utilizza violenza, la deformità e il grottesco come strumenti, perché per lei questi strumenti servono a mostrare al lettore che credere non è semplicemente avere una coperta elettrica che aiuta o una rassicurazione o una consolazione, ma credere per lei è accettare che la grazia arrivi a sconvolgere l'esistenza quotidiana, quindi invada la vita quotidiana del personaggio e in seconda istanza per Flannery O'Connor anche del lettore attento, per far spazio a Dio, e per lei credere è credere nell'incarnazione, nella violenza del Dio crocifisso. Nei suoi racconti, racconto dopo racconto, cerca di mostrare appunto che ogni essere umano deve necessariamente riconoscersi in relazione al mistero della vita creata, che deve comprendere che la vita va oltre al quotidiano e è perfettamente consapevole che questo suo impegno quotidiano va poi messo sulla pagina e descritto, e effettivamente prima i personaggi e poi i lettori, attraverso quello che lei chiama il territorio del diavolo, cioè una situazione in cui l'uomo non è in contatto con Dio, per giungere, secondo lei, nel punto in cui tempo, spazio ed eternità si incontrano, cioè il momento in cui il personaggio comprende la presenza di una dimensione ulteriore alla vita quotidiana, ed è in quel momento lì che deve decidere quale accettare, ed è questo che resta un attimino complicato nella lettura a prima vista dei racconti, ma che poi leggendo di conseguenza si chiarisce.
2: Le pongo un'ultima domanda che in qualche misura potrebbe racchiudere, no? Quanto ci siamo detti fino adesso. Penso ai diari, penso alle lettere, le testimonianze degli amici, insomma emerge una figura molto diversa dagli stereotipi, una scrittrice, una donna ironica, talvolta tagliente, molto molto lucida, capace di osservare se stessa con distacco. Le chiedo in una battuta, in chiusura, quanto è importante, insomma, conoscere la persona Flannery O'Connor per comprendere la scrittrice Flannery O'Connor?
1: Allora, penso che conoscere O'Connor come persona sia utile per scendere in profondità nelle sue storie, che comunque sono comprensibilissime anche se non si conosce la storia e la biografia di Flannery O'Connor. A tale riguardo le posizioni critiche sono piuttosto divergenti. Io posso personalmente affermare che dopo aver letto appunto le lettere, i diari, i saggi, ho scoperto quanto la ricchezza e la bellezza di Flannery O'Connor come persona e credente abbia influito sulla O'Connor scrittrice, in quanto tutte le sue storie sembrano storie grottesche, ma alla fine sono storie che conducono il lettore alla speranza.
0: La voce di Fernanda Rossini, biografa in italiano di Flannery O'Connor, intervistata da Enrico Bianda, chiude il nostro dossier dedicato a questa straordinaria scrittrice statunitense che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questa settimana, Flannery O'Connor.
3: Rete 2.
0: E naturalmente domani il nostro Moby Dick, curato da Enrico Bianda, sarà proprio dedicato a Flannery O'Connor e non solo, in particolare a un genere che del quale lei è considerata in qualche modo l'inventrice, e cioè il gotico sudista, e domani capiremo meglio di che cosa si tratta con gli ospiti di Enrico Bianda. Noi continuiamo in musica, João Gilberto, Pra che discutir con Madame.
4: Madame diz que a raça não me

0: La samba è una musica a buon mercato senza valore, diceva Madame in questa canzone. Ovviamente non è d'accordo João Gilberto, che abbiamo sentito pra che discutir con Madame. Faremo la matriciana con l'ocra al posto del guanciale, mangeremo i carciofi a Natale invece che a Pasqua, gli gnocchi avranno la manioca nell'impasto, mentre la vignarola, uno stufato a base di primizie fresche di stagione che si fa a Roma, no, quella non si potrà più servire. Nella cucina di Villa Medici, proprio a Roma, una giovane chef francese, Valentine Desmoulins, sta studiando come cambierà la cucina romana nel 2100 a causa dei cambiamenti climatici. Il suo progetto di ricerca indaga le trasformazioni degli ingredienti e di conseguenza delle pratiche, dei gesti culinari nei prossimi decenni che dovremo adattare al cambiamento. La storia di questa chef francese è stata raccontata in un articolo intervista ieri sul quotidiano Il Manifesto, che ci ha incuriositi perché in effetti il cambiamento climatico non trasforma solo paesaggi e agricoltura, ma anche il nostro modo di vivere e entra anche nei piatti, cambia la stagionalità, modifica il gusto degli ingredienti, mette in discussione perfino le ricette più tradizionali, anche qui da noi. Questa è una trasformazione che non è solo da prevedere per un futuro lontano, ma che è già cominciata anche qui da noi. E noi ne parliamo con Chira Ghidone, chef dell'Osteria Bisnona di Contone. Benvenuta ad Alphaville.
1: Grazie mille, buongiorno.
0: Buongiorno a lei. Dopo un percorso formativo ricco di esperienze da Londra fino alla Nuova Zelanda, passando per l'Australia, lei, che è originaria di Gordola, è tornata in Ticino con l'intento di creare una rete di produttori che le fornissero materie prime locali biologiche per poter raccontare anche il territorio attraverso i suoi piatti, anche il nostro, un territorio in realtà in trasformazione. Ecco, partiamo da qui. Stagioni che si spostano, ingredienti che cambiano, lo sta già osservando nella sua cucina quotidiana?
1: Certo, tantissimo. Secondo me noi cuochi lo percepiamo subito perché lavoriamo con la stagionalità ogni giorno. La cucina è un calendario naturale e oggi quel calendario sta effettivamente cambiando. Ci sono prodotti che delle volte arrivano prima, altri che durano meno, estati più lunghe, inverni meno definiti. Lo sentiamo anche parlando con i produttori a cui siamo molto legati. Alcune colture soffrono il caldo, la siccità e gli sbalzi improvvisi di temperature. Io personalmente lavoro molto col qui e ora, qui è il Ticino, ora è la stagione e effettivamente quell'ora è diventato più instabile rispetto a qualche anno fa sicuramente.
0: Vogliamo fare qualche esempio magari che le viene in mente o un adattamento che ha dovuto fare o delle cose che prima arrivavano e non arrivano più in quel dato momento alle quali ha dovuto rinunciare?
1: Ma io lo faccio costantemente perché la nostra è una cucina che cambia veramente di settimana in settimana, ecco. Riceviamo una lista di prodotti disponibili e delle volte da un giorno all'altro un prodotto fondamentale magari per una parte del menu viene a mancare, quindi bisogna adattarsi per forza. Io ho scelto questa via che è il biologico e qui è ancora di più, veramente si rispettano i tempi della natura, quindi quando qualcosa non c'è più bisogna cambiarlo in fretta e qui entra in gioco la creatività.
0: E sul lungo termine invece che cambiamenti ha visto in prodotti, stagionalità? C'è qualche cosa che l'ha colpito in questi ultimi anni, diciamo sui tempi lunghi? Ecco.
1: Ma ogni anno è a sé veramente, perché come può definirlo anche un viticoltore, l'uva matura diversamente. Se ci sono grandinate, ecco, cioè, ogni anno è a sé, quindi io dico quando c'è un'abbondanza di qualche prodotto magari lo conservo anche, faccio fermentati, certo, sotto aceti, e invece quando qualcosa manca lo sostituisco, ecco, sta proprio a noi essere versatili in questo senso.
0: Dunque la creatività.
1: Cambiato? Certo, assolutamente. Beh, se guardiamo 100 anni fa sicuramente le cose sono già cambiate moltissimo. E tra 100 anni cambieranno ancora, ma secondo me in maniera, cioè non da un giorno all'altro, ecco, sarà una cosa graduale e quindi sarà un cambiamento che dovremo per forza abbracciare, ecco.
0: E tra l'altro, nell'articolo del manifesto che ci ha incuriosito ieri e dal quale siamo partiti per la nostra chiacchierata di oggi, questa chef francese, Valentine Desmoulins, racconta che alcune ricette tradizionali, in particolare dell'area romana, potrebbero diventare impossibili da realizzare così come le conosciamo. Ecco, pensando al Ticino, alla Svizzera italiana, c'è qualche piatto ingrediente che secondo lei sta già cambiando o che lei ha adattato in qualche modo e modificato?
1: Ma secondo me la tradizione non è qualcosa di fisso, la cucina vera tradizionale è sempre stata adattamento. Quindi le nostre bisnonne già cucinavano in modo sostenibile senza saperlo, con quello che avevano, con quello che dava la terra in quel momento. Quindi penso che anche oggi certe ricette cambieranno naturalmente, magari negli equilibri, negli ingredienti, nelle stagioni. E ci sono prodotti che forse saranno più rari un giorno, altri che entreranno nella nostra cucina, come dicevo prima, in modo spontaneo. Però l'identità non verrà persa, cambierà il modo di esprimerla.
0: Certo.
1: Se penso ad ingredienti ora, sinceramente no, magari c'è, ogni anno comunque cambia anche il burro dell'Alpe, i formaggi che hanno un sapore diverso a dipendenza. Certo che se sarà sempre più caldo, anche questi prodotti ne risentiranno.
0: Ma c'è un piatto ticinese? Allora, ovviamente la sua visione è quella di non tanto un adattamento, ma una creatività applicata al cambiamento, cambiamento che è sempre avvenuto nella cucina. Mi sembra che sia questo che ci sta raccontando Chira Ghidoni. Allora, c'è un piatto che, proprio andando in questo senso, applicando questa filosofia, un piatto ticinese che lei ha cambiato in un modo un po' particolare, che ha voglia di raccontarci?
1: Ma io lo faccio sempre e costantemente. Io prendo gli ingredienti e le ricette vecchie delle nostre bisnonne e le trasformo in qualcosa di moderno, con le tecniche che ho imparato in giro per il mondo. Quindi se penso, ecco, un carpaccio di lingua forse è uno dei, non direi neanche piatto signature, perché non voglio mettere un'etichetta, voglio essere libera di creare e cambiare il menù in ogni momento, però è fonte di grande orgoglio per me quella ricetta, perché ho preso una lingua che di solito si fa bollita e che a tanta gente magari non piace perché evoca ricordi brutti dell'infanzia, e l'ho trasformata in qualcosa di fantastico. È una lingua rosa, ci vogliono 4 giorni per prepararla. La textura è incredibile, si può abbinare veramente in ogni stagione questo. Poi al posto di fare la polenta classica faccio gli gnocchi di polenta, per dire. Cioè, tutte queste ricette le modifico, gli spezzi di castagne, ecco, queste cose per la selvaggina. Quindi prendo veramente i nostri ingredienti, racconto il territorio, ma in chiave completamente nuova.
0: Certo. Mia figlia, dopo aver mangiato la lingua a casa della nonna, ha deciso di diventare vegetariana, quindi forse si potrebbe proporle la sua soluzione, Chira Ghidoni. Chira Ghidoni, io la ringrazio molto. Mi sembra di capire che, come dice Valentine Desmoulins nel manifesto, anche lei adatta la sua cucina e riprenda questa idea di imparare a cucinare in un mondo instabile, diciamo così, adattando la propria cucina con la creatività. È questa la conclusione, secondo lei?
1: Assolutamente. Siamo noi che dobbiamo adattarci alla natura e non lei a noi. Quindi prima cambiamo, meglio è. Dobbiamo veramente essere più all'ascolto e ne potremo trarre solo benefici, perché il nostro corpo ha bisogno di queste verdure di stagione. Io non ho bisogno delle fragole in inverno, per dire. La natura ha fatto le cose in modo perfetto, quindi quando c'è abbondanza di qualcosa approfittiamone e possiamo cambiare il mondo un poco alla volta.
0: E dunque la cucina che cambia, la trasformazione creativa di fronte alla trasformazione del nostro pianeta con il cambiamento climatico. Chira Ghidoni, lo ricordo, lei è chef dell'Osteria Bisnonna di Contone. Grazie per essere stata con noi oggi.
1: Grazie mille a voi, mi ha fatto tanto piacere.

0: La Ed Palermo Big Band con un brano intitolato Why is the Doctor Barking? Perché il dottore sta abbaiando, punto di domanda. Un brano che ci ha portato alle 12.03, questa è Alphaville, io sono Mattia Pelli e è il momento del nostro approfondimento che oggi ci porta nella ex Jugoslavia. E do il benvenuto a Matteo Ongaro. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci sta ascoltando.
0: Dunque, ex Jugoslavia, ne parliamo perché sono passati 30 anni dagli accordi di Dayton che nel 95 posero fine alla guerra in Bosnia-Erzegovina. I Balcani occidentali continuano a interrogare l'Europa sul significato stesso della parola pace, una pace che ha fermato le armi ma che non sempre è riuscita a ricomporre le fratture profonde lasciate dai conflitti jugoslavi degli anni 90. È una regione in cui convivono ancora memorie inconciliate, tensioni identitarie, fragili equilibri istituzionali e una persistente competizione geopolitica e internazionale. I Balcani vengono spesso descritti come una periferia inquieta dell'Europa, ma restano al tempo stesso un'importante crocevia.
1: Esatto, e però raccontare i Balcani soltanto attraverso il conflitto rischia di semplificare una regione che rimane ad oggi uno spazio di grande pluralità sia culturale che religiosa che linguistica, e sono proprio questi i temi che saranno al centro della conferenza La pace ferita, popoli e confini nei Balcani 30 anni dopo Dayton, che si terrà domani nell'ambito del festival Echi di Storia. E io saluto quindi per il nostro ultimo approfondimento della settimana Eric Gobetti, buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Eric Gobetti è storico e divulgatore specializzato nella storia della Jugoslavia e dell'Europa orientale e sarà uno dei relatori appunto di questa conferenza. E buongiorno anche ad Alfredo Sasso, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
1: Alfredo Sasso è uno storico e ricercatore in storia contemporanea sia all'Università di Torino che all'Università di Losanna e ha da poco pubblicato il volume Storia della Bosnia ed Erzegovina con la casa editrice Morcelliana. Eric Gobetti, iniziamo con lei. Il titolo della sua conferenza parla di una pace ferita, ma prima di entrare proprio nel merito, ci può spiegare brevemente di cosa si tratta? Cosa sono questi accordi di Dayton?
2: Gli accordi di Dayton sono gli accordi che mettono fine alla guerra in Bosnia, alla guerra jugoslava in realtà fino a quel momento, quindi anche alla guerra in Croazia, diciamo, tra Serbia e Croazia essenzialmente, che ha cominciato un anno prima, nel 91. Di fatto quegli accordi sono una tregua, non un accordo di pace vero e proprio, non un trattato di pace, una tregua che quindi pone fine agli scontri. Cristallizza, come dire, il risultato militare raggiunto in quel momento preciso stabiliscono però anche le leggi fondamentali, la Costituzione della Bosnia-Herzegovina. Quindi si crea di fatto un paradosso, perché questa non è proprio una pace destinata a durare, ma una tregua, che con degli accordi molto tenui pone fine al conflitto. Dall'altra parte però crea le leggi fondamentali di uno Stato che vengono paradossalmente scritte a Dayton, che è una base militare degli Stati Uniti d'America, dalla diplomazia americana, e controfirmate non soltanto dal presidente bosniaco, come logico che sia, ma anche dal presidente della Serbia e dal presidente della Croazia. Quindi, due presidenti di stati che sono naturalmente coinvolti nel conflitto, ma che non sono lo stato di cui si sta scrivendo la Costituzione. Quindi è un paradosso destinato a continuare a creare tensioni anche oggi, che questa Costituzione è ancora in vigore, però mostra tutti i suoi limiti e le sue problematicità.
0: Alfredo Sasso, dunque gli accordi di Dayton sono accordi un po' paradossali, come ha spiegato Enrico Betti proprio adesso. Io tra l'altro ricordo Alfredo Sasso che lei collabora con un sito di cui parliamo spesso qui a Rete 2, si tratta di East Journal, diretto da Matteo Zola, sito sul quale si trovano molti dei suoi approfondimenti dedicati ai Balcani. East Journal è proprio una rivista che diciamo così concentra moltissime informazioni proprio sulla zona dei Balcani, ma non solo. Quindi invito ascoltatrici ed ascoltatori a ritrovare i contenuti anche lì. Dicevamo, dunque, gli accordi di Dayton hanno tutta una serie di problematicità, come diceva Enrico Betti, però vengono spesso ricordati come un successo diplomatico perché fermarono la guerra. Ecco, ma quali limiti hanno lasciato in eredità sul piano politico e in particolare della struttura istituzionale della Bosnia-Erzegovina?
3: Sì, gli accordi di Dayton, come anticipava bene Enrico Betti, hanno creato una struttura estremamente farraginosa che era pensata come una soluzione anche temporanea per porre fine al conflitto, per trovare una soluzione di compromesso, una soluzione quasi un armistizio tra le parti contendenti, e un accordo che però avrebbe richiesto una rinegoziazione che in parte è stata anche tentata nel corso degli anni 2000 a più riprese, ed effettivamente lo stato della Bosnia-Erzegovina di oggi non è esattamente lo stesso. Alcune riforme limitate ci sono state nel corso degli anni 2000, tra cui per esempio quella dell'unificazione dell'esercito. Tuttavia il nucleo centrale dello status di Dayton, quindi con la divisione tra le due entità che sono sostanzialmente due quasi stati, con la stragrande maggioranza delle competenze che sono quindi divise tra le due entità, la Federazione di Bosnia-Erzegovina e la Repubblica Srpska, questo è rimasto sostanzialmente intoccato, e questo è dovuto al fatto che questa finestra di opportunità che gli attori diciamo euroatlantici, quindi in particolare Unione Europea e Stati Uniti, che avevano nel corso degli anni, negli anni 2000, questa finestra di opportunità si è poi conclusa per vari motivi, sia di carattere internazionale ma anche di ordine interno, perché le elite locali non sono state disponibili, non hanno trovato un accordo sulla riforma. In pratica dalla fine degli anni 2000 si è entrati in uno stallo che di fatto è uno stallo totale per quanto riguarda l'assetto istituzionale, che quindi mostra dei problemi di disfunzionalità. Allo stesso tempo si sono aggiunti sempre maggiori problemi sociali nella Bosnia-Erzegovina, che hanno visto anche diverse ondate di proteste, in particolare negli anni 2010. Questo lo ricordo perché è giusto anche, questo è anche un po' lo spirito del mio libro di storia della Bosnia-Erzegovina, di cominciare a storicizzare un po' questo trentennio post-Dayton, che raccoglie anche più di una generazione di bosniaci che oramai sono nati dopo gli accordi di Dayton. Si sono costruiti anche nuovi attori politici e anche nuove forme di resistenza a questo sistema istituzionale, alle sue disfunzionalità, che però non sono riusciti in alcuni momenti in cui ci sono state proteste anche molto visibili, però non sono riusciti ad apportare cambiamenti strutturali alla situazione.
1: Quindi un trentennio molto denso che è seguito a questi pseudo pseudo accordi di pace, ma negli anni 90, durante gli anni del conflitto, è stato messo un forte accento sulle divisioni, sulle differenze etniche e nazionali, soprattutto a livello mediatico, direi, perché è stato forse uno dei primi conflitti armati ad avere una tale visibilità a livello proprio globale. E Eric Gobetti, queste differenze, queste divisioni sulle quali è stato messo l'accento, sono ancora presenti nella vita quotidiana oggi, 30 anni dopo, secondo lei?
2: Secondo me, paradossalmente, sono ancora più presenti oggi di quanto non fossero all'inizio della guerra, perché all'inizio della guerra quel paese usciva da 45 anni di convivenza in uno stato federale socialista, cioè la Jugoslavia di Tito, e da 70 anni di unità nazionale, perché la Jugoslavia si fonda nel 1918. E quindi sostanzialmente la compresenza e la convivenza di queste diciamo, popolazioni con identità etno-nazionali e religiose differenti era di lunghissima durata, peraltro diciamo, era retaggio della presenza degli imperi multinazionali, multiculturali, multilinguistici, l'impero ottomano, l'impero austro-ungarico, che avevano governato quei paesi, quei territori nei secoli precedenti, ed era assolutamente comune, soprattutto negli ultimi 45 anni, i matrimoni misti, quindi non solo la compresenza di identità diverse, ma anche in qualche modo andavano scomparendo queste identità, assumevano un valore sempre meno rilevante. Il sistema di Dayton, proprio, che invece è basato, incentrato sulla separazione fisica tra le identità nazionali e anche su una rilevanza fondamentale nella vita quotidiana proprio di queste appartenenze, perché ogni cosa che riguarda, diciamo, il rapporto tra il cittadino e lo Stato passa attraverso la propria appartenenza nazionale, dalle elezioni all'assunzione nei luoghi pubblici, eccetera, e quindi di fatto oggi è ovviamente quella appartenenza è l'appartenenza sulla quale si è giocata il conflitto, quindi anche la memoria del conflitto, della violenza subita o agita rimane incentrata su queste appartenenze. Quindi oggi è ancora più rilevante, queste appartenenze sono ancora più rilevanti, e vale la pena notare un altro paradosso proprio di Dayton, di quello che è successo alla fine del conflitto, cioè nel momento in cui l'Unione Europea si stava unificando definitivamente, no? Con gli accordi di unione di fatto dei primi anni 90, superando quindi i conflitti nazionali sostanzialmente che storicamente avevano diviso l'Europa, nel momento in cui la diplomazia statunitense, che rappresenta uno Stato che non è mai stato nazionalista nel senso come lo intendiamo noi, essendo multinazionale, multietnico per definizione, queste due strutture che sono appunto, che avevano una prospettiva di superamento dei nazionalismi e delle contrapposizioni etno-nazionali, propongono invece appunto con l'accordo di Dayton una netta separazione basata su queste appartenenze. E quindi in qualche modo la solidificano, la cristallizzano e la rendono centrale appunto nella vita quotidiana dei bosniaci di oggi. Dopodiché ovviamente c'è un gioco delle parti, nel senso ai nazionalisti che di fatto governano la Bosnia oggi fa comodo rappresentarsi come paladini dell'identità nazionale, ma al tempo stesso sono in qualche modo alleati tra di loro nella conservazione del sistema che gli permette di rimanere al potere e naturalmente nell'appropriazione delle risorse disponibili del paese in senso puramente economico e diciamo di rapina sostanzialmente di corruzione.
0: Dunque diciamo così c'è una abbiamo assistito nell'ex Jugoslavia alla costruzione vera e propria di identità, una costruzione drammatica, perché attorno alla costruzione di queste identità, che evidentemente esistevano già prima dello scoppio della guerra, ma in modo diverso, come ci avete spiegato, queste identità vengono cristallizzate, diventano uno strumento di costruzione del conflitto. conflitto tra le varie nazionalità all'interno della ex Jugoslavia su cui si costruisce la guerra, e poi vengono in qualche modo congelate queste identità, no? Invece che tornare indietro, una soluzione di prima della guerra, una situazione di prima della guerra, come quella che ci ha raccontato Eric Gobetti, invece si congela una situazione. Ecco, Alfredo Sasso, lei prima ci ha parlato di movimenti sociali, di giovani che in qualche modo nascono dopo, no? La prima generazione, dopo gli accordi di Dayton. Questi giovani mettono in discussione questo sistema, questa compartimentazione etnica?
3: Dunque, questi giovani nascono già all'interno di questo sistema, che è un sistema appunto condiviso tra queste due entità quasi statali, che hanno anche quindi sistemi scolastici diversi, con programmi scolastici diversi, e quindi anche forme di socializzazione sostanzialmente separata, talvolta anche in termini di modelli sociali. Sono stati sociali separati, anche welfare separati, quindi questo indubbiamente rende molto difficile pensare a forme alternative come base di rivendicazione, però allo stesso tempo le loro rivendicazioni nascono da bisogni, da domande in cui queste entità non solo non danno risposte, ma peggiorano la loro condizione di vita, peggiorano i loro orizzonti. Quindi per esempio nell'evoluzione dei movimenti sociali si vede paradossalmente che la stessa mobilitazione sociale in parte riflette le divisioni, perché laddove per esempio nel caso del 2014 delle grandi proteste sociali contro la privatizzazione delle fabbriche che nascono da parte di ambienti, soprattutto dei disoccupati di queste fabbriche privatizzate di Tuzla, privatizzate e poi fallite, quindi con questi gruppi di lavoratori che perdono non solo il lavoro, ma perdono anche il diritto alla pensione, perché i fondi di pensione vengono privatizzati e vengono dilapidati. Ecco, questa mobilitazione sociale si sviluppa in modo piuttosto frammentato nel territorio della Bosnia-Herzegovina, e in parte secondo le linee, non saprei dire se etniche, sicuramente le linee amministrative, quindi la vediamo in federazione, ma non la vediamo tanto in Repubblica Srpska, questa mobilitazione del 2014, così come invece altre mobilitazioni che vediamo nella Repubblica Srpska non sempre hanno un riscontro. Allo stesso tempo però sono questioni che nel lungo termine unificano le comunità. Per esempio, una delle grandi questioni che sarà sempre più centrale nei prossimi anni, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista delle comunità locali, sarà quello dell'energia, quindi dei progetti legati alle dighe, all'idroelettrico, dove ci sono delle proteste in ambito locale, perché questi progetti distruggono ecosistemi locali, e quindi ci sono anche delle forme di potenziali di collaborazione tra le comunità, per esempio. Però questo all'interno di un contesto estremamente frammentato, e dove gli investitori, anche gli investitori istituzionali, approfittano poi di queste divisioni e di questa debolezza delle istituzioni e di debolezza di uno Stato centrale.
1: Quindi pare di capire, Alfredo Sasso, che gli accordi di Dayton, la cristallizzazione di cui dicevamo prima, ha fatto sì che le nuove generazioni crescano, le generazioni che sono nate dopo

0: intraprendere un percorso di storia condivisa. Non condivido proprio il termine di memoria condivisa, perché la memoria in qualche modo è sempre soggettiva ed è sempre di parte, quindi è logico che, come dire, le memorie di chi ha subito violenza o di chi invece è stato nell'esercito non saranno mai compatibili in qualche modo tra di loro. Una storia condivisa si può provare a costruire naturalmente. Partendo da dati di fatto oggettivi, da ricostruzioni fattuali degli eventi, ma è molto difficile in questo contesto, tant'è vero che a proposito di programmi scolastici differenti, questo fa anche sì che in realtà anche a scuola, quindi nel contesto dove si forma già, come dire, l'idea del passato nell'insegnamento della storia, ci sono prospettive diverse di racconto, no? Di narrazione sul passato, che in realtà non hanno molto a che fare con la guerra, ultima guerra, perché a meno che non siano cambiate da poco le regole, fino a poco tempo fa i manuali scolastici in uso in Bosnia prevedevano soltanto una pagina, diciamo, con una cartina e una serie di date fattuali della guerra, niente di più. Quindi non c'era. Era proibito, diciamo, come dire, avere che ci fosse una narrazione diversa da questa, che era unica per tutti i manuali scolastici in uso in Bosnia. Ma tutta la narrazione precedente, in qualche modo, anticipa quel ragionamento. Quindi abbiamo manuali scolastici usati dai serbi, in cui c'è una storia del mondo, diciamo, incentrata sulla servitudine, sull'appartenenza identitaria al mondo serbo, di cui loro sarebbero una parte, diciamo, e quindi il riferimento sta da un'altra parte a loro, e in una prospettiva opposta a quella che troviamo nei manuali scolastici usati dai croati, stampati in Croazia, in cui c'è una prospettiva invece croato-centrica. Nei manuali invece utilizzati dai musulmani c'è un'attenzione particolare all'impero ottomano, a tutto ciò che è stato il retaggio dell'impero ottomano, della presenza quindi musulmana in quei territori. E quindi naturalmente sono modi di vedere il proprio passato in qualche modo inconciliabili, messi in questa forma, in cui in qualche modo per tutti e tre invece la lunga convivenza all'interno di uno stato unitario come è stata la Jugoslavia, che soprattutto nella fase socialista ha favorito invece la convivenza e diciamo, il superamento di queste contrapposizioni identitarie, viene vista in maniera negativa. E quindi di fatto oggi, non tanto a causa di quello che è successo, perché i conflitti sono anche superabili se poi ci si costruisce una narrazione sopra di riconciliazione, ma qui non c'è una volontà di riconciliazione, non c'è una volontà politica, non c'è una volontà geostrategica, non c'è una volontà economica, non c'è nessuno a cui interessa davvero la riconciliazione, se non appunto i giovani attivisti di cui parlava Alfredo prima e pochissime altre persone che hanno una prospettiva antinazionalista e pacifista, ma rimangono una minoranza in un contesto dominato invece da una visione ancora nazionalista, anche nel passato, naturalmente.
1: E dunque resta sotto la superficie cristallizzata dagli accordi di Dayton questa, diciamo così, questo conflitto nazionalistico e identitario che è stato appunto soltanto fermato, in qualche modo congelato, e chissà, ne abbiamo parlato oggi, chissà se le nuove generazioni riusciranno in qualche modo ad andare oltre, ad affrontare problemi sociali ed economici che ovviamente si presentano a ciascuno un po' nello stesso modo, come ci raccontava Alfredo Sasso. Noi ci dobbiamo fermare qui. Il nostro tempo si è concluso per questo approfondimento relativo ai 30 anni dagli accordi di Dayton. Non mi resta che ringraziare i nostri ospiti Eric Gobetti e Alfredo Sasso. Grazie mille.
0: Grazie a voi.
2: Grazie a voi.
1: E ricordo anche che Eric Gobetti sarà domani ospite del Festival Echi di Storia con una conferenza intitolata La pace ferita, popoli e confini.

0: finì nei Balcani 30 anni dopo Dayton. E grazie anche a te, Matteo.
1: Grazie a te, Mattia.
2: Rete 2.

0: I titoli dell'RG delle 13, chi in Consiglio di Stato dopo Christian Vitta per la successione in casa PLR, per ora si fanno soprattutto i nomi degli attuali consiglieri nazionali Farinelli e Giannini. In Ticino si intensifica la protezione contro il fumo e il consumo di altri prodotti come le sigarette elettroniche. Oltre alla prevenzione, si rafforzano controlli e multe per chi non rispetta la legge. Un errore di valutazione, un sistema che rende difficile misurare la pericolosità di una persona, è l'interrogativo sollevato dopo l'attentato di Winterthur. L'autore era stato dimesso il giorno prima dei fatti dalla clinica psichiatrica della città. Le spese militari russe, già al 40% delle uscite statali, stanno superando qualsiasi budget e previsione. Per finanziare esercito e difesa, il Ministero delle Finanze avrebbe imposto tagli in tutti gli altri settori. E intanto ci sono vive reazioni dei paesi occidentali dopo che un drone russo ha centrato un palazzo residenziale in Romania. Dalla Svezia alla Norvegia continua il sogno della Svizzera al mondiale casalingo di hockey.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Angela Straley con un successo di Chuck Berry, questa You Never Can Tell. Il Medioevo sono mille anni di storia in cui succedono, al contrario della Vulgata che dice che il Medioevo è stato un periodo oscuro della nostra storia, in cui succedono tantissime cose. Tante di queste cose continuano ad influenzare il nostro presente. Ce lo ha raccontato nella nostra serie Il Medioevo che è in noi Roberto Antonini nel corso di 10 puntate e oggi ci ascoltiamo insieme l'ultima puntata di Il Medioevo che è in noi.
1: Il Medioevo che vive in noi di Roberto Antonini.
2: Il Medioevo, come d'altronde anche molte altre fasi della storia, non ricorda molte donne. Qualche nome emerge con forza, donne di potere come Eleonora d'Aquitania o Matilde di Canossa, poche invece le donne artiste. Ma c'è una protagonista che svetta e che non possiamo rinchiudere in una particolare categoria. La sua figura è in effetti poliedrica. Filosofa, si è occupata delle sue visioni apocalittiche, musicista, compose un'ottantina di opere di natura religiosa e per certi versi medica, con una visione olistica anticipatrice dei nostri tempi, in cui solo recentemente la medicina si è smarcata da una visione meccanicistica. Santa Hildegarda, per la Chiesa, del 2012, visse nel XII secolo e così oggi ne sintetizza la figura una monaca benedettina. Il suo genio è poliedrico. Ella abbraccia e unifica in sé aspetti assai differenti del sapere e dell'agire umano, tanto da poter essere chiamata la Sibilla Renana, e tutta la sua opera, come la sua persona, sprigiona una travolgente energia spirituale che si risolve come un finale sinfonico. Poetessa, linguista, musicista, drammaturga e, è quanto ci interessa in questa sede, guaritrice, erborista, naturalista, botanica. Fonda un monastero a Bingen, nella Renania Palatinato, e un secondo a Aibingen, sull'altra sponda del Reno. Badessa dall'inventiva straordinaria, Hildegarda di Bingen mette in relazione la nostra salute con il cibo. Naturopata ante litteram, in una delle sue tante opere, Fisica, descrive 200 piante, oltre a 26 minerali, e una sessantina di uccelli. In Cause Cure, considerata una delle prime opere di medicina dell'Europa occidentale, porta la sua attenzione sul corpo umano, sulle malattie fisiche e psichiche e sui metodi di cura, dai problemi cardiaci alla demenza. Mette in relazione abitudini e malattia e cibo. Certo, lette con le conoscenze contemporanee, alcune affermazioni appaiono strambe, ad esempio quando scrive che la lebbra è effetto della collera abbinata alla tendenza a mangiare e bere troppo, o quando consiglia per la salute dei piedi di indossare scarpe fatte con la pelle dell'unicorno. Ma ci dice anche che bisogna mangiare, se possibile, farina integrale, non farina bianca o prodotti da essa derivata. Ci vorranno 8 secoli prima che questa consapevolezza si diffonda nelle nostre società. Leggiamo che il farro è un alimento sano, nutriente, così come le lenticchie, quasi leggendarie i suoi erbari, la ruta e l'assenzio consigliati per i dolori muscolari, il cumino contro il mal di stomaco, la lavanda ideale come olio per i massaggi, il finocchio per migliorare la digestione, le mandorle servono per scacciare le emicranie e comunque bisogna mangiarne regolarmente. L'assenzio poi è multifunzionale, ripulisce l'intestino e depura il fegato. I naturopati attingono ai consigli di Hildegarda, come nel caso dell'assenzio. Leggiamo sul sito Tesaura Natura. L'Artemisia absinthium agisce sul rene, su cui svolge sempre un'azione antinfiammatoria e protettiva. Nell'intestino infatti risiede la massima parte del nostro sistema immunitario. L'azione dell'assenzio su questo sistema così importante per l'assimilazione dei nutrienti e l'eliminazione dei cataboliti va inevitabilmente a rinforzare le nostre difese immunitarie, soprattutto nei confronti di malattie respiratorie. Mutatis mutandis è un copia e incolla dai manuali della badessa. A volte, naturalmente, la naturopatia tracima e la sua serietà è messa in dubbio seriamente dalla medicina scientifica, imbonitori che vendono tisane dimagranti o intrugli antitumori. Ma di questo non possiamo di certo volerne alla badessa. Con i suoi scritti, il Medioevo è molto presente in noi. Hildegarda di Bingen, tra l'altro, morì a 81 anni, età del tutto inusuale in un'epoca in cui la speranza di vita si aggirava sui 30 anni. Risultato delle sue erbe, della sua dieta, della sua visione olistica? Non lo sappiamo. Certo è che grazie a lei, alimentazione, spiritualità, filosofia, natura si sono integrate nella medicina tradizionale, facendola evolvere. L'alimentazione come migliore medicina, anche preventiva. Ecco la modernità di questa grande donna. Anche il digiuno diventa una forma di terapia, purifica il corpo dalle tossine, come confermerà la scienza nei nostri giorni. Ma non solo, la sua è una vera visione olistica, l'essere umano considerato in una dimensione spirituale e nel contesto della natura. Certo, può sembrare anacronistico mettere in relazione il nostro benessere con la fede, la malattia essendo un'emanazione, secondo il De Garda, del diavolo e dell'allontanamento da Dio. Ma di fatto si tratta di una visione che in un senso lato preannuncia il legame stretto tra benessere mentale e benessere fisico, tra spiritualità e corpo.
0: E noi salutiamo dunque questa serie che ci ha accompagnato per 10 puntate, che ci ha raccontato il Medioevo che continua a vivere nel nostro presente, una serie curata da Roberto Antonini. Il Medioevo che è in noi la potete trovare per riascoltare tutte le puntate sul nostro sito www.rsi.ch. E noi continuiamo in musica con Nathalie Dessay e Michel Legrand, La chanson des jumelles.

Nathalie Dessay, la sua voce con Patricia Petitbon, anche lei alla voce, e un pianoforte suonato da Michel Legrand, che è anche il compositore di questo brano, La Chanson des Jumelles. Passò l'infanzia nella bottega dei genitori, che costruivano recipienti di rame. In quella fucina, tramandata di generazione in generazione, il piccolo Antoni vede la materia trasformarsi. Nasce da questa esperienza il genio di Gaudì, che ha cambiato la materia in una sorta di Bibbia che parla agli uomini e alle donne di oggi. Barcellona si appresta a celebrare il 10 giugno i 100 anni dalla morte di Antoni Gaudì, con un ospite d'eccezione. Papa Leone XIV ha voluto infatti presiedere di persona una messa alla Sagrada Famiglia. La presentazione del pontefice dà corpo alle voci per le quali la Chiesa si potrebbe pronunciare a breve sulla beatificazione del cosiddetto architetto di Dio, che era solito ripetere che, aperte le virgolette, per far bene nelle cose c'è bisogno prima di tutto dell'amore, solo dopo della tecnica, chiuse le virgolette. Fu proclamato venerabile da Papa Francesco nell'aprile dello scorso anno per quello che viene ricordato come uno dei suoi ultimi atti di governo. Durante la messa papale verrà benedetta la Torre di Gesù Cristo, il cui termine dei lavori segna un ulteriore tassello al compimento del cantiere sempre aperto di questa basilica, ritenuta fra le opere d'arte più straordinarie, oltre che più visitate al mondo. Camilla Mesa, Remercier.

Camilla Mezza con questo brano Remerser. Parte alla Scala l'era di Myung-Woon Chung, che ne sarà direttore musicale almeno fino al 2030. La prossima stagione Chung aprirà con Otello di Giuseppe Verdi con la regia di Damiano Micheletto, titolo che alla Scala manca da 37 anni. Per la prima volta Otello non sarà dipinto di nero, dunque niente blackface, ha spiegato il sovrintendente Fortunato Ortombina. Questo sarà un Otello di anniversario, 50 anni dalla prima diretta della Rai, proprio con l'Otello diretto da Kleiber con la regia di Zeffirelli nel 1976, e i 10 della diretta sulla Rai dello spettacolo che anche quest'anno, grazie a Rai Cultura, sarà trasmesso su Rai 1. Chung dirigerà anche Macbeth in una stagione che include grandi classici come Bohème nell'allestimento di Zeffirelli e opere mai fatte come Nixon in Cina dell'americano John Adams e Don Chisciotte di Massenet. Non deve più avvenire che alla Scala manchino per tanti anni titoli del grande repertorio per paura che non si trovino le voci, ha detto Chung, ricordando che fra le 13 opere in programma nella prossima stagione ci saranno anche i Puritani, che mancano da 60 anni. Se non ci sono le voci, ha detto, dobbiamo trovarle e coltivarle. Come Scala abbiamo tanto lavoro da fare per delineare il profilo di una nuova generazione di cantanti. Novità dunque che arrivano dalla Scala e dal nuovo direttore. Ancora un po' di musica per noi con Lofi, Trouble.

E questa era la voce di Lofi con un brano intitolato Trouble. Ci scrive un'ascoltatrice, Silva, che al nostro numero WhatsApp ci dice: Gaudì un genio, sicuramente coltivava crocus. Non so perché parli di crocus, ma perché no? E sicuramente è vero, Gaudì era un genio, ne abbiamo parlato. Barcellona si appresta a celebrare i 100 anni dalla morte di Gaudì, con grandi iniziative. Anche il Papa, il nuovo Papa XIII, sarà a Barcellona per celebrare questo evento. Leone XIV, scusate. Sarà dunque il 10 giugno a Barcellona per celebrare Antoni Gaudì. Sono le 12.55, è il momento di salutarci. Alphaville si conclude qui con un ultimo brano con la voce di Maria Baptiste, e il brano si intitola 36th Street Midtown. E io vi saluto, vi ringrazio per essere stati e state con me per tutta questa settimana di Alphaville passata insieme. Settimana prossima sarà con noi Francesca Rodesino, e quindi appuntamento lunedì alle 11 per un'altra puntata di Alphaville. Ma naturalmente restate con noi, restate su Rete 2. Da Mattia Pelli l'augurio di una buona giornata in compagnia della nostra rete.

0: Ivo Silvestro, giornalista delle pagine culturali della Regione. Dalla filosofia al giornalismo all'insegnamento, a scrivere di scienza e pseudoscienza, di società, di tecnologia e di cinema. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Domani alle 12.35.
1: Rete 2.
2: Il Radio Giornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasier. Chi in Consiglio di Stato dopo Christian Vitta per la successione in casa PLR? Per ora si fanno soprattutto i nomi degli attuali consiglieri nazionali Farinelli e Giannini. In Ticino si intensifica la protezione contro il fumo e il consumo di altri prodotti come le sigarette elettroniche. Oltre alla prevenzione si rafforzano controlli e multe per chi non rispetta la legge. Un errore di valutazione o un sistema che rende difficile misurare la pericolosità di una persona? È l'interrogativo sollevato dopo l'attentato di Winterthur. L'autore era stato dimesso il giorno prima dei fatti dalla clinica psichiatrica della città. Le spese militari russe, già al 40% delle uscite statali, stanno superando qualsiasi budget e previsione. Per finanziare esercito e difesa, il Ministero delle Finanze avrebbe imposto tagli in tutti gli altri settori. E intanto ci sono vive reazioni dai paesi occidentali dopo che un drone russo ha centrato un palazzo residenziale in Romania. In apertura torniamo ad occuparci dell'addio alla politica cantonale da parte del consigliere di Stato Christian Vitta, perché dopo il suo annuncio all'interno del Partito Liberale Radicale, ma non solo, al suo interno a dire il vero, si è immediatamente scatenato il totoliste. Sono insomma iniziati a circolare i primi nomi di chi potrebbe sostituirlo, sono ipotesi che John Robbiani ha iniziato a sondare.
4: La base del PLR, e non solo la base, si aspetta una lista forte anche per parare il colpo di doversi presentare alle elezioni senza un consigliere di Stato uscente. È una lista forte, il presidente Alessandro Speziali l'ha del resto già promessa.
5: Sarà necessariamente una lista forte, eterogenea.
4: Dalla base, fin dall'annuncio di Vitta, sono arrivate proposte anche specifiche. Questa per esempio viene dall'ex gran consigliere Giorgio Galusero.
6: Credo che il momento sia topico, è necessario mettere in lista il massimo possibile. Io ho suggerito i due consiglieri nazionali.
4: Candidare dunque sia Alex Farinelli sia Simone Giannini.
6: Può essere veramente l'occasione di raddoppiare.
4: Ecco, ma cosa ne dicono i due interessati? Saranno davvero della partita? Sentiamo Alex Farinelli.
7: Politica cantonale ne ho già fatta in passato, quindi un po' la conosco. Avrò modo di riflettere nelle prossime settimane e poi con il partito si farà un discorso in merito a quello che potrebbero essere possibili candidature.
4: E sentiamo Simone Giannini.
8: È un'ipotesi a cui non avevo ancora pensato. La comunicazione del consigliere di Stato ovviamente apre ora la procedura di allestimento di una lista che dovrà essere forte. Io attualmente sono assorbito a Berna, una forte motivazione. Sarà comunque all'interno del partito che faremo una discussione anche magari in questo senso.
4: Possiamo però già dire chi non si candiderà: la gran consigliera Natalia Ferrara.
9: Ne ho parlato col presidente Speziali già quando mi sono messa a disposizione per l'ufficio presidenziale. Io non sarò candidata sulla lista del Consiglio di Stato.
4: E Alessandro Speziali, il presidente, sarà in lista.
5: Per ora, per tutto il tempo che potrò, metterò soprattutto le energie a costruire la lista. Preferisco dedicare le mie energie al partito e all'attività in Gran Consiglio, perché i dossier non mancano.
4: E in tutto questo discorso è importante ricordare che Christian Vitta ai nostri microfoni non ha escluso la possibilità di accettare una candidatura alle elezioni federali che si terranno nell'autunno dell'anno prossimo e dunque poco dopo le elezioni cantonali.
3: Il Ticino aggiorna le disposizioni contro il fumo e amplia le misure ai nuovi prodotti con nicotina. Dal 1 luglio entrerà in vigore un nuovo regolamento cantonale con controlli rafforzati e maggiore tutela dei giovani. Dettagli con Umberto Gatti.
10: Nuove regole in Ticino contro il fumo. La revisione allinea la normativa cantonale al diritto federale più recente e ridefinisce le competenze di vigilanza rafforzando i controlli e le sanzioni. Il nuovo regolamento cantonale includerà, oltre alle sigarette tradizionali e quelle elettroniche, anche prodotti a tabacco riscaldato, prodotti da fumo a base di erbe e i cosiddetti sacchetti di nicotina. Una scelta che tiene conto dell'evoluzione del mercato e della crescente diffusione di questi prodotti, spesso ritenuti meno rischiosi ma che presentano comunque effetti nocivi. Come dicevamo, il cantone interviene anche sul fronte dei controlli, riorganizzando i compiti di prevenzione e vigilanza. La competenza relativa ai test d'acquisto per verificare il rispetto del divieto di vendita ai minorenni verrà trasferita al laboratorio cantonale, che potrà anche sanzionare con multe i venditori che non rispetteranno questo divieto. All'ufficio di sanità invece spetterà il compito di perseguire le violazioni legate a pubblicità, promozione e sponsorizzazione, mentre restano invece invariati i controlli nei luoghi di lavoro e negli esercizi pubblici. La volontà politica è dunque chiara: non si vuole puntare solo sulla prevenzione e sensibilizzazione, che restano pilastri importanti, ma si vuole rafforzare anche la vigilanza con strumenti sanzionatori adeguati, mettendo l'accento sulla protezione dei giovani.
3: L'attentato terroristico di ieri alla stazione di Winterthur solleva vari interrogativi, uno su tutti. Com'è possibile che l'autore del gesto, un 31enne radicalizzato e con turbe psichiche, sia stato rilasciato il giorno prima da una clinica psichiatrica perché è considerato non pericoloso? Una valutazione che ieri il consigliere di Stato zurighese Mario Fehr ha definito errata. Facile dirlo a posteriori, meno per gli psichiatri ai quali mancano spesso informazioni sui precedenti penali dei pazienti. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
11: 3 uomini feriti a colpi di coltello. L'attentatore non uno sconosciuto per la polizia. Il suo nome era già emerso nel 2015 nelle indagini sulla moschea An-Nur di Winterthur. L'uomo era stato denunciato per propaganda in favore dell'ISIS. Da pochi giorni era ricoverato nella clinica psichiatrica di Winterthur fino a mercoledì sera, quando è stato rilasciato perché non ritenuto una minaccia né per se stesso né per gli altri. La domanda: com'è possibile? Jérôme Entras è professore di psicologia forense all'Università di Costanza. Certo, a posteriori la valutazione si è rivelata errata, ma lo psichiatra che l'ha presa non aveva tutte le informazioni di cui dispone ad esempio uno psichiatra forense, ha spiegato Endras ai colleghi di Radio SRF. Differenza decisiva: gli psichiatri forensi sono chiamati a elaborare perizie in ambito penale, a valutare la personalità e la pericolosità di un imputato. Nel farlo possono contare su tutte le informazioni disponibili, non così nella psichiatria per ricovero a scopo di assistenza. Questi psichiatri non hanno accesso ai precedenti penali, la loro attenzione si concentra su quanto i pazienti costituiscano una minaccia per se stessi, dice l'esperto. Intanto la clinica di Winterthur ha annunciato l'avvio di un'indagine amministrativa esterna per verificare come si sia arrivati alla decisione di dimettere l'uomo. Di certo non è il primo caso del genere. Diversi omicidi in passato hanno sollevato il problema della mancanza di un quadro completo a disposizione degli psichiatri. Tempo di cambiare? Per Jérôme Entras la decisione spetta alla politica. Ci sono buoni motivi per cui non si vuole dare accesso a tutte le informazioni, ma è una scelta che va costantemente rivalutata, dice Endras. Questione di protezione della sfera privata, ma anche di proporzionalità e risorse a disposizione, con migliaia e migliaia di persone ricoverate a scopo di assistenza ogni anno in Svizzera.
3: Dall'estero ora ci sono vive reazioni da parte dei paesi occidentali dopo che un drone russo ha centrato la scorsa notte un palazzo residenziale a Galați in Romania. Romania che è un paese NATO e che sulla carta, se attaccata, potrebbe chiederne l'intervento, anche se quest'ipotesi è remota. Chiara Savi.
12: È un'ondata di condanna unanime quella che proviene dai paesi membri dell'Alleanza Atlantica, uniti nel deprecare lo schianto di un drone russo sul tetto di un edificio residenziale di Galati, località nella Romania orientale. Bilancio: 2 feriti leggeri e un incendio che ha costretto i residenti ad abbandonare le proprie abitazioni. Galati, città sul Danubio, non è lontana dai confini con la Moldova e l'Ucraina. E secondo quanto affermato dal Ministero rumeno della Difesa, Mosca ha lanciato alcuni droni contro obiettivi ucraini non lontano dalla frontiera fluviale con la Romania. Uno di loro ha sconfinato. Un'incursione irresponsabile, siamo al fianco di Bucarest, ha affermato l'ambasciatore americano alla NATO. Un fatto grave: Mosca non può violare la sovranità rumena e lo spazio euroeuropeo, è il messaggio che arriva da diverse personalità europee. Solidarietà totale alla Romania, ha commentato il segretario generale della NATO Mark Rutte, che si è ben guardato, come tutti, dall'andare oltre. Condanna, certo, ma nessuno ha citato l'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico. Un attacco a un paese NATO è un attacco a tutta l'alleanza e si può chiedere l'intervento militare degli altri membri. Significherebbe reagire contro la Russia, uno scenario di guerra globale che nessuno vuole.
3: E l'invasione russa dell'Ucraina inizia a far sentire i suoi effetti sui conti statali. Il ministro delle finanze russo ha infatti chiesto agli altri ministri di tagliare i costi e destinare fondi alle spese militari anche per i prossimi anni. Ci dice di più Marzio Minoli.
13: A portare alla luce i problemi finanziari del governo russo è stato il Financial Times. Il quotidiano britannico infatti è venuto a conoscenza di una lettera che il ministro delle finanze russo Anton Siluanov ha inviato agli altri membri del governo, chiedendo loro di tagliare le spese per sostenere l'industria bellica. Infatti nel documento si dice che la spesa supererà di 28 miliardi di dollari il budget previsto. Un grosso problema per Putin è questo, nonostante per il 2026 Mosca abbia già stanziato 238 miliardi di dollari per la guerra, una cifra che corrisponde al 40% di tutte le spese statali. La Russia aveva sì preventivato un deficit statale per il 2026 a causa della guerra, ma a fine maggio questo deficit previsto è già stato ampiamente superato, portando l'ammanco di cassa ai livelli più alti dall'inizio delle ostilità nel 2022 e la situazione è destinata a peggiorare nei prossimi 2 anni. Un aiuto alla Russia arriva sicuramente dall'aumento del prezzo del petrolio dovuto alla guerra in Iran, ma sempre Financial Times ritiene improbabile che gli introiti supplementari possano bastare a coprire la voragine finanziaria. Se a 4 anni dall'inizio del conflitto e relative sanzioni contro la Russia, l'economia del paese si è dimostrata tutto sommato resiliente, ora tra la popolazione crescono le preoccupazioni sui tagli previsti e non si escludono eventuali aumenti di tasse.
3: E sempre in tema di spese per la difesa, il governo italiano potrebbe ridimensionare il piano lanciato a livello europeo. Il 31 maggio, dopodomani, scade il termine per presentare i progetti, ma l'Italia si sta appunto indirizzando verso una rinuncia ai 10 miliardi di euro per investimenti nel settore della protezione dei propri confini. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
14: La premessa è che il Security Action for Europe, per brevità SAFE, è uno strumento di prestiti che la Commissione europea ha pensato per rafforzare gli armamenti contro la minaccia russa e bilanciare il disimpegno americano di Donald Trump. L'Italia in questo contesto aveva prenotato quasi 15 miliardi di euro da impiegare appunto nella sicurezza. Poi però sono intervenute alcune novità, se si può chiamare novità la guerra in Iran. La crisi energetica che ne è derivata e che il governo italiano sta affrontando a suon di proroghe al taglio delle accise, ha imposto a Giorgia Meloni un cambiamento di rotta. Servono più soldi per rispondere al caro energia e dunque ha chiesto all'Europa di trasgredire al patto di stabilità e ha chiesto anche, lo ha detto ancora ieri in un'intervista, di considerare paritaria la crisi energetica con la necessità di difesa dei paesi. Per questo, allo scadere fra 2 giorni del termine per presentare la richiesta di prestito davanti all'Europa, è molto probabile che l'Italia non andrà oltre i 5 miliardi di euro per progetti già avviati. Il resto resterà all'Europa. Il segnale è chiaro e segue gli umori e le priorità dei cittadini e delle cittadine, che sono prima le bollette e poi la difesa.
3: Sanzioni contro l'Iran aggirate da una società svizzera attraverso una flotta fantasma. Un'inchiesta dei colleghi di SRF ci porta a Ginevra e a Dubai, dove un imprenditore da tempo nel mirino delle autorità statunitensi farebbe affari con persone legate ai vertici del regime iraniano. Coinvolte sarebbero però diverse aziende elvetiche. Alessio Veronelli da Berna ci racconta questa vicenda.
15: Una scia in mare che parte dall'Iran, passa per Dubai, va in giro per il mondo prima di finire in Svizzera. Diverse società elvetiche sono infatti accusate di essere coinvolte negli affari di una flotta ombra di petroliere e di finanziare, aggirando le sanzioni, i guardiani della rivoluzione iraniani. Il dito è puntato essenzialmente sulla ginevrina Fractal Shipping S.A., ora ProGwin Shipping S.A., che nel 2022 ha assunto la gestione di una flotta di circa 30 vecchie petroliere e trasportava greggio russo. Con l'inasprimento delle sanzioni occidentali contro Mosca, però, la società ha aperto una filiale a Dubai, ma dallo scorso anno figura sulla lista delle sanzioni statunitensi. Secondo Washington, infatti, imprenditore e aziende farebbero parte di una rete di scambi che vede coinvolte persone legate ad attuali o ex alti dirigenti di Teheran. È un commercio estremamente lucrativo, ma anche con rischi elevati, sostiene il politologo Sasha Lohman. Ma visti i potenziali profitti, ci sono persone che i rischi se li assumono. Parliamo di guadagni di 150-200 milioni di dollari a carico, e con questi margini si rientra in fretta degli investimenti fatti per l'acquisto delle petroliere. Armi russe per petrolio iraniano, che finirebbe poi in Cina e India illegalmente via porti russi e trasportato con navi ombra appartenenti alla società ginevrina sotto accusa, società che peraltro nel 2025 indicava un fatturato annuo superiore al miliardo di dollari. Ritengo ci sia un chiaro aggiramento delle sanzioni internazionali, sostiene l'avvocato zurighese Daniel Weber, esperto del settore. Coinvolte sarebbero però anche altre società con sede o filiali in Svizzera, sedi e filiali da Dubai a Londra, gestite da persone dalle più svariate nazionalità. Sollecitata dai colleghi di SRF, la Segreteria di Stato dell'Economia non si è però espressa sui casi né su eventuali violazioni delle sanzioni imposte dalla Confederazione.
3: Il turismo svizzero torna a crescere anche al di fuori degli hotel. Nel 2025 il settore paralberghiero ha segnato un aumento di quasi il 5% con 18 milioni di pernottamenti. A trainare l'aumento è il ritorno degli ospiti stranieri che hanno scelto soprattutto case di vacanza e campeggi. Sentiamo Anna Valenti.
16: Sono le case vacanza la formula più gettonata dai turisti che hanno scelto di visitare la Svizzera pernottando in strutture alternative agli hotel. Quasi uno su due, il 40%, ha scelto di risiedere in appartamenti, chalet o abitazioni destinate all'affitto turistico, che restano il pilastro del paralberghiero. 7 milioni e 400 mila pernottamenti generati da questo segmento, una crescita di oltre il 4% rispetto allo scorso anno, trainata soprattutto dal ritorno degli ospiti stranieri, europei per quasi l'80%. Piace sempre di più anche l'opzione degli alloggi collettivi, vale a dire ostelli, capanne, strutture per grandi gruppi come le case montane, che totalizzano 5 milioni e mezzo di pernottamenti. Ma il settore più dinamico, quello che cresce più di tutti, è quello dei campeggi, che raggiungono 5,2 milioni di pernottamenti nel 2025, un'opzione che sembra piacere soprattutto alla clientela estera. La domanda indigena infatti è in leggero calo. Nel complesso il paralberghiero supera i 18,1 milioni di pernottamenti nel 2025, e se la clientela estera è tornata a crescere, gli svizzeri restano lo zoccolo duro del settore, totalizzando 11 milioni di notti. Parlando di durata, i soggiorni più lunghi sono nelle case vacanza, con quasi 6 notti di media. La regione più scelta in questo caso è quella delle Mano. 2,8 notti di media invece sia per chi sceglie gli alloggi collettivi sia per i campeggi. La differenza sta però nella destinazione. I primi preferiscono la Svizzera orientale, i secondi invece le Mano e Altipiano.
3: Era l'ultimo contributo di questa edizione, adesso c'è lo sport.
2: Lo sport.
17: Ben ritrovati, iniziamo dall'hockey perché 4.473 giorni dall'ultima volta la Svizzera è tornata a battere la Svezia in un mondiale, una vittoria scaccia pensieri, con i rossocrociati ora confrontati con l'ostacolo Norvegia in semifinale. Svizzera-Norvegia e Canada-Finlandia, questo il programma di domani. Nel 2028 invece la Svizzera ospiterà un altro mondiale, quello femminile, dopo le esperienze dei mondiali under 18 maschili e femminili fino appunto ai campionati del mondo di Zurigo e Friburgo. Nel tennis, tre le svizzere impegnate nel terzo turno del Roland Garros, dopo Victoria Golubic contro l'Ucraina Kostyuk. Nel primo pomeriggio Jill Teichmann affronta la ceca Muchova, in serata Belinda Bencic e la statunitense Stearns. Infine nel ciclismo, il Giro d'Italia presenta la 19ª tappa, si scatta da Feltre, si attraversano le Alpi Bellunesi e si arriva ad Alleghe. Una tappa senza respiro, relativamente corta, ma dal dislivello importante dopo 3 settimane di gara, impreziosita dalla cima Coppi, sempre saldamente in rosa il danese Vingegaard.
3: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. In tutta la Svizzera trascorrerà un pomeriggio sempre soleggiato e caldo, con solo una debole tendenza a un isolato rovescio lungo le Alpi. Le temperature massime al nord raggiungeranno i 30 gradi, al sud i 32. Ed ora passiamo alle previsioni per domani sabato 30 maggio. E vi posso dire che anche domani sarà una giornata soleggiata e calda in tutta la Svizzera, con la presenza di velature ad alta qualità. Si formerà qualche cumulo in montagna, ma con una debole tendenza a un rovescio nelle Alpi. Le temperature raggiungeranno i 30 gradi. Per ora è tutto dalla redazione meteo Giada Rossi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Oggi è venerdì e vogliamo dedicare questa puntata a un ensemble svizzero e noi vogliamo dedicare questo spazio all'ensemble Bayuna, formazione svizzero-spagnola che negli ultimi anni si è distinta per una linea artistica precisa e riconoscibile. Esplorare il repertorio della prima metà del Novecento mettendolo costantemente in dialogo con il nostro presente. Un approccio che nasce da un'idea molto chiara di programmazione, superare barriere estetiche e cronologiche e costruire dei ponti tra linguaggi, tradizioni e sensibilità diverse. È una visione che si riflette anche nel nome stesso dell'ensemble, scelto in omaggio alla pianista spagnola Pilar Bayona, figura di riferimento per il Novecento iberico capace di coniugare rigore, curiosità e apertura interdisciplinare. L'ensemble Bayona nasce nel 2017 attorno all'impulso del violoncellista Eros Iaca, oggi direttore artistico, e noi dedicheremo la seconda parte di trasmissione proprio a lui. Fin dagli esordi si caratterizza per una forte attenzione alla drammaturgia del concerto, non semplici successioni di brani, ma percorsi pensati, costruiti, narrativi. Il debutto all'Auditorio de Zaragoza segna l'inizio di un percorso che sviluppa rapidamente anche a livello internazionale. Nel 2018 arriva il premio CREAR per l'innovazione artistica, mentre nel 2020 il premio Twight e Ursula Mamlock apre al debutto alla Konzerthaus di Berlino, trasmesso da Deutschlandfunk. Da lì in avanti l'ensemble consolida la propria presenza tra Svizzera e Spagna, con tappe in importanti sale e festival. Uno degli aspetti più interessanti del loro lavoro è la riscoperta di repertori poco eseguiti. È il caso di Josef Lauber, compositore svizzero tra 800 e 900 che oggi torna gradualmente all'attenzione del pubblico. Lauber si forma tra Zurigo, Monaco e Parigi, dove studia con Jules Massenet e sviluppa una scrittura che riflette il tardo romanticismo europeo, con una particolare attenzione alla costruzione formale, al contrappunto e alla ricchezza timbrica. Nel corso della sua carriera compone oltre 200 opere, spaziando dall'opera al sinfonico, dalla musica sacra alla produzione cameristica. Tra queste il quintetto su temi svizzeri opera 6, scritto nel 1899, rappresenta una sintesi particolarmente riuscita tra linguaggio colto e materiale popolare. Nel secondo movimento, un andante commoto, l'intero discorso musicale si sviluppa attorno a una melodia semplice di origine popolare, il Guggisberglied, probabilmente uno dei canti più antichi della tradizione svizzera. Il violoncello lo espone inizialmente su un accompagnamento leggero del pianoforte e da lì prende avvio una serie di variazioni continue che trasformano progressivamente il materiale senza mai tradirne l'essenza. Ascoltiamo allora di Josef Lauber dal quintetto su temi svizzeri per pianoforte, due violini, viola e violoncello in Fa maggiore opera 6, tema e variazioni su un Guggisberglied e poi il quarto movimento allegro vivace. L'ensemble Bayona, Maria Florea e Simone Roggen violini, Maria Moros viola, Eros Iaca violoncello. Si tratta di una registrazione per Eudora Records del 2024.

Abbiamo ascoltato di Josef Lauber dal quintetto su temi svizzeri per pianoforte, due violini, viola e violoncello in fa maggiore opera 6, il secondo movimento tema e variazioni su un Guggisberg-Lied e il quarto movimento allegro vivace. Si tratta di una registrazione di Eudora Records del 2024 con l'ensemble Baiona, al quale stiamo dedicando questa puntata di concerto.ch. Dallo stesso progetto discografico dell'ensemble Baiona ci spostiamo ora in un altro universo sonoro, quello di Manuel de Falla e del suo celebre El Amor Brujo, qui presentato nella trascrizione cameristica di José Luis Turina. Si tratta di un'opera dalla genesi complessa, la prima versione risale al 1915, ed è concepita come una gitaneria, un racconto musicale legato alla tradizione gitana, scritto per voce e piccolo ensemble. Negli anni successivi Falla rielabora più volte il lavoro, fino ad arrivare alla versione sinfonica degli anni 20, nella quale la componente coreografica e orchestrale si amplia notevolmente. Alla base c'è sempre lo stesso elemento, il rapporto con la tradizione popolare andalusa, con i suoi ritmi, le sue cadenze, le sue modalità espressive. Falla non si limita a citare il folklore, ma lo trasforma, lo rielabora, costruendo quello che è stato definito un folklore immaginario. Nell'elaborazione di José Luis Turina, questo universo viene riportata una dimensione più raccolta, quasi cameristica, ma senza perdere energia e carattere. Un elemento decisivo è la scelta della cantaora al posto della voce lirica, una decisione che rafforza il legame con la tradizione flamenca e restituisce l'intensità narrativa della storia di Candelas. Noi allora vogliamo ascoltare Manuel de Falla e José Turina in El Amor Brujo, questo balletto in un atto opera 165, qui in un'elaborazione per pianoforte, due violini, viola, violoncello e voce, con l'ensemble Baiona insieme alla voce di Maria José Pérez.

È l'amor brujo, questo balletto in un atto opera 165 di Manuel de Falla, qui rielaborato da José Turina per pianoforte, due violini, viola, violoncello e voce. L'ensemble Bayona era qui insieme alla voce della cantante Maria José Pérez. Si tratta di una registrazione per Eudora Records del 2024. Figura centrale del progetto dell'ensemble Bayona è Eros Yaha, violoncellista e direttore artistico, musicista attivo sulla scena internazionale, con una carriera che lo ha visto esibirsi come solista in importanti sale europee e collaborare con compositori come Heinz Holliger e Helmut Lachenmann. Accanto all'attività con l'ensemble, Yaha porta avanti progetti personali che intrecciano ricerca e interpretazione, tra questi Parfum Sonore, dedicato alla Parigi musicale dei primi anni del Novecento. Un contesto straordinariamente fertile in cui si incontrano e si influenzano compositori, interpreti e pedagoghi. Al centro di questo racconto troviamo le sorelle Nadia e Lili Boulanger, figure fondamentali per comprendere quell'epoca. Lili, prima donna a vincere il Prix de Rome nel 1913, è una personalità di straordinaria sensibilità, la cui carriera viene tragicamente interrotta dalla morte prematura nel 1918. Ascoltiamo ora Nadia Boulanger dai Trois pièces pour violoncello e pianoforte. Vogliamo ascoltare Modéré et Sans vitesse et à l'aise. Si tratta di un estratto da questo CD Parfum Sonore uscito nel 2020 per Columna Musica.

Presenta un punto di snodo nella musica francese, un compositore che partendo dall'eredità di Mozart riesce a rinnovare il linguaggio melodico con uno stile personale, fatto di equilibrio, eleganza e misura. Tra le sue pagine più celebri troviamo la Sicilienne, originariamente concepita in un altro contesto, ma divenuta poi uno dei brani più amati, anche nella versione per violoncello e pianoforte, che noi ora vogliamo ascoltare ora con Eros Yaha violoncello e Jorge Nava al pianoforte.

La Sicilienne di Gabriel Fauré per violoncello e pianoforte in sol minore, opera 78, con Eros Jacha, violoncello e organ ava pianoforte, un estratto da un album per Columna Musica del 2020, Parfum Sonore. E noi come ultimo ascolto ascoltiamo ancora un estratto da quello stesso disco, chiudiamo con un'altra pagina di Fauré. Papillon, composta nel 1884 su richiesta del suo editore. Un brano brillante e leggero pensato come pezzo da salotto che richiama la tradizione dei Feenstücke mendelssohniani. Qui la scrittura diventa agile, luminosa, quasi impalpabile. Il volo di una farfalla si traduce in linea musicale tra virtuosismo e grazia.

0: Papillon di Gabriel Fauré per violoncello e pianoforte, la maggiore opera 77 con Eros Chiaka, violoncello e organava pianoforte da questo CD Parfum Sonore del 2020 per Columna Musica. E con questo ascolto si conclude qui anche la nostra puntata di oggi di Concerto.ch dedicata all'ensemble Bayona Eros Chiaka. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: ridotto dell'opera con Davide Fersini.
1: Ben ritrovati a tutte le persone in ascolto. La puntata di oggi si apre con un'opera di cui i melomani a fatica e con molte precauzioni scaramantiche pronunciano il titolo. Mano dunque agli amuleti, perché oggi parliamo de La forza del destino, senza dubbio il dramma più spettacolare e grandioso di Giuseppe Verdi, non a caso talvolta paragonato a un dipinto di Bruegel per l'ampiezza del respiro e il complicatissimo intreccio tra vicende private ed eventi storici, che genera quasi come in una rifrazione prismatica un'infinità di possibili letture ed interpretazioni drammaturgiche. Quella scelta dalla regista Julia Lwowski e dal collettivo Hauen und Stechen privilegia la decostruzione della trama in favore di una trasformazione dello spazio scenico in contesto social mediatico. Azzardo o colpo di genio? Ne parleremo con Alberto Napoli, che per noi ha assistito ad una delle prime recite. Dopodiché ci trasferiamo idealmente a Foggia, dove dal 5 al 20 giugno si tiene un nuovo festival operistico interamente dedicato al compositore italiano Umberto Giordano, sotto la direzione artistica di Gianna Fratta, che sarà nostra ospite per raccontarci la genesi e le proposte di questa nuova ed interessante realtà italiana. Ma noi, come detto, partiamo da Verdi.

0: La musica di Giuseppe Verdi apre questa nostra puntata del Ridotto dell'Opera, un titolo, come abbiamo detto, per il quale bisogna munirsi di amuleti. Lo avrà fatto sicuramente Alberto Napoli per andare a Berna ad ascoltare questa nuova produzione di cui molto si è parlato e non sempre in termini positivi, proprio per una questione di regia, soprattutto precipuamente. E allora, prima di ogni altra cosa, Alberto Napoli, devo chiedere che cosa si vedeva e che cosa raccontava questa produzione nuova della Forza del Destino di Berna?
1: Ma questa è una domanda da 100 milioni di dollari perché ci sono veramente tante cose che accadevano in scena già da prima dell'inizio effettivo dell'opera. È una risposta a cui probabilmente persone diverse potrebbero dare anche delle risposte diverse. Io ovviamente ho il mio punto di vista, ho la mia interpretazione, ma è soltanto una tra le tante possibili. Sicuramente una regia in cui succedono tante cose in parallelo, sia sulla scena sia nei video, perché sì, è una di quelle regie in cui c'è un ampio uso dei video. Inizia in realtà ancora prima dell'inizio della sinfonia, quando il pubblico è seduto in sala e improvvisamente compare a girare tra i ranghi e a intervistare gli astanti del pubblico una crew fittizia di un canale televisivo SF Plus, che chiede appunto al pubblico che cosa si aspetta, che cosa non vede l'ora di vedere in questa serata all'opera. Le risposte possono essere le più variegate, effettivamente le persone rispondono comunemente: non vedo l'ora di sentire i cantanti, di vedere i costumi, di sentire l'orchestra. Mi piace Verdi semplicemente, per questo sono qui.
0: Ma la domanda è: queste riprese venivano proiettate su uno schermo a favore della sala oppure era solo un gioco appunto di recitazione per i presenti in platea?
1: Precisamente sì, le risposte venivano riprese con un microfono e con una videocamera e poi proiettate anche sul fondale del palco.
0: Tutto questo prima della sinfonia. Dopodiché, che cosa succedeva?
1: Dopodiché, in realtà, l'ultimo gruppo di persone intervistate erano un gruppo sempre di persone che sembravano far parte del pubblico, ma in un palco laterale, proprio accanto al palcoscenico, e lì si riconosceva, erano effettivamente i protagonisti dell'opera, che pure venivano interrogati. Di fatto, questo è un modo forse per annullare un po' il grosso diaframma che c'è tra il pubblico e quello che avviene sulla scena. In questo modo era come se la regista ci invitasse a fare uno zoom su queste ultime persone intervistate per prendere effettivamente visione e conoscenza del loro dramma personale e familiare. In sostanza, più che essere, diciamo, una vicenda emblematica in primo piano rispetto allo sfondo di un contesto storico particolarmente ampio, si trattava di conoscere la vicenda personale di alcune persone che potremmo essere anche noi o potrebbero essere i nostri vicini di casa in un contesto come quello odierno, che comunque è dominato da una grande violenza e dalla presenza continua della guerra.
0: Dopodiché l'azione si dovrebbe svolgere tra il Nuovo Mondo e l'Europa, e in particolare in Spagna e in Italia nel XVIII secolo. Che cosa si vedeva a Berna?
1: Questa è un'ambientazione e una messa in scena senza dei particolari connotati temporali. Siamo proprio in un mondo più astratto. Se proprio vogliamo attribuire una connotazione temporale, direi che si tratta di un futuro post-apocalittico, per così dire. Nel senso, non c'è tecnologia, ma di certi costumi, specialmente con i loro colori assolutamente non naturali, non suggeriscono un'ambientazione storica specifica. Anche la scenografia in realtà rinuncia a dei dettagli realistici che possano connotare in modo molto pertinente queste ambientazioni quasi romanzesche, quindi non troviamo caratterizzazioni specifiche di luoghi come Siviglia, Cordova, Velletri e ambienti molto diversi tra loro e quasi contrastanti come il palazzo nobiliare da una parte, la taverna dall'altra, le scene in convento, le scene sul campo di battaglia. Ambientazioni in qualche modo riconoscibili, ma soltanto se si conosce già a priori la storia.
0: Dunque, il tema rimane quello del cambiamento drammaturgico, mi pare di capire, perché se i costumi ci mettono in un ambiente genericamente corrispondente e anche le scene a quello che succede nel libretto, il tema è che cosa è cambiato, che cosa vuole trasmettere questa drammaturgia.
1: Questa drammaturgia vuole forse appunto trasmettere una presa di consapevolezza di quelli che sono i temi affrontati in quest'opera da un lato e anche di ciò che rappresenta andare a vedere un'opera italiana dell'Ottocento, del più grande compositore, in un teatro all'italiana. Però possiamo arrivarci forse per gradi. Intanto c'è da dire che appunto c'è una massiccia presenza di video durante tutto lo spettacolo perché c'è proprio un videomaker sul palco che riprende le azioni dei vari attori e le proietta sul fondale. Ora questo non potrà mai piacere a tutti, anzi sicuramente solleverà molte critiche, perché è inevitabile, ed è un po' il grande tema del regi-theater, particolarmente invasivo, specialmente dell'uso dei video, di fatto ci si concentra su quello che viene proiettato in fondo al palco e si perde un po' di vista o ci si distrae da tutto quello che è il lavoro dei cantanti e dell'orchestra. Questo effettivamente è un compromesso a cui il pubblico che vuole andare a vedere quest'opera in questo allestimento deve accettare. Anche proprio i momenti più memorabili, secondo me, i momenti più pregnanti dell'opera sono di fatto dei momenti che avvengono in video. Ad esempio, vediamo un intervento che apre il finale del secondo atto. Compare questa figura di una santa, santa liberata, Heilige Kümmernis, una santa della devozione popolare, quindi non riconosciuta dalla Chiesa, che è la santa a cui in questo allestimento i frati del convento sono devoti. Ora, chi è questa Heilige Kümmernis? È una santa, secondo la tradizione, che volendo sfuggire a un matrimonio con un pretendente, pregò tanto Dio per poter risultare a lui ripugnante, e il suo desiderio fu avverato nel momento in cui il suo volto fu ricoperto da una folta barba. A questo punto il suo pretendente non la volle più sposare. E quindi è questa santa che ovviamente anche piega le regole di presentazione del genere a cui siamo più abituati. Questa Heilige Kümmernis compare e declama un inno, o se vogliamo, un salmo dedicato alla Vielfalt, quindi dedicato alla molteplicità o, se si vuole, alla diversità. Si può pensare anche a un altro momento particolarmente rappresentativo, cioè il finale vero e proprio dell'opera, nel quale, sempre su video, vediamo le figure di Leonora, di Alvaro e di Carlo che si ricongiungono a se stessi bambini. Io ho interpretato come un gesto in qualche modo di pietà da parte della regista, che vuole dare questo momento comunque di riconciliazione e di serenità a queste figure, due in punto di morte e una che comunque è destinato a vivere solo e carico di un senso di colpa, figure che sono fondamentalmente tre sventurati. Alvaro sventurato perché effettivamente perseguitato da un destino avverso, Leonora sventurata perché è vittima di quello che comunemente chiamiamo patriarcato, e però anche Carlo, questo forse è l'aspetto che un pochino più sorprende, vittima anche lui della sua stessa sete di vendetta e di questo imperativo perverso del delitto d'onore.

0: Il celeberrimo Rataplan di Preziosilla, interpretato dalla voce del mezzosoprano Yevgena Asanova, con l'accompagnamento della Bern Symphony Orchestra sotto la direzione di Alievtina Joffe, che del teatro di Berna è anche direttrice artistica. Ecco, abbiamo parlato a lungo della regia firmata da Julia Lvovsky e dal suo team, naturalmente, e come sempre in una condizione come questa di regie teatro e di superimposizione di temi, la domanda non può che essere: funzionava?
1: Secondo me sì, è una drammaturgia riuscita, posto che appunto i dettagli da seguire e anche le vicende parallele che si susseguono rendono molto difficile riuscire ad afferrare ogni singolo dettaglio, questo c'è da dire. Certo. E bisogna di nuovo accettare il compromesso del fatto che sì, si tratta di una superimposizione, si tratta di una messa in scena assolutamente non tradizionale. La cosa forse che la regista ci vuole dire, oltre appunto a esprimere una certa empatia e una certa comprensione del dramma a cui i protagonisti sono sottoposti, sta forse nella presenza di alcune comparse che compaiono già prima dell'inizio dell'opera, travestite da Verdi. Sono dei fan di Verdi travestiti, diciamo, in cosplay verdiano, i quali poi a un certo punto, verso la fine dell'opera, hanno un intervento in cui leggono un testo contro il razzismo. Io credo che questo dettaglio, ossia questi fan di Verdi sfegatati che poi però si spogliano del loro travestimento da Verdi e declamano un testo antirazzista, unito appunto alla richiesta, quasi alla sollecitazione da parte del videomaker di chiedere al pubblico che cosa si aspetta dalla serata, ha proprio a che fare con la messa in discussione dell'estetica e anche proprio della ritualità dell'opera, in particolare l'opera per eccellenza che è quella italiana, ottocentesca, Verdi, in un teatro come quello di Berna. Credo che l'invito da parte della regista sia a godere da una parte lo spettacolo, però d'altra parte non dimenticare tutta una serie di criticità e una storia, comunque un portato storico pesante, che questo tipo di tradizione che ancora appassiona, però porta con sé, questo va riconosciuto.
0: A questo proposito ricordo che chi volesse andare a Berna per vedere, a questo punto mi sembra la parola giusta, questo spettacolo, ha ancora l'opportunità di farlo il 9 di giugno alle 19.30 e il 19 di giugno sempre del 2026 sempre alle 19.30, sarà l'ultima volta in questa stagione, ma siamo sicuri che verrà ripreso in futuro. Ci rimane ancora da parlare della parte musicale, allora io partirei dalla direzione d'orchestra affidata ad Alievtina Joffe, che del teatro da questa stagione è anche direttrice artistica. Come se l'è cavata?
1: La direttrice mi sembra che se la sia cavata molto più che bene. Si tratta di una partitura densa, di una partitura comunque dove l'orchestra è molto presente, e si tratta di una partitura in cui tra l'altro sono presenti dei cori in scena e anche fuori dalla scena. È veramente un'opera abbastanza impegnativa. Devo dire che lei l'ha fatta molto bene, con il giusto trasporto, le giuste dinamiche, molta precisione, devo dire, proprio una lettura trasparente e precisa.
0: Veniamo ai cantanti e partiamo da un vero e proprio astro nascente nel firmamento della lirica. Si tratta di Caterina Marchesini, che interpreta Donna Leonora. Come se l'è cavata?
1: Mi è piaciuta moltissimo, è una parte impegnativa, comunque un soprano abbastanza spinto per poter attraversare il muro dell'orchestra che c'è in quest'opera, e al tempo stesso però rimane sempre baciata da una certa grazia, da una certa freschezza nella voce.
0: Concludiamo almeno con gli ultimi due ruoli principali. Stiamo parlando del baritono Gustavo Castillo nel ruolo di Don Carlo di Vargas e del tenore Mikhails Chulpaevs come Don Alvaro.
1: Un tenore veramente molto molto solido, molto bravo e caratterizzato soprattutto da una voce con degli acuti particolarmente penetranti e particolarmente ricchi di armonici. Devo dire, nella serata, forse il mio secondo preferito, perché sono stato tanto colpito da Caterina Marchesini, ma sicuramente il più acclamato dal pubblico. E poi, appunto, la parte del baritono di Gustavo Castillo, un baritono sicuramente dal timbro più suadente, che riesce a non essere mai pesante e al tempo stesso molto agile, con una certa forza anche drammatica nella voce. Quindi devo dire un trio molto molto solido, molto convincente. In generale un bel equilibrio e una buona formazione.
0: Benissimo, e allora noi salutiamo Alberto Napoli con l'aria più celebre dell'opera Pace mio Dio, interpretata dalla sua eroina Caterina Marchesini nel ruolo di Donna Leonora. La Berner Symphony Orchestra è diretta da Alieftina Joffe.

0: La seconda parte del ridotto dell'opera ci porta molto distanti da Berna, ci trasferiamo nel sud dell'Italia, nella precisione a Foggia, per incontrare la direttrice d'orchestra Gianna Fratta, che è anche direttrice artistica di un neonato festival dedicato a Umberto Giordano. Un festival dalle grandi ambizioni, dalle grandi prospettive. E allora, prima di ogni altra cosa, devo chiedere a Gianna Fratta come nasce questa idea di un festival interamente dedicato a un autore di cui, tutto sommato, e per essere molto onesti, ormai in repertorio c'è soltanto Andrea Chenier.
1: Allora, intanto Umberto Giordano è un grandissimo compositore d'opera ed è però l'unico a non avere un festival dedicato. Ce l'ha Puccini, ce l'ha Verdi, ce l'ha Rossini, ce l'ha Donizetti. La città di Foggia, che ha dato i natali a questo grandissimo compositore, ha così deciso, unendo tante forze, di finalmente organizzare una kermesse a lui dedicata. Quindi mancava proprio nel panorama dei festival nazionali e internazionali uno proprio intitolato ad Umberto Giordano, che, come lei diceva, è noto per la sua opera Andrea Chenier, ma in realtà ha scritto tantissimi altri capolavori che noi
0: Verissimo.
1: intendiamo in qualche modo valorizzare e portare all'attenzione.
0: Un festival dalle amplissime proporzioni che, tra le altre cose, porterà a Foggia ben tre produzioni operistiche, la prima delle quali è Marina, una praticamente prima esecuzione in scena, corretto?
1: Sì, quando abbiamo dovuto scegliere quali opere allestire, abbiamo operato una scelta molto scientifica, nel senso che metteremo in scena la prima opera, l'ultima opera e la più famosa. La prima opera che ha scritto, lui aveva 21 anni, è Marina, mai messa in scena, quindi questa sarà la prima assoluta in forma scenica, e invece ascoltata per la prima volta in assoluto un paio di mesi fa, quando ne è stata fatta una versione concertistica a Milano da parte dei Pomeriggi Musicali, con un'incisione per la Decca. Noi doverosamente abbiamo pensato che un'opera andasse allestita e
0: Certo.
1: quindi ne faremo l'allestimento e nonché anche poi un DVD, per cui siamo contenti di portare all'attenzione, devo dire, del mondo, perché nessuno ha mai visto in scena quest'opera, un atto unico divisa poi in due parti, che un giovanissimo Giordano scrisse per partecipare al concorso Sonsogno, in cui non vinse, però questa opera lo portò comunque all'attenzione di tanti altri compositori, anche del poi suo futuro amico Mascagni. Marina è un'opera veramente di grande bellezza, che possiede all'interno già tutte le potenzialità del Giordano successivo, di Malavita, di Chenier, di Fedora, di Siberia, e chi verrà a Foggia il 5 di giugno potrà proprio constatare di persona proprio i germi veramente di un grandissimo compositore, cioè in nuce c'è il grande Giordano che poi scopriremo più avanti.
0: A fianco a Marina c'è un'altra opera molto interessante che proponete in versione da strada. Si intitola Il Re. E allora vorrei chiederle non solo di raccontarci un minimo di che cosa si tratta, ma anche che cosa vuol dire versione da strada.
1: Allora, c'è un'esperienza molto bella che è stata portata avanti in Italia negli ultimi anni, che è l'opera Camion. A Roma e in altri luoghi, con Tosca, quest'anno credo che ci sia un Barbiere di Siviglia, cioè un camion che si muove itinerante e che porta l'opera nelle strade. Non tutti vanno a teatro, soprattutto i giovani, magari le famiglie, coloro che non conoscono l'opera. Quindi abbiamo pensato di portare l'opera noi in strada, non lo facciamo con un camion, ma con un teatro itinerante, come un'idea di un grandissimo teatro dei Burattini, ma ovviamente è un 10 per 8, diciamo, quindi molto grande. Quindi lo faremo nella Piazza Nigri il 14 di giugno e poi lo replichiamo a Manfredonia il 15 di giugno. E lo abbiamo fatto con un'opera che, a nostro avviso, può raggiungere molto facilmente i giovani e le famiglie. È l'unica novella, diciamo, a lieto fine, che ha scritto Giordano. Quindi abbiamo pensato di portare in strada Il Re, perché è una fiaba sul valore effimero della bellezza, che è un tema molto attuale, a nostro avviso, anche per i giovani. La storia di Rosalina, che si sta per sposare con Colombello, ma vede passare il re nella carrozza, tutto dorato, tutto vestito, decide che lei si deve sposare col re, oppure andrà in convento. Annulla le nozze con Colombello, i genitori disperati decidono di portarla dal re per dire convinci tu nostra figlia, tu che sei saggio, a sposare Colombello. E inaspettatamente il re dice no, io voglio passare una notte con lei. I genitori disperati vengono portati via dalle guardie, ma lui è veramente un re saggio, vuole passare la notte con lei solo per farsi vedere lui veramente com'è, tolta la corona, tolta la parrucca, tolta la dentiera, tolti i vestiti, si rivela un vecchio e quindi Rosalina riscappa e ritorna dal suo Colombello. Un tema assolutamente inaspettato per sì. Giordano, no? Pensiamo alla Rivoluzione Francese, a tutti i grandi temi di Marcella, di Madame Sanchen, di Fedora, di Siberia, della cena delle beffe, che è l'unica un po' anche allegra. Però questa completamente fuori stile da un Giordano, portiamo questa in strada perché siamo convinti che i giovani, che le famiglie possano, come dire, stare volentieri un'ora a sentire un racconto così. E quindi il teatro verrà montato ogni sera, l'orchestra sarà in strada sotto al palcoscenico e pensiamo di fare un'operazione culturale e sociale molto interessante.

0: un breve estratto da Il Re di Umberto Giordano, di cui stiamo parlando con la direttrice d'orchestra Gianna Fratta, nonché direttrice del Nascituro Gio Festival di Foggia, prima edizione dal 5 al 20 giugno 2026. E allora, dicevamo, moltissime le proposte diffuse sul territorio, ci sono anche diversi format, tra questi Un Giordano S'il Vous Plaît. Vorremmo scoprire qualcosa di più, anche perché qui si annunciano anche interferenze jazz, di danza, cinema, musica da camera. Insomma, Giordano si può veramente allargare così tanto?
1: Sì, noi abbiamo pensato di fare un festival, anche il nome un po' lo suggerisce, Gio Festival, sì. Giovane e innovativo, anche con molta sperimentazione, molte cose crossover. È lontanissimo da tutti gli altri festival dedicati ad operisti, perché ha 7 format, cioè opera in scena, che sono le 3 opere allestite, poi c'è il Gio Jazz, che è praticamente la rilettura in chiave jazz di opere di Giordano, ma non solo, di opere in generale, proposte da grandi, diciamo, jazzisti. Avremo Danilo Rea, Francesca Tandoi, Flavio Boltro, eccetera.
0: Che nomi, verrebbe da dire, complimenti.
1: Certo, grandi nomi, quindi ci fa piacere, anche perché ci sarà un'attenzione forse del mondo jazz su questo grande compositore. Poi c'è il format Un Giordano S'il Vous Plaît, che è praticamente una formula con brindisi finale aperitivo, perciò è un Giordano, diciamo, come se fosse un cocktail. Infatti creeremo un cocktail Giordano che verrà poi offerto. Ci sarà un grande spettacolo, Il Vostro Caro Umberto, Racconto di una vita straordinaria, uno spettacolo di teatro musicale in cui si racconta la storia di Giordano e si ascoltano brani assolutamente poco eseguiti. E insieme a questo tantissimi altri spettacoli, sono 7 gli spettacoli del Giordano S'il Vous Plaît. Poi c'è il Gio Cinema. Giordano era un amante incredibile del cinema, gli ultimi anni della sua vita non ha scritto niente, perché andava tutte le sere al cinema. Lui stesso ha dichiarato di aver visto oltre 100 volte Fantasia di Walt Disney. Ed è il cinema il motivo per cui lui ha smesso di scrivere, perché diceva: no, il cinema oramai soppianterà l'opera, è troppo, diciamo, è troppo moderno, ha troppe possibilità in più. E quindi dedichiamo a lui 4 serate, l'8, l'11, il 17 e il 19 giugno, in un bellissimo chiostro in cui facciamo vedere le sue opere, delle sue interviste, e poi vabbè chiudiamo con il famoso Philadelphia, in cui diciamo c'è la spiegazione della mamma morta, ma è un momento molto emozionante. Poi c'è La Notte Bianca, il 13 giugno, sabato sera, una notte che parte dalle 9 all'1 con moltissime manifestazioni in contemporanea, l'animazione di tutto il centro, diciamo, della città. Poi c'è il convegno di studi giordaniano, 2 giorni, 16-17 giugno, e c'è il Giordano in Friends, questo è un altro format bellissimo, sono i 2 galà lirico-sinfonici, 10 giugno a Foggia, 11 giugno a Peschici, con un'orchestra sinfonica del conservatorio, 3 grandi cantanti, direttore spagnolo Moreno, insomma delle proposte molto accattivanti per il pubblico, perché si va dal sinfonico alla cameristica, all'opera, al jazz, al cinema, al convegno scientifico e alla Notte Bianca, per cui siamo contenti.
0: Veramente offerte per ogni gusto, per ogni palato, e soprattutto un modo anche, credo, per intrattenere chi voglia restare a Foggia per un periodo più lungo, con offerte diverse, come si fa giustamente nei festival. Chiude questa lunghissima cavalcata, come dicevamo, dal 5 al 20 giugno, l'opera cardine di Giordano, come dicevamo, appunto, Andrea Chenier, che dirigerà lei stessa, ed è la regia famosa, quella della Scala, che fu diretta a suo tempo da Riccardo Chailly. Però qui si presenta un cast completamente diverso. Perché chiudete proprio con Chenier, al di là delle ragioni evidenti?
1: È perché abbiamo in qualche modo trovato una sinergia, anche una simpatia, possiamo dire, su questa operazione da parte del maestro Martone, il quale si è appassionato all'idea di farla all'aperto in un luogo che non è teatrale, con un cast che abbiamo formato insieme. Allestiremo questa grande piazza centrale di Foggia per oltre 2000 persone come spettatori, chiaramente quindi in collaborazione con il Teatro alla Scala, ma soprattutto con il coro e l'orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, un cast, come lei diceva, di grande livello, con Maria Gressa, Jorge De Leon, Gabriele Viviani, Annunziata Vestre, insomma, diciamo, veramente i grandi nomi che hanno fatto questi ruoli nel mondo. Lo facciamo in una versione però un po' nuova, nonostante sia una ripetizione in qualche modo di quanto è stato fatto alla Scala, perché si propone in un allestimento appunto all'aperto, in un grandissimo palco costruito ad hoc, per cui crediamo di fare un'operazione bella, bella per la Puglia, intanto perché è coinvolto un ente lirico, l'unico ente lirico pugliese, perché ci sarà un grande allestimento, perché sarà presente personalmente il maestro Martone, ci sarà tutto il suo staff, dalla Scala vengono insomma chiaramente vari collaboratori, e riteniamo che sia una degna chiusura di questa prima edizione.
0: E allora, con i migliori auspici per molte altre edizioni, noi vi ricordiamo che insieme alla sua direttrice artistica Gianna Fratta abbiamo parlato del Nascituro Joe Festival, che si terrà a Foggia tra il 5 e il 20 giugno, una iniziativa, come abbiamo detto più volte, diffusa sul territorio, che vale veramente, chiaro, andare a visitare. Noi ci salutiamo naturalmente con il finale di Andrea Chenier in un'edizione registrata da James Levine alla testa di National Philharmonic Orchestra e un cast composto da Placido Domingo e Renata Scotto nei ruoli principali per un disco RCA. Gianna Fratta, grazie.
1: Grazie a voi.

0: Arpeggi. Speciale centenario Miles Davis. 25 spot sul Prince of Darkness, che ha stregato il Novecento.
1: You know, your floor squeaks, you know.
0: Testi di Luca Bragalini. Con Luca Bragalini e Sergio Albertoni.
1: Let's go.
2: Tra gli anni 50 e il decennio successivo, il cinema sperimentò lo split screen. Sullo schermo, diviso a metà, lo spettatore si gustava due scene che si svolgevano contemporaneamente. La commedia romantica ne beneficiò. E siccome siamo in quel periodo e la sequenza di cui vi dirò è sentimentale, lo applichiamo anche noi. Il set è quello del Riverside Park, New York. Siamo all'incirca tra il 1966 e il 1967. Il soggetto è il primo incontro tra Miles Davis e la futura fidanzata Cicely Tyson. Sul lato sinistro dello schermo abbiamo Miles che nell'autobiografia lo racconta così.
3: Eravamo a Riverside Park. Lei non mi toglieva gli occhi di dosso. Tuttavia, dopo Francis, non ero interessato ad avere altre relazioni. Fui costretto ad essere schietto. So bene che io ti piaccio, ma non sono pronto per una cosa seria.
2: Sul lato destro dello schermo abbiamo Cicely, che nella propria autobiografia, Just As I Am, lo racconta così.
3: Eravamo a Riverside Park. Lui mi chiamò con un «Ehi tu!» al che io lo misi subito al suo posto. Non sono Hay, ma Mrs. Tyson. Voleva a tutti i costi parlare con me, ma io non ero interessata. «Perché non ci vediamo qualche volta?» mi disse. «E per quale motivo?» risposi io. Poi lui mi invitò a pranzo e io «Vedremo».
2: Ora, considerando l'importante ego di entrambi, è possibile, scusandomi per questo affondo nel più scontato luogo comune, che la verità stesse nel mezzo. Lei era un'attrice di peso che stava riscuotendo successi al cinema e in televisione, era nel pieno di un'ascesa che nei lustri a venire l'avrebbe condotta a vincere l'Oscar alla carriera e in qualità di attivista a ricevere la prestigiosa medaglia Spingarn. Poi, nella tarda maturità, pensate, il presidente Obama in persona l'avrebbe onorata col più alto riconoscimento civile, la medaglia presidenziale per la libertà. Sta di fatto, ritornando in quegli anni 60, che i due si fidanzarono. La storia durò poco. Il ciclone Betty Mabry, di cui abbiamo raccontato nella puntata precedente, sarebbe presto arrivato a mettere tutto a soqquadro. In quel breve periodo, però, Davis non mancherà di riservarle la tradizionale copertina, quella del disco Sorcerer, su cui campeggia il profilo perfetto di Cicely Tyson. I due si sarebbero sentimentalmente rincontrati diversi anni dopo e proprio il giorno del ringraziamento del 1981, che trascorsero a casa di Bill Cosby, si sarebbero sposati. Si separeranno dopo 7 anni. Tuttavia, la tossicità di Davis inquinò tutto già a pochi mesi dalla cerimonia. Non mancarono, ancora una volta, le violenze domestiche, delle quali il musicista parlava senza contrizione. L'atteggiamento indispettì Ida Chapman,
3: colei che nel 1980 aveva fondato la Hall of Fame d'ambito jazzistico e alla quale Davis dedicò la composizione Aida,
2: che ritenne disgustoso il fatto che Vanity Fair non stigmatizzò le dichiarazioni di Davis sul proprio comportamento. Certo è che quando il musicista alzò le mani con Aida, la donna rispose con una denuncia per la quale ebbero risarcimento. Cicely fu meno severa. Nell'autobiografia scrisse:
3: «Ho amato Miles e lui ha amato me. A 96 anni ho ancora molte domande su questa vita, ma di quel fatto sono certa. Nello stesso modo imperfetto in cui mio padre e mia madre si sono presi cura l'uno dell'altra, nello stesso modo sbilenco in cui ostilità e devozione possono convivere fianco a fianco, Miles e io abbiamo trovato una connessione profonda».
2: Lei sarà la dedicataria di una composizione piena di energia che Davis inserì nel disco Star People con il titolo di Star on Cicely. basato sulla trascrizione di un assolo del chitarrista Mike Stern, secondo un'indicazione dell'arrangiatore Gil Evans, è il doveroso tributo ad una grande donna.

0: Sicily, in quei pochi anni di matrimonio, letteralmente rimise in piedi Miles, lo aiutò a riprendersi da un severo ictus, fece pulizia di quelle persone che lo tenevano ancorato al mondo delle droghe, insomma, in poche parole, gli salvò la vita. Come in fondo fecero tutte le donne di Davis. In seguito sarà altrettanto preziosa Marguerite Eskridge, che lo avrebbe aiutato a tenersi in forma alla Gleason Gym.
1: Lei finì sulla copertina di Miles Davis at Fillmore.
0: Sino alla sua ultima giovane compagna Jo Gelbard.
1: Dedicataria di Jo-Jo, scritta da Marcus Miller per il disco Amandla.
0: Che, come ha raccontato nell'autobiografia Miles' Last Girlfriend, lo guidò nella passione per la pittura, passione che al musicista restituiva la serenità necessaria per fare musica. Tutte donne che l'uomo Davis ha vessato, umiliato e in alcuni casi ne ha compromesso la carriera. Tra l'altro pensate che nessuna di loro ebbe un lascito testamentario. L'artista Davis invece era un'altra cosa. L'artista Davis ne riconosceva il talento, le ammirava e talvolta era anche capace di stimolarne la ricerca artistica. Le dediche che il jazzista scrisse nel corso della vita, sulle quali ci siamo concentrati in queste ultime tre puntate, sono la voce di questo secondo Davis. Certo, il sinistro intreccio tra essere umano e creativo ci restituisce uno spaventoso quadro cubista agghiacciante come il Guernica di Picasso, ma queste donne ci hanno dolorosamente insegnato che forse è possibile tenere tutto insieme. Anche la citata Ida Chapman, che portò Davis davanti al banco degli imputati, disse:
1: Miles Davis è un genio che ha scritto un nuovo capitolo nella storia della musica. Miles merita gratitudine e rispetto. Tuttavia c'è quell'altro Miles che si nasconde dietro il mito, e lui e il suo genio sono una cosa sola.
0: Non si può non notare che alla prima compagna, la donna dalla quale tra l'altro ebbe tre figli, il trombettista non riservò alcun omaggio. Eppure anche Irene Berth, con la quale tra alti e bassi rimase insieme dall'adolescenza sino ai 30 anni, fu una figura cruciale per la sua carriera. È lui ad ammetterlo.
1: Fu Irene che mi incalzò perché io chiamassi Eddie Randall e gli chiedessi un posto nella sua band. La band di Eddie Randall, i Blue Devils, era fortissima. Ero a casa di Irene quando mi sfidò, così le dissi di passarmi il telefono e lo chiamai.
0: Fu il suo primo importante ingaggio professionale. Così, grazie alla fermezza e all'amoroso pungolo di una donna, quell'insicuro ragazzino di East St. Louis diede inizio alla propria carriera. E siccome, come si diceva, la dedica per Irene manca, a scegliere il pezzo per la signora ci abbiamo pensato noi. È uno standard che ha attraversato sia il periodo acustico sia quello elettrico di Davis, una song che si intitola appunto I Fall in Love Too Easily.

0: Cent'anni tutti d'un fiato. Appuntamento del centenario della Civica Filarmonica di Mendrisio. Ospite, l'Orchestra della Svizzera Italiana. Direzione, Alessandro Cadario. Solisti, Paolo Beltramini e Corrado Giuffredi. Clarinetti. Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn e Michele Mangani. Cent'anni tutti d'un fiato. In diretta su Rete 2 dal mercato coperto a Mendrisio. Venerdì 5 giugno alle 20.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano, poiché un incendio è divampato nel primo pomeriggio, poco dopo le 14, in uno stabile a Viganello tra Via Maggio e Via delle Scuole. Le fiamme hanno imposto lo sgombero dell'edificio e stanno causando un'importante colonna di fumo, oltre ad un odore sgradevole. Le autorità cantonali invitano pertanto i residenti nell'area a chiudere porte e finestre, oltre a spegnere l'eventuale ventilazione o aria condizionata. Visto l'importante dispiegamento di pompieri e soccorritori, sono da prevedere disagi alla circolazione. La popolazione è invitata anche ad evitare la zona. Al momento non sono note le cause del rogo, così come non è ancora noto se le fiamme abbiano causato vittime o soli danni materiali. Maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti informativi. A due mesi dall'apertura di un locale controllato per il consumo di stupefacenti a Coira, è migliorata la situazione legata alla scena aperta della droga in centro città. Ne danno notizia alle autorità locali, che tracciano così un primo bilancio positivo. A parlare il comandante della polizia, stando al quale è diminuito il numero di tossicodipendenti che si riuniscono nel parco cittadino, così come è diminuita anche la loro permanenza nell'area. Un quadro giudicato positivo anche dalla popolazione, che apprezza soprattutto il fatto di poter tornare a frequentare il parco senza timori. Il pilota di un Aliante è morto ieri pomeriggio a Reichenburg, nel canton Svitto, in seguito allo schianto del suo apparecchio in un bosco. Vano l'intervento dei soccorritori, sull'incidente è stata avviata un'inchiesta. L'Ucraina si è detta pronta a sostenere la Romania con ogni mezzo possibile e necessario, in seguito allo sconfinamento di un drone russo la notte scorsa. Drone che ha centrato uno stabile residenziale nella città di confine di Galati, causando due feriti. Intanto, nelle scorse ore, Bucarest ha dichiarato il console generale russo nel paese persona non gradita e chiuso il consolato. Provvedimento questo che ha sollevato l'ira di Mosca, che ha parlato di una prossima adeguata, non meglio precisata, risposta. Un episodio, quello della notte scorsa, che ha suscitato una ferma condanna da più parti, tra le tante voci che si sono levate anche quella della NATO e del ministero degli esteri rumeno, che parlano di grave e irresponsabile escalation di Mosca. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo. Non sono esclusi rovesci locali in montagna.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetta.
3: Un buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto di Rete 2, da Lorenzo De Finti vi do il benvenuto a Montmartre. Questo pomeriggio, dopo aver parlato tanto di jazz in questi giorni, a Montmartre, con voi che sapete, invece ci occuperemo di tutt'altro, ovvero dei motivi, delle ragioni tecnici, motivi tecnici o anche motivi psicologici, motivi di gusto, motivi affettivi, per cui certe canzoni, certa musica invecchia molto rapidamente, mentre altra musica sembra immortale, proprio anche come suono, non solo come valore della melodia o valore del prodotto musicale in se stesso. Per cui ne parleremo con un chitarrista, compositore, Walter Muth, e con un produttore discografico, padrone di uno studio importante, Larsen Premoli. Cercheremo un po' di capirci qualcosa, un argomento per me molto interessante. Ascolteremo anche appunto vari tipi di sonorità in voga negli anni 70, anni 80, anni 90, compatibilmente con i tempi naturalmente della trasmissione, voi che sapete che è sempre troppo breve, ahimè, e cercheremo di capirne le differenze, i limiti, l'invecchiamento precoce, o se in qualche modo questo tipo di sonorità contribuisce a tenere viva una musica, perché si sa che ciò che alla fine definisce il valore di qualcosa è la sua durata nel tempo. Certamente dura nel tempo Franz Schubert, e andiamo subito ad ascoltarci questo meraviglioso brano, cioè il primo movimento del quintetto per due violini, viola e due violoncelli in do maggiore, opera postuma 163, il 956 dell'elenco opere di Schubert. Ascoltiamo il pianista Emmanuel Bertrand con il quartetto Parisi e anche con Pascal Amoyel.

0: Sono le 16 in punto, ben ritrovate, ben ritrovate a voi che sapete, da Lorenzo De Finti. Ci sono dischi che continuano a parlarci dopo decenni, dischi o canzoni, opere che sembrano attraversare il tempo senza perdere forza, emozione e anche modernità. Altri dischi, altre canzoni, altre produzioni invece, pur avendo segnato un'epoca o dominato le classifiche e i gusti di milioni di persone, oggi appaiono irrimediabilmente legate al loro tempo, molto vecchie. Da cosa dipende? Dal suono, dalla produzione, dalla scrittura, dalla semplicità, oppure da qualcosa di più difficile da definire: autenticità, personalità, verità emotiva. Ma tutte queste cose possono essere valorizzate e messe in campo solo grazie a un arrangiamento, grazie a un suono. Insomma, l'argomento è meno banale di quello che possa sembrare, meno semplice anche da capire. Partendo da queste domande, la puntata di oggi propone quindi uno spunto, perché questo possiamo dare a voi che sapete gli spunti di ricerca, di riflessione tra grandi dischi del passato e produzioni contemporanee, per interrogare un po' su cosa renda davvero senza tempo una musica. Lo facciamo tutto ciò con due ospiti eccezionali che sicuramente ne sanno in questo, di questo argomento. Ne parliamo innanzitutto con Walter Muto, chitarrista, compositore, saggista e grande intenditore appassionato di musica, naturalmente. Buongiorno Walter.
1: Buongiorno e grazie come al solito dell'invito.
0: È un po' che manca dei nostri microfoni e ne sentiamo la mancanza. Do il benvenuto a uno dei produttori più interessanti del panorama contemporaneo, Larsen Premoli. Buongiorno Larsen.
2: Ciao amici, come sempre grazie da parte mia dell'invito, ben ritrovati.
0: Allora, io se è un argomento ciclopico, chiaramente, vorrei chiedere a Walter Muto: che differenza c'è tra una musica storica e una musica datata? Come possiamo inquadrare una differenza in questo contesto?
1: Ma io ho pensato un po', da quando ieri Lorenzo mi hai detto di questo temone, ho detto alla faccia, quanti giorni abbiamo, non quante ore, perché ho provato a partire da degli esempi, che credo sia la cosa più rapida. Ascoltare, ad esempio, mi sono andato ad ascoltare un brano pop di grandissimo successo degli anni Ottanta, legato pop, il cosiddetto electropop, no? Tears for Fears, roba del genere, e quel brano lì, a meno di successive versioni, lo leghi a quel suono e a quel momento. Poi mi sono riascoltato una canzone dei Jethro Tull di 10 anni prima, che invece sembra uscita o registrata 5 minuti fa. E quindi sicuramente c'è una qualità, diciamo, di suono, un fare musica in maniera da metterci dentro tutta una serie di ingredienti che sicuramente rendono una cosa, oppure non cadere in una moda sonora. Ecco, anche questo, perché pur essendoci delle differenze di genere musicale, o riuscendo ad individuare, per esempio, nel caso dei Jethro Tull, il fatto che sia quel periodo, grosso modo, o che sia progressive rock, se vogliamo chiamarlo così, al tempo stesso però è un qualcosa che oggi lo si ascolta con la freschezza con cui lo si ascoltava nel 71, quando è uscito, diversamente da altri brani che sono magari legati a delle mode sonore. Non so, mi sembrava questa una prima grimaldello, insomma, per forzare questo tema che è veramente importante.
0: Io, prima di coinvolgere Larsen, vorrei passare subito a un ascolto. Ho preparato tre campioni di tre brani, scegliendo canzoni belle, canzoni che hanno avuto estremo successo, canzoni che per un motivo o per l'altro hanno lasciato un segno. Ne ascolteremo naturalmente un breve estratto per ciascuna di esse, un blocco degli anni 70, un blocco dei contestatissimi a livello di sonorità anni 80, ma forse c'è un pregiudizio anche qua, e mentre passiamo poi come ultimo blocco a brani registrati e prodotti tra gli anni 90 e i primi anni 2000. Poi siamo troppo vicini, ancora manca un po' di lucidità nel poter giudicare. Allora, partiamo subito e poi Larsen, una domanda immediatamente per te.

0: Vabbè, qua ci piace vincere facile, quindi siamo andati su esempi abbastanza eclatanti. Avevo detto, scegliamo brani di alto livello, What's Going On di Marvin Gaye, Logical Song dei Supertramp, We Are The Champions, naturalmente dei Queen, brani che hanno compiuto ampiamente 50 anni, ma alcuni anche molti di più di questi tre che abbiamo ascoltato. Ascoltiamo Lars in una registrazione del 1973, cosa ci fa capire immediatamente che è stata registrata in quell'epoca?
1: Che c'era qualcuno che suonava e probabilmente c'era qualcuno che suonava contemporaneamente con qualcun altro. Cioè, tutto ciò che avveniva negli anni 70, nonostante non fosse tutto, ma aveva ancora assolutamente le sembianze di una fotografia sonora, di una performance che avveniva, non differentemente da come poi la si andava ad ascoltare. Più ci avviciniamo nella seconda parte degli anni 70, andiamo avanti, più questa cosa resta parzialmente vera. Cioè, nei Queen sentiamo 480 voci nel ritornello, ma non avevano un coro, erano sempre Freddie e pochi altri di loro a fare le sovraincisioni, per cui c'era già la tecnologia per poter moltiplicarsi, fare sovraincisioni e cose di questo tipo, però la base era quasi sempre già suonata tutti assieme. E c'era, ovviamente non c'era il computer con cui poter artefare determinate cose. Poi
0: forse anche per questo che queste canzoni erano adeguate per essere eseguite senza perdere un millimetro della loro potenza di fronte a, spesso e volentieri, a decine se non centinaia di migliaia di persone.
1: Ma senz'altro, una band, soprattutto qua parliamo di band, nel caso delle band, in primis si scriveva l'arrangiamento in funzione del songwriting e della passione e la riconoscibilità di ogni musicista. Cioè, io sono Brian May, sono Roger Taylor, sempre citando i Queen, e ho questo mio stile di suonare, questa mia tecnica, questo mio modo di portare le cose. Il brano è questo, scritto da Freddie Mercury, io cosa ci suono in quanto batterista dei Queen su questa cosa? E si ragionava già nell'ottica che questa cosa poi avesse l'appeal giusto sul pubblico, perché veniva eseguita dal vivo dalla stessa band, grosso modo con gli stessi mezzi con cui poi veniva fatta in studio. O addirittura si ragionava a rovescio, dicevi non esageriamo a complicare questa cosa in studio perché poi nel concerto non può rendere l'aspettativa.
0: Che è quello che capitò 10 anni prima del periodo che stiamo analizzando ora, ai Beatles per esempio, da Paperback Writer in avanti, non si riusciva più a eseguirli dal vivo.
1: Sì, c'era anche da considerare che in quel caso non c'era la tecnologia sufficiente a poter portare dal vivo una band che doveva necessariamente essere ascoltata da così tante persone in così pochi giorni, per cui alla fine li si metteva a suonare in uno stadio senza che ci fosse neanche l'idea di come si potesse fare un concerto in uno stadio, tant'è che si usavano gli speaker degli annunci degli innings del baseball e quindi cioè lì c'era addirittura una cosa e poi loro decidono di fare dischi studio, ma loro non avevano più la preoccupazione di suonarli dal vivo perché tanto non si potevano fare concerti, allora sbizzarriamoci in studio. La storia della musica in quel momento ha avuto un sacco di svolte da questo punto di vista.
0: Certo, Walter,
2: se posso aggiungere una cosa, solo intanto saluto Larsen.
1: Ciao.
2: Erano band queste che prima di andare a registrare un disco tutte suonavano già dal vivo, quindi non è detto che avessero chissà quale esperienza, ma comunque sia cosa che invece oggi, anche senza voler venire tanto vicino a noi, ma non è assolutamente garantita. Cioè c'è che anche chi esce o diventa virale o diventa famoso avendo fatto magari una canzone, avendola registrata, e poi da lì si parte, non si sa bene verso dove, appunto, perché non c'è nessuna esperienza pregressa.
0: Walter, ti faccio una domanda.
1: Perdonami Lorenzo.
0: Andate voi, ragazzi.
1: Molti di quei dischi erano già stati suonati dal vivo prima di essere incisi in studio. Dark Side of the Moon 73, in tutto il tour del 72 era già stato suonato, praticamente per intero.
0: Posso? No, scherzo, scherzo. Ma ci mancherebbe altro, sto scherzando, anzi bello che sia così. Bello anche mantenere un ritmo serrato sui nostri botte e risposte, perché vorrei far sentire gli esempi musicali anche delle epoche successive. Domanda che può essere molto intelligente o estremamente stupida, Walter. Parlava di songwriting Larsen prima, allora che rapporto c'è tra melodia e arrangiamento? Qual è l'ordine di importanza per rendere un brano, perché un brano possa avere le chance di diventare immortale?
2: Ma allora, io cerco di farla breve come hai invitato a fare, se non c'è melodia non c'è arrangiamento, c'è sicuramente una bella canzone, si riconosce, tant'è che ci sono tantissime canzoni rimaste che magari non hanno neanche arrangiamento, sto pensando, che ne so, a qualche canzone di Adele che ha la voce del pianoforte e poco più, ma si potrebbero fare decine di esempi, per cui sicuramente la melodia è un accompagnamento, sicuramente l'armonia ha qualche funzione, ovviamente, nel senso che un passaggio armonico particolarmente sorprendente può colpire l'ascoltatore, però direi senza materia prima non si fa il resto. Certamente alcune canzoni restano immortali anche per l'arrangiamento che ha, Larsen accennava prima alle sorrangizioni dei Queen, ma anche qui si potrebbero fare decine e decine di esempi, però sicuramente, per quanto, almeno il mio parere, è che melodia e accompagnamento ovviamente siano più importanti in assoluto di qualunque altra cosa.
0: Perfetto, Larsen, adesso entriamo negli anni 80, non è che chiaramente il primo gennaio del 1980 le cose siano cambiate, però comincia a subentrare in modo deciso, in modo anche invadente, l'elettronica, anche se già negli anni 70, penso a Giorgio Moroder che si mette a produrre Donna Summer con dei brani fantascientifici o anche altre cose, naturalmente i synth esistevano già negli anni 70, però arrivano degli strumenti particolarmente invadenti negli anni 70, che cominceranno a definire in modo veramente marcato il suono di quel periodo. Ci puoi fare brevemente una panoramica su questi strumenti, la drum machine piuttosto che tastiere di un certo tipo?
1: Ma allora, diciamo che è più facile capire cosa succedeva fino al momento antecedente, nel senso che prima gli strumenti musicali erano acustici e quindi venivano ripresi con dei trasduttori, dei microfoni. Ad un certo punto alcuni di questi strumenti, anche e soprattutto per la necessità delle esibizioni dal vivo, necessitano di avere una grossa amplificazione di volume. Allora penso alla chitarra, al basso, vengono introdotti i pick-up che li rendono elettrici, ma questo non significa che siano elettronici. I primi esempi di qualcosa che è ancora elettrico ma non è elettronico ma assomiglia a ciò che arriverà negli anni 80 sono i sintetizzatori. Diciamo che quello che avviene con l'avvento dell'elettronica, inteso come genere musicale ma anche come la strumentazione che viene utilizzata per farla, è senz'altro il fatto che questi strumenti possono iniziare in qualche modo a vivere di vita propria secondo una programmazione dell'utente, ma significa che non devo più compiere l'operazione di premere un oggetto che può essere il tasto, che può essere il bottone, che può essere pizzicare una corda o battere una pelle, per ottenere in cambio un suono, ma premendo un bottone posso ottenere ad esempio una consecuzione di note, e penso agli arpeggiatori nei sintetizzatori, piuttosto che a programmare una serie di suoni sintetizzati che simulino invece i suoni di strumenti acustici reali, in questo caso l'esempio che hai citato della drum machine, dove posso programmarmi una serie di impulsi di input, regolarne la velocità, fare play e quindi avere un oggetto che sostituisce il batterista o lo integra con dei suoni molto più artefatti e che quindi possono essere in quell'epoca nuovi e interessanti, nonostante appunto nascano con l'idea di simulare un qualcosa di acustico. No, ma non riuscendoci bene diventano qualcosa di nuovo.
0: Esatto,
1: ho cercato di farla più generica e incomprensibile.
0: È stato, ero giovane già allora e è stato uno tsunami, fu uno tsunami e fu una corsa ad accaparrarsi i vari sintetizzatori, quel suono doveva assolutamente essere quello, ne abbiamo un po' pagato lo scotto, ma non è vero che tutta la musica degli anni 80 è da buttare da questo punto di vista, e partiamo prima con un esempio invecchiatissimo e poi invece con altri due spezzoni di brani che reggeranno, penso, il rapporto col tempo fino alla fine del mondo.

0: Bisognerebbe ascoltarli tutti, però sapete benissimo che il tempo è tiranno. Abbiamo ascoltato Tarzan Boy di Baltimora, un brano ormai anzianissimo, anche se la melodia regge ancora. Sledgehammer di Peter Gabriel, da un disco storico come So, e Slave to the Rhythm, un brano che incredibilmente è rimasto, è stato prodotto, forse una delle tre canzoni di Grace Jones, che ha tirato fuori dal cappello Larsen in questo capolavoro. Ci sei?
1: Sì, assolutamente. Sì, scusami, cioè abbiamo un minimo di ritardo. Come si dice, il primo brano che hai fatto partire, ho sorriso di brutto, e non immagino che il mio microfono non abbia sovrastato con la mia risata.
0: No, rispetto, lo immaginavo.
1: Perché hai detto, partiamo con gli anni Ottanta e hai preso un brano con i fill di batteria fatti con la Simmons, quella batteria elettronica con i tom esagonali, che forse è il più grosso strumento, uno degli strumenti più iconici degli anni Ottanta, ecco. Però ad esempio poi ascolti Peter Gabriel e ti rendi conto del fatto che Peter Gabriel, intendo dire, è l'ex frontman di una band incredibile dove il livello musicistico è dettato da tutt'altra natura, e quindi anche nella sua carriera solista poi negli anni Ottanta comunque, cioè, ad esempio quel brano lì è famosissimo per il basso, c'è cioè una linea di basso che è devastante. Il sound è quello più di sintetizzatore, ma sono oggetti suonabili e suonati, ecco.
0: Ancora, esatto.
1: Mentre ascoltavamo gli anni Ottanta, io pensavo proprio questa roba qua, pensavo all'esempio di Michael Jackson, che comunque negli anni Ottanta l'ha fatta da padrone, sia come vendite che come notorietà, che come produzione, con Quincy Jones, eccetera. Quindi tutte persone che arrivavano da uno storico di suonato, e arriva sto ragazzino che si registra i demo tape facendo il beatbox su un registratore da intervista, quelli portatili, e poi nessuno ha il coraggio di toccarle queste cose perché hanno una genialità, e però lì la cosa che viene fuori è la semplicità, per cui tu avresti scritto quella drum machine in loop, ma a volte quella cosa viene fatta suonare, ci sono sessioni di batteria suonate da un batterista, tutte identiche, senza un fill di batteria, senza un piatto, senza niente, per magari 64 misure di brano, un giro di basso fatto da 8 note che si ripete ciclicamente, però si sceglie di farla suonare questa cosa, piuttosto che di campionarla. E quindi forse anche lì sta una parte del segreto, cioè sul fatto che noi oggi non guarderemmo qualcuno giocare a tennis o un videogioco, noi vogliamo guardare degli umani che giocano a tennis, quindi il rischio dell'errore, l'imperfezione, l'umanità dello svolgere qualcosa, perché in definitiva è arte, e siamo tanto sorpresi dalla difficoltà di svolgere un'operazione più volte nella sua semplicità in maniera uguale, piuttosto che di suonare una linea di basso come quella di Sledgehammer, che è complicatissima, nonostante sia sempre a servizio del brano. Però
0: certo, Walter, sta proprio qui nell'umanità di chi suona, nell'umanità di chi fa uscire la musica dal rapporto con uno strumento, uno degli ingredienti per sfidare il tempo.
2: Direi anche nella genialità di saper usare tutto quello che la tecnologia mette di nuovo a disposizione, però mettendoci dentro degli ingredienti, come se si facesse una torta con delle foto degli ingredienti o se si fa una torta con gli ingredienti veri. Nel caso di Sledgehammer, o meglio di So in generale, esce in quegli anni il Fairlight, che era il primo sistema, diciamo, gigantesco di sequencing, e Peter Gabriel, esattamente 40 anni fa, proprio pochi giorni fa, era l'anniversario dell'uscita di So, nell'86, fa suonare Jerry Marotta, fa suonare Tony Levin, fa suonare David Rhodes, suona lui stesso, magari i fiati no, perché i fiati sembrano proprio dei campioni invece, no? Già allora, ma tutto questo appunto è un uomo, te lo fa diventare usando una macchina per l'epoca sofisticatissima, era quella insieme all'altra, al Sinclair, però erano le due macchine che incominciano tutta l'era del sequencing digitale.

0: e resisteranno nei secoli dei secoli fino alla fine del mondo, come tu hai
1: Presenti,
0: detto.
1: presenti. Comunque, al di là di questo, una leggenda rapidissima per i nostri ascoltatori. Per campionamento si intende, io registro con una macchina un gatto che miagola, dopodiché lo trasferisco tramite un lavoro digitale che fa questa macchina sulla mia tastiera e posso suonare il gatto con le note, come se facesse una scala musicale. Chiunque ha una tastiera di quelle per i bambini, quei versi animali, suona nella vecchia fattoria con tutti il miagolio, il nitrito, sa di cosa sto parlando. Trasferite questo alla tromba di Miles Davis, al sassofono, alle chitarre, eccetera. Questi erano suoni campionati. Sequencing, invece, parliamo degli anni 80, ancora il computer non ha fatto il suo ingresso come strumento di registrazione. Io, tramite un sistema che si chiama MIDI, per semplificare, registro tramite la tastiera una traccia di batteria e poi il computer dà l'ordine allo strumento elettronico, alla drum machine, di replicare questa traccia. Questo è quello che si inizia a fare verso la fine degli anni 80. Andiamo negli anni 90 perché sentiremo immediatamente una differenza abissale.

mi sta vedendo dalla vetrata qua fuori penserà che sono impazzito, mi sto muovendo sulla sedia, però naturalmente sono brani secondo me bellissimi, tutte e tre canzoni strepitose. Quella che abbiamo ascoltato la prima è una canzone che di fatto è l'unica canzone di questa artista Tasmin Archer, Sleeping Satellite, poi Love Profusion, una versione mix quasi heavy metal di Madonna, e poi questo maldestro tentativo di copiare Rolling Stones, di questo gruppo che ha fatto solo questo, non ricordo neanche il nome sinceramente, una canzone però potentissima. Larsen, ti faccio una domanda.

0: tecnica. Perché la batteria è sempre uguale? Perché anche i fill, cioè quando fa le rullate, diciamo, il batterista, sono sempre uguali, non ne fa una diversa dall'altra. Spiegaci perché. Perché lo sai?
1: Allora, perché dal 91 la musica non viene più incisa su nastri magnetici, ma inizia a essere incisa in un computer. Quindi ogni singolo strumento, ogni singolo oggetto che compone uno strumento, nel caso della batteria, ogni singolo tamburo, ha una sua microfono sorgente, e finalmente l'audio ha una forma d'onda graficamente visibile su uno schermo. Questo consente però di poter manipolare tutto ciò che viene acquisito con la tecnologia che di mese in mese, neanche di anno in anno, avanza drasticamente. E quindi da questo momento in avanti, proprio dal 91 in avanti, decidere se rappresentare una performance di un musicista in un disco o di una band o di un cantante, o utilizzare una parte di questa performance per poi manipolarla, falsarla, o ad oggi farla realizzare direttamente dal computer senza il musicista, è una scelta. Quando tu dici sentiamo che tutto è uguale, perché già negli anni 90 c'erano software che leggevano la performance del batterista ed erano in grado di tagliuzzare tutti i colpi, metterli tutti a tempo, e se poi non mi piaceva quel suono di rullante, perché il rullante che avevamo usato era di bronzo o di acciaio e volevo un rullante di legno, lo volevo più acuto, più basso, sostituire il suono di quel rullante con altri suoni di altri rullanti precedentemente registrati o addirittura creati virtualmente da dei software che simulano il suono di rullanti acustici, e così via via per qualsiasi strumento, fino alla voce, gli autointonatori, gli autoarmonizzatori e via discorrendo.
0: Ma quindi tu mi vuoi dire che io posso lavorare su un brano di 3 minuti e mezzo, una traccia di batteria di 3 minuti e mezzo, posso lavorare su una battuta sola e quando suona perfetta tagliarla e copiarla su tutto il brano? Mi stai dicendo questo?
1: Posso scegliere di farlo, assolutamente sì.
0: Il brano della povera Tasmin evidentemente è così, perché neanche Steve Ferrone nella sua forma migliore avrebbe potuto fare quei 3 minuti e mezzo così totalmente uguali, ogni colpo di rullante uguale. Stessa cosa il brano di Madonna, dove l'unica cosa vera probabilmente è la chitarra, tutto il resto è certo, assolutamente campionato. Ecco, campionato, un batterista vero, chissà chi, è stato preso e messo a tempo e utilizzato secondo i nostri piani. Non parliamo per Bohemian Like You, il brano che abbiamo soltato come ultimo. Walter, questo è l'inizio della fine?
2: Intanto rendiamo giustizia ai Dandy Warhols.
0: Eccoli,
2: così il gruppo di Bohemian.
1: Sei un eroe.
2: Grazie a Google e a tutto Mike.
0: No, ragazzi, avrei voluto scriverla io quella canzone, non sto scherzando.
2: Assolutamente, assolutamente. È l'inizio della fine, ma allora ci sono tante discussioni in questo momento in cui davvero un sistema appunto artificiale ti rilascia in 20 secondi una canzone fatta. Detto questo, non è questo che renderà un brano immortale. Potremmo anche chiuderlo definitivamente così, anche perché vedo che il tempo se n'è andato, però
0: sì, anche perché abbiamo una piccola sorpresa che ci ha portato Larsen e ho solo 1 minuto e mezzo purtroppo.
2: Allora mi taccio e lasciamo la sorpresa. No, non c'è niente che possa prescindere da una bella melodia, un bel testo, perché non abbiamo parlato del testo, ma anche una bella trovata testuale può far sì che una canzone diventi, come usa dire oggi, iconica o comunque si stampi nella memoria. Insomma, non credo che la inventiva umana possa mai essere sostituita, quindi magari è l'inizio di un po' della fine, appunto perché si è abbassato tantissimo il livello potendo lasciar fare tutto ad altro, però non è la fine.
0: Larsen, pochi secondi, ci hai portato un esempio di una produzione recente che potrebbe parlare chiaro, quindi una cosa proprio di questi giorni.
1: Esce stamattina, è il primo singolo di un ragazzo molto giovane che ha prodotto questo brano con altri ragazzi molto giovani e hanno registrato tutto in analogico senza artefare, ritoccare. Per cui io credo che quello non sia l'inizio della fine, sia l'inizio di una scelta che noi dobbiamo decidere se voler affrontare, ovvero, per quel che mi riguarda l'ho fatto, chiamare musica ciò che è arte, esigenza comunicativa, e quindi ti occupi anche del vestito della tua arte, del modo in cui la fai per tuo piacere, per la dignità che vuoi dare ad essa, e invece ciò che viene chiamato musica dal main system, che in realtà è prodotto musicale, dove uno non è felice di dire ho fatto, ma è felice di dire, non è felice di dire faccio, ma è felice di poter dire ho fatto. La differenza fra un artista e un performer, per quel che mi riguarda.
0: Dici nome e titolo del brano.
1: Si chiama Michele Caputo, il titolo del brano è She.
0: Vi ringrazio Walter Muto e Lars Premoli, speriamo di risentirci presto.
2: Grazie a voi.
1: Un piacere.

0: E questa è l'arpa di Elisabeth Fontaine-Binoche, beh, una quasi, insomma, centenaria, cent'anni d'arpa per lei, un omaggio a questa grandissima arpista e all'arpa in generale, a questo magnifico strumento, perché il 26 maggio del 2026 lei ha compiuto 100 anni, interprete raffinata e figura centrale nella pedagogia arpistica internazionale. Fontaine-Binoche ha rappresentato e rappresenta oggi un ponte vivente con una delle più importanti tradizioni musicali francesi del Novecento, ma non solo. È infatti l'ultima allieva vivente di Marcel Tournier, compositore, didatta e protagonista assoluto della scuola arpistica parigina. E noi oggi abbiamo il piacere di avere ospite telefonico Elena Vallebona, qui collegata con noi. Lei è anche prima arpa del Teatro San Carlo di Napoli ed è stata una delle allieve della festeggiata, insomma, Elisabeth Fontaine-Binoche. Ben trovata Elena, prima di tutto. Eccoci.
1: Buongiorno, grazie mille.
0: Eccoci, sì. Allora, guarda, noi così avevo raccolto la tua idea di rendere tributo e omaggio a questo centenario, insomma.
1: Sì.
0: E da dove partiamo? Perché in effetti è un bel pretesto, certamente, per parlare della tua esperienza, di questo strumento straordinario che è l'arpa, ma sicuramente anche della storia di questa grandissima arpista e didatta.
1: Sì. Esatto, come detto poco fa, è l'ultima allieva vivente del compositore arpista Marcel Tournier, che è stato uno degli arpisti e compositori più importanti della prima metà del Novecento, e inoltre è una concertista che si è esibita nei 5 continenti fino a qualche anno fa. È anche ottima insegnante, infatti ha allievi un po' in tutto il mondo, e si è creata una comunità di allievi che le sono riconoscenti e che sono un po' legati tra di loro.
0: Certo, legati tra di loro, e questo legame è certamente indissolubile, ma se posso andare nello specifico, insomma, tu come hai conosciuto Elisabeth Fontaine-Binoche e come sei entrata nelle sue grazie, come si è sviluppato questo rapporto? Perché sappiamo in musica, ma così nella vita, il rapporto maestro-allievo è qualcosa di molto importante, e soprattutto personalità di questo calibro non è che accettano tutti in qualche modo, quindi c'è stata una prova, c'è stato un esame. Come ha funzionato? Dove hai studiato con lei? In che momenti della tua preparazione? Perché tu sei giovanissima, di che anno sei? Lo si può dire? Non si dice solitamente delle
1: sì,
0: ragazze.
1: Del 99.
0: Del 99,
1: sì.
0: Quindi insomma hai 25-26 anni. Quindi ecco, dove l'hai incontrata? Lei era già avanti con gli anni, se... Nel 2026.
1: Sì, lei era già avanti con gli anni, ma era molto attiva. Infatti l'ho conosciuta che avevo 9 anni e poi sono rimasta in contatto con lei fino al 2020. Ne ho avuto occasione di studiare con lei sia in Francia sia in Italia, e anche di condividere un concerto insieme a lei. Uh-huh. Lei spesso veniva in Italia, soprattutto al sud. Ad esempio ha tenuto delle masterclass a Napoli, anche ad Agropoli in provincia di Salerno, nel castello Angioino Aragonese. Diciamo, è impossibile non conoscere Elisabeth Fontaine-Binoche se si è arpisti. Ecco, io ho 27 anni, però anche le arpiste molto più grandi di me hanno studiato con lei. Infatti i suoi allievi occupano posti di primo piano nel mondo musicale.
0: Ma ad esempio, portaci proprio lì, cioè una lezione con lei, perché chiaramente questa didatta è conosciuta certamente in Italia, ma ecco, vi sedevate lì con l'arpa, e qual era il lavoro, su che cosa andava la sua attenzione? Anche un esempio, perché effettivamente non tutti suonano l'arpa tra i nostri ascoltatori, tra le nostre ascoltatrici, e può essere anche interessante capire. Tu sei arrivata già abbastanza preparata, è stato un corso di perfezionamento, avete lavorato sui dettagli, oppure anche su questioni proprio tecniche del suo l'arpa, che è uno strumento, come tutti gli strumenti, se si vogliono suonare bene, molto complesso. Ci sono i pedali, ci sono le corde, il tipo di come si pizzica, il tipo di repertorio, insomma ci sono tantissime cose, immagino. Che cosa succedeva con lei? Cos'era la sua peculiarità da insegnante?
1: Sì, forse la parte più interessante era studiare i brani di Marcel Tournier insieme a lei. Ad esempio, a casa sua, a Roquefort-les-Pins, vicino Nizza, lei ha una grandissima libreria con tanti spartiti, alcuni dei quali hanno alcune annotazioni di Marcel Tournier. In particolare, lei mi ha insegnato non solo l'amore per la musica, ma anche l'importanza dell'interpretazione. Mi ha sempre detto che se iniziavo, ad esempio, a studiare un brano nuovo, dovevo studiarlo interpretandolo già fin dall'inizio, sempre però rimanendo fedele alla partitura. E poi mi ha sempre raccontato che Marcel Tournier è sempre stato molto severo con lei. E le faceva studiare a memoria, ad esempio, une étude a settimana quando
0: Ah, vedi?
1: studiava a Parigi insieme a lui. Quindi sì.
0: Certo. Beh, insomma, i brani che noi stiamo per ascoltare, anche quello di apertura, sono proprio di Marcel Tournier,
1: Sì,
0: che poi
1: esatto.
0: effettivamente è proprio l'arpa, no? Io ricordo in una partitura di Stravinsky, credo fosse L'uccello di fuoco, l'avevo letto in un manuale di arrangiamento quando studiavo arrangiamento,
1: Sì.
0: orchestrazione, che Stravinsky scrive un accordo per 10 note, no? E quindi come se
1: Sì.
0: uno potesse suonare con le 5 dita delle mani, e in realtà, secondo Don Sebesky, che era quello che scriveva, teoricamente l'accordo potresti farlo con massimo 4 suoni della mano destra e 4 suoni della mano sinistra. Questo
1: Esatto,
0: per
1: e
0: dire,
1: quattro, sì.
0: ecco, quindi voglio dire, questo anche Stravinsky non era certamente uno sprovveduto, anche se quella era una composizione del suo primo periodo, però insomma, nonostante questo, gli scappa questo errore. E d'altra parte è così per i violinisti, per tutti gli strumenti, quando hai le mani in pasta, pensiamo al lavoro che ha fatto Chopin sul pianoforte, è chiaro che si può tentare di esasperare, però questa esasperazione tecnica forse magari a volte non risulta allo stesso tempo un'esasperazione armonica, melodica, mentre invece in Tournier troviamo molta ricchezza. Quindi, per concludere, la peculiarità di cui ci stava parlando Elena Vallebona, mi sembra importante sottolineare il fatto che studiare dall'alleva del maestro, diciamo del compositore, di colui che proprio era vivente, aveva pensato quella musica, dà una disciplina, è quella che ci stava raccontando, fatta di, diciamo, attenzione, di recuperare e di entrare nel pensiero dell'altro, che poi è una cosa che penso, Elena, tu ti trovi a fare anche con compositori con cui non hai mai avuto a che fare, che ne so, Puccini, Ravel, per dire, ecco, compositori che comunque non hai conosciuto, cioè quella dedizione, quel cercare di entrare nel modo di pensare del compositore, che cosa avrà voluto dire con questa notazione? Ecco,
1: Certo,
0: questo,
1: sì. E
0: no? Mi sembra una chiave. Ascoltiamo.
1: anche
0: Ah,
1: la
0: vai.
1: ricerca del suono, essendo stato arpista, Tournier, anche la ricerca del suono dell'arpa. Sì.
0: Certo. Allora, infatti, proprio per questo, noi adesso ascoltiamo un altro brano e poi lo commentiamo insieme e veniamo anche un pochino
1: Sì.
0: alla tua attività, no, di arpista.

0: E così si concludeva anche questo Vers la source dans la bois. Qui stiamo sempre parlando di questa Elisabeth Fontaine Binoche, che è stata anche la maestra di Elena Vallebona, ma che nel 2026, in particolare il 26 maggio del 2026, celebra questo anniversario, centenario, insomma, quest'anno per lei. Elena Vallebona aveva anche scritto su questa sua insegnante un bellissimo articolo anni fa, che era uscito sulla rivista Live di Napoli, se dico bene, Elena. E lì
1: Esatto.
0: l'attenzione che ti colpiva, quanti anni fa l'avevi scritta e che cosa ti aveva colpito, cioè su che cosa facevi perno quando descrivevi lei? Giusto un'ultima domanda, diciamo, su di lei e per poi passare un attimo a te.
1: Sì, era un'intervista, quindi le ho chiesto, ad esempio, com'è stato. Perché lei ha vinto il concorso di Israele dopo una pausa di 10 anni dall'ARPA. Ad esempio, questo ho voluto chiederglielo. Diciamo, la sua vita è stata molto particolare ed è davvero bello poterla ricordare nel giorno del suo compleanno, del suo centesimo compleanno.
0: E certo. Senti, venendo a te invece, no? Hai detto 27enne, io ti avevo tolto già da un anno, 2 anni così, perché solitamente si fa così, no?
1: Sì.
0: No, a parte gli scherzi, tu sei diventata prima arpa del Teatro San Carlo, diciamo abbastanza recentemente, ma insomma hai già collezionato tantissime avventure. Noi ci siamo conosciuti in un programma, no? Ti avevo fatto un'intervista
1: Sì,
0: su Radio 3
1: Next
0: sui
1: Generation, sì.
0: Next Generation, sì, esatto, e quindi sei veramente una nuova leva, una Next Generation anche tu. Ufficialmente lì abbiamo fatto il bollino. E il mondo dell'arpa e di questo strumento, e diciamo così, anche mi interessa molto questa esperienza anche che stai facendo con l'orchestra o con altri ensemble più ridotte, no? L'arpa è veramente uno strumento incredibile. Mi ricordo un musicologo, non mi ricordo se fosse etnomusicologo, ma credo musicologo. L'anima degli strumenti musicali, mi ricordo questo libro, si chiamava Gregorat, se non mi ricordo male, lui associava l'arpa alla spina dorsale, ai nervi, no, praticamente, cioè lui
1: Sì.
0: metteva in paragone alcuni strumenti con delle caratteristiche umane, un organo o cose di questo tipo, e quindi con una simbologia archetipica. Ed effettivamente, così, pensando alla forma dell'arpa, a questa sia struttura solida e a queste corde che sembrano dei, effettivamente anche possono sembrare dei nervi, no? Se ci pensiamo bene, si va in un
1: Sì.
0: mondo emotivo e sentimentale anche, proprio del timbro dell'arpa, che a te, come studente, come musicista d'arpa, dove ti ha portato? Dove ti porta quando suoni l'arpa, al di là della musica e via dicendo? Qual è stato il tuo innamoramento con l'arpa?
1: Ma all'inizio, quando ero bambina a 4 anni, è stata proprio la forma che mi ha
0: Vedi?
1: incuriosito e anche il suono. Sì. Ma ad esempio nel brano che abbiamo appena ascoltato si sente il carattere impressionistico e secondo me questi brani di Marcel Tournier valorizzano al meglio l'arpa, il suono, la sua potenza anche. Sì.
0: Sì, esatto, infatti potenza e insomma anche questa permeazione di quello che è il suono, no? È come un pianoforte in effetti che in un
1: Sì.
0: certo senso si suona con il pedale giù e quindi rimane tutto lì, no? C'è questa idea di un nuovo protagonista che è il nuovo pitch, la nuova altezza che viene suonata, la nuova nota che viene suonata, ma rimane effettivamente lì. Tra l'altro io mi ricordo che questo legame con l'arpa era dovuto anche in parte forse col pizzicato della chitarra. Mi ricordo questo legame con
1: Sì,
0: tua
1: di mia
0: madre.
1: madre, sì. Esatto.
0: Lo ricordo, infatti. Sì. E quindi, insomma, tutto torna, c'è questa vibrazione naturale materna. Senti, noi siamo
1: Esatto.
0: praticamente giunti in conclusione, e quindi io lo ricordo. Auguri ancora, insomma, per questo centenario, 100 anni d'arpa, omaggio a Elisabeth Fontaine Binoche. L'abbiamo ricordata insieme ad Elena Vallebona. Elena, l'ultima, un aggettivo, una parola, qualcosa che ci può rimandare a lei, o anche dove possiamo continuare a scoprirla nelle registrazioni, in quale registrazioni, un po' quelle che stiamo ascoltando, ma forse altro?
1: Sì, sì, questo suo CD è con tutte musiche di Tournier sicuramente, e poi spero anche appunto noi allievi, spero che continueremo a portare i suoi insegnamenti e le sue interpretazioni sempre nella memoria.
0: E allora lunga vita Elisabeth Fontaine Binoche, e grazie mille Elena Vallebona per essere stata con noi e averci condotto
1: mille a voi
0: in questo mondo di suoni. A presto.

non ti aspetti. Le 17 e un minuto, buonasera di nuovo, ben ritrovati qui su Rete 2. Io sono Sandy Altermat con voi fino alle 18.30. Abbiamo un fil rouge oggi, abbiamo la persona, la storia singola, non la massa, non i grandi numeri, e poi abbiamo la trasparenza, quella d'animo, l'onestà quando si raccontano le cose. Abbiamo la storia di Fabiola Gianotti, che vogliamo ricordare che andrà in onda un documentario su RSI questa sera, uno spettacolo che racconta la testimonianza e storie, leggende alle cave di Arzo, in uno spettacolo che si intitola Memorie Future. Abbiamo Patti Smith e i suoi lunghi e lenti e personalissimi monologhi su Substack, e abbiamo una bella testimonianza che è quella del fotografo Jean-Marie Regnier in mostra a Ligornetto da domenica, e Giuliana Altamura per chiudere il cerchio con le scrittrici che hanno avuto il coraggio di essere libere, di Rossana De Dola. Questo e anche qualcosina in più, perché abbiamo un sacco di novità discografiche oggi in cappa. Intanto però questa ha già 2 anni, Okaidia Afroso, questa si intitola No Zamor.

0: Allora, Ferrari possiamo dire ha sempre venduto un sogno. Ora ha lanciato sul mercato la sua prima auto elettrica e questo debutto della nuova Ferrari che si chiama Luce non è stato accolto benissimo, diciamo non da tutti. La reazione negativa, ma soprattutto dei mercati, è stata globale, ma soprattutto dei mercati, pongono una domanda che va un po' oltre le regole del settore automobilistico. Quando un marchio costruisce la propria identità su una tradizione, fino a che punto ha il diritto o il coraggio di cambiare e dunque perdere questa identità? Beh, allora io non voglio dare la risposta a questa domanda e a tante altre domande. Infatti, c'è qui con me il collega della redazione Economia Marzio Minoli. Ben ritrovato.
1: Grazie, senti, buonasera a tutti.
0: Eccoti qua. Allora, la prima domanda, partiamo da questa reazione del mercato. Leggo dal giornale: Ferrari perde oltre l'8% in una sola seduta, tracollo da oltre 4 miliardi. È una bocciatura del modello oppure un giudizio sulla strategia futura dell'azienda?
1: Allora, i mercati solitamente scommettono sul futuro, tentano di anticipare quello che sarà. Quello che è successo a Ferrari è che evidentemente gli investitori ritengono che questo modello di macchina, che a vederlo effettivamente non sembra nemmeno una Ferrari, non riscuoterà il successo che si spera possa avere. Questo è il motivo di questa reazione del mercato.
0: Ma Ferrari che speranze aveva?
1: Ferrari, invece, è stata abbastanza chiara. È partita dal design, dalla forma della macchina e hanno chiamato per disegnarla l'ex responsabile del design della Apple, quello che disegnava gli iPhone praticamente. Infatti, guardandola dall'alto, ricorda un po' un telefonino questa macchina, no?
0: Boh, ma molte auto adesso che ricordano anche la Tesla, bisogna dirlo, perché sono tante le auto che stanno assomigliando a Tesla, dall'alto sembrano dei telefoni.
1: Esatto, ed è qui forse che anche i mercati hanno reagito, cioè guardandola non è una Ferrari, cioè, una Ferrari, una Porsche, una Aston Martin, appena le vedi le riconosci, non hai bisogno di andare a cercare il cavallino piuttosto che le ha, questa
0: Certo,
1: la
0: sì.
1: guardi e dici boh.
0: Si sono allontanati da un'identità con quest'auto, sia per la forma che per il motore. E allora io per prima cosa, senza vederla, ho detto: ma non ha senso una Ferrari senza il motore che romba.
1: Allora, tu hai detto prima una cosa che le tradizioni è giusto
0: Eh sì.
1: cambiarle. Beh, ieri ho sentito una frase molto bella. Le tradizioni sono novità che si sono imposte, se ci pensi alla
0: Sì,
1: fine.
0: a un certo punto sì.
1: Allora, alla Ferrari sono stati chiari. Questa macchina non è per chi ha già una Ferrari, non è per chi ama sentire il rombo del motore che fa parte dell'esperienza di avere queste supercar, no? A Ferrari, a Lamborghini, la Porsche, la Aston Martin, cioè il rumore del 12 cilindri, come vengono spesso enfatizzati, fa parte dell'esperienza. L'elettrica, questo non ce l'ha. Quindi Ferrari è stata chiara, ha detto: questo è un modello nuovo per clienti nuovi. Noi vogliamo andare a toccare non chi ha già la Ferrari, ma chi non ce l'ha ancora. Però è sensibile all'elettrico, è sensibile al design, è sensibile a vari aspetti, dei quali chiaramente chi ha già una Ferrari, cioè non è che se io compro un 12 cilindri ho un animo particolarmente ecologista, giustamente, ognuno ha la sua idea, quindi non è il mercato di riferimento e la Ferrari sono molto consapevoli che devono creare nuovi clienti Ferrari.
0: Dunque, questo tonfo in borsa e questa perdita economica è temporanea?
1: Allora, secondo me sì, oggi ho guardato il titolo di Ferrari, non ha recuperato tutto, però insomma ha già recuperato. Poi c'è il discorso globale dell'elettrico. Queste supercar, appunto con una filosofia dietro, elettriche non vanno, non funzionano, ma nemmeno in Cina. Quindi Ferrari ha detto: ok, scommettiamo su questi clienti nuovi, vediamo come funziona, perché poi è la prima supercar veramente entrare nell'elettrico completo. Lamborghini ha rimandato, Aston Martin ha rimandato, ora me lo sono segnato anche, ecco, McLaren, Lotus, così, hanno rimandato di 7, 8, 9, 10 anni. Ferrari è la prima, probabilmente guarderanno come va e poi copieranno.
0: Ma ci sono adesso, magari non vorrei prenderti in contropiede, ma ci sono altri esempi di auto che hanno avuto un cambiamento così radicale Ed è stato abbracciato, accettato?
1: Allora, macchine che hanno avuto un cambiamento radicale, io ho visto una Jaguar un mese fa e mi sono accorto che fosse una Jaguar solo perché c'era scritto. No, ci sono state, sì, ma veramente, perché non
0: devi le ricordo. L'etichetta.
1: Sono tutte uguali queste macchine.
0: Sono tutte uguali, no? Esatto. Adesso,
1: non è vero però... A me, che poi sono un profano di macchine, che quelle che piacciono a me costano talmente tanto che non me la posso permettere, quindi uso la Vespa.
0: Però c'è da dire una cosa, che voglio dire, mia figlia che ha 14 anni sapeva di quest'auto perché è diventata un po' una barzelletta online, nel senso ci sono dei meme, ci sono le auto elettriche che parlano con le auto tradizionali, chiedono ma io sono brutta e l'auto papà dice sì molto, è pieno di barzellette e mi chiedo come la stia prendendo Ferrari, perché tu puoi essere consapevole ma non so se puoi essere consapevole, non so quanto possa fare bene questo.
1: Allora, leggendo i commenti di questi giorni, la cosa è voluta da Ferrari. Quando hanno presentato il modello, il numero uno ha dichiarato: beh, noi volevamo qualcosa che polarizzasse l'opinione, o la ami o la odi. E a quanto pare ci sono riusciti.
0: Insomma. Va bene, dunque non possiamo neanche porci la domanda se l'economia oggi premia di più chi innova, chi resta fedele alla propria identità o chi vuole essere ecologico.
1: L'economia premia chi riesce a fare prodotti che piacciono alla gente. La Ferrari ha capito che l'elettrico non è ancora un gran mercato per questo genere di macchine, però può essere un inizio rivolgendosi, come detto, a quella clientela big tech elettrica, quella che è nata già con l'idea dell'elettrico. Ecco, una nuova nicchia di mercato.
0: Va bene, staremo a vedere.
1: Assolutamente.
0: Grazie Marzo Minoli, grazie mille.
1: A te, a voi.

0: Cuori di Ranna, questi erano i Lero e Lero, un collettivo musicale palermitano che rielabora l'archivio sonoro siciliano del Novecento con questi suoni contemporanei elettronici che abbiamo sentito, e tra i membri c'è anche Alessio Bondì, che qui a Rete 2 conosciamo molto bene visto che lo seguiamo dai suoi esordi del 2015. Cappa. Allora, le cave di Arzo, grazie all'associazione Cava Viva, tornano a trasformarsi in un grande palcoscenico naturale con memorie future, spettacolo itinerante della compagnia Grande Giro. In programma la prossima domenica, dunque tra due giorni, con due repliche, una alle 10.30 e una alle 15. Attraverso racconti, testimonianze, musica, danza e movimento, insomma, si farà un viaggio immersivo tra le storie e le leggende legate a questo luogo simbolico del Mendrisiotto. Ne parliamo con il regista dello spettacolo, Daniele Bianco. Buonasera e bentrovato.
1: Bentrovati.
0: Allora, partiamo dalla nascita di questo spettacolo, Memorie Future. Perché avete scelto proprio le cave di Arzo come spazio per questo progetto?
1: Allora, Memorie Future nasce diversi anni fa, 13 anni fa, e come compagnia Grande Giro, ci tenevo a precisare, appunto lavoriamo anche in maniera collettiva, siamo in 6, non sono direttamente regista, e questo progetto appunto va avanti e cerchiamo sempre dei luoghi particolari. Le cave di Arzo le conosciamo perché alcuni della compagnia sono anche nati in queste terre, nella montagna, nei villaggi della montagna, quindi ci è piaciuto, anche parlando con i responsabili di Cava Viva, poter portare il nostro progetto in questo luogo che è magico, è fantastico. Personalmente l'ho vissuto anche con altri spettacoli, con altri progetti che hanno già abitato appunto la cava.
0: Perché
1: quindi questa sfida, sì, prego.
0: È uno spettacolo appunto site specific, vuol dire che lo spazio ha un ruolo importante, lo spazio che vi accoglie per la scrittura, anche la costruzione di questa performance.
1: Allora, lo spettacolo inizia molto tempo prima con una ricerca sulle tematiche, le leggende, le storie e anche la raccolta di testimonianze in loco con le persone. Poi prende vita in sé proprio negli ultimi 10-7 giorni, dove noi lavoriamo qua appunto in relazione con quello che già ci racconta il luogo. E poi chiaramente abbiamo i nostri metodi che sono sviluppati negli anni, appunto più di 10, e anche delle tematiche che ci stanno a cuore. Chiaramente già il titolo Memorie Future porta un po' questo sguardo sul tempo, no? E l'essere umano come si colloca anche nei paesaggi naturali in questo caso, e visto che qui alle Cave di Arzo il tempo è molto lungo, no? Parte già da tempi ancestrali, ci stiamo molto divertendo anche.
0: E in questo Memorie Future convivono teatro, musica, danza e appunto testimonianze del territorio. Come avete lavorato per intrecciare questi linguaggi e dove le avete prese le testimonianze?
1: Allora, i linguaggi sono quelli che usiamo di solito nella nostra compagnia e fanno parte del nostro bagaglio. In più, per questa replica abbiamo invitato anche Giulari di Gulliver, che sono un'altra realtà che conosciamo bene, e quindi diciamo che la compagnia si allarga, siamo più di 30 artisti in scena, e questo porta ad avere anche una pluralità di linguaggi scenici. Poi noi ci siamo messi qua proprio a incontrare le persone tramite il passaparola, prenderci del tempo, prendere un caffè insieme, fare delle domande, poi lasciar libero campo a loro di portare la propria storia, perché alla fine ognuno ha la propria storia da raccontare, e quindi sulla base di queste poi inventiamo le scene e il percorso che poi il pubblico affronterà scoprendo le diverse location qui della cava, che è molto grande anche.
0: Possiamo raccontare una delle storie che magari vi ha colpito di più durante la preparazione dello spettacolo?
1: Ma sicuramente, personalmente, è proprio quanto questo luogo fosse vivo, pieno di persone che tutto il giorno con molta fatica lavoravano, imparavano, perché c'era una scuola di scalpellini che poi come maestranze emigravano in tutta Europa e portando anche, oltre che la pietra in sé, anche il modo di lavorarla, di farla di trasformarla e renderla utile magari per grandi opere come il Duomo di Milano. Cioè, queste cose qua mi hanno impressionato molto, pensando che sono successe 150, 200, 300 anni fa, dove i mezzi erano diversi, se andava a piedi, a cavallo, e quindi tutto era più lento, però comunque c'era un gran formicolio, se si può dire così, in camera, era molto viva.
0: Grazie, siamo curiosi di vedere lo spettacolo. Grazie Daniele Bianco, vi ricordo
1: Grazie a
0: l'appuntamento
1: voi.
0: domenica con le due repliche, una alle 10:30, una alle 15 alle Cave di Arzo. A
1: Sì,
0: presto, grazie mille. Sì.
1: volevo precisare soltanto che la prima è già pienissima, quindi c'è posto solo per la seconda, alle 15,
0: Alle
1: quindi
0: 15, va bene,
1: affrettatevi.
0: va
1: Sì,
0: bene. Ok,
1: grazie.
0: grazie mille, a presto.
1: A presto.

0: small toe. Picante, picante, picante, picante. Last time. Picante, picante, picante, picante.
1: Mancava giusto una frase, Italian, do it better. Nick the Nightfly, Midnight Pasta, ha tirato fuori insomma tutti gli stereotipi dell'amante latino in questa, appunto, con questo titolo meraviglioso di Nick the Nightfly, che è un DJ, speaker radiofonico e cantante che abbiamo appena sentito, e questa era una delle novità discografiche di oggi. Per tornare velocemente alle Cave di Arzo, se volete i biglietti per lo spettacolo di cui abbiamo parlato, Memorie Future, l'indirizzo è cavaviva.ch. Poi appunto il nostro ospite Daniele Bianco mi ha ricordato di tutto quello che c'è da fare lì, che si può anche arrivare prima, c'è il ristoro, c'è la musica, c'è una mostra fotografica, e qui invece abbiamo parlato dello spettacolo che andrà in scena alle 15, perché quello della mattina è già tutto esaurito. Ancora una canzone, poi abbiamo un consiglio e poi abbiamo l'informazione.

0: Il percorso dal Southern Gothic di Flannery O'Connor al gotico contemporaneo evolve trasformando l'orrore metafisico in critica sociale. Il genere ha abbandonato i castelli infestati per esplorare l'orrore nelle periferie, nel fondamentalismo, nel degrado ambientale. Moby Dick riparte dai temi della scrittrice statunitense per guardare all'oggi, con Omar di Monopoli, che ha pubblicato il noir nella perfida Terra di Dio, tradotto all'estero e trasposto in fumetto, e con Orazio Labbate, autore e critico letterario, riconosciuto come il fondatore del gotico siciliano. Insieme a loro il critico e professore universitario Marco Petrelli. Il gotico letterario contemporaneo, da Flannery O'Connor al Weird Italiano, a cura di Enrico Bianda. Moby Dick, domani alle 10.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano, nessuna vittima ma ingenti danni materiali è il bilancio dell'incendio divampato poco dopo le 14 sul tetto di un palazzo a Lugano in via Maggio. Ancora da chiarire le cause del rogo anticipato da un forte boato. Come precisa la polizia in una nota, gli inquilini dello stabile sono stati sgomberati e le fiamme sono state spente. Ma per un aggiornamento sentiamo Giorgio Biani.
3: Le fiamme ora sono state spente, ma sono stati momenti decisamente concitati qui a Cassarate, quando dal tetto di un palazzo di 6 piani, su quel tetto si stavano facendo dei lavori, prima appunto si è sviluppato un denso fumo, poi un fortissimo odore, poi delle fiamme molto alte e poi un'esplosione molto forte. Esplosione causata, ma è un'informazione che ancora deve essere confermata, dalla presenza di alcune bombole. Fumo denso e nero che era visibile a chilometri di distanza. Allora, stando a informazioni da noi raccolte, non ci dovrebbero essere feriti, gli abitanti del palazzo sono stati evacuati e radunati dalle forze di intervento per un momento di debriefing. I danni al tetto, per quanto siamo riusciti a vedere, sono comunque abbastanza ingenti. Per gli abitanti del quartiere, come sentiamo in questa testimonianza, lo spavento è comunque stato tanto.
4: Il fumo era tremendo, ma poi più che altro le fiamme. E poi c'è stato lo scoppio. Io mi sono affacciata sul balcone e dall'urto mi sono trovato sulla porta del soggiorno. Sì, guardi, veramente sembrava una bomba.
2: È formalmente riuscita la domanda di referendum a Bellinzona Salviamo i nostri castelli, lanciata lo scorso settembre da un gruppo interpartitico contrario allo stanziamento di 19 milioni di franchi per la prima fase del rilancio turistico della regione. Le firme ritenute valide dal municipio sono state poco meno di 3.800 sulle oltre 4.600 raccolte, quasi un migliaio quindi quelle non valide. Sulla questione la popolazione sarà chiamata ad esprimersi in occasione della votazione federale del 27 settembre. Volo in parapendio fatale per un 39enne che mercoledì scorso si è schiantato contro una parete rocciosa a Conté. Ne danno notizia le autorità vallesane, che sono riuscite a recuperare il corpo dell'uomo solo nelle scorse ore dopo una lunga ricerca. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. L'aggressione di alcuni passanti per mano di un 31enne ieri a Winterthur ha fatto scattare un'indagine esterna sull'operato della clinica psichiatrica della città, nella quale l'uomo era stato ricoverato e dimesso solo poche ore prima del folle gesto perché ritenuto non pericoloso. A darne notizia la stessa struttura, che intende in questo modo verificare le procedure e le eventuali responsabilità che hanno portato alle dimissioni dell'uomo. A 2 mesi dall'apertura di un locale controllato per il consumo di stupefacenti a Coira è migliorata la situazione legata alla scena aperta della droga in centro città. Ne danno notizia alle autorità locali, che tracciano così un primo bilancio positivo. A parlare il comandante della polizia, stando al quale è diminuito il numero di tossicodipendenti che si riuniscono nel parco cittadino, così come è diminuita anche la loro permanenza nell'area. Una situazione giudicata positivamente anche dalla popolazione, che pare apprezzare soprattutto il fatto di poter tornare a frequentare il parco senza particolari timori. Ora è ufficiale, a fine anno chiuderà lo stabilimento di Findus a Rorschach, lo ha annunciato la società al termine della procedura di consultazione che non ha permesso di trovare soluzioni sostenibili a lungo termine. In tutto sono 45 dipendenti a tempo pieno che perderanno il posto di lavoro nella struttura sangallese del gruppo, che ha avviato una profonda ristrutturazione. Domani in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo, non sono esclusi rovesci locali in montagna.

0: Dalla Turchia, Gay Suakyol, questa era Gel Yanima Gel. Io sono al telefono invece con il collega Claudio Lazzarino della documentaristica d'acquisto, perché vogliamo parlare di un bel documentario che andrà in onda stasera su RSI La 1 dopo Patti Chiari. Ben ritrovato Claudio.
1: Buon pomeriggio a te, a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: Certo, allora questa sera parliamo di una donna importante, anzi il documentario di Matteo Delbò racconta di una donna importante, Fabiola Gianotti.
1: Assolutamente, allora Fabiola Gianotti è stata la direttrice generale del CERN, o il CERN come dicono quelli più colti, fino al 31 dicembre 2025, ha guidato il CERN dal 2016, pensa te, fino appunto alla fine dello scorso anno. È stata non solo la prima donna a farlo, ma è stata anche è stata una delle poche ad aver rinnovato il suo mandato per due mandati consecutivi. Quindi questo dà subito un'idea di quanto sia apprezzata nell'ambito scientifico e soprattutto al CERN.
0: Ma Fabiola Gianotti viene raccontata solo a livello professionale, oppure si può capire, sai, come quando leggi i libri di biografia che tu vuoi sapere perché una persona è diventata quella persona lì?
1: Allora, ovviamente c'è tutta la sua biografia al completo, e come sempre tutti i grandi scienziati hanno sempre avuto anche un côté umanistico e artistico molto sviluppato. Difatti la cosa divertente è che da bambina faceva la doppiatrice, quindi se vuoi era abbastanza vicina al nostro mondo. È appassionata di danza, è appassionata di pianoforte e ha incontrato anche un sacco di persone molto importanti e molto famose. Citerei tra gli altri Renzo Piano e Yo-Yo Ma, Yo-Yo Ma, violoncellista a livello mondiale, rinomatissimo.
0: Renzo Piano, architetto.
1: Prego?
0: Renzo Piano, architetto.
1: Ah sì, Renzo Piano, l'architetto, sì.
0: No, giusto, così. No, lo davi per scontato, ok, scusa, va bene, va
1: Davo
0: benissimo
1: per
0: così.
1: scontato che Renzo Piano fosse l'architetto,
0: Sì.
1: almeno io personalmente non ne conosco altri. No, e nel documentario, tra l'altro, la cosa interessante è che si vede la scoperta più importante, e ci racconta la scoperta più importante della fisica degli ultimi 50 anni, la famosa particella di Dio, il bosone di Higgs. E
0: Sì.
1: qui mi fermo
0: Sì, meglio.
1: perché è meglio non avventurarsi in territori sconosciuti o conosciuti veramente in modo molto superficiale.
0: Allora, detta
1: Il
0: proprio
1: documento.
0: in modo molto superficiale, diciamo che aiuta a capire perché la materia esista e qui ci fermiamo per davvero, ma giusto per dare un'idea.
1: Brava, e al CERN hanno accelerato le particelle fino al punto di riuscire a trovarlo. È un documentario molto molto ben fatto. Se il tema può sembrare un po' ostico, a parte che è un bellissimo documentario che come sottotraccia ha quella dell'emancipazione femminile, della possibilità di una donna di arrivare a fare quello che è vero che sono rare, ci sono ancora difficoltà, ma il fatto che questa signora, Fabiola Gianotti, sia riuscita ad arrivare a dirigere il CERN o CERN è veramente qualcosa che fa piacere, è una cosa che fa piacere e che dimostra che viene riconosciuta appunto la capacità al di là del genere.
0: Io
1: E
0: devo
1: appunto
0: dire,
1: poi,
0: sì, vai.
1: no, prego, no, no, niente, poi appunto a me la cosa della particella di Dio mi ha sempre molto affascinato. In questo documentario si comincia a intuire di che cosa si parla, ecco.
0: Sì, a me ha anche molto affascinato, ma anche, sai, perché io pensavo a lei e pensavo a lei scienziata, pensavo a lei nei laboratori, appassionata, no? Ricercatrice, ma in realtà lei, gestendo il CERN, gesteva anche migliaia di ricercatori provenienti da decine di paesi, cioè non solo persone, ma persone da altre culture, con altre teste, insomma, un lavoro incredibile. Io direi che però possiamo adesso in conclusione velocemente ricordare anche che questo documentario sarà sul sito ed altri documentari molto interessanti della serie. serie doc saranno, cioè si possono vedere e rivedere sul nostro sito rsi.ch.
1: Esatto, sul Play RSI. Su Play RSI c'è la sezione documentari, nella quale è possibile ritrovare questo documentario e tanti altri. E in anteprima per gli ascoltatori di Rete 2, sperando che i miei colleghi, i nostri colleghi del marketing, non mi bacchettino poi sulle dita, dal 10 giugno ci saranno anche dei documentari in prima visione web. Che siccome adesso bisogna sempre usare l'inglese, vengono definiti web first. Quindi ci saranno dei documentari web first,
0: sì.
1: Con una selezione che nel corso dell'estate si arricchirà vieppiù. Parliamo di una trentina di documentari interessanti, almeno sì, interessanti perché li ho scelti io. Quindi a me interessano molto. No, ovviamente scherzo, si cerca di andare a toccare un po' tutti i temi e selezionando nelle produzioni mondiali trovare per il nostro pubblico il meglio del meglio in ogni ambito, ci si prova perlomeno.
0: Claudio,
1: quindi ci saranno delle belle sorprese.
0: Bene, e noi siamo felici, rsi.ch/play, lì si trovano le cose. Claudio Lazzarino, grazie mille e grazie anche per i consigli, insomma, quest'estate magari quando siamo in giro col computer su una qualche terrazza ci guardiamo anche un bel documentario. Intanto quello di stasera, Fabiola Gianotti alle origini del nostro futuro, questa sera su RSI La 1 dopo Patti Chiari. Grazie Claudio, un abbraccio.
1: Grazie a voi, buona continuazione.

Only Love, questo è il primo singolo dal nuovo disco del gruppo londinese Ezra Collective che uscirà a settembre. Il disco si intitolerà Here Because of Hope. Ospite di questa canzone che abbiamo appena sentito, il rapper inglese Passa Liu Gay, passato già bello turbolento alla sua giovane età, 28 anni, rappa nel tipico Jamaican Creole e il brano veramente molto bello sta annunciando un disco che sicuramente sarà altrettanto bello. K. E poi c'è Patti Smith che è su Substack. Non so se conoscete questa piattaforma. Substack permette a scrittori, a giornalisti, artisti e creatori di pubblicare newsletter, articoli, podcast e video direttamente per il proprio pubblico. È un po' un incrocio tra un blog, una mailing list e un social. Chi crea contenuti può offrire abbonamenti gratuiti o a pagamento. E così si costruisce una comunità di lettori o ascoltatori o spettatori senza passare dai media tradizionali. È ancora leggermente di nicchia, oserei dire, non so se posso dirlo, anche se devo ammettere che l'altro giorno ho visto un gatto e dunque potrebbe essere l'inizio della fine. Ma comunque, adesso se si vuole seguire una persona e ricevere dei contenuti esclusivi di questa persona, quello è il posto dove andare. Io, come detto, Patti Smith la seguo, una delle figure più influenti del rock e della poesia contemporanea, artista a tutto tondo, da decenni racconta il mondo con uno sguardo molto personale. È veramente speciale il suo sguardo, lei è poeta, ha fatto parte di una New York lontana anni luce dalla New York di oggi. I suoi amici erano artisti, scrittori, attori, Robert Mapplethorpe, Sam Shepard, William Burroughs, Ginsberg e tanti altri. Patti Smith compirà 80 anni a dicembre. E allora dicevamo, la seguo e ricevo regolarmente i suoi contenuti, foto, monologhi in cui si racconta con grande poesia e generosità, racconta quello che fa con una lentezza veramente d'altri tempi. Ieri sera 13 minuti di video di lei nella sua camera da letto, spesso parla da lì. A un certo punto, tra l'altro, la tipica sirena dei pompieri di New York, lei non fa una piega, ma intanto era lì. Diceva che stava facendo le valigie perché a mezzanotte doveva ripartire per l'Islanda, perché suonerà lì. L'Islanda la porta direttamente ai cavalli islandesi e un'altra associazione mentale a Bobby Fischer, genio degli scacchi, star internazionale negli anni 70 per aver battuto Boris Spassky durante la Guerra Fredda. Insomma, andavano spesso a cavallo insieme, ricorda. Collega i cavalli islandesi, dice due cose, poi torna a parlare di Bobby Fischer e dice che ogni tanto va a trovarlo in quel piccolo cimitero dove è sepolto, lì nelle vicinanze c'è una piccola fattoria, e l'ultima volta che è andata a salutarlo, due cavalli bianchi le sono andati incontro a salutare lei. Cioè, ti racconta la sua vita che sembra un sogno. Mi piace questo suo andare controcorrente, che ti porta via, come ha sempre fatto lei, con le sue canzoni, con i suoi pensieri, che appunto sta compiendo 80 anni. A volte mi chiedo, se ci fossero ancora certi artisti, oggi, come sarebbero Andy Warhol, Janis Joplin, Jim Morrison, James Dean? Perché lei non ha deluso per niente, perché c'è un po' quella paura lì, no? Se ci fossero, chissà. E invece no, lei ha mantenuto la sua personalità, la fa uscire anche da lì, dal suo diario personale in esclusiva su Substack, dal caffè bevuto da sola, da una tomba visitata, un ricordo che riaffiora, una fotografia trovata in una tasca, quelle cose tipiche da Patti Smith. La differenza tra lei e la maggior parte delle persone che sono online è che lei cerca un'attenzione diversa, perché in realtà lei non la chiede, tu la chiedi. Tu cerchi lei. E ieri, mentre guardavo, era numero uno in music. Era al primo posto nella classifica della categoria musica in quel momento su Substack. Eravamo un migliaio a guardarla, cioè in migliaia a guardarla. E dunque, che dire? Evviva Patti Smith!

Patti Smith con il suo più grande successo, diciamo quello più pop, Because the Night, sarà in concerto in Italia venerdì 5 giugno all'Arena di Verona e poi per i suoi 80 anni che arriveranno solo a dicembre, però lei ha deciso di regalarsi un concerto. Era scritto sui giornali stamattina, ve l'ha raccontato Natascia Fioretti, a Roma al Circo Massimo. Questa è Patti Smith. Continuiamo con una novità discografica invece adesso, abbiamo Seo George con Beck. Beck, forse lo ricordato, quel personaggio strampalato uscito dagli anni 90, Riverman si intitola.

gonna see the river man. Gonna tell him all I can.

0: Chissà, magari questa canzone vi ha fatto da colonna sonora per la fine della vostra giornata lavorativa o forse la fine della settimana lavorativa, chi lo sa. Abbiamo sentito appunto Seu Jorge, lui brasiliano, in duetto con Beck, e hanno ripreso una storica canzone di Nick Drake, appunto River Man. Molto rilassante. Allora, siamo entrati un po' nel mood, possiamo entrare anche magari a vedere una mostra, possiamo entrare in un museo, a Casa Pessina Ligornetto, perché parliamo di una mostra fotografica da visitare appunto a Ligornetto, presso Casa Pessina, da domenica. Il vernissage sarà alle 11. La mostra è curata da Francesca Bernasconi e si intitola Scappato di casa. Le fotografie sono quelle dell'artista svizzero Jean-Marie Regnier, con noi qui a K in questo momento. Benvenuto Jean-Marie.
1: Grazie, buongiorno, buonasera. Scusate.
0: Sono entrata un po' in questo mood per la canzone di prima, ma in realtà possiamo anche essere più felici di parlare della tua mostra.
1: Sì, no, è un'esposizione molto io la trovo molto toccante e molto divertente al tempo stesso.
0: È vero, perché è vero che è segnata anche da un momento molto, ma abbastanza drammatico, possiamo dire così. Sui giornali si leggeva di questa, com'è che l'hanno definito i giornali? Sai che non ricordo neanche, non era incidente, malattia forse l'hanno definita.
1: Malattia, esatto.
0: Malattia.
1: Sì, che è tecnicamente giusto.
0: Ok, però tu ci vuoi raccontare perché è strettamente legata a questo momento di malattia, dunque lo definiamo così, di circa 5 anni fa, perché a causa del ricovero tu sei tornato alla fotografia, quando in realtà nel frattempo ti eri dato ad altro. Però raccontaci tu.
1: Esatto, beh, io 5 anni fa, un po' più di 5 anni fa, 5 anni e mezzo, ho avuto questa malattia che è una pancreatite dovuta al mio alcolismo. Questa situazione mi ha portato a essere in ospedale durante 5 mesi, non in totale, è stato su 7-8 mesi, sono stato in ospedale una durata di 5 mesi, tra la vita e la morte. Mi hanno salvato veramente la vita in ospedale, e al tempo stesso, beh, io era durante il Covid, tra l'altro, quindi non potevo avere tante visite, e ho creato un piccolo sistema fra me e me, che era fare dei badge, delle spille con le foto dei miei amici. E petit à petit questa cosa è diventata un po' gigantesca, quindi ne ho fatte circa 700, e che portavo su di me, quindi trovando le foto nel mio telefono, trovando le foto nei miei archivi, e la mia compagna me le portava in ospedale e io li portavo così.
0: Ma tu sei tornato a fare fotografie però anche?
1: Esatto, sì, perché beh, naturalmente in quel momento mi sono anche reso conto che un po' il giro della pittura, dell'incisione, del disegno, dell'installazione, beh, l'avevo fatto. Io non riesco, non sono mai riuscito a concentrarmi su una sola tecnica, fino a che a un certo punto, in quel momento, negli ultimi 2 anni, grazie anche a delle persone come il fotografo ticinese Tonatiuh Ambrosetti o il mio amico Emanuele Geromini, che è un fotografo italiano, che mi hanno spronato un po', e reinsegnandomi delle tecniche, sono ritornato a fare fotografia, che sia la Polaroid, delle istantanee, tanto analogico, cose che necessitano parecchio tempo, diciamo.
0: Ma in che modo la macchina fotografica è diventata uno strumento diverso da quello che era stato negli anni di formazione?
1: Allora, io ho questa passione un po' strana forse, ma per i crani, per la vanità. Mm-hmm. E per me la macchina fotografica è un cranio in sé, è una camera oscura, e questo ha cominciato a accompagnarmi più fisicamente. Io ho trovato che come utensile la fotografia mi corrispondesse di più, era più intima, era più immediata, potevo mentire meno, perché in pittura, se non sei un pittore che si sveglia al mattino e pensa pittura, parla pittura, respira pittura, mangia pittura, si diventa velocemente disonesti, cioè io diventavo velocemente disonesto. Invece con la pittura, con la fotografia, non riesco a mentire, diciamola così.
0: Il titolo, cosa ci dice il titolo? Scappato di casa.
1: Il titolo dice tanto, sì, è
0: Sì.
1: nata da una bellissima discussione comunque con Francesca Bernasconi, la curatrice
0: Sì.
1: dell'esposizione, che ha fatto un lavoro incredibile. L'idea è al tempo stesso, fisicamente, il fatto che io sono partito da casa dei miei genitori da Lugano circa 24 anni fa e non sono più ritornato a vivere qua in Ticino, ho potuto lavorare un po', ma ecco, son comunque scappato. E poi l'idea, che questo doppio senso di scappato di casa è l'idea un po' del marginale, della marginalità anche, che come statuto d'artista spesso, e non solo in Ticino, perché se c'è una cosa che è internazionale, è un po' il fatto che si considera l'artista lo scappato di casa, quando molto probabilmente è la persona che si è ritrovata il più profondamente.
0: Che cosa vorresti che si portasse dentro una persona dopo che ha visitato la tua mostra?
1: Oddio, io non posso volerlo, non lo so, questo non lo so, non posso imporre qualcosa così.
0: C'è un'immagine che ci vorresti raccontare della mostra?
1: Ce ne sono tante, ce ne sono davvero tante, ma penso che principalmente quella che mi tocca di più è il ritratto dei miei genitori. È una fotografia di loro due che ho fatto 2 o 3 anni fa sul terrazzo qui a Pregassona da loro e trovo che ci sia una grande tenerezza che ho sempre saputo esistesse in loro verso di me, ma che per la prima volta attraverso questa foto vedevo davvero.
0: Senti, lo vogliamo però ricordare e sottolineare che adesso stai bene.
1: Ah sì, sto molto bene, sì. Astemio da 5 anni e mezzo e con comunque dei medici che mi hanno seguito, che ringrazio tanto quanto la curatrice di questa esposizione.
0: Io sono commossa dalla tua onestà nei nostri confronti e dunque ti ringrazio tantissimo. Ricordo Jean-Marie Regnier, scappato di casa è il titolo, non lui, adesso non sei più scappato. Allora, presso Casa Pessina a Ligornetto, questa mostra curata da Francesca Bernasconi, visitabile da domenica alle 11. Grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie.

0: Con il disco di Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me, The Ecology, siamo arrivati alle 18 e 12 minuti e adesso parliamo di un libro, parliamo del raccontare la guerra attraverso vite singole. Lo facciamo con la scrittrice Giuliana Altamura, ben ritrovata qui a K.
1: Grazie mille, buonasera a tutti e a tutti.
0: Allora partiamo dall'attualità, partiamo da quella guerra che rischia di diventare irreale.
1: Esatto, esatto. Io partirei proprio da questo incontro a cui ho assistito a Chiasso Terraria qualche settimana fa ormai. Ho ascoltato il giornalista palestinese Rami Abu Jamous in collegamento da Gaza e lui diceva una cosa che mi è rimasta impressa. Continua a raccontare ciò che vede dal territorio, pur mettendo, sappiamo, ogni giorno a rischio la propria vita e quella della propria famiglia, perché la guerra, quando si riduce a numeri, a geopolitica, a conteggi dei morti, smette in qualche modo di sembrare di essere reale, no? E per questo lui diceva: bisogna raccontare le persone, le vite singole, le storie minime, perché i numeri da soli finiscono per creare distanza e le storie individuali invece ci costringono ancora a immaginare che cosa significhi davvero vivere una guerra. E ecco, le sue parole mi sono tornate in mente leggendo adesso Il coraggio di essere libere di Rossana Dedola, che è un bellissimo saggio uscito da poco per Nutrimenti e che è dedicato alle scrittrici italiane che hanno raccontato la guerra, il fascismo e la resistenza. E alcune di loro la resistenza l'hanno fatta in prima persona e forse anche per questo il loro sguardo sul conflitto è quantomeno peculiare, perché più che ai grandi movimenti della storia loro guardano a ciò che la guerra fa alle persone, appunto, quindi ai corpi, alle relazioni, alla vita quotidiana che si trova a essere improvvisamente stravolta. E mi ha colpito soprattutto leggere di due scrittrici che fecero della radio uno strumento di resistenza e forse parlando oggi in radio è impossibile non sentirle un po' vicine. La prima è Fausta Celente, che da Alessandria d'Egitto, dove viveva durante la guerra, conduceva per Radio Cairo una trasmissione rivolta agli italiani che si chiamava Siamo italiani, parliamo agli italiani, e il suo compito era quello di smontare la propaganda fascista, quindi raccontare ciò che davvero stava accadendo e raggiungere i militari e i prigionieri italiani attraverso appunto la voce, e lo faceva con paura, naturalmente, sapendo che essere riconosciuta avrebbe potuto mettere in pericolo se stessa, la sua famiglia, eppure continuava a farlo e cercava di raccontare
0: agli italiani una... Perché ai tempi della radio eri ancora anonimo, eri solo una voce.
1: Esatto. Esatto, esattamente. E poi appunto lì cercava in qualche modo di raccontare una versione dei fatti che era diversa da quella della propaganda fascista. E anche la seconda scrittrice, che è Alba de Cespedes, lei parlava da Radio Bari agli italiani con un nome di battaglia, in questo caso, che era Clorinda, quindi uno pseudonimo. E anche lei appunto usava la radio in questo modo che trovo molto contemporaneo, perché non invitava alle grandi imprese eroiche, ma raccontava proprio anche lei il valore dei piccoli gesti e suggeriva, per esempio, lei si rivolgeva in particolare alle donne, un po' come anche nei suoi libri, e raccontava alle donne, chiedeva alle donne di fare degli atti minimi di sabotaggio, per esempio cambiare una parola battuta a macchina oppure provare a modificare un indirizzo nella corrispondenza, quindi cercare un po' di inceppare dall'interno un ingranaggio del sistema, fare resistenza in questo modo. E sembrava proprio dirci che la storia appunto passa dalle piccole cose, dalle piccole grandi azioni. E c'è un'immagine bellissima che racconta De Cespedes, che è riportata appunto nel libro di Dedola, e la notte del 25 luglio 1943, quando alla radio arriva la notizia della caduta di Mussolini, lei e le persone che sono con lei aprono finalmente la finestra dopo anni vissuti, no, con claustrofobia, dentro la paura, dentro il controllo, e sentono i grilli. Quindi i grilli, proprio una cosa minuscola, eppure è proprio lì che la libertà torna a essere percepibile, proprio nel fatto di poter ascoltare di nuovo il mondo senza paura.
0: Sì.
1: E forse è questo che anche queste scrittrici ci possono insegnare ancora oggi, no? A non lasciare che il conflitto diventi qualcosa di astratto e di lontano da noi.
0: E poi c'è Elsa Morante.
1: Esatto, lei è appunto un'altra delle autrici di cui è appunto citata nel libro. Lei appunto, lo sappiamo, che non racconta la guerra dal punto di vista dei generali e dei vincitori, parlo in particolare della storia, ma lo fa attraverso personaggi come Ida, Useppe, no, che sono delle creature fragili, marginali, un po' travolte da eventi enormi che non controllano, sono persone invisibili e gente che la storia, con la S maiuscola, la storia ufficiale, tende a dimenticare. Eppure Morante sceglie di stare proprio lì, dalla parte di chi subisce, di chi perde, di chi non ha voce. E quando noi oggi vediamo delle immagini che arrivano da Gaza o da altri luoghi di guerra, la domanda appunto che ci dobbiamo porre è proprio come facciamo a non anestetizzarci davanti al dolore, davanti a queste immagini, come evitiamo che il dolore diventi uno sfondo, una statistica, qualcosa che smette davvero di toccarci, e forse raccontare le vite singole, quindi i dettagli, le paure, le abitudini spezzate, le piccole cose, appunto, come diceva anche Ramia Boujamous, serve proprio a restituire concretezza e verità alla guerra in tutto il suo orrore. E Morante credeva che la letteratura servisse proprio a uscire da sé, no? A sentire il peso della vita degli altri. E c'è un appunto bellissimo in cui lei scriveva, lo cito: non essere io, ma tutti gli altri, tutto il resto, non separare, essere tutti gli altri, passati, presenti, futuri, vivi e morti, così posso essere anche te. È meraviglioso.
0: È davvero molto molto bello. Giuliana Altamura, grazie mille anche per il suggerimento del libro che vogliamo ricordare, Il coraggio di essere libere, di Rossana De Dola. Grazie e alla prossima.
1: Grazie.
0: Qui su Rete 2.
1: Grazie a te, buonasera a tutti.

Questa era la mia Belinda dal nuovo disco di Mirko Mariani, che ha deciso di presentarsi però con un nome d'arte. Dunque è diventato Mirko Passione Mariani. Ecco, è una ripresa molto così... tanto velata, non velata, di Oye Come Va di Santana. Allora, Criollo con Yemanaya She Go, la prossima, e poi finalmente ci ascoltiamo un pezzo dal disco nuovo di Paul McCartney.

Allora, è uscito finalmente The Boys of Dungeon Lane. Paul McCartney ha pubblicato un disco nuovo. Abbiamo raccontato di questa via che frequentava, che andava giù verso sud da qualche parte, era un po' distante da casa sua, dove si incontrava con alcuni ragazzi, e lì ci sono stati anche alcuni ragazzacci che a un certo punto gli hanno rubato un orologio, ed erano quelli i Boys del titolo dell'album. Ma ci sono alcuni brani che sono anche suoi ricordi, come nel brano che ascolteremo, di quando faceva l'autostoppista con George Harrison. In un'intervista ha proprio raccontato quella cosa di cui parlavamo ieri, di quando si è in tour, che si vive insieme, si impara a conoscere i propri umori, qualità e difetti. Insomma, hanno viaggiato molto anche prima del successo, questi qua, lui con George Harrison, anche con John Lennon, quando erano ancora ragazzini, facevano autostop e andavano al sud, andavano nel Galles, il sud per loro, oppure a Exeter, ancora un po' più in giù. Insomma, ce l'ascoltiamo, si intitola Down South.

Avremo sicuramente modo di ascoltare anche altre canzoni da questo album, appunto The Boys of Dungeon Lane. E così si sente che non ha più 20 anni il nostro Paul McCartney e si incomincia con i ricordi anche in musica.

0: Questa settimana a K hanno collaborato Barbara Tartari, Matteo Ongaro, Alessandra Bonzi. La musica, come sempre, è stata curata da Corrado Antonini. Io sono Sandy Altermat, questo era Ben Gillis con Still Doing Our Thing ed era l'ultimo brano di K di questa settimana.
1: Modem. I crimini dei quali deve occuparsi la polizia grigionese aumentano.
2: 23 febbraio 2026, una vasta operazione antimafia tra Svizzera, Italia e Francia porta all'arresto di 7 persone.
3: Da uno di loro, il Ticino, aveva negato il permesso B.
4: Il Blitz ha smantellato un traffico internazionale di cocaina con relativo riciclaggio dei proventi gestito dalla Camorra.
2: L'operazione sin da subito ha scosso il municipio, che ha puntato il dito contro Coira e ha rivolto dure prese di posizione verso il Consiglio di Stato grigionese.
5: Ma non siamo a Napoli, siamo in Grigioni e vediamo la situazione, abbiamo fatto la tavola rotonda già da tanti anni.
6: Bisogna fare qualcosa, il problema c'è e quindi il governo, assieme ai diversi attori coinvolti, deve affrontarlo.
7: Una copertina che ci parla della presenza della mafia in Mesolcina, presenza emersa lo scorso 23 febbraio dopo l'arresto di quattro

0: persone legate alla camorra e domiciliate a Roveredo, un arresto avvenuto nell'ambito di un'ampia operazione di polizia che ha coinvolto le forze dell'ordine di Francia, Italia e Svizzera nella lotta contro il traffico di droga e contro il riciclaggio di denaro. E questo è il tema che aprirà il nostro secondo dibattito che Modem dedica alle elezioni grigionese del prossimo 14 di giugno. In questi due dibattiti abbiamo chiamato rappresentanti dei sei partiti presenti in Gran Consiglio. E noi proprio dalla capitale Coira apriamo questo dibattito e salutiamo i nostri ospiti. Benvenuto al Consigliere di Stato Peter Paier.
1: Buongiorno.
0: Lei si ricandida per il Partito Socialista. Buongiorno anche a Maurizio Michel.
2: Buongiorno.
0: Lei è Gran Consigliere del PLR e candidato al governo. Collegato al telefono abbiamo anche Romano Losa. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
0: Candidato dell'UDC al Gran Consiglio per il Circolo di Roveredo. Buongiorno dunque e benvenuti a questa puntata di Modem con Luca Fasani in regia, Roberto Porta al microfono, il supporto tecnico e audio è garantito da Yuri Tuena e Andrin Kienz. Con noi anche Stefano Barbusca, corrispondente RSI a Coira. Buongiorno Stefano.
4: Buongiorno.
0: Ecco, iniziamo proprio dai fatti di Roveredo. Insomma, hanno scavato un certo fossato tra le autorità mesolcinesi e quelle di Coira, in comprensione, perché dalla Mesolcina si sono levate critiche, polemiche, non si è fatto abbastanza per anticipare e prevenire la presenza di questa cellula mafiosa. Ieri c'è stata una riunione tecnica a Roveredo, possiamo dire che il clima rimane teso.
4: Possiamo dire che c'è stato un passo in avanti dai due lati di questo fossato. I rappresentanti delle istituzioni della Mesolcina con i quali abbiamo parlato ieri dopo questo incontro che non era aperto alla stampa ci hanno riferito che si è svolto in un clima positivo, c'è stata la possibilità di incontrarsi, di vedersi, di discutere insieme faccia a faccia di questi problemi. Resta però da parte dei comuni mesolcinesi la richiesta di chiedere l'estratto del casellario giudiziale alle persone che chiedono il permesso di dimora, cittadini dell'Unione Europea, e poi chiedono anche di essere più rapidi nella revoca dei permessi di soggiorno a coloro per i quali si dimostrano dei precedenti penali di una certa entità.
0: Ecco, in queste settimane, dalla scorsa fine del mese di febbraio, sono emerse anche problematiche legate a una certa sottodotazione del personale in grigioni per quanto riguarda la polizia, anche i controlli amministrativi sui permessi.
4: Sì, se ne è parlato nelle scorse settimane e bastano alcuni numeri per descrivere questa situazione. L'Ufficio per la Migrazione e il Diritto Civile ci ha raccontato che l'anno scorso sono stati rilasciati 3.500 permessi di dimora, ai quali si sommano circa 1.000 permessi C. Poi ci sono tutti gli altri permessi per i frontalieri, i lavoratori stagionali, circa 20.000 documenti in un anno. Ebbene, la dotazione di personale è di circa 10 persone, con queste 10 persone, ci è stato spiegato, è praticamente impossibile svolgere delle ricerche approfondite sul passato delle persone che richiedono questi permessi.
0: Grazie Stefano per questa introduzione, ti richiameremo dopo in studio più tardi. Peter Paier, consigliere di Stato in carica, responsabile del settore della sicurezza, della giustizia e della sanità. Lei, l'abbiamo sentito nella copertina iniziale, ha detto non siamo Napoli, però a Roveredo sentono una certa assenza delle forze di sicurezza per quanto riguarda il contrasto a possibili presenze di cellule legate alla mafia. Ha qualcosa da rimproverarsi?
5: Io penso, primo, che si deve dire, l'abbiamo visto ieri questa tavola rotonda con tutti i membri dei comuni e con tutti gli uffici del cantone che sono in questa, in questo ambito. Questo è molto, è veramente molto importante e è veramente un primo passo che possiamo fare. Dall'altra parte, io sono ieri stato a Davos, una grande assemblea della Federazione Svizzera dei Funzionari della Polizia, e io e il comandante della polizia abbiamo incontrato il consigliere federale Beat Jans. E oggi è anche un incontro con la direttrice del FEDPOL. Io penso che questo significa che la criminalità organizzata è un grande tema in tutta Europa. E per noi è molto importante che noi nel cantone possiamo lavorare insieme con i comuni con gli uffici, ma anche sul livello svizzero dobbiamo lavorare insieme con i nostri vicini, soprattutto in questo caso con l'Italia, e questo è molto importante per noi. E tutte quelle persone, anche ieri quando si è letto nel Blick Online la presidente della CACAIOTPEDE, della
0: la conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia,
5: anche lei ha detto il la più grande sfida al momento è questa iniziativa 10 milioni, perché quando si dà un sì a questa iniziativa la nostra polizia è cieca, non vediamo più niente e noi non possiamo più collaborare per esempio con l'Italia, e questo è molto importante di sapere. E quando si vuole fare più sicuro i Griccioni, la Messolcina e la Svizzera, è molto importante che diciamo no a questa iniziativa.
0: Restiamo sulle elezioni cantonali, si vota lo stesso giorno, però c'è anche questa iniziativa.
5: Questo è un punto molto importante, si deve sapere quando vogliamo fare qualcosa per la sicurezza dei nostri coabitanti, dobbiamo avere queste possibilità di vedere cosa succede. E la criminalità non è finita al confine o alla dogana. La criminalità in tutta Europa, e questa è una grande sfida per tutti.
0: Romano Losa, lei è un candidato dell'UDC, del circolo di Roveredo. Insomma, da voi sono emerse proprio molte critiche nei confronti del dipartimento del signor Paier. Quello che si sta facendo in queste settimane, a suo modo di vedere, è sufficiente come reazione?
1: Ma finalmente qualcosa si muove. Il problema della società Buccalettere nel Moesano è una cosa che va avanti da più di 10 anni. È stata segnalata al governo da diversi ex gran consiglieri, ma purtroppo si ripresenta a fasi cicliche quando ci sono fatti di cronaca con personaggi legati a organizzazioni mafiose. Il problema è che il Canton Ticino ha una legislazione sulle fiduciarie e sulle società dal 2009. Il Canton Grisoni, purtroppo, questa legislazione così restrittiva non ce l'ha. E quindi queste persone sfruttano queste carenze legali per infiltrarsi da noi con delle società, chiamiamole Buccalettere, dove nessuno o pochi sanno effettivamente di che cosa si occupano.
0: E sulla critica, già che ci siamo, una piccola parentesi su questa iniziativa 10 milioni, perché Peter Paier dice con un sì a questa iniziativa le cose andranno peggio anche sul tema della sicurezza. Da parte vostra UDC invece come la vedete?
1: Ma secondo me al momento io non voglio fare politica sulla votazione a 10 milioni, la posizione dell'UDC è chiara, è per un sì. Noi vogliamo risolvere il problema per la Valle Mesolcina, per il Moesano. Poi vedremo poi cosa succede e cosa deciderà il popolo dopo il 14 di giugno.
0: Maurizio Michel, una domanda introduttiva anche a lei. Nel 2021 in un rapporto il Consiglio federale ha detto che il problema della mafia in Svizzera è sottovalutato. Sono passati diversi anni, è stata presentata in dicembre anche una strategia federale contro la criminalità organizzata. Secondo lei nei Grigioni si continua a marciare diciamo un po' a rilento su questo tema?
2: Io credo che le prime reazioni sul caso Roveredo non sono state ancora, mi sembra che ci sia stata un po' di incomprensione ed è stato necessario trovare un periodo di tempo per capire di che cosa si tratta, per entrare un po' più nel merito. Io ho l'impressione che adesso si sia intavolato, si sia preso la strada corretta, bisogna affrontare le cose in modo serio, perché io vorrei anche dire il caso di Roveredo non è un problema di Roveredo, il caso di Roveredo è un caso, adesso è un elemento che è uscito in modo pubblico, si è conosciuto, ma queste organizzazioni si muovono laddove è possibile, si muovono nelle aree interessanti a livello economico, ma comunque in modo nascosto. Quindi io ho l'impressione, senza avere delle prove o delle verifiche, che la zona attorno a Coira, i centri turistici di successo, Davos, San Moritz e così via, probabilmente sono ancora molto più soggetti a questa situazione, e da questo punto di vista credo che si debba veramente imparare il nostro cantone, le nostre autorità, quindi a livello politico ma soprattutto anche a livello amministrativo, con che cosa si ha a che fare, conoscere il fenomeno, confrontarsi da questo punto di vista con chi ha più esperienza e poi a cercare di combatterlo con gli strumenti più adeguati e adatti possibili.
0: Ecco, Peter Paier, Maurizio Michel ci parla di ipotesi di rischi di presenze anche in altre regioni del Canton Grigioni. Che tipo di valutazioni, di analisi, di indagini state facendo?
5: Io penso che questo è molto importante che ha detto Maurizio Michel. Si deve vedere cosa succede in tutto il nostro territorio, ma anche in tutta la Svizzera, e per capire come funziona la criminalità organizzata. E veramente non è un fenomeno di Rovereto, è in tutta la Svizzera, in tutta Europa. E per questo è al momento molto importante di sensibilizzare i comuni, ma anche i nostri uffici, non solo nel mio dipartimento, per esempio l'ufficio per il registro di fondario e registro di commercio, Grundbuch und Handelsregisteramt, è molto importante anche per esempio per loro di vedere cosa succede. E signor Losa ha detto qualcosa molto, anche lui ha detto qualcosa molto importante, e per esempio queste ditte di buca lettere, se una persona viene e voglio fare una...
0: Che non sono una, illegali comunque.
5: Sì, che non sono illegali, ma il primo passo che deve fare è di trovare una persona che lui dà un indirizzo o una stanza o un appartamento. E questa persona è la prima che vede c'è qualcosa, c'è una persona che vuole fare qualcosa. Dopo, quando si è fatto questo indirizzo per questa ditta buca lettere, si deve andare al registro di commercio, e questo è il secondo punto dove si deve capire al momento c'è qualcosa, c'è una persona che vuole fare qualcosa, e la polizia viene alla fine di tutta questa catena se qualcosa non va bene. E questo è molto importante, per questo facciamo questi tavoli rotondi con i comuni, ma anche nella amministrazione, per far vedere. È molto importante che collaboriamo tutti insieme, perché altrimenti perdiamo tutti insieme.
0: Ecco, signor Paia, lei e il suo dipartimento avete introdotto una piccola misura, quella dell'autodichiarazione per chi chiede un permesso di soggiorno. Autodichiarazione nel senso: ho avuto dei precedenti penali, sono in corso dei procedimenti contro di me. Ecco, ma non è un po' troppo poco un'autocertificazione? Lei pensa che un membro dell''Ndrangheta o della Camorra voglia scrivere qualcosa su un formulario del genere?
5: No, il punto è un altro. Questo l'abbiamo anche discusso ieri con consigliere federale Jans. Al momento la base della legge è così, e non possiamo sistematicamente come in Ticino fare questa dichiarazione. Allora abbiamo detto: cosa possiamo fare di più? E questa autodichiarazione aiuta, se una persona fa una dichiarazione falsa, di ritirare il permesso. Perché questo è anche un problema. Immediatamente, no, questo è un problema. Adesso dobbiamo aspettare 6 mesi, quando la persona non c'era più in Svizzera, di ritirare il permesso. O il FEDPOL può ritirare sulla base della criminalità. Ma questo è molto complicato, e per questo facciamo adesso. Guardiamo, da metà maggio facciamo questa nuova pratica, e si vede in pochi mesi se è un successo o no, e se si deve fare qualcosa di più.
0: Romano Losa, lo ricordo, lei è candidato UDC. Ricordo che qua al Ticino ha una pratica diversa, quella di richiedere casellario giudiziale, anche se questa pratica poi è contraria agli accordi sulla libera circolazione siglati con l'Unione Europea. Ecco, dal suo punto di vista come la vede? Come giudica questa introduzione di un'autocertificazione per chi fa richiesta di un permesso di soggiorno?
1: Allora, innanzitutto il Canton Ticino ha la richiesta del casellario giudiziale dal 2015, se non erro.
0: Sì.
1: E questo ha reso evidentemente molto più difficile l'ottenimento di un permesso B per le persone provenienti che hanno dei precedenti penali. Ecco perché certi personaggi ce li ritroviamo poi nei Grigioni, nel Moesano. Il discorso dell'autocertificazione, sinceramente per me, le posso dire che serve veramente a poco, considerando, come qualcuno ha già anticipato prima, con chi si ha a che fare. Sono personaggi che si intrufolano nel tessuto sociale, che hanno anche sicuramente delle connivenze locali e queste persone no, sono senza scrupoli, quindi evidentemente un'autocertificazione ha il valore che prova, che lascia, cioè nulla.
0: Ecco, è stato introdotto, se non mi sbaglio, da pochi giorni, da poche settimane, vedremo come andranno queste cose su questo fondo.
1: Sì, certamente.
0: Maurizio Michel, cambiamo un po' valle, passiamo alla sua valle, Val Bregaglia, perché sul fronte della sicurezza in questa legislatura c'è stata anche da parte vostra anche una petizione firmata da oltre 1000 persone per poter avere un posto di polizia in valle e non centralizzato in Engadina a Samedan. Ecco, da questo punto di vista vi sentite un po', diciamo, in difficoltà per quanto riguarda la sicurezza in Val Bregaglia?
2: È una richiesta che arriva già da diversi anni, quindi poco dopo che la polizia cantonale aveva deciso di togliere la presenza fissa in Val Bregaglia. La Val Bregaglia è una valle di frontiera, quindi in realtà anche noi ci troviamo in quest'area di flusso tra Italia, Svizzera, tra Milano e San Moritz, quindi tra aree dove anche gli aspetti di criminalità hanno una certa importanza. È vero, la Bregaglia è abbastanza tranquilla da un punto di vista della criminalità, però le distanze creano problemi e creano preoccupazioni, quindi quando il tempo di intervento della polizia è troppo lungo, in casi d'emergenza evidentemente la popolazione si sente in difficoltà e si sente in pericolo. Però ecco, credo che l'aspetto centrale, adesso con ciò che sta avvenendo anche in Mesolcina, sia quello di capire come il nostro cantone vuole posizionarsi un po' anche negli ambiti, nelle aree dove c'è questo traffico di passaggio, e quindi le zone di frontiera, i confini e così via diventano secondo me centrale. Da questo punto di vista noi continuiamo a chiedere uno sforzo al governo nel cercare delle soluzioni nuove, e quindi quando si pianifica la sicurezza di non pianificarla su una cartina con delle uova rotonde, ma di pianificarla tenendo conto di una serie di altri elementi che sono secondo noi centrali.
0: Ecco, Peter Paier, Maurizio Michel ci dice più attenzione alle regioni periferiche, anche dal punto nell'ambito della sicurezza.
5: Sì, sì, quello è vero. Noi vogliamo rinforzare i nostri forzi anche nel Val Bregaglia. Il problema, se la criminalità succede nell'internet, per esempio, la cybercrime, anche la polizia deve essere presente su questo territorio, e non abbiamo le persone per fare questo e questo e questo. Dobbiamo guardare al momento come siamo più forti, cosa è l'importanza più grande. Ma abbiamo anche detto che verifichiamo la situazione in Val Bregaglia e dobbiamo anche guardare soprattutto cosa succede e cosa fa l'Ufficio federale della Dogana e della sicurezza dei confini, perché vediamo loro si ritirano di più del territorio, e questa è una grande sfida per noi, per la polizia, perché dopo la polizia deve fare questo lavoro. Si può ma anche dire che abbiamo queste pattuglie miste, possiamo lavorare con la Polizia di Stato e con i Carabinieri, con la Polizia Cantonale, anche con la Polizia del Ticino, e così possiamo fare un po' lavoriamo non solo fine alla dogana o fine al confine, lavoriamo in una regione più grande di quasi 50 chilometri nella Svizzera, ma anche 50 chilometri in Italia, e questo aiuta a tutti l'Italia, anche noi e la Svizzera, di fare più o di fare un passo più per la sicurezza di tutti questi abitanti.
0: Maurizio Michel, abbiamo detto che c'è anche un problema di forze, di personale. I fondi li decidete voi in Gran Consiglio, significa che il Gran Consiglio non ha lavorato abbastanza bene su questo fronte nel dare forze finanziarie e forze anche in persone al settore della sicurezza?
2: No, non credo. Io credo che il Gran Consiglio dei Grigioni agisce in modo ragionevole su questi temi, e quindi se esiste un'esigenza noi ci aspettiamo che da parte del governo arrivi una richiesta specifica, e credo che sulla sicurezza non si scherza, e quindi toccherà al Gran Consiglio anche assumersi una responsabilità in questa direzione. Io da questo punto di vista vorrei veramente segnalare anche al consigliere di Stato Paier che da parte nostra, quantomeno da parte mia, ma credo anche dal Partito Liberale in generale, sui temi legati alla sicurezza non si scherza e quindi da quel punto di vista lì, se c'è bisogno, si interviene.
0: Ecco, non si scherza sulla sicurezza. Peter Paier, di recente a Tusis c'è stato un raduno neonazista. Le forze dell'ordine hanno lasciato fare, hanno deciso di non intervenire. Giusto così o si poteva fare di più?
5: No, dobbiamo vedere che noi abbiamo detto assolutamente chiaro: non vogliamo mafiosi nel territorio grigionese e non vogliamo nazisti sul territorio grigionese. Ma alla fine le nostre forze, quando sono a un posto, devono guardare cosa succede e loro devono fare il suo lavoro sulla base legale. Siamo stati presenti anche a Tusis. Loro l'hanno visto cosa succede e hanno deciso al momento non interveniamo. Questo è il dovere della polizia ogni giorno, di fare il suo lavoro alla base della situazione in questo momento. E questo hanno fatto veramente bene. Ma questo non vuol dire che noi siamo contenti che abbiamo un evento così. E questo abbiamo detto veramente chiaro.
0: Romano Losa, un'ultima domanda sulla sicurezza, poi passiamo alla sanità. In termini generali, come la giudica la sicurezza nei Canton Grigioni? Da turista, da persona che non abita nei Canton Grigioni, si ha l'impressione di una regione tutto sommato molto tranquilla.
1: Cioè, questa è un'impressione, però, visto al di là dei fatti che quotidianamente succedono non solo nei Grigioni ma anche a livello svizzero, questa è un po' la conseguenza della libera circolazione delle persone. Pensiamo solamente che il bacino della Lombardia ci sono 3 milioni di persone e queste frontiere aperte non portano solo benefici rispettivamente commerci, ma arrivano anche le problematiche legate non solo alla mafia ma anche alla criminalità online, eccetera. Noi come partito UDC chiaramente sosteniamo degli investimenti nel settore della prevenzione, quindi siamo d'accordo anche con Maurizio Michel, non bisogna lesinare su questi aspetti. Se i dati che mi avete detto voi, ci sono 10 persone a Coira per i permessi, sono troppo pochi, bisogna potenziare lì, altrimenti non ne usciamo.
0: Ecco, vedremo come andranno le discussioni anche sul potenziamento del personale pubblico nella prossima legislatura. Io richiamo al tavolo il nostro collega Stefano Barbusca per aprire il secondo tema di questa puntata, che riguarda la sanità. Questa legislatura in questo ambito è stata dominata da un tema, il quasi fallimento dell'ospedale di Samedan, che è il secondo maggior ospedale del Canton Grigioni. Insomma, un'emergenza, un allarme che ci dice che il sistema è fragile?
4: Beh, la buona notizia, l'abbiamo sentito nei mesi scorsi, è che l'ospedale di Samedan, l'ospedale dell'Alta Engadina, è salvo. Ci è voluta però una terapia molto pesante, iniezioni milionarie di denaro dagli 11 comuni della regione Maloja dell'Alta Engadina, e la soluzione che è stata trovata con grande fatica e dopo circa un anno e mezzo di lavoro è quella della gestione da parte dell'ospedale cantonale, appunto dell'ospedale di Samedan. Questo non vuol dire che tutto sia andato bene, perché ci sono stati dei licenziamenti, almeno 50, e anche sul piano finanziario e sul piano dei servizi ci sono state delle conseguenze almeno parzialmente negative. E questo non è l'unico caso di sofferenza finanziaria per gli ospedali grigionesi: dalla Prettigovia a Tusis, da Savognin alla Surselva, ci sono stati negli anni scorsi dei bilanci problematici. Proprio la settimana scorsa il Dipartimento ha presentato le nuove linee direttive per la sanità per i prossimi 10 anni e il Cantone non ha cambiato idea: l'assistenza sanitaria nei Grigioni continuerà ad essere decentralizzata. Ci sono però degli scenari non troppo positivi, ad esempio per quanto riguarda i reparti di ostetricia. Sui 6 attualmente attivi nel Canton Grigioni, per 2 si profila la chiusura.
0: Maurizio Michel, lei è anche presidente della commissione che gestisce il centro sanitario in Val Bregaglia. Un sistema fragilizzato?
2: Ma il sistema è fragile di per sé. Io credo che il sistema sanitario vive un po' di tutto ciò che succede intorno, no? Le pressioni economiche sono enormi a vari livelli, la carenza di personale è un elemento centrale col quale si è continuamente confrontati e quindi bisogna cercare delle soluzioni. Io credo che la strategia presentata oggi dal governo sia una strategia che vada nella giusta direzione, quindi cerchiamo di mantenere ciò che abbiamo. Importante avere una copertura sanitaria di base su tutto il territorio dei Grigioni, quindi in modo decentralizzato, e poi cerchiamo di capire dove ha senso offrire che genere di prestazione. Da questo punto di vista credo che il dialogo tra le istituzioni e l'ufficio dell'igiene pubblica, rispettivamente il dipartimento, sia un dialogo franco e aperto, e che la direzione mi sembra che sia tracciata.
0: Ecco, Peter Paio, un sistema decentralizzato, c'è un punto forse ancora più fragile che è quello delle maternità, con due centri che rischiano però di chiudere. È davvero così? Questo rischio è reale?
5: Io penso anche qua si deve vedere cosa facciamo. Vogliamo una sanità decentrale e questo è molto importante, ma dobbiamo guardare che abbiamo i servizi giusti al punto giusto. Per esempio, per questi tre piccoli ospedali nei Grigioni italofoni non cambia niente. Per Val Bregaglia, per Val Poschiavo, per Val Monastero non cambia niente. Loro fanno il suo lavoro molto bene, ma la grande sfida anche qua è questa iniziativa per 10 milioni, perché quando noi non abbiamo più i collaboratori dell'Italia è finito con la sanità in questi valli. Questo è il punto importante e dopo possiamo parlare anche di questi servizi maternità, per esempio a Ilanz. Quando Ilanz decide che non vogliono fare più una chirurgia 24 ore su 7 giorni, quando si chiude questo, e questa è una decisione dell'ospedale, dopo non è più possibile di fare la maternità. Non è il cantone che dice, voi dovete chiudere tutto. È una decisione dell'ospedale e noi abbiamo detto la conseguenza di questo è che non si può fare la maternità. Il punto veramente più importante è la nostra demografia. Con questa demografia è assolutamente centrale che possiamo reclutare il personale anche nell'estero. E quando si dice a 10 milioni basta, allora non abbiamo più i collaboratori che sono bisogno, soprattutto nel Val Bregaglia, soprattutto nel Val Poschiavo e soprattutto nel Val Monastero.
0: Ecco, vediamo che questa iniziativa sui 10 milioni tiene banco anche nelle elezioni, nella campagna delle elezioni in Cantone dei Grigionesi. Romano Losa, cosa risponde a Peter Paio? Insomma, c'è il rischio di carenza di personale anche per quanto riguarda il sistema sanitario?
1: No, io direi di partire un po' più da lontano. Cioè, noi vogliamo comunque che si mantenga una medicina, una cura di qualità. È chiaro che però c'è un po' una dicotomia, cioè la gente vorrebbe avere i servizi al top, però poi si lamenta che le casse malate aumentano. Questo è uno dei problemi che bisogna affrontare. Quindi dei tagli da qualche parte bisognerà pur fare un momento o l'altro. Il discorso della votazione del 14 giugno, ripeto, non vogliamo far politica oggi perché il tema non è quello. Comunque la votazione non prevede una chiusura totale, ma 40.000 persone all'anno dopo il 2050 potrebbero entrare ancora in base alle nostre necessità. E quindi non vedo un pericolo in questo senso.
0: 8:59, noi siamo davvero in conclusione. Ringrazio molto i nostri ospiti, Peter Paier, Maurizio Michele e Romano Losa, per aver partecipato a questo dibattito, il secondo dibattito che Modem ha voluto dedicare alle elezioni cantonali grigionesi del prossimo 14 giugno.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Voci dipinte interroga la critica d'arte, quasi un genere letterario a sé, con una grande responsabilità verso le opere e il loro destino. Angela Vettese, critica e storica dell'arte italiana. Michele Dantini, professore universitario di arte contemporanea. Oltre il Disincanto, La critica d'arte come opportunità. A cura di Cristiana Coletti. Voci dipinte. Domenica alle 10.35.
6: Rete 2.
7: Sera.
8: Ben ritrovati da Nicola Lüend. Del fumo, un incendio e poi un'esplosione, forse legata ad una bombola a gas. Quanto è successo questo pomeriggio nel quartiere di Cassarate a Lugano, sul tetto di una palazzina? Partiremo da qui, dalle immagini che hanno fatto il giro dei social e della rete, con una lunga e densa colonna di fumo sopra a Lugano. Fortunatamente non si segnalano feriti. L'Università della Svizzera Italiana ha un nuovo rettore. Poco fa la decisione del Consiglio dell'USI, che per questo ruolo ha designato Claudio Bassetti, fondatore del Neurocentro della Svizzera Italiana. Prenderà il posto di Luisa Lambertini dal 1 settembre. E ci occuperemo anche di colonie estive da un punto di vista fiscale. Per il Tribunale federale i costi legati ai campi di vacanza per bambini possono essere dedotti, lo dice una sentenza di qualche mese fa, e noi cercheremo alla luce di questo di capire cosa sta facendo il Canton Ticino. E poi ci occuperemo anche di traffico. Domani l'autostrada del Brennero resterà chiusa dalle 7 alle 20 a causa di una manifestazione di protesta contro il traffico di quello che è uno dei tre assi principali di transito nord-sud, assieme a Monte Bianco e San Gottardo.
9: Das ist unser letztes Mittel, das wir zur Verfügung haben. Und nur so werden wir die hohe Politik zum Arbeiten bewegen können, damit sie endlich Lösungen erarbeitet, das für die Wipptaler Bevölkerung wieder eine Entlastung wird.
8: Tra gli organizzatori della protesta, il sindaco di Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, che chiede alla politica misure per dare sollievo alla popolazione. Al centro del nostro interesse stasera ci sarà anche l'Ungheria e il suo nuovo corso con Peter Magyar. Oggi il neopresidente ha incassato un sì condizionato per ottenere fondi europei da 16 miliardi di euro. E noi ne parleremo con un ospite. Venerdì 29 maggio, benvenute e benvenuti a 6 di sera. E noi iniziamo questa edizione dall'incendio che si è sviluppato oggi a Lugano, a Cassarate, un incendio e soprattutto un'esplosione per cui fortunatamente non si registrano feriti, ma che ha creato un grande spavento nel quartiere e che ha paralizzato per diverse ore quella parte di città. Allora, per un aggiornamento proprio da Cassarate, ci colleghiamo con John Robbiani.
10: Sì, il tetto e il materiale sul tetto da cui si è sviluppato l'incendio è andato avanti a bruciare per una cinquantina di minuti, ora è spento, l'emergenza è risolta e anche la polizia cantonale ha confermato che non ci sono stati feriti o intossicati, ma indubbiamente a Lugano, a Cassarate, sono stati momenti concitati. Sul tetto di un palazzo in via Maggio, su quel tetto si stavano effettuando dei lavori, si è sviluppato appunto un incendio. Fiamme molto alte, come sentiremo dalle testimonianze che abbiamo raccolto, e un fumo densissimo, un fumo che tra l'altro si vedeva a chilometri di distanza. Poi un'esplosione, probabilmente sono esplose, ma questo dovrà chiarirlo l'inchiesta, delle bombole portate dagli operai proprio per i lavori che stavano effettuando, e per fortuna in quel momento sul tetto di operai non ce n'erano.
8: Appunto, nessun ferito, John, i danni materiali però sono ingenti.
10: Sì, lo ha confermato poco fa anche la polizia in un comunicato stampa. Allora, un gran fumo, una gran puzza, ci sono stati detriti che sono caduti sulle auto sottostanti, il palazzo è stato evacuato, gli inquilini sono stati radunati per un momento di debriefing per ricevere informazioni, l'allarme è rientrato appunto, ma questo è stato indubbiamente un pomeriggio che si ricorderanno per un bel po'.
8: Sentiamo allora alcune testimonianze raccolte sul posto.
11: Abbiamo sentito un boato, eravamo in salotto e non abbiamo capito cosa fosse successo, poi ci siamo affacciate e c'erano le fiamme sul tetto.
12: Sì, è entrato molto fumo.
11: Sì. Poi c'era del materiale infiammabile, quindi poi anche a noi ha detto di non rientrare nel nostro palazzo.
12: Fuori.
13: 46 minuti fa, versi do. No, prima si è sentito il fumo, un forte odore acre di fumo nero e delle fiamme altissime. Poi dopo, all'improvviso, si è sentita una fortissima esplosione. e addirittura dei pezzi sono caduti dal sesto piano in terra, sono arrivati anche su un altro.
7: A casa c'era mia moglie, la bimba e la signora delle pulizie. Pensavano fossero nuvole e immediatamente dopo uno scoppio fortissimo che le ha spaventate, ha svegliato la bimba.
14: Il fumo era tremendo, ma poi più che altro le fiamme. E poi c'è stato lo scoppio. Io mi sono affacciata sul balcone e dall'urto mi sono trovato sulla porta del soggiorno. Sì, guardi, veramente sembrava una bomba. Sì, le persone che chiamavano aiuto, però non si capiva aiuto cosa.
15: Queste alcune testimonianze raccolte da John Robbiani. E poco fa è arrivata una notizia attesa, la notizia della nomina del nuovo rettore dell'Università della Svizzera Italiana. La scelta del Consiglio dell'Università è caduta sul dottor Claudio Bassetti, professore e fondatore del Neurocentro della Svizzera Italiana. Per i dettagli mi ha raggiunto in studio Romina Lara.
16: Sì, la scelta del Consiglio dell'Università dunque è caduta su un medico, un neurologo. La nomina di Claudio Bassetti è stata comunicata con una nota che annuncia per lunedì prossimo un incontro tra il nuovo rettore, i vertici dell'USI e i media. Bassetti entrerà in carica il 1 settembre e sarà dunque lui ad assumere la carica lasciata in dicembre dalla precedente rettrice Luisa Lambertini, tornata al Poli di Losanna dopo nemmeno 2 anni e mezzo dall'entrata in funzione. Bellinzonese, classe 1958, è un neurologo con oltre 30 anni di esperienza clinica, accademica e manageriale. Attualmente è decano della Facoltà di Medicina all'Università di Berna e dal 2024 dirige la ricerca di insegnamento all'Inselspital, sempre a Berna. In Ticino è conosciuto tra le altre cose per aver fondato e diretto il Neurocentro della Svizzera Italiana e ricopre cariche anche nei consigli dell'EOC e dell'IRB.
15: Ecco, il suo è un nome noto anche al nord delle Alpi. Claudio Bassetti è un medico e in un momento di consolidamento della facoltà di medicina all'USI questa probabilmente non è una scelta casuale.
16: Sì, beh, in realtà nella nota ci si limita a fare riferimento alle diverse cariche, tra cui anche quella di membro dal 2018 dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche. Le candidature, si legge, comprendevano diverse figure di alto livello. La presidente del Consiglio dell'USI, Monica Duca Widmer, la definisce una scelta di grande valore per l'USI, sia per il suo eccellente profilo scientifico, sia per la consolidata esperienza manageriale. I nuovi vertici dell'università, sottolinea, sapranno guidare l'USI nel definire una visione condivisa per affrontare le sfide dei prossimi anni. Lunedì, per inciso, ci saranno anche il nuovo direttore operativo Alan Valnegri e Gabriele Balbi, che da gennaio ha garantito il rettorato ad interim.
15: Le novità in casa USI con Romina Lara. Ed ora parliamo di colonie per bambini e per ragazzi, colonie che con l'avvicinarsi dell'estate anche in Ticino tornano d'attualità per molte famiglie. E allora introduciamo il tema tornando indietro di un paio di mesi.
17: Le spese per colonie e attività diurne estive per i figli possono essere dedotte fiscalmente se permettono ai genitori di lavorare.
18: Una sentenza risolve il caso di una coppia con figli e nel contempo fa giurisprudenza. Diventa un punto di riferimento per tutte le autorità fiscali svizzere.
15: La sentenza in questione era stata pubblicata dal Tribunale federale il 12 marzo di quest'anno e riguardava il caso di una coppia ginevrina con 2 bambini, genitori entrambi attivi professionalmente. Ebbene, i giudici di Losanna avevano riconosciuto che i costi dei campi di vacanza per bambini possono costituire delle spese di cura deducibili fiscalmente. E noi allora con Romina Lara ci siamo chiesti se in Ticino il principio messo nero su bianco dal Tribunale federale abbia nel frattempo prodotto qualche effetto.
16: Difficile dire quanti contribuenti abbiano già provato, dopo la sentenza sul caso ginevrino, a includere già nella dichiarazione delle imposte per il 2025 la deduzione per i costi delle colonie estive dei figli. La sensazione è però che questa possibilità non sia molto conosciuta né pubblicizzata in Ticino.
19: Ci sono diverse sfaccettature, diciamo che nel Canton Ticino sono deducibili di principio le spese per gli asili nido, le spese per il dopo scuola dei figli e le spese appunto delle colonie diurne.
16: Così Rocco Filippini, vice direttore della divisione cantonale delle contribuzioni. Sulle colonie, chiarisce, il Ticino è già allineato alla giurisprudenza federale.
19: Già prima della sentenza del Tribunale federale, per noi la discriminante non era la colonia diurna offre anche un'attività non soltanto di sorveglianza, ma anche un'attività di formazione, come il caso di Ginevra. Durante la colonia diurna venivano forniti dei corsi di lingua, di inglese. Ecco, questa offerta qui non fa venir meno la possibilità di dedurre i costi per la cura dei figli da parte di terzi. Questo era già possibile nel Canton Ticino prima della sentenza del Tribunale federale.
16: La discriminante è un'altra.
19: Quello che dice la legge è che ci vuole un nesso di causalità diretta con l'esercizio dell'attività lucrativa. Quindi deducibile la colonia estiva nella misura in cui il figlio viene iscritto con la motivazione principale della custodia da parte di terzi. Perché? Perché entrambi i genitori non possono accudirlo durante l'esercizio dell'attività lucrativa.
16: Sì.
19: Per contro, se iscrivo il figlio ad una colonia con lo scopo principale della formazione scolastica o della formazione sportiva, penso a un corso di tennis, oppure semplicemente per uno svago, ecco che questa colonia non è deducibile perché manca il nesso causale diretto con l'attività lucrativa o con la formazione dei genitori.
16: I bambini inoltre devono avere meno di 14 anni e vivere in comunione domestica con il contribuente che provvede al loro sostentamento. Chi si occupa di accertare il diritto alla deduzione si trova a dover anche valutare che la spesa non sconfini nel lusso, lusso che non è deducibile. Una questione che la sentenza lascia aperta, si rammarica Filippini. E per chi lavora a tempo parziale, beh, vale in proporzione, si valuta caso per caso.
19: Faccio l'esempio: se un genitore lavora al 100% e l'altro genitore lavora al 50% e iscrivo un figlio a una colonia diurna, avrò diritto alla deducibilità dei costi di questa colonia, ma limitatamente alla misura del 50%, proprio perché nell'altro 50% c'è almeno un genitore che ha la possibilità di accudire il figlio. Viene meno la metà della deduzione.
16: Lei ci diceva appunto che il cantone è già allineato, ma visto che la deduzione è già oggi possibile, mi permetta però che appunto non è molto pubblicizzata.
19: Non è pubblicizzata, si tratta di una deduzione generale, di principio spetta al contribuente l'onere di comprovare e la deducibilità e l'importo deducibile. Si tratta di una spesa come tante altre, nel senso, no, dovremmo fare una pubblicità su tutta una serie anche di altre deduzioni. Siamo naturalmente sempre disponibili a domande mirate.
16: Ci siamo allora rivolti anche a un altro ufficio cantonale, l'ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, il quale sta approfondendo il tema. A breve ci è stato preannunciato, delle informazioni più specifiche saranno messe a disposizione degli enti che organizzano le colonie e quindi anche delle famiglie.
15: Rimaniamo in Ticino, dove il Consiglio di Stato ha aggiornato le regole di protezione contro il fumo. Dal 1 luglio entrerà in vigore un nuovo regolamento cantonale con controlli rafforzati e maggiore tutela dei giovani. Parliamo dunque di sanzioni a carico di chi vende i prodotti, che potrebbero andare da 500 fino, pensate, a 40.000 franchi. Ci dice di più Umberto Gatti.
20: Modifiche necessarie per allinearsi al campo d'azione della legge federale sul tabacco, ma soprattutto una nuova struttura organizzativa per controllare le vendite ed emanare sanzioni. Sono queste le novità del nuovo regolamento ticinese sulla protezione contro il fumo. Il consigliere di Stato Raffaele De Rosa.
21: Le modifiche principali riguardano una diversa attribuzione delle competenze all'interno delle diverse autorità cantonali, con lo spirito di rafforzare le misure a tutela della salute pubblica, in particolare per proteggere e tutelare i minorenni. In particolare è stata attribuita al laboratorio cantonale, che potrà avvalersi anche della collaborazione di enti terzi, la facoltà di condurre dei test d'acquisto e poi, per chi contravviene al divieto di vendita ai minorenni, di infliggere anche delle multe e delle contravvenzioni.
20: In Ticino il divieto di vendita dei prodotti del tabacco ai minorenni è in vigore dal 2013, mentre per le sigarette elettroniche dal 2023. Un divieto generalizzato in Svizzera è stato invece adottato 2 anni fa. Fino ad oggi però si è lavorato molto sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione di giovani e commercianti. I test sulle vendite però hanno mostrato che sono ancora diversi i minorenni che riescono a comprare senza controlli sulla loro età. Da qui la volontà di migliorare l'efficacia sanzionatoria. Ma cosa rischiano nel concreto i venditori che non rispettano il divieto di vendita ai minorenni?
21: Questo punto non è ancora stato formalizzato, ma possiamo ipotizzare, se prendiamo l'esempio di ciò che avviene in caso di violazione di vendita ai minorenni nell'ambito di bar, ristoranti e dei servizi pubblici in generale, possiamo immaginare una multa di minimo 500 franchi, che poi potrà essere anche aumentata in caso di casi gravi o di recidiva, ritenuto che poi la legge federale prevede un importo massimo della multa fino a 40.000 franchi.
20: Sanzioni che dunque hanno lo scopo di proteggere meglio i minorenni e rendere ancora più difficile l'accesso ai prodotti con nicotina e tabacco.
15: La politica ticinese ora, perché a poco più di 10 mesi dalle elezioni cantonali ticinesi in cui si rinnoveranno Gran Consiglio Governo, l'Osservatorio della Vita Politica Regionale dell'Università di Losanna ha pubblicato uno studio che evidenzia tendenze e conferme emerse durante la scorsa tornata elettorale, quella del 2023. Parliamo di Gran Consiglio. Ed è uno sguardo al passato che può però suggerire ai partiti come posizionarsi per il 2027. A seguire la presentazione per noi c'era Luca Berti.
2: Lo studio ha analizzato le risposte date ad un questionario dopo le elezioni 2023 da 563 candidati sui 916 che si erano presentati per il Gran Consiglio, e lo ricordiamo, era stato un record di candidature. Andrea Pilotti dell'Osservatorio della Vita Politica, quali le carte migliori per essere eletti dunque?
4: Vi sono effettivamente delle caratteristiche che si confermano nel corso del tempo, penso soprattutto alla questione di genere, quindi essere uomo accresce le chance di successo elettorale, come pure esercitare una professione liberale, in particolare avvocato o avvocata, e l'aver avuto un'esperienza elettiva, consiglio comunale o municipio, continua ad essere un elemento decisivo per accedere al Gran Consiglio.
2: Ci sono poi dei cambiamenti, ad esempio nessuno degli eletti nel 2023 aveva frequentato unicamente le scuole dell'obbligo. Oscar Mazzoleni è direttore dell'osservatorio.
22: Negli anni 90 e 2000 avevamo constatato una decrescita di importanza del livello di formazione, ma anche di determinati profili professionali. Questo è un cambiamento che riflette appunto una maggiore competitività, una maggiore rilevanza di determinate risorse. È nell'UDC e nella Lega che constatiamo un aumento di rilevanza della formazione superiore, e in questo senso assomigliano di più ai partiti storici come PLR, PS e Centro.
2: Detto che ogni partito presenta delle particolarità, le candidature spontanee restano caratteristica maschile e in genere di chi è già inserito negli organi di partito. Le donne sono sempre svantaggiate e sono votate soprattutto a sinistra e sempre meno spostandosi verso i partiti di destra. C'è poi la variabile soldi. Il 65% degli eletti ha detto di aver investito più di 2.000 franchi. Oscar Mazzoleni, da dove arrivano questi soldi?
22: Arrivano essenzialmente dal candidato, dalla candidata, un pochino dai partiti, e constatiamo che chi ha chance di essere eletto è anche un candidato, una candidata che è capace di attirare e di attrarre finanziamenti dall'esterno, da donazioni, e questo sicuramente è un atu per chi può avere più chance di entrare in Parlamento.
15: Questo dunque per quanto riguarda le elezioni 2023 del Gran Consiglio. Lo sguardo comunque va anche al prossimo mese di aprile. L'ultima novità nel panorama politico ticinese, va da sé, è la rinuncia a ricandidarsi dopo 12 anni di governo del liberale radicale Christian Vitta, una rinuncia annunciata ieri sera. Luca Berti se ne è parlato oggi.
2: Beh, non direttamente, anche perché studi sull'elezione del Consiglio di Stato non ne sono stati fatti dall'Osservatorio della Vita Politica. Il suo direttore però, appunto Oscar Mazzoleni, conosce bene la situazione ticinese. Allora lo abbiamo sollecitato sulla questione, anche perché tra ieri e oggi in casa PLR si ventilava per esempio l'ipotesi di rincorrere il raddoppio dei seggi, anche vista l'incertezza sul matrimonio tra Lega e UDC. Questa è la risposta che ci ha dato Mazzoleni.
22: Sicuramente maggiore competizione all'interno della lista, si dovrà capire quante candidature forti ci saranno, probabilmente renderà la campagna più viva rispetto a quella che ci si poteva immaginare fino a ieri. Dipenderà molto anche dall'intesa o no che ci sarà tra Lega e UDC. Una intesa potenzialmente potrebbe chiudere la porta al PLR per un secondo seggio, la non intesa potrebbe lasciare più spazio, più potenzialità, che non vuol dire per niente sicurezza, al PLR per un raddoppio.
15: il pensiero del politologo Oscar Mazzoleni. L'attualità estera ora, l'Ungheria. L'Ungheria potrà accedere a oltre 16 miliardi di euro di fondi europei se completerà entro fine agosto il piano di riforme e investimenti concordato oggi a Bruxelles. L'intesa a livello politico è stata raggiunta fra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il neo premier ungherese Péter Magyar, che nel pomeriggio hanno tenuto una conferenza stampa congiunta. E l'ha seguita per noi il corrispondente Andrea Ostinelli.
0: È un'apertura di credito consistente, ma non un assegno in bianco, quanto ha ottenuto oggi il nuovo premier ungherese Péter Magyar, arrivato alla Commissione europea per concordare direttamente con la presidente Ursula von der Leyen il piano di riforme e investimenti da attuare per sbloccare oltre 16 miliardi di fondi europei rimasti congelati per anni. Per dare un segnale tangibile, il nuovo premier ha consegnato personalmente a von der Leyen la lettera con cui Budapest entra a far parte del l'EPPO, la Procura europea che tutela gli interessi finanziari dell'UE. L'apprezzamento della Commissione verso quanto fatto dal governo magiaro appena insediato per marcare il nuovo corso, in particolare sul tema della corruzione, è manifesto. Sono segnali forti che l'Ungheria sta voltando pagina in poche settimane, ha detto von der Leyen. Avete portato avanti riforme attese da tempo, abbiamo ora concordato un perimetro di riforme da attuare e di investimenti da adottare. Sono molto felice di annunciare oggi che possiamo sbloccare 10 miliardi di euro per l'Ungheria. 10 miliardi del piano di ripresa post pandemia, in scadenza a fine agosto, cui se ne aggiungono 4,2 dei fondi di coesione e 2,2 miliardi legati al ripristino della libertà accademica. Dal prossimo anno gli studenti ungheresi potranno anche tornare a fare l'Erasmus. Abbiamo iniziato i negoziati appena 5 settimane or sono e adesso siamo qui, appena 3 settimane dopo che si è formato il nuovo governo ungherese, e abbiamo già raggiunto una svolta storica, un accordo davvero importantissimo per il popolo ungherese, per il mio amato paese, ha detto Péter Magyar. Siamo molto grati e siamo pronti a continuare a cooperare insieme nell'interesse del popolo ungherese e di tutti i cittadini europei. Al di là della sintonia ostentata, Budapest deve riuscire un'incredibile corsa contro il tempo. Le riforme e gli investimenti non conclusi entro la scadenza si tradurranno in una decurtazione delle somme annunciate oggi.
15: Ma come valutare questo accordo già definito dagli interessati storico? Beh, si tratta, lo ricordo, di uno sblocco che rimane condizionato alla realizzazione delle riforme. Nel pomeriggio abbiamo avvicinato telefonicamente Stefano Bottoni, storico e professore associato all'Università di Firenze. Queste le sue considerazioni.
1: Dunque, se anche difficile definirlo storico, è sicuramente molto rilevante e positivo per il governo ungherese, che ottiene praticamente tutto ciò per cui aveva lavorato nell'ultimo mese. È molto rilevante anche perché la Commissione europea ha mostrato, nel caso dell'Ungheria di Péter Magyar, un grado sino ad ora di flessibilità e di buona volontà, di fiducia nella capacità di fare riforme che non tutti si aspettavano dopo le difficoltà avute dopo il 2023 con la Polonia. L'Ungheria è diversa perché il nuovo governo ha una maggioranza costituente che gli permette di fare le riforme costituzionali e quindi di applicare molto più rapidamente, senza grossi ostacoli, i suoi piani.
15: Ecco, lei l'ha detto, Magyar si è insediato da circa un mese o poco meno. È già possibile, secondo lei, vedere dei cambiamenti in Ungheria, l'Ungheria che viene comunque da 15 anni sotto la guida di Viktor Orban?
1: Quello che sta avvenendo nelle ultime settimane è lo smantellamento e il riflusso sempre più rapido del sistema di governo sconfitto alle elezioni del 12 aprile. Pochi immaginavano una dissoluzione così rapida del partito. Secondo gli ultimi sondaggi, il partito di Viktor Orban, Fidesz, è al 15-20% al massimo nei sondaggi. Lo stesso Orban non ha accettato, diciamo, di sedersi nel nuovo Parlamento, il gruppo parlamentare, tutto l'ambiente, inclusi i media, sembrano ancora disorientati, incapaci di metabolizzare la sconfitta, e il problema della destra ungherese è che in questo momento sembra in una via senza uscita, sia con Orban che è ormai un leader poco utilizzabile, sia senza di Orban, perché non c'è nessuno, come dire, al suo livello, del suo calibro, pronto a rimpiazzarlo.
15: Le faccio una domanda legata alla stretta attualità. Il premier Magyar ha espresso solidarietà alla Romania, ricordiamo colpita da un drone russo che ha centrato un palazzo residenziale. Ecco, Magyar ha condannato quello che ha definito una violazione del territorio e dello spazio aereo non solo rumeno ma legato anche alla NATO. Ecco, sono dichiarazioni secondo lei di circostanza oppure è un vero cambiamento per quanto riguarda i rapporti proprio con la Russia?
1: No, la linea è cambiata.

0: tenderei a escludere che si tratti di pura pragmatica, è un cambiamento di linea nella forma ma anche nella sostanza.
1: Lei dice anche nella sostanza, ma l'Ungheria può fare a meno davvero della Russia, di Putin e soprattutto della sua energia?
0: L'Ungheria può farne a meno perché è una scelta politica ed è una scelta geoeconomica, quindi sarebbe stato possibile anche negli ultimi anni. Il governo Orban ha aumentato la dipendenza energetica dal petrolio russo dal 60 al 90% dal 2021 in poi ed è stata una scelta, come oggi sappiamo, assolutamente deliberata. Quindi tutto questo può essere fatto, ha un impatto, ha un costo e naturalmente il momento attuale con la chiusura parziale dello stretto di Hormuz non aiuta, ma si tratta di un frangente in cui l'Ungheria non agisce da sola, agisce in un quadro europeo, agisce in un quadro internazionale e quindi se vengono prese soluzioni a livello globale, l'Ungheria oggi può decidere di essere parte di queste soluzioni.
1: Era Stefano Bottoni, storico e professore associato all'Università di Firenze. Andiamo ora fra Austria ed Italia, dove domani la frequentatissima autostrada del Brennero sarà bloccata, e questo per tutta la giornata, da una manifestazione. La protesta cade proprio in mezzo a vacanze, ponti, ed è promossa dai sindaci e dagli abitanti dei comuni a ridosso del valico più trafficato delle Alpi. Noi abbiamo raggiunto al telefono il sindaco di Gris am Brenner, Karl Mühlsteiger, uno degli organizzatori del blocco autostradale di domani. Sentiamo cosa vuole ottenere.
2: Vogliamo lanciare un segnale forte ai vertici politici di Bruxelles che questa situazione con il traffico di transito in costante aumento non può più continuare e non deve più continuare.
3: Quindi ritiene che i problemi che riscontra chi vive lì, come gli abitanti della città di cui è sindaco, Gris am Brenner, siano veramente così grandi da giustificare un segnale forte, come dice lei.
4: Leider, wir haben mittlerweile 14,4 milioni Fahrten über den Brenner pro Jahr.
2: Purtroppo sì, abbiamo oltre 14 milioni di transito sul Brennero all'anno. È chiaramente troppo.
3: Credete che bloccando il traffico sia possibile raggiungere una soluzione?
2: È l'ultima risorsa che abbiamo a disposizione e solo così potremo spingere la politica ad agire affinché elabori finalmente delle soluzioni che possano dare sollievo alla popolazione.
4: Lösungen erarbeitet, das für die Wipptaler Bevölkerung wieder eine Entlastung wird.
3: Ma secondo lei non potrebbe essere controproducente? Mi riferisco al malcontento di chi potrebbe ritrovarsi incolonnato.
2: Non crediamo proprio, perché abbiamo già annunciato questa manifestazione 4 settimane fa e l'abbiamo pubblicizzata in tutta Europa. Pensiamo quindi che non si verificherà un caos del traffico così grave.
1: Era il sindaco del comune di Gris am Brenner, raggiunto da Sofia Stroppini. Cerchiamo ora di chiarire il contesto di questa protesta degli abitanti della zona del Brenner, che hanno visto aumentare di anno in anno il traffico davanti alle loro case. Poco fa ho sentito la nostra collaboratrice da Vienna, Susanna Bastaroli, che è partita da un dato piuttosto impressionante.
5: Effettivamente ogni anno passano più di 13 milioni di veicoli dal Brennero, fra cui 2 milioni di tir, e il numero dei camion è raddoppiato dal 2000 ed è quasi 3 volte più alto che in tutta la Svizzera, anche a causa del pedaggio molto più economico in Austria. Quindi la frustrazione enorme nelle valli già da anni, e anche perché alcune restrizioni alla circolazione imposte dal governo austriaco non sembrano portare grandi risultati. Questa infatti non è la prima protesta, ma il primo blocco stradale legale da decenni. E la causa è che in aprile un tribunale regionale aveva annullato un divieto citando la libertà di riunione.
1: Susanna, il traffico sul Brennero è anche causa di grandi tensioni fra l'Austria e l'Italia, con l'Italia che vorrebbe eliminare tutte le restrizioni alla circolazione dei tir. Si intravede una via d'uscita?
5: Allora, prima di tutto questa protesta bisogna anche dire che ha luogo durante un periodo di traffico intenso e coincide con il ponte in Italia della festa della Repubblica, ma anche con vacanze in Germania, le vacanze di Pentecoste, che quindi ci sono state molte proteste anche da parte da autorità

0: tedesche contro questo blocco. E come dicevi, sì, infatti il traffico al Brennero da anni causa tensioni fra l'Italia e l'Austria. L'Austria che ha imposto limiti di circolazione per camion durante la notte, durante i weekend, durante i giorni festivi. Per l'Italia questi limiti della circolazione sono una violazione del diritto di libera circolazione delle merci e infatti Roma nel 2023 ha avviato ricorso ufficiale contro l'Austria presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Diciamo, ci sarebbe una soluzione a questo problema del traffico massiccio. La soluzione si chiama tunnel ferroviario del Brennero, che è in costruzione dal 2009. Una volta finito, moltissime merci potrebbero essere trasportate in treno invece che dai tir. Il problema, la data di apertura continua a spostarsi in là. Al momento la causa è la Germania, che ancora non ha iniziato a costruire la linea d'accesso che collega il tunnel alla parte tedesca. Quindi il traffico al Brennero continuerà a irritare i due paesi.
1: Le spiegazioni di Susanna Bastaroli. Vedremo quali effetti avrà domani il blocco autostradale del Brennero. E non sono pochi in realtà coloro che temono una deviazione del traffico verso i valichi svizzeri. Noi abbiamo interpellato l'Ufficio federale delle strade via Suisse e per entrambe la chiusura totale dell'autostrada del Brennero non dovrebbe comportare un aumento significativo del traffico su San Gottardo e sul San Bernardino. Ora è il momento della segnalazione tematica del nostro podcast Il Mondo Là Fuori. L'episodio che abbiamo appena pubblicato è incentrato sull'Ebola. Il virus e l'epidemia non sono ancora sotto controllo, soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo, da cui tutto è partito. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato ad oggi 906 casi sospetti, mentre i decessi legati al virus sono 223. Perché è così difficile contenere questa epidemia che è diventata anche una crisi non solo sanitaria? Questo è uno delle domande che si porrà a questo episodio. Sentiamo allora un estratto di questo episodio con le spiegazioni di Michel Volonté.
2: E poi c'è anche da dire che ci sono i conflitti armati, quindi magari si riesce a organizzare un campo improvvisato con tende, qualche operatore sanitario, ma se arrivano quelli dei gruppi armati le persone hanno paura e scappano, e quindi puoi immaginarti com'è difficile contenere innanzitutto il virus ma anche curare i pazienti malati. A me preme anche dire, Alan, che questa è una crisi sì sanitaria, ma che si somma con una crisi umanitaria, una crisi sociale, ed è veramente lo specchio di quello che succede nel mondo là fuori. Ecco, perché una crisi sanitaria di questo genere forse non ha le terapie, i vaccini adeguati, ma c'è un tipo di sostegno.
1: Ebola in Africa, il virus più temuto. Questo è il titolo dell'episodio del Mondo Là Fuori che trovate online sulle nostre piattaforme. Sono le 18.34, fra poco ci occuperemo di dopo scuola in Francia ed in Svizzera in relazione purtroppo ad abusi sessuali emersi negli ultimi mesi. Prima con Gino Ceschini, altre notizie di giornata.
3: Sì, intanto circa mezz'ora fa a Washington, alla Casa Bianca, è iniziato un incontro sull'accordo di pace con l'Iran. Lo ha annunciato lo stesso presidente Donald Trump, dicendo che intende prendere una decisione definitiva, e ha anche aggiunto che l'Iran dovrà accettare che non avrà mai un'arma nucleare e anche che lo stretto di Hormuz dovrà essere immediatamente aperto senza pedaggi. Dal canto suo Teheran ha replicato che le affermazioni di Trump prima di entrare in questa riunione sarebbero un misto di verità e menzogne. È stato dimesso il paziente svizzero affetto da hantavirus, ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. Dopo due settimane non è più necessario proseguire le cure nella struttura medico-sanitaria. L'uomo aveva contratto il virus in aprile sulla nave da crociera Onlus, dove era scoppiato il focolaio. La Romania ha dichiarato il console generale russo persona non grata dopo lo schianto di un drone russo nella notte su un condominio che ha causato questo schianto, due feriti lievi. È anche prevista la chiusura del consolato. Dal canto suo, Vladimir Putin poco fa ha dichiarato che non ci sono prove che il drone fosse russo e che lo stesso potrebbe essere anche ucraino. Inflazione in crescita in Italia. A maggio si è registrato un aumento dello 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua. L'inflazione si è fissata al 2,4%. Questo nonostante i prezzi dei beni alimentari siano rimasti sostanzialmente stabili e quelli dei carburanti siano stati calmierati dal taglio delle accise statali.
1: Eccoci alla seconda parte di 6 di sera che ci porta in Francia, dove aumentano a macchia d'olio segnalazioni e denunce di violenze, abusi sessuali e danni di alunni nei doposcuola da parte di animatori. È un problema emerso con prepotenza negli ultimi mesi, soprattutto a Parigi, e poi si è esteso ad altre città francesi, tanto da spingere il governo a legiferare con l'idea di una blacklist cautelativa. Ne parliamo con Alessandro Grandi. Adesso, sempre da Parigi. Allora, Alessandro, come è emerso il problema?
4: Buonasera, c'è un dato che può far capire le dimensioni del problema scoppiato a Parigi, dove la procura ha avviato un'inchiesta che coinvolge ben 84 istituti scolastici, non solo scuole medie ed elementari, ma anche asili e asili nido, da dove sono emerse segnalazioni e denunce nei confronti di animatori del doposcuola e anche di personale dell'infanzia per violenze fisiche ma anche sessuali commesse a volte su bambini e bambine di appena 2 anni. Da inizio anno inoltre sono almeno 78 gli animatori sospesi a Parigi, di cui 31 per abusi sessuali. Così la situazione è diventata una priorità per il sindaco neoeletto, il socialista Emmanuel Grégoire, che ha già varato un piano di 20 milioni di euro per garantire una migliore formazione degli animatori e una commissione di inchiesta indipendente. In seguito però alla mediatizzazione dei casi di Parigi sono emersi poi casi in tutto il resto del paese, un'ondata che ha costretto il governo ad intervenire con una legge da far approvare in tempi rapidi e che prevede tra l'altro la creazione di una lista nera, una blacklist legata alle attività con i minorenni.
1: Alessandro, di cosa si tratta esattamente?
4: Nella blacklist ci può finire chiunque sia stato oggetto di condanne, denunce o di semplici segnalazioni per comportamenti incompatibili non solo con l'insegnamento o il doposcuola, ma anche con attività culturali, sportive o di aiuto all'infanzia. È una misura che riguarda quindi potenzialmente tutti i vari mestieri, dagli insegnanti agli animatori, dai volontari agli autisti, ai cuochi e in certi casi persino i minorenni dai 13 anni in su, come per esempio nelle procedure di affidamento di minori alle famiglie di accoglienza. L'idea è che chi è iscritto in questa lista nera non possa più lavorare a contatto con bambini e adolescenti, come è successo invece di recente per un animatore a Parigi segnalato per abusi in una scuola e poi assunto in un'altra. I controlli dunque saranno più approfonditi e frequenti. Le associazioni di categoria considerano che si tratti di un provvedimento che va nella giusta direzione, ma reclamano più sensibilizzazione e formazione per la prevenzione. Certo, dovranno poi essere affrontati i problemi di gestione dei dati personali legati all'incrocio di archivi di vari organismi, e nel frattempo a Parigi sono scesi in piazza anche gli animatori del doposcuola che denunciano un clima di sospetto generalizzato.
1: Alessandro Grandesso sulla situazione in Francia. E anche in Svizzera negli scorsi mesi si è parlato molto di questo tema, in particolare di molestie sessuali nel contesto prescolare. Un grave caso in Svizzera tedesca, forse lo ricorderete, ha visto protagonista un educatore. Il sospetto è che abbia abusato sessualmente di almeno 15 bambini in 2 asili nido, uno nella regione di Winterthur, l'altro in quella di Berna. Allora, Laura Dick, ricordiamo innanzitutto e brevemente cosa diceva l'atto d'accusa.
5: Sì, l'atto d'accusa, che data 2025, parla di abusi sistematici. Un caso così grave, aveva dichiarato l'avvocata di alcune delle vittime, non era mai avvenuto in Svizzera. Oltre all'oscenità degli atti perpetrati dal presunto autore, quello che aveva fatto discutere era anche l'incapacità del sistema di evitare che questi abusi si ripetessero. Il 33enne era stato infatti licenziato da Winterthur dopo una denuncia, l'indagine era poi stata archiviata. vita, eppure l'anno successivo aveva trovato un nuovo lavoro in un asilo nido nel Canton Berna. Partendo da questo caso, i colleghi della RTS hanno voluto indagare sulla situazione in Svizzera romanda. Dalle informazioni raccolte dai cantoni si è potuto risalire a 22 casi sospetti di abusi sessuali tra il 2020 e il 2025. Le autorità non hanno specificato il numero o l'ubicazione delle strutture coinvolte. In generale, gli educatori erano stati sospesi, il protocollo di sicurezza rafforzato. Anche in Ticino ci si è interrogati sul funzionamento del sistema. Nel cantone proprio quest'anno sono state introdotte delle nuove linee guida per gestire correttamente le segnalazioni. Marco Galli, capo dell'ufficio a sostegno di famiglie giovani, aveva risposto così alla RSI.
6: E devo dire che la qualità delle nostre strutture è veramente buona e negli ultimi 20 anni di episodi così non ne abbiamo mai avuti e confidiamo che lavorando bene come stanno lavorando le strutture di poterli prevenire.
1: Laura, in Francia anche il governo, lo abbiamo sentito, si sta già muovendo in questo senso, c'è l'idea di una lista nera. In Svizzera che tipo di controlli ci sono?
5: Restando nell'ambito specifico degli asili nido, ci sono dei controlli a livello cantonale. Le autorità hanno anche accesso al casellario giudiziale delle persone assunte nelle strutture. Tuttavia ci sono anche delle lacune. Questi estratti non mostrano, ad esempio, le procedure penali archiviate. Inoltre, non tutti gli asili nido hanno l'obbligo di proporre un protocollo interno per evitare comportamenti inappropriati o per segnalare comportamenti sospetti.
1: Tutto ciò a livello del singolo cantone, resta però anche il grande scoglio della comunicazione fra cantoni. Tornando al grave caso in Svizzera tedesca, qui erano appunto due i cantoni coinvolti.
5: Sì, e la consigliera nazionale democentrista Nina Ferdüssel ha già dichiarato che promuoverà una discussione in Parlamento proprio su questo punto, basandosi proprio sul fatto che le informazioni sul casellario sono frammentarie. La lista nera potrebbe essere un documento più completo, ha spiegato di recente ai colleghi di RTS. Anche da sinistra è già stata depositata una domanda per un piano nazionale che rafforzi la sorveglianza in tutte le strutture che accolgono bambini. C'è bisogno di più risorse e presa di coscienza, riassume la consigliera nazionale socialista Tamara Funicello.
1: Le spiegazioni di Laura Dick a chiudere questa edizione di 6 di sera curata con Gino Ceschina. Spazio ora allo sport, buon fine settimana a tutti.
7: Lo sport.
8: Buonasera da Omar Meschal. Cominciamo dal mercato dell'hockey e Filip Kurashev, che sarebbe vicino al ritorno a Lugano. Stando ad un'indiscrezione del portale Contropiede, l'attaccante 26enne, sempre in attesa di trovare un contratto in NHL, avrebbe già trovato invece un accordo con il club bianconero, mentre Alessandro Benin lascia l'Ambri Piotta dopo 13 stagioni per diventare il nuovo direttore sportivo dell'hockey Unterland nella Alps Hockey League. Ambrì, che nel contempo ha comunicato l'ingaggio per 2 stagioni dell'attaccante ventenne David Bosson, formato a Friburgo e Zurigo, reduce da 2 stagioni nelle leghe minori nordamericane. Intanto, e ci spostiamo al calcio, stando ad alcune indiscrezioni dalla vicina penisola, il difensore del Lugano, Papadopoulos, sarebbe vicinissimo ad un trasferimento nella Liga Spagnola. Al suo posto il club bianconero si sarebbe cautelato con il 27enne bulgaro Petko Ristov, capitano dello Spezia appena retrocesso in Serie C. Calcio che vedrà questa sera la finale di ritorno del campionato femminile di Super League. Alle 19 il Servette, avanti 2-1, riceve lo Young Boys. Ciclismo: il Giro d'Italia ha vissuto una tappa dura e panoramica nelle Dolomiti e dopo 151 km di fatica, vittoria ad Alleghe per Sepp Kuss, lo statunitense gregario di lusso di un Vingegaard che ha conservato agilmente la maglia rosa con oltre 4 minuti di vantaggio su Gaviria. Nadal a due tappe dal traguardo finale di Roma, affare di giornata per l'australiano Hindley che scavalca in terza posizione Arensman e sale dunque sul podio virtuale. Il tennis infine con il terzo turno nel tabellone femminile del Roland Garros che ha visto l'exploit di Gilles Teichmann capace di centrare per la seconda volta in carriera gli ottavi di finale battendo 6-1-7-5 la ceca numero 10 Mukova, ottavi dove Teichmann se la vedrà con la numero 8 Andreeva, eliminata Golubic 6-4-6-3 dall'Ucraina Kostyuk, Belinda Bencic scenderà in campo invece in serata contro la statunitense Steams.
9: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani sabato 30 maggio e vi posso dire che anche domani sarà una giornata soleggiata e calda in tutta la Svizzera, con la presenza di velature ad alta quota. Le temperature raggiungeranno massime attorno ai 30 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
10: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, gradito campano,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente

tutto il pubblico di Rete 2, un caloroso benvenuto a Prima Fila Concerto RSI da Mattia Caputo per una serata dove in realtà non sarò io tanto a guidarvi all'ascolto, piuttosto la stessa voce della straordinaria interprete che abbiamo la possibilità di ascoltare per quasi due ore, per quasi tutta la durata di questa puntata in cui rivivremo per la prima volta in esclusiva a Rete 2 uno dei concerti più appassionanti ed emozionanti dell'annata 2026 nella Svizzera italiana. Sabato 18 aprile scorso i microfoni tecnici e il team di produzione RSI capitanato da Christian Gilardi era al Cinema Teatro di Chiasso per captare e salvare per sempre negli archivi RSI lo spettacolo Time Traveler di Ute Lemper, una leggenda vivente della musica e del cinema, oggi quasi 63enne, tedesca, ma con noi stasera parlerà italiano, francese, tedesco, inglese, ma soprattutto canterà quel repertorio che l'ha resa un'icona della musica, specialmente nell'ambito del musical, del jazz e del cabaret. Qualcuno la ricorderà per aver dato la voce ad Ariel nella Sirenetta dell'89 o ad Esmeralda nel Gobbo di Notre Dame in tedesco, ma se diciamo Ute Lemper stiamo parlando della regina moderna della musica da cabaret tedesco anni 20. Ute Lemper è la reincarnazione di Marlene Dietrich e Lotte Lenya. Ute Lemper è la voce moderna per eccellenza quando parliamo della musica di Kurt Weill e Bertolt Brecht, quella musica della Berlino degli anni 20, elegante, tagliente, sensuale, politica e direi un po' amara. Tra i vari spettacoli che sta portando in giro per il mondo per festeggiare i suoi 60 anni, a Chiasso porta Time Traveler, un viaggio brano dopo brano che ripercorre le tappe più importanti della sua vita tra Berlino, Londra, Parigi, New York e Buenos Aires, con le musiche che hanno segnato la sua vita, da Weill, Piazzolla, Brel, Kander, George Gershwin, Waits, Halberstein e ovviamente le sue personali composizioni basate su testi di Bukowski, Neruda e Coelho. Diventiamo compagni di viaggio nel tempo e nella carriera di Ute Lemper e facciamoci guidare dalla sua voce e dal suo stile narrativo anche in italiano, che sono sicuro ci terrà incollati alla radio per tutto il tempo attraverso aneddoti, storie e tanto altro. Se tutto ciò non bastasse, vi invito a riascoltare sul sito della RSI la splendida intervista inedita di Alessandro Chiara, andata in onda a prima ora questa sera su RSI La 1 a Ute Lemper in occasione di questo concerto che riascoltiamo ora per la prima volta sulle onde di Rete 2. Time Traveler con la voce di Ute Lemper accompagnata da tre grandi musicisti come Fana Gierig al pianoforte, il contrabbasso di Giuseppe Bassi e Ludovic Beyer alla fisarmonica. Buon viaggio!

s'amuse. Bienvenue. Benvenuti. Io sono molto felice di essere qui, in questo bellissimo posto sulla terra, sotto il cielo di Parigi. Benvenuti a un viaggio nel tempo attraverso la mia vita, e per l'inizio voglio cominciare con un capitolo molto importante, Parigi, ma vita. Un homme et une femme, Anouk Aimé, Yves Montand. Une histoire d'amour magnifique mais triste. Une histoire comme la tienne, la mienne, la vôtre. Et toujours Jacques Prévert. Jacques Prévert est partout. Ascolte Jacques Prévert, les paroles de Jacques Prévert. Des milliers et des milliers d'années ne sauraient suffire pour dire la petite seconde des

mi è venuto questo viaggio nel tempo. Like I already said, very important for me was my time in Paris. But we're gonna start. On commence tout au début. À l'inizio, l'idée du tempo. Il tempo che passa. La memoria.

La memoria è come un filtro e spesso solo così i momenti diventano ferite o ricordi meravigliosi. Di fronte al passato provo malinconia, è un stato che pervade ogni giorno la mia anima. Tutto quello che percepisco intorno a me lo osservo attraverso il suo cambiamento costante e rapido. New York, che è la mia città, i miei bambini, il nostro mondo sovraeccitato e ferito, e la mia professione, così come il mio corpo. Anche il mio gusto per la vita ne risulta turbato, ma se faccio un passo indietro, tenendo fra le mani i miei 62 anni, mio libro regna la quiete e la temporalità. Sollevata noto che questa verità porta con sé la liberazione dai fattori terreni. Nelle pubblicazioni scientifiche si legge che i processi neurologici sono la ragione per cui il tempo negli anni sembra scorrere sempre più velocemente. Il futuro che si accorcia condiziona il crescente accumulo di ricordi. Il cervello fa rotolare palle di neve di presente giù dalla montagna sempre più velocemente verso il passato. Si formano delle slavine che trascinano molto con sé tra ciò che è sepolto sotto i gelidi strati della rimozione. Non voglio mai far tornare indietro la ruota del tempo. Mi manca la forza per farlo. Deciderei e viverei tutto di nuovo allo stesso modo, o avrei dovuto cercare più amore e più quiete. Tutto doveva andare in quella maniera e oggi trova un senso. Il tempo ci gioca sempre un scherzo fatale e ride

Quando compì 50 anni, mio padre mi disse, sorridente e saggio, ora sei nella giovinezza della vecchiaia. Lo sono ancora a 62 anni, penso con ottimismo. Papà mi disse anche, la vita cresce in proporzione al suo coraggio. Nel 1987 Marlene Dietrich mi disse al telefono che avrei dovuto sempre mantenere segreta la mia vita privata. Mi disse in guardia da lì a voltoi, nei tanti decenni mi sono inconsapevolmente attenuta al suo consiglio che mi era apparso saggio. Scrivo questo libro con la consapevolezza che i miei racconti si rispecchino in quelli di centinaia di altri destini umani, là nel mare cristillino, scintillante, formatosi con le lacrime salate. Non sono straordinaria, vivo, rido e piango come tutti gli altri. Lo percepisco quotidianamente, il miracolo bello e doloroso del nostro percorso. Chi viva attraverso i mondi pieni di segreti non è mai solo, né è mai stanco della vita. La mémoire et la mer. Léo Ferré.

We're getting old. Cheers. Oh. Nel 2015 successe qualcosa. In quei giorni si aprì un varco di oscurità e la notte divenne un cratere senza sonno. Nella mia vita si fece largo una disillusione abissale e la fiducia nell'amore sparì per sempre. Si fu il tempo prima e poi il tempo che non seguì. Perché si vuole così tanto tempo per superare il dolore? Pablo Neruda scrisse: amare è così breve e sì lungo. L'oblio, la poesia numero 20 della sua raccolti 20 poesie d'amore e una canzone disparata. Ma Neruda anche scrisse: puoi tagliare tutti i fiori, ma non impedire l'arrivo della primavera. Il mio passato non è

Herr, ein junges Ding. Und wenn kein Schatz

0: J'attends le devevin Jacques Prévert, Cosma.
1: Il futuro. In futuro. Perderò i tratti del mio viso e la mappa delle mie storie mi inciderà ancora di più la pelle. Penso sempre in termini estetici e naturalmente amo la bellezza della gioventù. Penso a mia madre, che era stata una donna bella e adorabile. Esile con gambe lunghe e braccia piene di grazia. Amava la musica e aveva esercitato la sua voce da soprano fino alla vecchiaia. Era come una delicata creatura sognante a cui non era mai stato permesso di sbocciare. Il suo sogno di studiare le belle arti non le fu concesso. Invece sposò il mio affascinante ma severo padre cattolico e dopo 5 anni di ferie e risparmi miserò su una famiglia. Ma l'illusione aleggiò su di lei come una fantasia romantica finché non svanì nella quotidianità e nell'accettazione che la vita aveva preso un'altra strada. I nostri mondi si separarono presto. La mia natura selvaggia, la mia ostinazione le erano estranei e la mia esigenza di libertà la faceva paura. Quando smetterai finalmente di lavorare, rimani a casa e occupati di bambini? Queste frasi spesso mi facevano molto male. Dentro di me sapevo che aveva ragione. Vivevo così una vita priva della sua approvazione. Nell'aprile del 2018 mia madre morì improvvisamente. Importante, il perdono. Non si può fare amenda. La perdita era lì e un abbraccio di perdono non era più possibile. Non le avevo dato molto. La mia libertà, la mia voglia di partire, la mia mancanza di compromessi rispetto alle sue convenzioni e tradizioni mi avevano portato lontano e non ero più tornata. Il tempo era scaduto da tanto, il tempo per ritrovarsi come madre e figlia, come madre e donna, da donna a donna, momenti che avremmo potuto trascorrere in sintonia. E così se ne andò, senza che io facessi pace con lei. La rivedrò, mi chiedo con un momento di spiritualità. Sono turbata dal fatto che se avessi la possibilità di vivere di nuovo, probabilmente rifarei le stesse scelte. Riconosco che quella era la mia strada e che dovevo percorrerla esattamente così. Racconto a mia figlia Stella di questo sentimento lacerante, ma nel farlo il mio viso è impassibile. Stella mi stringe la mano e siamo felici di essere vicini. Il nostro amore e la nostra empatia sono solidi. Camminiamo tranquille e silenziose, l'una accanto all'altra intorno al bacino d'acqua di Central Park. Io sono così felice che lei sia lì e cammini al mio fianco. La morte di mia madre mi travolge ogni giorno con la sua immutabile definitività. E per l'amore perduto tra di noi mi venne in mente la poesia preferita di Marlene: o ama fin tanto che puoi amare, arriverà il tempo in cui sarai davanti alla tomba a lamentarti. lei si riferiva alla figlia, io pensai a mia madre.

Je ne veux plus parler. Je me cacherai à te regarder. Danser sourire. Sempre non vedo l'ora di tornare a casa, la famiglia, eppure ci giro.

sentimento di nostalgia per il prossimo volo fuori dal nido. Lo yin e lo yang, la calamita che mi spinge lontano, mi attira tra i due mondi, continua a brillare con la sua eterna, irrequieta attrazione. Ma nel frattempo avverto un senso nell'irrequietezza, nel costante desiderio dell'altro. E ogni volta capisco che la danza del serpente che va avanti e indietro tra i due mondi è sempre più una necessità. Il tempo è un pilastro, un'ampia impronta tridimensionale rotonda nel cielo notturno che unisce e abbraccia mondi meravigliosi, frenetici e perenni. Ci è voluto del tempo perché capissi di aver bisogno di questa danza diabolica per trovare la mia pace in queste tempeste. Con serenità rifletto su ciò che ho imparato nei miei 62 anni, invecchiare è liberatorio. Amo la vita più che mai, amo il momento, l'istante, con voi, con te, con voi, il pomeriggio, la sera, ogni giorno è veramente un compleanno.

grazie, i musicisti, fantastico. Grazie mille.

con una canzone fantastica di Michel Legrand. È la prima volta che io canto questa canzone. Allora, una prova di una canzone molto importante.

0: Buonanotte, grazie. Tutti i musicisti per... Grazie. Ciao, buonanotte. Grazie, Ludovic Baia. Vana Gierig. Giuseppe Bassi. Chiasso, grazie, ciao.
1: Una serata di straordinario fascino che sfocia in questo emozionato applauso del pubblico del Cinema Teatro di Chiasso il 18 aprile 2026, che accoglieva una leggenda vivente della musica jazz, del musical, del cabaret e del cinema, la cantante tedesca Ute Lemper, che portava nella cittadina di confine il suo spettacolo Time Traveler, viaggiatrice del tempo, un viaggio fatto di aneddoti e di storie che ripercorrono 45 anni di carriera tra Berlino, Londra, New York, Parigi, Buenos Aires, celebrati in questo spettacolo per i suoi 60 anni di vita con le musiche che l'hanno segnata. Da Astor Piazzolla, George Gershwin, le sue personali composizioni, tanto altro, ma soprattutto Kurt Weill e quel repertorio anni 20 della Repubblica di Weimar, un musical, un cabaret modernissimo tra jazz, sensualità e quel sentore che c'è qualcosa nell'aria di politicamente amaro. Ute Lemper al Cinema Teatro di Chiasso era accompagnata da tre grandi interpreti strumentali considerati tra i migliori jazzisti al mondo, molto attivi nella New York in cui oggi risiede la tedesca Vanna Gierig, Giuseppe Bassi e Ludovic Beyer, rispettivamente pianoforte, contrabbasso e fisarmonica. Questa era una prima emissione radiofonica esclusiva per Rete 2, resa possibile grazie ai tecnici e alla produzione targata RSI e Cristian Gilardi, che hanno curato la registrazione e la realizzazione di questa serata evento. Vi ricordo ancora una volta che potete recuperare online sul play della RSI l'intervista fatta a Chiasso da Alessandro Chiara ad Ute Lemper, mentre noi ci avviamo verso la conclusione di questa puntata nell'unica maniera possibile, con una sorta di bis che deve moralmente includere Kurt Weill, il massimo genio musicale del cabaret berlinese anni 20. Lo facciamo in realtà con un'altra voce, quella del Flicorno di Franco Ambrosetti, in una registrazione d'archivio RSI che ci riporta nel 2002 ai concerti jazz di Rete 2 all'Auditorio Stelio Molo insieme all'orchestra della Svizzera italiana diretta da Gianni Ferrio. Questa è My Ship di Kurt Weill.

0: Franco Ambrosetti al flicorno, accompagnato dall'Osi, diretta da Gianni Ferrio in My Ship di Kurt Weill nel 2002 allo Stelio Molo per i concerti jazz di Rete 2, ci porta alle battute finali di questa puntata di Prima Fila Concerto RSI, tutta all'insegna di questo repertorio e di tutti gli altri brani che Ute Lemper ha regalato al Cinema Teatro di Chiasso poco più di un mese fa. Da Mattia Caputo, grazie dell'ascolto e una buona serata.
1: Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini.
2: Il Medioevo, come d'altronde anche molte altre fasi della storia, non ricorda molte donne. Qualche nome emerge con forza, donne di potere come Eleonora d'Aquitania o Matilde di Canossa, poche invece le donne artiste. Ma c'è una protagonista che svetta e che non possiamo rinchiudere in una particolare categoria. La sua figura è in effetti poliedrica. Filosofa, si è occupata delle sue visioni apocalittiche, musicista, compose un'ottantina di opere di natura religiosa e per certi versi medica, con una visione olistica anticipatrice dei nostri tempi, in cui solo recentemente la medicina si è smarcata da una visione meccanicistica. Santa Ildegarda, per la Chiesa, dal 2012, visse nel XII secolo e così oggi ne sintetizza la figura una monaca benedettina. Il suo genio è poliedrico. Ella abbraccia e unifica in sé aspetti assai differenti del sapere e dell'agire umano, tanto da poter essere chiamata la Sibilla Renana, e tutta la sua opera, come la sua persona, sprigiona una travolgente energia spirituale che si risolve come un finale sinfonico. Poetessa, linguista, musicista, drammaturga e quanto ci interessa in questa sede, guaritrice, erborista, naturalista, botanica. Fonda un monastero a Bingen, nella Renania Palatinato, e un secondo a Aibingen, sull'altra sponda del Reno. Badessa dall'inventiva straordinaria, Ildegarda di Bingen mette in relazione la nostra salute con il cibo, naturopata ante litteram, in una delle sue tante opere, Fisica, descrive 200 piante, oltre a 26 minerali, e una sessantina di uccelli. In Cause Cure, considerata una delle prime opere di medicina dell'Europa occidentale, porta la sua attenzione sul corpo umano, sulle malattie fisiche e psichiche e sui metodi di cura, dai problemi cardiaci alla demenza. Mette in relazione abitudini e malattia e cibo. Certo, lette con le conoscenze contemporanee, alcune affermazioni appaiono strambe, ad esempio quando scrive che la lebbra è effetto della collera abbinata alla tendenza a mangiare e bere troppo, o quando consiglia per la salute dei piedi di indossare scarpe fatte con la pelle dell'unicorno. Ma ci dice anche che bisogna mangiare, se possibile, farina integrale, non farina bianca, o prodotti da essa derivata. Ci vorranno 8 secoli prima che questa consapevolezza si diffonda nelle nostre società. Leggiamo che il farro è un alimento sano, nutriente, così come le lenticchie, quasi leggendarie i suoi erbari, la ruta e l'assenzio consigliati per i dolori muscolari, il cumino contro il mal di stomaco, la lavanda ideale come olio per i massaggi, il finocchio per migliorare la digestione, le mandorle servono per scacciare le emicranie e comunque bisogna mangiarne regolarmente. L'assenzio poi è multifunzionale, ripulisce l'intestino ed epura il fegato. I naturopati attingono ai consigli di Ildegarda, come nel caso dell'assenzio. Leggiamo sul sito Tesaura Natura. L'Artemisia Psyntium agisce sul rene, su cui svolge sempre un'azione antinfiammatoria e protettiva. Nell'intestino, infatti, risiede la massima parte del nostro sistema immunitario. L'azione dell'assenzio su questo sistema così importante per l'assimilazione dei nutrienti e l'eliminazione dei cataboliti va inevitabilmente a rinforzare le nostre difese immunitarie, soprattutto nei confronti di malattie respiratorie. Mutatis mutandis è un copia e incolla dai manuali della badessa. A volte, naturalmente, la naturopatia tracima e la sua serietà è messa in dubbio seriamente dalla medicina scientifica, imbonitori che vendono tisane dimagranti o intrugli antitumori. Ma di questo non possiamo di certo volerne alla badessa. Con i suoi scritti, il Medioevo è molto presente in noi. Ildegarda di Bingen, tra l'altro, morì a 81 anni, età del tutto inusuale in un'epoca in cui la speranza di vita si aggirava sui 30 anni. Risultato delle sue erbe, della sua dieta, della sua visione olistica? Non lo sappiamo. Certo è che grazie a lei, alimentazione, spiritualità, filosofia, natura, si sono integrate nella medicina tradizionale, facendola evolvere. L'alimentazione come migliore medicina, anche preventiva, ecco la modernità di questa grande donna. Anche il digiuno diventa una forma di terapia, purifica il corpo dalle tossine, come confermerà la scienza nei nostri giorni. Ma non solo, la sua è una vera visione olistica, l'essere umano considerato in una dimensione spirituale e nel contesto della natura. Certo, può sembrare anacronistico mettere in relazione il nostro benessere con la fede, la malattia essendo un'emanazione, secondo il De Garda, del diavolo e dell'allontanamento da Dio. Ma di fatto si tratta di una visione che in un senso lato preannuncia il legame stretto tra benessere mentale e benessere fisico, tra spiritualità e corpo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Rome.
1: L'universo sonoro di John Cage. 4 minuti e 33 secondi con Valerio Corzani.

Quando negli anni 50 John Cage si volge verso il silenzio è per perfezionare l'accettabilità di tutto ciò che per il musicista statunitense farà della musica una musica più piena. E se la problematica del silenzio sfocia in quella della casualità, è perché il caso si rivela uno strumento della illimitatezza, un arnese che lui definirebbe nuziale, secondo anche l'interpretazione di René Scher. Uno strumento, quello del caso, che apre alla musica dei nuovi spazi. In questa prospettiva, John Cage non può che concentrarsi su ciò che costituisce all'epoca il maggiore ostacolo a questa apertura, ovvero l'opera. Non l'opera in sé, ma l'opera, come dire, congelata, fissata, identificata con un oggetto.

La vocazione del caso è quella di una caduta fuori dalla sfera degli oggetti costituiti. Liberata dal caso, l'opera cesserà di essere l'oggetto che era. Lasciando parzialmente incompiuta la notazione, si ottengono tra l'altro delle interpretazioni suscettibili di cambiare da un'esecuzione all'altra. L'opera si indirizza in questo modo verso quello che Daniel Schaar, tra gli altri, ha definito l'ideale della simultaneità. E questo ideale diventa realtà nel momento in cui Cage sovrappone delle partiture distinte e poi si mette a produrre non più delle partiture, ma delle direttive in vista della produzione di partiture. Prendiamo ad esempio il Concert for Piano e Orchestra del 1957, che stiamo tra l'altro ascoltando in sottofondo nell'esecuzione del Barton Workshop. La pièce non ha una durata definita. Il direttore decide un tempo globale dell'esecuzione. Dispone di una partitura temporale che gli permette di accelerare, di rallentare o di sospendere il tempo con dei gesti. Traccia dei cerchi con l'aiuto delle braccia. Per esempio, può decidere di tracciare un quarto di cerchio in 15 secondi, fornendo così dei punti di riferimento ai musicisti. Ma può anche rallentare o accelerare il suo movimento, e questo finisce per perturbare in qualche modo il tempo degli avvenimenti scelto dai musicisti. Questi ultimi hanno in effetti una scelta da effettuare a loro volta all'interno della loro partitura individuale. Il Concert for Piano si compone di 15 parti per gli strumentisti. Da queste può essere scelto il numero che si vuole di esecuzioni, ivi compresa la possibilità di non sceglierne nessuna. Ogni parte dei musicisti comprende 16 pagine e ogni pagina 8 pentagrammi. Lo strumentista decide liberamente di suonare un certo numero di pagine o di spartiti della sua partitura. A queste verrà assegnato un tempo che sarà modificato dalla scelta temporale del direttore, ma il direttore non avrà alcun controllo sugli avvenimenti sonori prodotti. Il concerto, da questo punto di vista, il Concerto for Piano and Orchestra, è una pièce temporale, nel senso che la sua durata si confonde con il tempo della vita quotidiana. La pièce non ha un tempo, non si pone più nel tempo, più semplicemente questa pièce si fa tempo. E il tempo di questa pillola dedicata a John Cage è durato, come sempre, 4 minuti e 33 secondi.

0: La letteratura è movimento, di occhi sulla pagina, ma anche di idee, di cervelli in cortocircuito. Il movimento della mente che viaggia attraverso le parole. La ragazzina di Valeria Parrella ci porta in Francia per conoscere Giovanna d'Arco, una personalità storica ma attuale, una santa, ma anche una ragazza dal volto umano. È di te che si parla, di Marco Vichi, al confine tra autobiografia e invenzione, il racconto di una mitologia familiare. Poesie da viaggio, a cura di Giovanotti e Nicola Crocetti. Una festa di poeti alla quale siamo tutti invitati. Un romanzo, un racconto, una poesia. A cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14.35.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli. Negli Stati Uniti la riunione della Situation Room alla Casa Bianca è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times, che cita alcune fonti. L'amministrazione Trump ritiene di essere vicina a un accordo, ma ci sono ancora alcune questioni da discutere, tra le quali lo sblocco dei fondi iraniani, come riporta sempre il New York Times, che cita ulteriori fonti di informazione. Successivamente ha parlato il segretario al tesoro americano Scott Bessent, dichiarando che gli Stati Uniti hanno sequestrato $1 miliardo in criptovalute iraniane nell'ambito della componente economica della guerra del presidente Trump contro la Repubblica Islamica. Lo stesso Bessent ha riportato che Trump è stato chiaro, vuole lo stretto di Hormuz aperto e senza pedaggi, aggiungendo che l'amministrazione di cui fa parte prevede 3 scenari per l'Iran: accordo, non accordo o azione cinetica. Nel frattempo l'agenzia iraniana Fars, citando proprie fonti, ha pubblicato i dettagli del progetto di accordo tra Iran e gli Stati Uniti. Esso prevede il versamento immediato a Teheran di $12 miliardi da fondi congelati all'estero, il rinvio a dopo il cessate il fuoco in Libano e lo sblocco di parte dei fondi all'estero della discussione sulle sanzioni e sul programma nucleare, lo smantellamento degli impianti nucleari e lo smaltimento

0: rifornimento dei materiali nucleari iraniani non sono previsti. L'accordo non afferma che Teheran non abbia il diritto di imporre una tassa per il passaggio delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Intanto oggi, per fare chiarezza, il Fondo Monetario Internazionale ha dichiarato che si rischia una penuria di petrolio senza il ritorno alla normalità nel Golfo Persico, ed è lo stesso avviso si è dichiarata anche la Banca Mondiale. Una menzogna in stile Goebbels, così Vladimir Putin respinge le accuse dei leader europei a Mosca di pianificare un attacco a paesi dell'Unione Europea, mentre minimizza l'allarme suscitato dalla caduta del drone nel sud-est della Romania. Come diceva Goebbels, ha affermato il leader del Cremlino, citando il ministro della propaganda del Terzo Reich, più una menzogna è incredibile, più velocemente verrà creduta, e sembra che si faccia proprio così, ha detto Putin, in relazione ai piani aggressivi della Russia contro i paesi dell'Europa occidentale. Intanto in Estonia, a causa della, citiamo, carenza di uomini, il direttore dell'Agenzia per le Risorse della Difesa Nazionale ha dichiarato oggi che l'introduzione della coscrizione obbligatoria femminile nel paese è solo questione di tempo, e ha aggiunto appunto che la renderà necessaria la carenza di uomini. Le previsioni per domani: tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo, con annuvolamenti passeggeri ad alta quota e qualche rovescio isolato possibile sulle Alpi.
1: Rete 2.

0: quando ero più piccola, avevo 15-14 anni, io volevo l'Instagram perché vedevo le mie amiche che iniziavano ad avere Instagram, a inoltrarsi dentro questa piattaforma, e quindi io ci provavo, facevo il mio account, condiviso con mia cugina, con mia zia, un po' con tutti, però poi alla fine ogni volta che succedeva o qualcosa di negativo oppure ero triste lo eliminavo, cancellavo tutto, tutte le foto, e poi cancellavo proprio l'account, dicevo elimina per sempre, non lo volevo più, e quindi poi lo rifacevo tutte le volte, però poi dicevo no, non lo voglio più, perché continuavo a cambiare idea, dicevo no, ho paura, ma se tipo vengono dei quelli del web, i navigatori rapinano, dicevo
1: sì, no, quelli del web,
2: no ragazzi,
0: i pirati del web,
1: ma non esisti,
0: come no,
2: sì,
0: quelli che ti rubano le foto, le password, e magari ti mettono con l'intelligenza artificiale le foto di te nuda, guarda che succede,
3: social privacy controllo.
0: Ieri ero in metropolitana e stavo parlando con la mia amica, normalmente stavamo chiacchierando, veniamo interrotte da questo ragazzo. E che parlando dice come siete belle così, e dico grazie, e mi dà questo bigliettino che all'inizio non l'avevo visto bene, controllo e c'era un QR code di Instagram con una pagina abbinata, mi fa seguimi, e me l'ha lasciato proprio così, e io ho detto ok va bene, me l'ha lasciato come se fosse un biglietto da visita.
3: Seguimi, commenti, condividi.
0: Non l'ho mai fatto. Allora, innanzitutto non penso di avere il coraggio di andare lì e dire scusi, mi puoi dare l'Instagram? Non ce la farei. Però, no, io preferirei parlarci. Tipo, ti vedo, mi interessi, mi sembri una persona interessante, e dico parliamo, conosciamoci, non lo so.
4: Io lo uso Instagram, però cioè non è tipo il mezzo per conoscere qualcuno che non conosco. Cioè è quella roba, tipo la fotografia di qualcuno, cioè vado a sbirciare le cose che fa, le robe che segue, però non è, cioè io non entro in contatto con gente su Instagram, cioè che non conosco. Cioè sono diffidente se qualcuno mi chiede, diciamo, di seguirmi, ma non l'ho mai visto. Cioè io non li accetto di solito.
5: Ma è un profilo privato?
4: Sì, sì, l'ho messo privato, ammetto.
5: Ma quante persone?
4: In che senso?
5: Ti seguono?
4: Ma pochissime, tipo 500 persone. Beh, guarda che io ho scoperto che invece 500 è un numero basso per i social. Che poi non mi è mai fregato, però. Te quanti ne hai, scusa?
0: 500.
4: Ah, siamo famose.
0: O 600, non lo so. Boh.
4: Allora, rettifico, metto privato perché ho bisogno di privacy.

0: Ogni tanto postavo delle storie così, ma ho sempre diminuito poi pian piano, e le uniche cose che posto sono foto di posti, luoghi, ogni tanto davvero raramente mie e dei miei animali e basta.
1: Sì, su Instagram anch'io veramente poco, solo quando esco magari principalmente con i miei amici riposto storie che mettono loro, di mio quasi mai.
2: Ma tu prima però dicevi che condividi il tuo account con tuo fidanzato.
0: Sì, ma principalmente l'ha voluto lui, ma non a livello di controllo. È una cosa sua, abitudine, l'ha voluta fare con me, però principalmente non ci riguardiamo. Lo abbiamo e basta.
2: Secondo te non è un po' una violazione della privacy?
0: Dipende con quale intenzione lo fai, perché se tu hai la mia autorizzazione, non lo è. Poi dipende anche quanto lui lo controlla, l'account. Se lo controlla...
2: Puoi vedere?
0: No, non si può vedere quando magari io entro nel suo account o robe simili. E se mai giusto da Spotify, quando entro io nel suo account, perché lui c'ha il premium, non ci voglio di sentire le pubblicità e quindi ogni tanto mi parte la musica che ascolta lui, quindi non ci voglio, io ritorno al mio account.
3: Io so cosa tu stai facendo.
4: Su di te a un'altra persona.
3: No, perché lui non può fare niente con le mie cose, non può fare niente.
4: Ma la privacy, ragazzi.
3: Ma su certi social non è che c'è privacy, perché quello che vedono gli altri, anche se non è il loro account, se non hanno le credenziali, lo vedono.
4: Parlando di controllo, noi stiamo parlando di... non so come dirlo. No. Controllo può essere anche, come dire, io posso essere autodiscendente, controllami. Ma il controllo...
3: No, perché non sto dicendo di
4: se
3: controllare.
4: Se tu lo vuoi o non lo vuoi, non è negativo comunque.
3: Io non sto dicendo di controllarmi.
5: Ma se io sono la prima,
6: a parte... Se io sono la prima a dire che tu puoi fare quella cosa perché io voglio che vedi quella cosa, non perché tu me l'hai detto, tu mi hai ipotizzato che vuoi vedere quella cosa.
4: Apri una strada per altre ipotesi, apri una strada sul controllo.
7: Leggi anche il titolo, Cielo.
0: Cielo.
7: Anche se non lo voglio guardare.
0: Ah, guardare.
7: E decido di tenere lo sguardo all'ingiù, c'è e io cielo.
0: Ce l'ho.
7: No, è cielo.
0: Cielo.
7: A volte è nuvoloso, a volte è oscuro, ma quando è sgombro è immenso. La raccolta cielo è un invito alla partecipazione, un invito a stare tutti sotto lo stesso cielo.
0: Cielo. Anche se non lo voglio guardare e decido di tenere lo sguardo all'ingiù, c'è. E io ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho.
1: Incentiva a usarli, diciamo. Quindi c'è la possibilità di mettere la posizione, lo uso. Il registro elettronico lo guardo, è più questo secondo
0: sì,
1: me.
0: Perché credo che c'è sempre stata l'idea del controllo cosa fanno i miei figli, controllo cosa fanno il mio partner, i miei amici, queste cose. Semplicemente adesso ci sono più strumenti per farlo. Sì. Ad esempio i miei, cioè mia madre ogni tanto mi controllava le cose, tipo i voti, le assenze, anche banalmente la posizione, ok? Cioè poi io ho smesso di condividere la posizione se non in casi estremi, tipo torno a casa da sola la sera, possibilmente preferirei che qualcuno avesse la mia posizione. Però ovviamente mia madre, stiamo parlando di una che balzava a scuola ogni tanto, prendeva voti pessimi ogni tanto, e quindi ovviamente i suoi genitori lo scoprivano dopo che arrivava la pagella cartacea o comunque richiami da scuola, queste cose. Quindi penso che proprio anche sia quasi un senso... cioè, una consapevolezza di quello che hai fatto in passato, e quindi pensi che anche i tuoi figli lo facciano. Cioè io ho balzato scuola, adesso controllo te, se non balzi scuola così non fai quello che ho sbagliato io. E anche banalmente i voti.
6: No, magari è una cosa che viene a te spontanea a dare, no? Per, non lo so, sprecare, evitare di sprecare tempo, perché magari ti ha scritto una persona e voglia di mandare screen di qua e di là e dici apri il profilo e vedi te. Cioè così gli dai il consenso tu. Poi se mi dai tu il consenso di fare certe cose non ci sta.
8: Cioè se non lo sai usare nel modo giusto sì, è nel modo esagerato di controllo. Dipende. Basta non far così.
6: Dipende con che livelli fai questa cosa.
8: Esatto.
6: Cioè hai anche lo scopo.
2: Ma perché adesso c'hai la necessità di chattare su Instagram in questo momento preciso? Devi rispondere subito?
8: Non sempre, però sì.
9: Oh, ecco, ha visto che io ho visualizzato. Per cui bisognerebbe toglierlo quello, vedere l'ultimo accesso dell'altro, perché è una cosa di controllo.
2: Ma voi non vi sentite controllati con i social?
10: Sì, molto.
2: E non ti dà fastidio sta cosa qua?
10: Dipende che persona controllo.
2: E a te ti dà fastidio?
11: Sì.
2: Ti senti controllato?
11: Sì.
2: In che senso ti senti controllato da cosa?
11: Perché sanno tutto di te.

0: ma cioè, per me è tutto privacy. Cioè anche tipo dove vivo, dove vado a scuola, con chi esco. Cioè, cioè sono cose tranquille, però comunque è la mia privacy. Cioè non so, cioè lo condivido quasi con tutti in realtà, però non è che metto tipo magari proprio nei miei social tipo io vivo in questa via o tipo io vado a scuola lì, cioè non so come dire. Cioè i miei confini sono che non dico, cioè che non metto le mie cose sui social e basta, cioè, ma perché è proprio boh, cioè non mi viene da mettere niente. Voglio avere le password, cioè comunque più che altro perché io non vorrei dare le mie password. Cioè, ma non perché devo scrivermi con altre gente o cose strane, ma più che altro perché boh, cioè comunque nel tuo account magari rimangono anche cose vecchie che io anche magari tipo gente con cui mi sono scritta tanti anni fa, cioè io non voglio che tu le vedi queste cose perché no, cioè.
1: Ok, sì è vero, è una cosa che esponi, però nel momento in cui per esempio tu dai la tua password a qualcuno, col social tu puoi esporre quello che vuoi esporre, quindi fai vedere quello che vuoi vedere. Lì una persona può vedere tutto, cioè quello a cui tu metti mi piace, quello cui, che tu salvi per te stesso, oppure semplicemente con le persone con cui tu parli, è come se io dessi il mio WhatsApp a qualcuno.
2: Per esempio, se ti fidi di una persona, comunque puoi anche non controllare il telefono e fidarti lo stesso, secondo me. Penso che se guardo una persona guardo quella persona appunto, e se un giorno magari vuole controllare le mie cose a me va bene, basta che non sia una cosa che faccia sempre, anche se non ho niente da nascondere. Mi è capitato diverse volte di conoscere delle amicizie online che ho ancora adesso, infatti ho proprio un'amica che è molto stretta, che conosco da più di un anno, che ho conosciuto tramite TikTok. E vabbè, non è che ne ho tantissime di amicizie online, però comunque è molto bello farle. Ovviamente bisogna stare attenti, però è sempre una bella esperienza. Allora, più che altro magari faccio qualche chiamata o videochiamata, magari se una persona mi chiede di uscire, così vedo che appunto non è un fake o robe del genere, perché ovviamente non c'è sempre da fidarsi, bisogna prima almeno fare dei controlli, magari fare delle chiamate così per vedere, perché non si sa mai chi c'è dall'altra parte dello schermo.
1: A metà sono le scelte che prendo, le perdo. Come la fetta di torta che è solo quel pezzo, poi la mangio tutta. A metà come le cose che dico di fare, come l'amore che provo per me stessa. Alto così tanto da fermarmi. Basso così basso da accecarne le sfumature. A metà l'adolescenza la vivo in bilico. La bambina che mi volto a guardare, la libertà che mi giro per cercare. 18 anni che resto a guardare. A metà questa primavera, che non si sa se farà freddo o se finalmente potrò togliere questo giubbotto. Il mio giubbotto mi protegge dall'esterno. L'ho sempre indossato e non so se voglio toglierlo proprio adesso che può farmi comodo. Questo giubbotto accoglie la mia sofferenza, ma la provoca. Perché ho caldo tanto, ma senza congelo. Allora lo tengo aperto, così l'aria può entrare, quella giusta, senza distruggermi la pelle. L'aria che sento sul mio petto non è fredda. Sembra conoscere come sono fatta e mi tocca piano. Presta attenzione, ma io, cacciandola, chiudo la cerniera, temendo che forse, a furia di permetterle l'entrata, avrò sempre un po' più freddo. E tutti si accorgeranno che in realtà tremo.

0: Cioè, le prime relazioni che ho avuto ho detto: ah, le coppie fanno così, faccio anch'io.
1: Sì.
0: Che poi avevo una stupidaggine, l'unica volta in cui la controllavo era tipo per vedere quanto mancava il mio ragazzo ad arrivare, tipo con la bici la mattina, che io l'aspettavo là, almeno vedevo quanto gli mancava. Sì, ma per capire anche tra quanto avrebbe riutilizzato il telefono, perché sulla bici è un po' difficile, è pericoloso. Mm-hmm. E basta.
2: Secondo voi, tra, diciamo, i ragazzi della vostra età, è una cosa comune di avere questo approccio, diciamo, condiviso?
0: Secondo me dipende dal gruppo sociale di ragazzi e ragazzi, perché ci sono alcuni che sono cresciuti magari con l'ideologia del tradimento, banalmente, tipo una mia amica. Cioè, lei ha avuto delle relazioni, una soprattutto in cui l'ha tradita, e quindi adesso gli viene un po' anche l'ansia quando il suo ragazzo vede che si muove senza dirgli nulla e si preoccupa, cioè proprio ha paura e non si fida così tanto. O tempo fa ha scoperto alcuni tradimenti grazie all'account condiviso di Instagram, perché lei è entrata nel suo e ha visto che stava scrivendo di nascosto da delle tipe, banalmente. E però, cioè, nonostante io adesso gli dica: amo, stai tranquilla, non stagli addosso a Life 360, vedi la sua posizione, è anche un po' inutile. Cioè, magari lui si è spostato per urgenza e si è dimenticato di scrivertelo, ok? E lei parte già dall'idea: ma non me l'ha detto, non mi fido, cose così. E io dico: ma stai tranquilla, fino ad ora non ho fatto nulla, perché non ti dovresti fidare al principio. La cosa dei social, adesso neanche lei lo guarda l'account del suo tipo di adesso, ma perché adesso si fida. Secondo me è proprio una cosa che... c'è un concetto che ti entra in testa di non fidarti, e quindi vuoi un po' controllare la persona. Però se sei abituato a fidarti, a non controllare così, te ne sbatti un po'. Cioè, nel senso, io non trovo necessario controllare il suo account e lui non trova necessario controllare il mio. Quindi dipende.
2: Ma pensate che la società nella quale siamo incentiva un po' questo aspetto del controllo?
0: Non credo, c'è sempre stata l'ideologia del controllo.
1: Sì, e poi in realtà dipende anche tanto da persona a persona, da coppia a coppia. Quindi poi forse sì, per via dei social può anche essere. Però della nostra età io ne ho visti pochi in realtà con la posizione. Più ad esempio, un esempio, i miei genitori controllano la mia posizione. Su Life 360 appunto hanno la mia posizione, dei miei fratelli. L'ho visto più da genitori che da ragazzi della nostra età.
0: E proprio la mentalità e l'educazione, sì, con cui sei cresciuti che cambia queste cose, la prospettiva di social, controllo, registro elettronico, posizione e tutto il resto.
3: Ma io posto infatti per i miei amici, cioè per la gente che già mi segue, ma non per tipo attirare persone che non mi seguono e che magari vogliono conoscermi.
4: Ma in realtà nella società di oggi, cioè, le persone tendono molto ad avere comunque farsi vedere, farsi notare, e tendiamo, le persone vogliono principalmente che quando magari conosci una persona, cioè magari quando si va a conoscere delle nuove persone e quelle poche persone, appena vai sul profilo Instagram e vedi che quella persona c'ha tipo tanti seguiti o comunque tante persone che lo seguono, diciamo tende ad avere un
2: fascino.
4: Sì, le persone tendono a volere una faccia, fare una bella figura con gli altri, magari anche solo con tanti follower, che è una cacata.
2: E tu condivideresti le password del tuo account?
4: No, ma cioè dipende da persona, cioè sei tipo... No, non è vero, scherzo, non lo farei.
3: Cioè, io non la condivido, però mi sembra che siano a volte, cioè, di più le persone che lo fanno che quelle che non lo fanno, soprattutto le coppie molto giovani. E, cioè, io ho sentito storie in cui era un po' la prerogativa quasi per fidanzarsi, cioè condividere le password, cioè così veramente ti fidi di me e allora possiamo stare insieme.
5: Che cagata.
3: Però, cioè, per me è la faccia un po' oscura delle relazioni, cioè non ha a che fare con la fiducia.
2: Ma quindi conosci persone che fanno questo?
3: Sì, sì, ma anche persone adulte, cioè, della mia età o anche più grandi, che hanno le rispettive password di tutto, boh, che tu, che poi se glielo chiedi ti dicono quasi tutte, ma no, io non vado a vedere niente, cioè solo così, perché, non sì, perché sennò hai qualcosa da nascondere. Quindi non lo so, anche tipo se tu lo chiedi a qualcuno che lo fa, non ti dice mai la vera risposta, cioè non ti dice mai voglio controllarla, perché cioè, sarebbe sbagliato. Però vabbè, la mascherano con delle finte, boh, delle finte motivazioni.
5: Dicevo, mi piacciono molto le persone che hanno o che non hanno Instagram, oppure soprattutto che hanno pochi follower, tipo 10, 100, che in realtà non sono pochi, perché se nella vita reale io avessi 100 persone dietro che mi dicono che bella cosa che hai fatto, che cosa stupenda, cioè io mi sentirei, come si dice,
6: oppressa?
5: No, mi sentirei
6: ben voluta.
5: Sì, esatto. Sì. Sembrano pochi, ma alla fine non sono pochi, però mi dico, cioè, è una persona, cioè, per me è una persona coraggiosa, perché tante persone si vergognano di averne così pochi, cioè alla fine. Vedi, e questo è bello, cioè, invece, e poi alla fine sono le persone più interessanti, cioè, così. Basta.
6: Io sono, mi sento onorata in tutto ciò. Il volto è la nostra carta d'identità più sincera, l'unico tratto che ci rende unici. Ci focalizziamo spesso sui dettagli, un naso alla francese, gli occhi azzurri o verdi. Eppure sono convinta che la vera firma di un volto risieda nella struttura degli zigomi e nella forma del viso. L'aspetto estetico, però, può rivelarsi un grande inganno. Siamo inevitabilmente influenzati da ciò che vediamo. C'è chi ha lineamenti d'angelo ma nasconde un carattere tremendo e chi, dietro un'area burbera, custodisce un cuore d'oro. È un vero peccato, perché fermarsi alle apparenze ci fa perdere l'opportunità di scoprire persone meravigliose. Osservando il via vai continuo di una città grande come Milano, ci si accorge di quanta distrazione ci circondi. La maggior parte delle persone, infatti, cammina senza incrociare lo sguardo di chi è accanto. È un tema che mi tocca da vicino. Io tendo a ricordare i volti, le espressioni e i dettagli di chi incontro, mentre gli altri sembrano dimenticare tutto in un secondo. Viviamo così di corsa da rischiare di non accorgerci delle occasioni che ci passano accanto. Chi lo sa, forse l'anima gemella ci sta camminando a un passo, proprio su quel marciapiede, e noi stavamo solo guardando altrove o sul telefono.

0: Il ridotto dell'opera con Davide Fersini.
1: Ben ritrovati a tutte le persone in ascolto. La puntata di oggi si apre con un'opera di cui i melomani a fatica e con molte precauzioni scaramantiche pronunciano il titolo. Mano dunque agli amuleti, perché oggi parliamo de La forza del destino, senza dubbio il dramma più spettacolare e grandioso di Giuseppe Verdi, non a caso talvolta paragonato a un dipinto di Bruegel per l'ampiezza del respiro e il complicatissimo intreccio tra vicende private ed eventi storici, che genera quasi come in una rifrazione prismatica un'infinità di possibili letture e di interpretazioni drammaturgiche. Quella scelta dalla regista Julia Lwowski e dal collettivo Hauen und Stechen privilegia la decostruzione della trama in favore di una trasformazione dello spazio scenico in contesto social mediatico. Azzardo o colpo di genio? Ne parleremo con Alberto Napoli, che per noi ha assistito ad una delle prime recite. Dopodiché ci trasferiamo idealmente a Foggia, dove dal 5 al 20 giugno si tiene un nuovo festival operistico interamente dedicato al compositore italiano Umberto Giordano, sotto la direzione artistica di Gianna Fratta, che sarà nostra ospite per raccontarci la genesi e le proposte di questa nuova ed interessante realtà italiana. Ma noi, come detto, partiamo da Verdi.

0: La musica di Giuseppe Verdi apre questa nostra puntata del Ridotto dell'Opera, un titolo, come abbiamo detto, per il quale bisogna munirsi di amuleti. Lo avrà fatto sicuramente Alberto Napoli per andare a Berna ad ascoltare questa nuova produzione di cui molto si è parlato e non sempre in termini positivi, proprio per una questione di regia, soprattutto precipuamente. E allora, prima di ogni altra cosa, Alberto Napoli, devo chiedere che cosa si vedeva e che cosa raccontava questa produzione nuova della Forza del Destino di Berna?
1: Ma questa è una domanda da 100 milioni di dollari perché ci sono veramente tante cose che accadevano in scena già da prima dell'inizio effettivo dell'opera. È una risposta a cui probabilmente persone diverse potrebbero dare anche delle risposte diverse. Io ovviamente ho il mio punto di vista, ho la mia interpretazione, ma è soltanto una tra le tante possibili. Sicuramente una regia in cui succedono tante cose in parallelo, sia sulla scena sia nei video, perché sì, è una di quelle regie in cui c'è un ampio uso dei video. Inizia in realtà ancora prima dell'inizio della sinfonia, quando il pubblico è seduto in sala e improvvisamente compare a girare tra i ranghi e a intervistare gli astanti del pubblico una crew fittizia di un canale televisivo SF Plus che chiede appunto al pubblico che cosa si aspetta, che cosa non vede l'ora di vedere in questa serata all'opera. Le risposte possono essere le più variegate, effettivamente le persone rispondono comunemente: non vedo l'ora di sentire i cantanti, di vedere i costumi, di sentire l'orchestra. Mi piace Verdi semplicemente, per questo sono qui.
0: Ma la domanda è: queste riprese venivano proiettate su uno schermo a favore della sala oppure era solo un gioco appunto di recitazione per i presenti in platea?
1: Precisamente sì, le risposte venivano riprese con un microfono e con una videocamera e poi proiettate anche sul fondale del palco.
0: Tutto questo prima della sinfonia. Dopodiché, che cosa succedeva?
1: Dopodiché, in realtà, l'ultimo gruppo di persone intervistate erano un gruppo sempre di persone che sembravano far parte del pubblico, ma in un palco laterale, proprio accanto al palcoscenico, e lì si riconosceva, erano effettivamente i protagonisti dell'opera, che pure venivano interrogati. Di fatto, questo è un modo forse per annullare un po' il grosso diaframma che c'è tra il pubblico e quello che avviene sulla scena. In questo modo era come se la regista ci invitasse a fare uno zoom su queste ultime persone intervistate per prendere effettivamente visione e conoscenza del loro dramma personale e familiare. In sostanza, più che essere, diciamo, una vicenda emblematica in primo piano rispetto allo sfondo di un contesto storico particolarmente ampio, si trattava di conoscere la vicenda personale di alcune persone che potremmo essere anche noi o potrebbero essere i nostri vicini di casa in un contesto come quello odierno, che comunque è dominato da una grande violenza e dalla presenza continua della guerra.
0: Dopodiché l'azione si dovrebbe svolgere tra il Nuovo Mondo e l'Europa, e in particolare in Spagna e in Italia nel XVIII secolo. Che cosa si vedeva a Berna?
1: Questa è un'ambientazione e una messa in scena senza dei particolari connotati temporali. Siamo proprio in un mondo più astratto. Se proprio vogliamo attribuire una connotazione temporale, direi che si tratta di un futuro post-apocalittico, per così dire. Nel senso, non c'è tecnologia, ma di certi costumi, specialmente con i loro colori assolutamente non naturali, non suggeriscono un'ambientazione storica specifica. Anche la scenografia in realtà rinuncia a dei dettagli realistici che possano connotare in modo molto pertinente queste ambientazioni quasi romanzesche, quindi non troviamo caratterizzazioni specifiche di luoghi come Siviglia, Cordova, Velletri e ambienti molto diversi tra loro e quasi contrastanti come il palazzo nobiliare da una parte, la taverna dall'altra, le scene in convento, le scene sul campo di battaglia. Ambientazioni in qualche modo riconoscibili, ma soltanto se si conosce già a priori la storia.
0: Dunque, il tema rimane quello del cambiamento drammaturgico, mi pare di capire, perché se i costumi ci mettono in un ambiente genericamente corrispondente e anche le scene a quello che succede nel libretto, il tema è che cosa è cambiato, che cosa vuole trasmettere questa drammaturgia.
1: Questa drammaturgia vuole forse appunto trasmettere una presa di consapevolezza di quelli che sono i temi affrontati in quest'opera da un lato e anche di ciò che rappresenta andare a vedere un'opera italiana dell'Ottocento, del più grande compositore, in un teatro all'italiana. Però possiamo arrivarci forse per gradi. Intanto c'è da dire che appunto c'è una massiccia presenza di video durante tutto lo spettacolo perché c'è proprio un videomaker sul palco che riprende le azioni dei vari attori e le proietta sul fondale. Ora questo non potrà mai piacere a tutti, anzi sicuramente solleverà molte critiche, perché è inevitabile, ed è un po' il grande tema del regi-theater, particolarmente invasivo, specialmente dell'uso dei video, di fatto ci si concentra su quello che viene proiettato in fondo al palco e si perde un po' di vista o ci si distrae da tutto quello che è il lavoro dei cantanti e dell'orchestra. Questo effettivamente è un compromesso a cui il pubblico che vuole andare a vedere quest'opera in questo allestimento deve accettare. Anche i propri momenti più memorabili, secondo me, i momenti più pregnanti dell'opera, sono di fatto dei momenti che avvengono in video. Ad esempio, vediamo un intervento che apre il finale del secondo atto. Compare questa figura di una santa, santa liberata, Heilige Kümmernis, una santa della devozione popolare, quindi non riconosciuta dalla Chiesa, che è la santa a cui in questo allestimento i frati del convento sono devoti. Ora, chi è questa Heilige Kümmernis? È una santa, secondo la tradizione, che volendo sfuggire a un matrimonio con un pretendente, pregò tanto Dio per poter risultare a lui ripugnante, e il suo desiderio fu avverato nel momento in cui il suo volto fu ricoperto da una folta barba. A questo punto il suo pretendente non la volle più sposare. E quindi è questa santa che ovviamente anche piega le regole di presentazione del genere a cui siamo più abituati. Questa Heilige Kümmernis compare e declama un inno, o se vogliamo un salmo, dedicato alla Vielfalt, quindi dedicato alla molteplicità o, se si vuole, alla diversità. Si può pensare anche a un altro momento particolarmente rappresentativo, cioè il finale vero e proprio dell'opera, nel quale, sempre su video, vediamo le figure di Leonora, di Alvaro e di Carlo che si ricongiungono a se stessi bambini. Io ho interpretato come un gesto in qualche modo di pietà da parte della regista, che vuole dare questo momento comunque di riconciliazione e di serenità a queste figure, due in punto di morte e una che comunque è destinato a vivere solo e carico di un senso di colpa, figure che sono fondamentalmente tre sventurati. Alvaro sventurato perché effettivamente perseguitato da un destino avverso, Leonora sventurata perché è vittima di quello che comunemente chiamiamo patriarcato. E però anche Carlo, questo forse è l'aspetto che un pochino più sorprende, vittima anche lui della sua stessa sete di vendetta e di questo imperativo perverso del delitto d'onore.

0: celeberrimo Rataplan di Preziosilla, interpretato dalla voce del mezzosoprano Yevgena Asanova, con l'accompagnamento della Bern Symphony Orchestra sotto la direzione di Alievtina Yoff, che del teatro di Berna è anche direttrice artistica. Ecco, abbiamo parlato a lungo della regia firmata da Julia Lvovsky e dal suo team, naturalmente, e come sempre in una condizione come questa di regia teatro e di superimposizione di temi, la domanda non può che essere: funzionava?
1: Secondo me sì, è una drammaturgia riuscita, posto che appunto i dettagli da seguire e anche le vicende parallele che si susseguono rendono molto difficile riuscire ad afferrare ogni singolo dettaglio, questo c'è da dire. Certo. E bisogna di nuovo accettare il compromesso del fatto che sì, si tratta di una superimposizione, si tratta di una messa in scena assolutamente non tradizionale. La cosa forse che la regista ci vuole dire, oltre appunto a esprimere una certa empatia e una certa comprensione del dramma a cui i protagonisti sono sottoposti, sta forse nella presenza di alcune comparse che compaiono già prima dell'inizio dell'opera, travestite da Verdi. Sono dei fan di Verdi travestiti, diciamo, in cosplay verdiano, i quali poi a un certo punto, verso la fine dell'opera, hanno un intervento in cui leggono un testo contro il razzismo. Io credo che questo dettaglio, ossia questi fan di Verdi sfegatati che poi però si spogliano del loro travestimento da Verdi e declamano un testo antirazzista, unito appunto alla richiesta, quasi alla sollecitazione da parte del videomaker di chiedere al pubblico che cosa si aspetta dalla serata, ha proprio a che fare con la messa in discussione dell'estetica e anche proprio della ritualità dell'opera, in particolare l'opera per eccellenza che è quella italiana, ottocentesca, Verdi, in un teatro come quello di Berna. Credo che l'invito da parte della regista sia a godere da una parte lo spettacolo, però d'altra parte non dimenticare tutta una serie di criticità e una storia, comunque un portato storico pesante, che questo tipo di tradizione, che ancora appassiona, però porta con sé, questo va riconosciuto.
0: A questo proposito ricordo che chi volesse andare a Berna per vedere, a questo punto mi sembra la parola giusta, questo spettacolo, ha ancora l'opportunità di farlo il 9 di giugno alle 19.30 e il 19 di giugno sempre del 2026 sempre alle 19.30, sarà l'ultima volta in questa stagione, ma siamo sicuri che verrà ripreso in futuro. Ci rimane ancora da parlare della parte musicale, allora io partirei dalla direzione d'orchestra affidata ad Alievtina Yoff, che del teatro da questa stagione è anche direttrice artistica. Come se l'è cavata?
1: La direttrice mi sembra che se la sia cavata molto più che bene. Si tratta di una partitura densa, di una partitura comunque dove l'orchestra è molto presente, e si tratta di una partitura in cui tra l'altro sono presenti dei cori in scena e anche fuori dalla scena. È veramente un'opera abbastanza impegnativa. Devo dire che lei l'ha fatta molto bene, con il giusto trasporto, le giuste dinamiche, molta precisione, devo dire, proprio una lettura trasparente e precisa.
0: Veniamo ai cantanti e partiamo da un vero e proprio astro nascente nel firmamento della lirica. Si tratta di Caterina Marchesini, che interpreta Donna Leonora. Come se l'è cavata?
1: Mi è piaciuta moltissimo, è una parte impegnativa, comunque un soprano abbastanza spinto per poter attraversare il muro dell'orchestra che c'è in quest'opera, e al tempo stesso però rimane sempre baciata da una certa grazia, da una certa freschezza nella voce.
0: Concludiamo almeno con gli ultimi due ruoli principali, stiamo parlando del baritono Gustavo Castillo nel ruolo di Don Carlo di Vargas e del tenore Mikhails Tsulpaevs come Don Alvaro.
1: Un tenore veramente molto molto solido, molto bravo e caratterizzato soprattutto da una voce con degli acuti particolarmente penetranti e particolarmente ricchi di armonici. Devo dire, nella serata, forse il mio secondo preferito, perché sono stato tanto colpito da Caterina Marchesini, ma sicuramente il più acclamato dal pubblico. E poi, appunto, la parte del baritono di Gustavo Castillo, un baritono sicuramente dal timbro più suadente, che riesce a non essere mai pesante e al tempo stesso molto agile, con una certa forza anche drammatica nella voce. Quindi, devo dire, un trio molto molto solido, molto convincente. In generale un bel equilibrio e una buona formazione.
0: Benissimo, e allora noi salutiamo Alberto Napoli con l'aria più celebre dell'opera, Pace mio Dio, interpretata interpretata dalla sua eroina Caterina Marchesini nel ruolo di Donna Leonora. La Berna Symphony Orchestra è diretta da Alieftina Joffe.

0: La seconda parte del ridotto dell'opera ci porta molto distanti da Berna, ci trasferiamo nel sud dell'Italia, nella precisione a Foggia, per incontrare la direttrice d'orchestra Gianna Fratta, che è anche direttrice artistica di un neonato festival dedicato a Umberto Giordano. Un festival dalle grandi ambizioni, dalle grandi prospettive, e allora, prima di ogni altra cosa, devo chiedere a Gianna Fratta come nasce questa idea di un festival interamente dedicato a un autore di cui, tutto sommato e per essere molto onesti, ormai in repertorio c'è soltanto Andrea Chenier.
1: Allora, intanto Umberto Giordano è un grandissimo compositore d'opera ed è però l'unico a non avere un festival dedicato. Ce l'ha Puccini, ce l'ha Verdi, ce l'ha Rossini, ce l'ha Donizetti. La città di Foggia, che ha dato i natali a questo grandissimo compositore, ha così deciso, unendo tante forze, di finalmente organizzare una kermesse a lui dedicata. Quindi mancava proprio nel panorama dei festival nazionali e internazionali uno proprio intitolato ad Umberto Giordano, che, come lei diceva, è noto per la sua opera Andrea Chenier, ma in realtà ha scritto tantissimi altri capolavori che noi intendiamo in qualche modo valorizzare e portare all'attenzione.
0: Un festival dalle amplissime proporzioni che, tra le altre cose, porterà a Foggia ben tre produzioni operistiche, la prima delle quali è Marina, una praticamente prima esecuzione in scena, corretto?
1: Sì, quando abbiamo dovuto scegliere quali opere allestire, abbiamo operato una scelta molto scientifica, nel senso che metteremo in scena la prima opera, l'ultima opera è la più famosa. La prima opera che ha scritto, lui aveva 21 anni, è Marina, mai messa in scena, quindi questa sarà la prima assoluta in forma scenica, e invece ascoltata per la prima volta in assoluto un paio di mesi fa, quando ne è stata fatta una versione concertistica a Milano da parte dei Pomeriggi Musicali, con un'incisione per la Decca. E noi doverosamente abbiamo pensato che un'opera andasse allestita,
0: certo,
1: e quindi ne faremo l'allestimento e nonché anche poi un DVD, per cui siamo contenti di portare all'attenzione, devo dire, del mondo, perché nessuno ha mai visto in scena quest'opera, un atto unico divisa poi in due parti, che un giovanissimo Giordano scrisse per partecipare al concorso Sonzogno, in cui non vinse, però questa opera lo portò comunque all'attenzione di tanti altri compositori, anche del poi suo futuro amico Mascagni. Marina è un'opera veramente di grande bellezza, che possiede all'interno già tutte le potenzialità del Giordano successivo, di Malavita, di Chenier, di Fedora, di Siberia, e chi verrà a Foggia il 5 di giugno potrà proprio constatare di persona proprio i germi veramente di un grandissimo compositore, cioè in nuce c'è il grande Giordano, che poi scopriremo più avanti.
0: A fianco a Marina c'è un'altra opera molto interessante che proponete in versione da strada, si intitola Il Re, e allora vorrei chiederle non solo di raccontarci un minimo di che cosa si tratta, ma anche che cosa vuol dire versione da strada.
1: Allora, c'è un'esperienza molto bella che è stata portata avanti in Italia negli ultimi anni, che è l'opera Camion. A Roma, in altri luoghi, con Tosca, quest'anno credo che ci sia un Barbiere di Siviglia, cioè un camion che si muove itinerante e che porta l'opera nelle strade. Non tutti vanno a teatro, soprattutto i giovani, magari le famiglie, coloro che non conoscono l'opera, quindi abbiamo pensato di portare l'opera noi in strada. Non lo facciamo con un camion, ma con un teatro itinerante, come un'idea di un grandissimo teatro dei Burattini, ma sì, ovviamente sì, è un 10x8, diciamo, quindi molto grande. Quindi lo faremo nella Piazza Nigri il 14 di giugno e poi lo replichiamo a Manfredonia il 15 di giugno. E lo abbiamo fatto con un'opera che a nostro avviso può raggiungere molto facilmente i giovani e le famiglie. È l'unica novella, diciamo, a lieto fine che ha scritto Giordano. Quindi abbiamo pensato di portare in strada Il Re, perché è una fiaba sul valore effimero della bellezza, che è un tema molto attuale a nostro avviso anche per i giovani. La storia di Rosalina, che si sta per sposare con Colombello, ma vede passare il re nella carrozza, tutto dorato, tutto vestito, e decide che lei si deve sposare col re, oppure andrà in convento. Annulla le nozze con Colombello, i genitori disperati decidono di portarla dal re per dire convinci tu nostra figlia, tu che sei saggio, a sposare Colombello. E inaspettatamente il re dice no, io voglio passare una notte con lei. I genitori disperati vengono portati via dalle guardie, ma lui è veramente un re saggio, vuole passare la notte con lei solo per farsi vedere lui veramente com'è, tolta la corona, tolta la parrucca, tolta la dentiera, tolti i vestiti, si rivela un vecchio e quindi Rosalina riscappa e ritorna dal suo Colombello. Un tema assolutamente inaspettato per sì, Giordano, no? Pensiamo alla Rivoluzione Francese, a tutti i grandi temi di Marcella, di Madame Saint-Jean, di Fedora, di Siberia, della cena delle beffe che è l'unica un po' anche allegra. Però questa è completamente fuori stile da un Giordano. Portiamo questa in strada perché siamo convinti che i giovani, che le famiglie possano, come dire, stare volentieri un'ora a sentire un racconto così. E quindi il teatro verrà montato ogni sera, l'orchestra sarà in strada sotto al palcoscenico e pensiamo di fare un'operazione

0: un breve estratto da Il Re di Umberto Giordano, di cui stiamo parlando con la direttrice d'orchestra Gianna Fratta, nonché direttrice del Nascituro Gio Festival di Foggia, prima edizione dal 5 al 20 giugno 2026. E allora, dicevamo, moltissime le proposte diffuse sul territorio, ci sono anche diversi format, tra questi un Giordano s'il vous plaît. Vorremmo scoprire qualcosa di più, anche perché qui si annunciano anche interferenze jazz, di danza, cinema, musica da camera. Insomma, Giordano si può veramente allargare così tanto?
1: Sì, noi abbiamo pensato di fare un festival, anche il nome un po' lo suggerisce, Gio Festival, sì. Giovane e innovativo, anche con molta sperimentazione, molte cose crossover. È lontanissimo da tutti gli altri festival dedicati ad operisti, perché ha 7 format, cioè opera in scena, che sono le 3 opere allestite, poi c'è il Gio Jazz, che è praticamente la rilettura in chiave jazz di opere di Giordano, ma non solo, di opere in generale, proposte da grandi, diciamo, jazz. Avremo Danilo Rea, Francesca Tandoi, Flavio Boltro, eccetera.
0: Che nomi, verrebbe da dire, complimenti.
1: Certo, grandi nomi, quindi ci fa piacere, anche perché ci sarà un'attenzione forse del mondo jazz su questo grande compositore. Poi c'è il format Un Giordano s'il vous plaît, che è praticamente una formula con brindisi finale aperitivo, perciò è un Giordano, diciamo, come se fosse un cocktail. Infatti creeremo un cocktail Giordano che verrà poi offerto. Ci sarà un grande spettacolo, Il vostro caro Umberto, Racconto di una vita straordinaria, uno spettacolo di teatro musicale in cui si racconta la storia di Giordano e si ascoltano brani assolutamente poco eseguiti, e insieme a questo tantissimi altri spettacoli. Sono 7 gli spettacoli del Giordano s'il vous plaît. Poi c'è il Gio Cinema. Giordano era un amante incredibile del cinema, gli ultimi anni della sua vita non ha scritto niente, perché andava tutte le sere al cinema. Lui stesso ha dichiarato di aver visto oltre 100 volte Fantasia di Walt Disney.

0: Ed è il cinema il motivo per cui lui ha smesso di scrivere, perché diceva no, il cinema oramai soppianterà l'opera, è troppo, diciamo, è troppo moderno, ha troppe possibilità in più. E quindi dedichiamo a lui 4 serate, l'8, l'11, il 17 e il 19 giugno, in un bellissimo chiostro in cui facciamo vedere le sue opere, delle sue interviste, e poi vabbè chiudiamo con il famoso Philadelphia, in cui diciamo c'è la spiegazione della mamma morta, ma è un momento molto emozionante. Poi c'è La Notte Bianca, il 13 giugno, sabato sera, una notte che parte dalle 9 all'1 con moltissime manifestazioni in contemporanea, l'animazione di tutto il centro, diciamo, della città. Poi c'è il convegno di studi giordaniano, 2 giorni, 16-17 giugno, e c'è il Giordano in Friends, questo è un altro format bellissimo, sono i 2 galà lirico-sinfonici, 10 giugno a Foggia, 11 giugno a Peschici, con un'orchestra sinfonica del conservatorio, 3 grandi cantanti, direttore spagnolo Moreno, insomma delle proposte molto accattivanti per il pubblico, perché si va dal sinfonico alla cameristica, all'opera, al jazz, al cinema, al convegno scientifico e alla Notte Bianca, per cui siamo contenti.
1: Veramente offerte per ogni gusto, per ogni palato, e soprattutto un modo anche, credo, per intrattenere chi voglia restare a Foggia per un periodo più lungo con offerte diverse, come si fa giustamente nei festival. Chiude questa lunghissima cavalcata, come dicevamo, dal 5 al 20 giugno, beh, l'opera cardine di Giordano, come dicevamo, appunto, Andrea Chenier, che dirigerà lei stessa, ed è la regia famosa, quella della Scala, che fu diretta a suo tempo da Riccardo Chailly. Però qui si presenta un cast completamente diverso. Perché chiudete proprio con Chenier, al di là delle ragioni evidenti?
0: È perché abbiamo in qualche modo trovato una sinergia, anche una simpatia, possiamo dire, su questa operazione da parte del maestro Martone, il quale si è appassionato all'idea di farla all'aperto in un luogo che non è teatrale, con un cast che abbiamo formato insieme. Allestiremo questa grande piazza centrale di Foggia per oltre 2000 persone come spettatori, chiaramente quindi in collaborazione con il Teatro alla Scala, ma soprattutto con il coro e l'orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, un cast, come lei diceva, di grande livello, con Maria Gresta, Jorge De Leon, Gabriele Viviani, Annunziata Vestre, insomma, diciamo, veramente i grandi nomi che hanno fatto questi ruoli nel mondo. Lo facciamo in una versione però un po' nuova, nonostante sia una ripetizione in qualche modo di quanto è stato fatto alla Scala, perché si propone in un allestimento appunto all'aperto, in un grandissimo palco costruito ad hoc, per cui crediamo di fare un'operazione bella per la Puglia, intanto perché è coinvolto un ente lirico, l'unico ente lirico pugliese, perché ci sarà un grande allestimento, perché sarà presente personalmente il maestro Martone, ci sarà tutto il suo staff, dalla Scala vengono, insomma, chiaramente vari collaboratori, e riteniamo che sia una degna chiusura di questa prima edizione.
1: E allora, con i migliori auspici per molte altre edizioni, noi vi ricordiamo che insieme alla sua direttrice artistica Gianna Fratta abbiamo parlato del Nascituro Joe Festival, che si terrà a Foggia tra il 5 e il 20 giugno, una iniziativa, come abbiamo detto più volte, diffusa sul territorio, che vale veramente, chiaro, andare a visitare. Noi ci salutiamo naturalmente con il finale di Andrea Chenier in un'edizione registrata da James Levine alla testa di National Philharmonic Orchestra, e un cast composto da Placido Domingo e Renata Scotto nei ruoli principali, per un disco RCA. Gianna Fratta, grazie.
0: Grazie a voi.

сауна мне.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Nulla di fatto, nessuna decisione finora sull'Iran da parte degli Stati Uniti. Trump temporeggia, ma il segretario al tesoro Bessent riferisce che il presidente vuole aperto e gratuito lo stretto di Hormuz. Intanto il Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale lanciano l'allarme sul rischio penura di petrolio dovuto al blocco del Golfo Persico. Un errore di valutazione o un sistema che rende difficile misurare la pericolosità di una persona è l'interrogativo sollevato dopo l'attentato di Winterthur. L'autore era stato dimesso il giorno prima dei fatti dalla clinica psichiatrica della città. L'Università della Svizzera Italiana ha un nuovo rettore. Il Consiglio dell'USI ha designato Claudio Bassetti, fondatore del Neurocentro della Svizzera Italiana. Prenderà il posto di Luisa Lambertini dal prossimo 1 settembre. Tanta paura per un incendio divampato sul tetto di un palazzo a Lugano in via Maggio, prima delle fiamme un forte boato, le cause dell'accaduto al vaglio degli inquirenti. Tennis, sport quindi, a Parigi avanti Belinda Bencic e Jill Teichmann, due svizzere agli ottavi di finale del Roland Garros, non accadeva da 20 anni. Sabato 30 maggio, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. In apertura alle notizie provenienti da Washington e da Teheran per quanto riguarda il conflitto in Medio Oriente, la guerra di aggressione di Stati Uniti e Israele nei confronti dell'Iran. E negli Stati Uniti la riunione nella Situation Room alla Casa Bianca è durata circa 2 ore, ma il presidente Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times, che cita alcune non precisate fonti. L'amministrazione Trump ritiene di essere vicina a un accordo, ma ci sono ancora alcune questioni da discutere, tra le quali lo sblocco dei fondi iraniani, riporta la testata newyorkese. E successivamente ha parlato il segretario al tesoro americano Scott Bessent, che ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno sequestrato $1 miliardo in criptovalute iraniane nell'ambito, ha detto, riferisce, della componente economica della guerra del presidente Trump contro la Repubblica Islamica. Lo stesso Bessent ha riportato che Donald Trump è stato chiaro: vuole lo stretto di Hormuz aperto e senza pedaggi, aggiungendo che l'amministrazione di cui fa parte prevede 3 scenari per l'Iran: accordo, non accordo o azione cinetica. Nel frattempo, sul lato opposto della barricata, l'agenzia iraniana Fars, citando altre fonti, ha pubblicato i dettagli di quello che potrebbe essere il progetto di accordo tra Iran e gli Stati Uniti proposto da Teheran. Ebbene, esso prevederebbe il versamento immediato a Teheran di $12 miliardi da fondi congelati all'estero, il rinvio a dopo il cessate il fuoco in Libano e lo sblocco di parte dei fondi all'estero della discussione sulle sanzioni e sul programma nucleare iraniano. Lo smantellamento degli impianti nucleari e lo smaltimento dei materiali nucleari iraniani non sarebbe previsto da questo accordo. Accordo che, tra l'altro, non afferma che Teheran non abbia il diritto di imporre una tassa per il passaggio delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. E dopo tutto questo, nelle scorse ore, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale hanno dichiarato che nel mondo, ma soprattutto nella parte settentrionale del pianeta, si rischia una penuria di petrolio senza il ritorno alla normalità nel Golfo Persico, e questa penuria potrebbe accadere a breve. E come detto, dello stesso avviso si è dichiarata anche la Banca Mondiale.

0: Cambiamo argomento, parliamo di cronaca regionale, parliamo di Claudio Bassetti, il nuovo rettore dell'Università della Svizzera Italiana. L'ho reso noto lo stesso consiglio dell'università, che ha dunque scelto un medico per guidare l'Ateneo Luganese. I dettagli della situazione con Romina Lara.
1: La nomina è stata formalizzata oggi e la scelta del consiglio dell'università è dunque caduta su un medico, un neurologo. Dal 1 settembre Claudio Bassetti assumerà la carica lasciata in dicembre dalla precedente rettrice Luisa Lambertini, tornata al Politecnico di Losanna dopo nemmeno 2 anni e mezzo dall'entrata in funzione. Bellinzonese, classe 1958, Claudio Bassetti è un neurologo con oltre 30 anni di esperienza clinica, accademica e manageriale. Attualmente è decano della facoltà di medicina all'Università di Berna e dal 2024 dirige la ricerca di insegnamento all'Inselspital. In Ticino è conosciuto, tra le altre cose, per aver fondato e diretto il Neurocentro della Svizzera Italiana. Ricopre cariche anche nei consigli dell'EOC e dell'IRB e dal 2018 è membro dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche. Scelto tra diverse candidature di alto livello, la sua nomina, va detto, avviene in un momento di consolidamento della facoltà di medicina dell'USI. Nella nota stampa non si fa un riferimento diretto. La Presidente del Consiglio dell'USI, Monica Duca Widmer, la definisce però una scelta di grande valore per l'USI, sia per il suo eccellente profilo scientifico, sia per la consolidata esperienza manageriale. I nuovi vertici dell'università, sottolinea ancora, sapranno guidare l'USI nel definire una visione condivisa per affrontare le sfide dei prossimi anni. Lunedì i vertici dell'università e il nuovo rettore, insieme al nuovo direttore operativo Alan Valnegri e Gabriele Balbi, che da gennaio ha garantito il rettorato ad interim, incontreranno i media. Ora l'USI, che ha da poco celebrato i 30 anni di attività, ha dunque trovato una nuova guida.
0: E torniamo all'attentato terroristico di giovedì alla stazione di Winterthur. Un attentato che ha sollevato vari interrogativi, uno in particolare. Com'è possibile che l'autore del gesto, un 31enne radicalizzato e con turbe psichiche, fosse stato rilasciato il giorno prima da una clinica psichiatrica perché considerato non pericoloso? Una valutazione che ieri, venerdì, il consigliere di Stato zurighese Mario Fer ha definito errata. Facile dirlo a posteriori, meno per gli psichiatri ai quali mancano spesso informazioni sui precedenti penali dei pazienti. Riassume la vicenda per noi Gianluca Olgiati.
2: 3 uomini feriti a colpi di coltello. L'attentatore non uno sconosciuto per la polizia. Il suo nome era già emerso nel 2015 nelle indagini sulla moschea An-Nur di Winterthur. L'uomo era stato denunciato per propaganda in favore dell'ISIS. Da pochi giorni era ricoverato nella clinica psichiatrica di Winterthur fino a mercoledì sera, quando è stato rilasciato perché non ritenuto una minaccia né per se stesso né per gli altri. La domanda: com'è possibile? Jérôme Endras è professore di psicologia forense all'Università di Costanza. Certo, a posteriori la valutazione si è rivelata errata, ma lo psichiatra che l'ha presa non aveva tutte le informazioni di cui dispone ad esempio uno psichiatra forense, ha spiegato Endras ai colleghi di Radio SRF. Differenza decisiva: gli psichiatri forensi sono chiamati a elaborare perizie in ambito penale, a valutare la personalità e la pericolosità di un imputato. Nel farlo possono contare su tutte le informazioni disponibili, non così nella psichiatria per ricovero a scopo di assistenza. Questi psichiatri non hanno accesso ai precedenti penali, la loro attenzione si concentra su quanto i pazienti costituiscano una minaccia per se stessi, dice l'esperto. Intanto la clinica di Winterthur ha annunciato l'avvio di un'indagine amministrativa esterna per verificare come si sia arrivati alla decisione di dimettere l'uomo. Di certo non è il primo caso del genere. Diversi omicidi in passato hanno sollevato il problema della mancanza di un quadro completo a disposizione degli psichiatri. Tempo di cambiare? Per Jérôme Endras la decisione spetta alla politica. Ci sono buoni motivi per cui non si vuole dare accesso a tutte le informazioni, ma è una scelta che va costantemente rivalutata, dice Endras. Questione di protezione della sfera privata, ma anche di proporzionalità e risorse a disposizione, con migliaia e migliaia di persone ricoverate a scopo di assistenza ogni anno in Svizzera.
0: Torniamo in Ticino, nessuna vittima ma ingenti danni materiali. È il bilancio dell'incendio divampato poco dopo le 14 di ieri sul tetto di un palazzo a Lugano in via Maggio. Ancora da chiarire le cause del rogo preceduto da un forte boato. Come precisato dalla polizia in una nota, gli inquilini dello stabile sono stati sfollati e le fiamme sono state spente. Gian Robiani ha raccolto testimonianze sul posto, sentiamole.
3: Abbiamo sentito un boato, eravamo in salotto e non abbiamo capito cosa fosse successo, poi ci siamo affacciate e c'erano le fiamme sul tetto.
4: Sì, è entrato molto fumo.
3: Sì. Poi ha preso, c'era del materiale infiammabile, quindi poi anche a noi ha detto di non rientrare che
4: sì,
3: nel nostro palazzo.
4: Fuori.
5: 46 minuti fa, versi do. No, prima si è sentito il fumo, un forte odore acre di fumo nero e delle fiamme altissime. Poi dopo, all'improvviso, si è sentita una fortissima esplosione. E addirittura dei pezzi sono caduti dal sesto piano in terra, sono arrivati anche su un altro.
6: A casa c'era mia moglie, la bimba e la signora delle pulizie. Pensavano fossero nuvole e immediatamente dopo uno scoppio fortissimo che le ha spaventate, ha svegliato la bimba.
7: Il fumo era tremendo, ma poi più che altro le fiamme. E poi c'è stato lo scoppio. Io mi sono affacciata sul balcone e dall'urto mi sono trovato sulla porta del soggiorno. Sì, guardi, veramente sembrava.
8: Sì, le persone che chiamavano aiuto, però non si capiva aiuto cosa.
0: RG24, ora le cronache sportive, oggi con Omar Michal.
9: Sì, ben ritrovati e cominciamo dal tennis perché per la prima volta da 20 anni saranno due le Svizzere agli ottavi di finale della Roland Garros. Dopo Teichmann, che avrà di fronte la numero 8 Andreeva, anche Bencic, grazie ad un doppio 6-3 sulla statunitense Pierce, approda per la prima volta in carriera alla seconda settimana del torneo parigino, dove affronterà la numero 7 Svitolina. Non ci sarà invece Novak Djokovic, avanti 2-7-0 sul 19 brasiliano Fonseca. Djokovic, sul campo che 2 anni or sono lo vide laurearsi campione olimpico, si è fatto rimontare, soccombendo per finire 7-5 al terzo set. Il ciclismo, con il Giro d'Italia che ha vissuto una tappa dura e panoramica nelle Dolomiti, e dopo 151 km di fatica, vittoria in solitaria nella tappa regina ai piani di Pezzè per Sepp Kuss. Lo statunitense, gregario di lusso della maglia rosa Vingegaard, che ha conservato agilmente gli oltre 4 minuti di vantaggio sull'austriaco Gall a 2 tappe dal traguardo finale di Roma, a fare per l'australiano Hindley, che scavalca in terza posizione Arensman e sale così sul podio. Ricordo il mercato di giornata che ha visto nell'hockey su ghiaccio l'indiscrezione di Filip Kurashev vicino ad un ritorno a Lugano. Il portale a Contropiede sottolinea come l'attaccante 26enne, in attesa di trovare un contratto in NHL, avrebbe già trovato invece un accordo con il club bianconero, mentre Alessandro Benin lascia l'Ambripiotta dopo 13 stagioni per diventare il nuovo direttore sportivo dell'Hockey Unterland nella Alps Hockey League. Ambri, che nel contempo ha comunicato anche l'ingaggio per 2 stagioni dell'attaccante ventenne David Bosson, formato a Friburgo e Zurigo e reduce da 2 stagioni nelle leghe minori nordamericane. Mercato anche nel calcio, stando ad alcune indiscrezioni della vicina penisola, il difensore del Lugano Papadopoulos sarebbe vicino ad un trasferimento nella Liga Spagnola. Al suo posto il club bianconero si sarebbe accordato con il 27enne bulgaro Petko Ristov, capitano dello Spezia appena retrocesso in Serie C. Calcio che vede invece il Monza tornare in Serie A dopo un solo anno di purgatorio. Monza che, nonostante la sconfitta 2-0 nella finale di ritorno contro il Catanzaro, approda appunto nel massimo campionato in virtù del miglior posizionamento in classifica. E chiudiamo anche con un amichevole che ha visto la Bosnia Erzegovina, avversaria della Svizzera al prossimo mondiale, pareggiare 0-0 in amichevole contro la Macedonia del Nord.
0: Grazie e buonanotte a Omar Mesciale. Prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, sabato 30 maggio. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo, con annuvolamenti passeggeri ad alta quota e qualche rovescio isolato possibile sulle Alpi. Le temperature a sud delle Alpi saranno comprese tra 16 e 30 gradi, al nord tra 12 e 31 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito internet rsi.ch e anche sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli a microfono e da Andrea Colosio in regia tecnica giungo a tutti voi il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena e calda notte.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Attendevo che tu tornassi per portarti al porto, per dirti la fabbrica, il lavoro, la fatica e la desolazione, per dirti. E intanto lavoravo, scrivevo, provavo a trovare senso, a cercare altre domande, senza dimenticare, stando stretto a quello che ho visto e vissuto. Fabbrica, operai, turnisti, porto in sacco, sacchi, fatica, sentirsi niente se non la paga alla fine del mese, che non mi diceva nulla e a nulla serviva. Triste e violento compenso a chi, come noi operai, pacchini, braccianti, braccia della moderna epoca, sul solco di umanità silente antica, si stava in fila come cani, come topi, per una tazza di danari, e così. Anche dirti che da quel destino io sono scappato, a gambe levate, non ho voluto, ho odiato quel modo, mondo, e da quel mondo, modo, mi sono sentito odiato e mi giro dall'altra parte per non vederli, vedervi, vedermi, fratelli da cui son fuggito. Fratelli da cui son sfuggito, fratelli da cui son sfuggito. Poi a guardarvi che siete cresciuti nei bar come me, tra spacconerie, prepotenze, solitudini, notti da buttar via, a guardare i grandi, a giocare a poker di nascosto da mogli e figli, che poi i figli, noi, eravamo lì a far finta di non esserci. Poi

Perché vi conosco? Lo so, sono nato in quello stato che adesso si dice non ci sia più. Ma c'è, nei palazzoni, nelle solitudini, tra la nebbia, nei bar dove adesso il poker si gioca con le macchinette, con le macchine, e al lavoro ci si va, ci si va. Ci si va. Quando c'è, se c'è, e si fa e si lascia fare. Niente più da dire, finiti gli orgogli, solo per l'osso come cani. Di chi la colpa? Di chi e perché? Che almeno ce la possiamo prendere con gli altri. Ecco, quello sì, coi marocchini, con quelli che il lavoro ce lo portano via. Ma andiamocene anche noi, andiamocene nella stiva come gli schiavi. Ma poi sarà vero che tutti si possono ribellare? Ma me lo chiedo e sono davvero sicuro di non aver mai sfruttato l'occasione. Mi si china il capo e pieno di vergogna sono costretto a dirmi poco, eppure sì, a me è capitato. Capito lo stato in cui mi trovo, finto prostrato, ovvero? I picchettini, mi ha detto il mio amico navigatore, sono quelli che stanno attorno alla barca e raschiano e picchiano perché le ruggini vadano via. Perché i tegamanda in bacino a cavarti ti tegamanda allo scafo dall'Umberto? Dice uno che ho conosciuto, che poi continua e dice ancora. Comunque si pittura tutto anche le tacate, conoscendo i picchettini, se ti trovi nei paraggi e ti fermo, i te pittura anche a te. Di memoria si vive, di memoria si muore. Hai mai pensato? Ho vissuto, che non puoi pensare se non l'hai vissuto. Insomma, soffocato morire. Loro erano in 13, in 13.

anche di pensare. E per che cosa poi? Cosa ci faccio qui? Ho anche pensato nella paura, nel buio della testa che se ne va piano piano. Ho pensato...

momento hanno paura come me adesso, che almeno ho pensato. Io non vedo niente in questo buio, però sento, sento le urla, le grida, i singhiozzi.

Bene, l'abbiamo accarezzato. Strisciano le mani poco prima di andare. E quel perro cos'era? Alla fine, dico, mentre l'aria non entrava, il buio, il terrore, la paura. Cos'era? Cos'era quel perro? C'era apparso vivo, caldo, guancia di madre, di moglie, di bimbo, prima d'andare, quel perro che avevamo raschiato, pulito, lisciato. Quel ferro.

0: Arpeggi. Speciale centenario Miles Davis. 25 spot sul Prince of Darkness, che ha stregato il Novecento. Testi di Luca Bragalini. Con Luca Bragalini e Sergio Albertoni.
1: Let's go.
2: Tra gli anni 50 e il decennio successivo, il cinema sperimentò lo split screen. Sullo schermo, diviso a metà, lo spettatore si gustava due scene che si svolgevano contemporaneamente. La commedia romantica ne beneficiò. E siccome siamo in quel periodo e la sequenza di cui vi dirò è sentimentale, lo applichiamo anche noi. Il set è quello del Riverside Park, New York. Siamo all'incirca tra il 1966 e il 1967. Il soggetto è il primo incontro tra Miles Davis e la futura fidanzata Cicely Tyson. Sul lato sinistro dello schermo abbiamo Miles che nell'autobiografia lo racconta così.
3: Eravamo a Riverside Park. Lei non mi toglieva gli occhi di dosso. Tuttavia, dopo Francis, non ero interessato ad avere altre relazioni. Fui costretto ad essere schietto. So bene che io ti piaccio, ma non sono pronto per una cosa seria.
2: Sul lato destro dello schermo abbiamo Cicely, che nella propria autobiografia, Just As I Am, lo racconta così.
3: Eravamo a Riverside Park. Lui mi chiamò con un «Ehi tu!» al che io lo misi subito al suo posto. Non sono Hay, ma Mrs. Tyson. Voleva a tutti i costi parlare con me, ma io non ero interessata. «Perché non ci vediamo qualche volta?» mi disse. «E per quale motivo?» risposi io. Poi lui mi invitò a pranzo e io «Vedremo».
2: Ora, considerando l'importante ego di entrambi, è possibile, scusandomi per questo affondo nel più scontato luogo comune, che la verità stesse nel mezzo. Lei era un'attrice di peso che stava riscuotendo successi al cinema e in televisione. Era nel pieno di un'ascesa che nei lustri a venire l'avrebbe condotta a vincere l'Oscar alla carriera e in qualità di attivista a ricevere la prestigiosa medaglia Spingarn. Poi, nella tarda maturità, pensate, il presidente Obama in persona l'avrebbe onorata col più alto riconoscimento civile, la medaglia presidenziale per la libertà. Sta di fatto, ritornando in quegli anni 60, che i due si fidanzarono. La storia durò poco. Il ciclone Betty Mabry, di cui abbiamo raccontato nella puntata precedente, sarebbe presto arrivato a mettere tutto a soqquadro. In quel breve periodo però Davis non mancherà di riservarle la tradizionale copertina, quella del disco Sorcerer, su cui campeggia il profilo perfetto di Cicely Tyson. I due si sarebbero sentimentalmente rincontrati diversi anni dopo e proprio il giorno del ringraziamento del 1981 che trascorsero a casa di Bill Cosby si sarebbero sposati. Si separeranno dopo 7 anni. Tuttavia, la tossicità di Davis inquinò tutto già a pochi mesi dalla cerimonia. Non mancarono, ancora una volta, le violenze domestiche, delle quali il musicista parlava senza contrizione. L'atteggiamento indispettì Ida Chapman,
3: colei che nel 1980 aveva fondato la Hall of Fame d'ambito jazzistico e alla quale Davis dedicò la composizione Aida,
2: che ritenne disgustoso il fatto che Vanity Fair non stigmatizzò le dichiarazioni di Davis sul proprio comportamento. Certo è che quando il musicista alzò le mani con Aida, la donna rispose con una denuncia per la quale ebbero risarcimento. Cicely fu meno severa. Nell'autobiografia scrisse:
3: «Ho amato Miles e lui ha amato me. A 96 anni ho ancora molte domande su questa vita, ma di quel fatto sono certa. Nello stesso modo imperfetto in cui mio padre e mia madre si sono presi cura l'uno dell'altra, nello stesso modo sbilenco in cui ostilità e devozione possono convivere fianco a fianco, Miles e io abbiamo trovato una connessione profonda».
2: Lei sarà la dedicataria di una composizione piena di energia che Davis inserì nel disco Star People con il titolo di Star on Cicely. basato sulla trascrizione di un assolo del chitarrista Mike Stern, secondo un'indicazione dell'arrangiatore Gil Evans, è il doveroso tributo ad una grande donna.

0: Sicily, in quei pochi anni di matrimonio, letteralmente rimise in piedi Miles. Lo aiutò a riprendersi da un severo ictus, fece pulizia di quelle persone che lo tenevano ancorato al mondo delle droghe. Insomma, in poche parole, gli salvò la vita. Come in fondo fecero tutte le donne di Davis. In seguito sarà altrettanto preziosa Margaret Eskridge, che lo avrebbe aiutato a tenersi in forma alla Gleason Gym.
1: Lei finì sulla copertina di Miles Davis at Fillmore.
0: Sino alla sua ultima giovane compagna Jo Gelbard.
1: Dedicataria di Jo-Jo, scritta da Marcus Miller per il disco Amandla.
0: Che, come ha raccontato nell'autobiografia Miles' Last Girlfriend, lo guidò nella passione per la pittura, passione che al musicista restituiva la serenità necessaria per fare musica. Tutte donne che l'uomo Davis ha vessato, umiliato e in alcuni casi ne ha compromesso la carriera. Tra l'altro pensate che nessuna di loro ebbe un lascito testamentario. L'artista Davis invece era un'altra cosa. L'artista Davis ne riconosceva il talento, le ammirava e talvolta era anche capace di stimolarne la ricerca artistica. Le dediche che il jazzista scrisse nel corso della vita, sulle quali ci siamo concentrati in queste ultime tre puntate, sono la voce di questo secondo Davis. Certo, il sinistro intreccio tra essere umano e creativo ci restituisce uno spaventoso quadro cubista agghiacciante come il Guernica di Picasso, ma queste donne ci hanno dolorosamente insegnato che forse è possibile tenere tutto insieme. Anche la citata Ida Chapman, che portò Davis davanti al banco degli imputati, disse:
1: Miles Davis è un genio che ha scritto un nuovo capitolo nella storia della musica. Miles merita gratitudine e rispetto. Tuttavia c'è quell'altro Miles che si nasconde dietro il mito, e lui e il suo genio sono una cosa sola.
0: Non si può non notare che alla prima compagna, la donna dalla quale tra l'altro ebbe tre figli, il trombettista non riservò alcun omaggio. Eppure anche Irene Berth, con la quale tra alti e bassi rimase insieme dall'adolescenza sino ai 30 anni, fu una figura cruciale per la sua carriera. È lui ad ammetterlo.
1: Fu Irene che mi incalzò perché io chiamassi Eddie Randall e gli chiedessi un posto nella sua band. La band di Eddie Randall, i Blue Devils, era fortissima. Ero a casa di Irene quando mi sfidò, così le dissi di passarmi il telefono e lo chiamai.
0: Fu il suo primo importante ingaggio professionale. Così, grazie alla fermezza e all'amoroso pungolo di una donna, quell'insicuro ragazzino di East St. Louis diede inizio alla propria carriera. E siccome, come si diceva, la dedica per Irene manca, a scegliere il pezzo per la signora ci abbiamo pensato noi. È uno standard che ha attraversato sia il periodo acustico sia quello elettrico di Davis, una song che si intitola appunto I Fall in Love Too Easily.

La pappa col pomodoro. In un bel tegame metti un po' d'olio buono, il porro fatto a rondelle fini fini, il peperoncino e un paio di cucchiaiate di concentrato di pomodoro. Metti sul fuoco basso e fai soffriggere. A questo punto mescola e aggiungi una scatola di pomodori pelati. Fai riprendere al tegame il bollore per 5 minuti e aggiungi il brodo vegetale con un pizzico di sale. Intanto avrai tagliato il pane toscano, ma solo quello, quello raffermo, a fette sottili sottili tipo ostia. Lo butti nella pentola e lo lasci cuocere finché non si sarà disfatto. Il brodo a quel punto sarà evaporato e ne risulterà quindi una pappa come destrutturata, morbida, da mangiare col cucchiaio, ma attenzione, non deve essere liquida, deve essere solo un po' collosa. Tolto dal fuoco, il tegame va tenuto coperto per una ventina di minuti. A questo punto aggiungi le foglie di basilico rotte con le dita, che non vanno messe quando la pappa è sul fuoco perché sennò perderebbero tutto il loro aroma. A un bel giro d'olio extravergine a crudo, toscano, anche quello. E se piace, una bella macinata di pepe nero fresco. Ecco, la ricetta è fatta. È inutile dire che la pappa è buona mangiata in tutti i modi, calda, tiepida, fredda, anzi, il giorno dopo, tagliata come una torta, è ancora più buona. Già, l'unico problema sarà farcela arrivare al giorno dopo.

0: In altre parole.
1: Diamo subito il benvenuto al nostro ospite Michele Fazzioli, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno Natascia, buongiorno ai radioascoltatori di Rete 2.
1: Allora, noi questa settimana abbiamo inaugurato lunedì, ma ne abbiamo parlato anche martedì e mercoledì, abbiamo parlato in particolare di libri e di letteratura e questa mattina è la poesia a darci lo spunto per la nostra chiacchierata insieme ed è un articolo di Repubblica, un'intervista a Franco Arminio che esce con la sua nuova raccolta poetica L'incredibile non si può dire a tutti. Lui dice: in guerra bisogna tornare a cantare l'amore perché l'antidoto a un mondo in fiamme è riportato. Portare al centro le passioni autentiche e dice: ci sono due modi di conoscere oggi il mondo, o vai su ChatGPT o baci qualcuno. E lui dice: preferisco la seconda strada. Possiamo essere d'accordo, Michele Fazzioli?
2: Sì, poi naturalmente bisogna selezionare anche i baci, ma comunque è vero, sì. Ma del resto è un voler riecheggiare quel famoso un po' semplicistico detto che ci infiammò nel 68, fate l'amore e non la guerra.
1: Esattamente, esattamente, ma questo era anche il modo un po' per tornare sul nostro tema, che era un po' l'enciclica di Paolo Leone XIV di cui abbiamo parlato ieri, e noi su questo volevamo tornare, però prendendo spunto, diciamo, lui si è concentrato moltissimo, naturalmente lo dicevamo, sull'intelligenza artificiale. Nell'enciclica dice: chi controlla i modelli dell'intelligenza artificiale rischia di imporre anche una propria visione morale, ma poi c'è una parte molto forte dedicata anche alla guerra, perché l'enciclica critica in modo esplicito la corsa globale alle tecnologie militari e naturalmente anche al collegamento delle tecnologie militari con l'intelligenza artificiale.
2: Sì, è interessante che sia l'enciclica di Papa Leone XIV, sia anche il suo predecessore Papa Francesco, ma in altre sortite chiare, lapidarie, Papa Leone adesso, abbiano detto la strada delle armi, del riarmo, del correre ad ogni costo,

0: giusto riarmarsi per essere più forti e per attaccare di più nella presunzione che la difesa sia l'attacco, beh, tutto questo è un po' folle. Cioè, questo richiamo a dire: ma guardate che non è soltanto producendo armi e basta che voi raggiungete l'ideale della pace. La pace la si può raggiungere anche con la fatica volonterosa del negoziato, con l'apertura di un dialogo vero. Tutto questo sembra essere stato dimenticato. Ci vuole il Papa che dica: ma cos'è? Continuiamo a fabbricare armi che poi i fabbricanti di armi dicono: guardate, usatele un po' queste armi perché noi poi ne dobbiamo fabbricare altre. È cinica la cosa che dico, ma è così. Ma cos'è questa corsa anche nostra, anche europea, anche svizzera al riarmo a tutti i costi? Si diceva tante storie: 200 franchi bastano, poverini, non possiamo spendere più di 200 franchi per la radiotelevisione. E poi diciamo in Svizzera: ops, bisognerà aggiungere altri 18 miliardi per l'esercito e nessuno batte ciglio.
1: Qui non
0: Non
1: sono
0: dobbiamo fare i
1: noccioline.
0: papi noi, ma insomma.
1: Certo, non sono noccioline, ma anche appunto lei lo diceva nel più ampio quadro europeo, c'erano i dati proprio all'inizio di quest'anno che ci dicevano che c'è un aumento del 9,4% rispetto all'anno precedente delle spese militari addirittura a livello mondiale. Quindi c'è un aumento del 2,5% del PIL mondiale con questa corsa al riarmo e lei parlava anche giustamente dell'importanza dei negoziati e mi è venuto in mente anche l'intervista che stamattina pubblica il Corriere della Sera a Samantha Power, lei è stata una figura chiave dell'amministrazione Obama e lei in questa intervista torna proprio, parla proprio del negoziato, parlando di quello tra Iran e Stati Uniti che sembra insomma ci sia quasi un accordo ma ora Trump perde tempo, ma lei critica naturalmente il modo di agire di Trump e dice un negoziato del genere non si conduce sulla base dei capricci del momento, dice per raggiungere un accordo stabile serve un largo coinvolgimento internazionale, insomma anche qui i tempi sono cambiati, Michele Fazioni.
0: Sì, anche perché il presidente americano annuncia ogni settimana un negoziato che poi puntualmente fallisce, e ormai ogni mattina c'è una sortita e poi non si è mai visto un negoziato utile, e intanto che tu negozi bombardi la parte con cui stai negoziando. E mi viene in mente che è chiaro che il diritto alla difesa esiste, lo dice persino citando il Papa, la Chiesa Cattolica dice il diritto alla legittima difesa, che la Svizzera debba avere un esercito, siamo tutti d'accordo. Però come mai fino a 20 anni fa nessuno pensava che il cuore dell'Europa potesse essere aggredito? La Germania non aveva nemmeno più un esercito, adesso è l'esercito più forte dell'Europa. La Germania si sta riarmando in modo, a mio parere, inquietante se poi pensiamo che le ultime guerre europee, 1870, 1914, 1939, partirono sempre da una provocazione tedesca, diciamo così. Ma lasciamo perdere questo aspetto. Ma è vero che l'Europa potrebbe essere aggredita adesso dalla Russia fino all'Inghilterra? Ma è credibile uno scenario in cui un'Europa che fra l'altro ha due potenze nucleari come l'Inghilterra e la Francia possono essere concretamente, realisticamente invase, attaccate da una Russia malvagia? Io comincio a credere che ci sia una narrazione gonfiata, esagerata, perché questa corsa al riarmo sia l'unica risposta possibile. Invece non è vero. Lo dice il Papa, ma non solo il Papa, lo dicono intelligenze laiche, lo dicono filosofi, lo dicono politici, intellettuali. Ma il negoziato non è che escluda la presenza di una rassicurazione anche armata, ma il negoziato deve andare oltre le armi.
1: Certo, il negoziato deve andare oltre alle armi ed è quanto Papa Leone XIV ha detto anche, diciamo, prima di questa enciclica. Lui diceva proprio, esortava a tornare all'umanità della diplomazia, del dialogo, del negoziato. E lui diceva proprio, abbiate l'audacia del disarmo. E Michele Fazioli, questa mattina, durante la nostra rassegna stampa, facevamo il punto su quanto sta accadendo in Medio Oriente e un nostro ascoltatore ci ha proprio scritto, dicendo, no, come è importante tante volte riuscire a mantenere un po' di positività. Di questi tempi quando si leggono certe notizie, questa inquietudine, no, che ci abita e in merito a questo c'è anche una bella intervista questa mattina di Patti Smith sul Corriere della Sera che dice, insomma, critica naturalmente fortemente Trump e dice questo Trump è peggiore del primo, non si limita a danneggiare l'ambiente ma invade anche il paese. Dice non riesco più a dormire la notte dal dolore, mi sveglio sempre di soprassalto. Dobbiamo farci forza l'uno con l'altro il più possibile. E poi c'è anche Franco Arminio con la sua poesia che ci dice appunto dobbiamo ricordarci l'importanza dell'amore in questi tempi così bui.
0: Ma bisogna confidare sempre nel fatto che l'uomo sa essere malvagio, ma anche sa essere buono, insomma, questo impasto misterioso che è la natura umana. Ma intanto noi oggi abbiamo anche dei potenti che sono dei satrapi, perché sì, certo, io non credo che la Russia stia per invadere l'Europa, ma credo anche che Putin sia un dittatore e sia un violentatore dello Stato sovrano dell'Ucraina. Ma pensiamo soltanto al Medio Oriente. Ci fu un momento in cui gli uomini di Israele e i loro ex nemici si misero a negoziare e furono vicinissimi al raggiungimento di una pace, di una costruzione, di una convivenza fra i diritti israeliani e i diritti palestinesi. Quei leader si chiamavano Isaac Rabin, capo di Israele, primo ministro, ex generale dell'esercito israeliano, che aveva capito che non sempre la forza che deve parlare, ma spesso anche la buona volontà del negoziato. E dall'altra parte c'era Sadat, ex nemici gli egiziani di Israele, attaccarono anche Israele nel 67, ma sì, Sadat e Rabin erano vicinissimi a un accordo di pace negoziata. Cosa è successo? Che un fanatico ebreo ortodosso estremista di destra ha ucciso Rabin e un fanatico integralista islamico ha ucciso Sadat. Due attentati per sabotare la pace. Oggi ci ritroviamo Netanyahu e non so che dire, io non sono uno specialista, ma vedo tempi cupi proprio perché nessuno ha il coraggio di dire che non è soltanto con la mano vicino al grilletto dell'arma che l'umanità può crescere.
1: Eppure la storia dovrebbe avercelo insegnato, che questa è l'unica strada. Ma Michele Fazzoli, in chiusura, cosa possiamo dire? Che oggi abbiamo una classe politica che non è all'altezza, ecco, delle sfide che il tempo ci pone, a partire dall'intelligenza artificiale, ma arrivando naturalmente anche alle guerre.
0: Ma è difficile dire adesso, fare previsioni da questo piccolo fazzoletto di terra che noi siamo, non potendo candidare Papa Leone XIV a fare presidente degli Stati Uniti. Io mi aspetto che dalle midterm election in novembre esca un segnale chiaro e che dalla parte dei democratici, diciamo così, possa arrivare al momento tattico giusto la proposta di una nuova leadership, di un team, di una candidatura, di una speranza, di un uomo, di una donna che sappiano coniugare la necessità realistica del potere con l'idealità della ricerca di un postumanesimo, lo chiamiamo così, perché qui c'è in gioco l'umanità, non soltanto il gioco del Monopoli, che poi il gioco del Monopoli lo fanno i grandi della terra, ma lo facciamo anche noi ogni tanto con l'arrocco dei dipartimenti. Mi lasci dire una battuta. Sembra quasi che la politica sia: io compro tre case e te ne vendo due a te, insomma, chi butta il dado meglio ha vinto.
1: Certo, invece la vita ha tutt'altro spessore, tutt'altro significato, speriamo davvero in tempi migliori. Intanto Michele Fazzoli, è stato un vero piacere averla nostra ospite questa settimana qui a In Altre Parole. Le auguriamo un buon proseguimento di giornata e soprattutto speriamo di risentirci presto.
0: Ma sì, mi sono trovato bene con voi e lunga vita alla Rete 2 e buona giornata.
1: A presto.